sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Weekend. Questa mattina mi sono svegliata. Sotto la doccia ho trovato il bagnoschiuma che ho comperato qualche giorno fa e perciò mi sono messa a pensare alla donna che ho visto mentre sceglievo quale prodotto acquistare. Portava pantaloncini neri e una canotta dello stesso colore. Anche i capelli erano neri, raccolti perché che caldo. E si muoveva come me, come tutti, lentamente perché che caldo. E anche lei sembrava indecisa su cosa comprare o forse si attardava a godersi il fresco dell'aria condizionata perché che caldo. Poi le è squillato il telefono e ha risposto. Ha detto che si trovava in un negozio. E poi ha detto: se sono in un negozio, secondo te chi c'è con me? Lo ha detto due volte, come se dall'altra parte la domanda fosse incalzante e chi gliela faceva non si fosse sentito soddisfatto della prima risposta. Poi ha aggiunto: certo che fai delle domande, e ha detto altre cose con la stessa voce stanca con cui aveva risposto a un sospetto infondato. Sono riuscita a capire che parlava con un uomo per via della declinazione degli aggettivi. Poi si è spostata in un'altra corsia. Avrei voluto dirle solo: lascialo, lascialo immediatamente, ma non sapevo come fare. Sembrava una donna con molte risorse interiori e spero per questo che se la caverà.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Mollalo! Cantava Renato Zero.
0: Sì.
2: E con il triangolo, lui chi è? Perché l'hai portato con te?
0: Cioè, capito, questa poveraccia risponde, capito. La prima domanda era: chi c'è con te?
2: Ho capito la situazione. Speriamo che la signora, guardando nei tuoi occhi, sia rimasta stregata e abbia preso il toro per le corna.
3: O
2: che gliele abbia messe le corna,
0: sì,
2: a quel toro
0: punto.
2: Lì almeno si è divertita. Intanto noi abbiamo 3 ore insieme con Natascia Losenti, Matteo Osso su Rai Radio 2.
0: Ah, 3 ore?
2: 3 ore fino alle 9.
0: Ah,
2: sì.
0: Va bene.
2: Se non hai di meglio da fare, ti senti debole? Vuoi andare a casa?
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Emma con Fabri Fibra su Rai Radio 2. Antidroga, il titolo di questa canzone, che è la prima che avete ascoltato insieme a Natascia Lusenti e Matteo Osso per questa puntata del sabato. Sono le 6 minuti e una decina di secondi e noi non possiamo vivere senza gli aggiornamenti. Natascia Lusenti.
1: Sì,
0: complimenti, Natascia Lusenti.
1: Beh, grandissimo.
0: Complimenti.
1: La Svizzera ha battuto la Colombia.
0: Io democraticamente e in maniera univoca deciso che questo programma, in assenza della partecipazione italiana, per traslato,
1: sì,
0: tifa Svizzera.
1: Bravo Matteo.
0: Non che il mio voto conti, però.
1: Oh, vabbè, però.
0: Siamo felici del fatto che la Svizzera ha fatto una gran bella figura. Una,
1: sì,
0: delle Fußball Erfolg, ma il girato un coso in tedesco,
1: sì,
0: un articolo in tedesco, uno dei successi calcistici più clamorosi della storia della nazionale, della Nati.
1: Sì, perché sì, Nati si chiama in Svizzera, perché io pensavo fosse la prima volta, in realtà già nel 54 eravamo arrivati ai quarti di finale, però.
0: Ma tu non c'eri.
1: A parte che io non c'ero, però la cosa nuova di questo mondiale è che siccome c'erano più squadre, è partito con un numero di gironi mai visti, con un numero di squadre mai viste, avevano aggiunto i sedicesimi di finale, perché ovviamente avendo più squadre, diciamo, le eliminazioni dirette dovevano essere di più. Quindi in realtà la Svizzera ha vinto due incontri a eliminazione diretta, i sedicesimi e gli ottavi, e adesso è ai quarti, mentre prima si partiva dagli ottavi, quindi non era mai successo effettivamente. A proposito di questo, stamattina ho letto con una veramente che tristezza. Sul quotidiano La Repubblica, la Colombia è stata battuta dalla Svizzera ai calci di rigore. Ti posso lasciare immaginare, tu vabbè non segui il calcio, ma vagamente presente.
0: No, certo, no, conosco
1: i rigori.
0: Sì, mi ricordo quello di Baggio, io ho guardato.
1: Bravo, 94 Stati Uniti. Sì, l'ha mandato in cielo. La tensione psicologica di quando tirano i rigori, anche per i giocatori, a volte va bene, a volte va male.
0: Uno stadio che ti punta gli occhi addosso,
1: esatto.
0: E metà ti fa le iazze e l'altra metà fa il tifo.
1: Beh, insomma, questa mattina sulla Repubblica c'è la notizia che riguarda l'attaccante colombiano Hamilton Camparaz, che non ha potuto far rientro in Colombia per, virgolette, motivi di sicurezza, perché gli sono arrivate minacce di morte e intimidazioni rivolte a lui e ai suoi familiari, perché alcuni tifosi lo ritengono il responsabile, anche lì ne hanno sbagliato più di uno, dell'eliminazione con la Svizzera. Lo sfogo di lui è, immagino sui social abbia scritto: nessuna passione giustifica l'odio o il vivere nella paura. Quindi c'è una foto di lui disperato dopo l'errore, perché non è che gli faccia piacere ai giocatori, voglio dire, perché dovrebbero. E quindi, insomma, la mia solidarietà da Svizzera, che ha battuto la cui squadra ha battuto la Colombia. Queste cose qua non sono sport, esatto.
0: Lo sport è chiaro che se si gioca in due, uno vince, uno perde,
1: e qualcuno deve perdere,
0: uno dei due,
1: esatto,
0: capita a te, pazienza.
1: Esatto.
0: Fai
1: allora,
0: meglio la prossima.
1: Amici, a che punto siamo? Nella tarda serata, ieri, la Spagna all'88esimo ha battuto il Belgio, anche qui psicodramma. Io sono andata a dormire perché ero troppo stanca, quando ho visto all'inizio del secondo tempo, un po' già avanzato, che il portiere del Belgio, Courtois, era infortunato, e ho chiesto a mio marito: ma quindi sta uscendo, si è proprio fatto male? Pare di sì, e sono andata a dormire. Beh, questa cosa qua, sono andata a dormire pensando: mi sa che questa cosa qua la pagano cara, perché lui è un bravissimo portiere, la Spagna è una grande squadra. Insomma, la Spagna è riuscita poi a segnare il gol, diciamo, decisivo su papera del portiere, che è entrato a sostituzione di Courtois. Quindi una brutta storia anche per questo poveretto del portiere, insomma, che povero si trova con questa responsabilità. Però, come dici tu, è così, uno deve perdere, e quindi vuol dire che qualcuno sbaglierà o qualcuno giocherà
0: Courtois
1: peggio.
0: O Courmois da qualche parte la palla deve andare.
1: Grande Matteo Osso. Amici, questa sera alle 23 Norvegia-Inghilterra, e questa notte alle 3 del mattino mi sveglierò prima del solito, Argentina-Svizzera. Quindi, se la partita va lunga, io domani, lo dico già ai tecnici, vorrei avere la partita sugli schermi, grazie, perché ci potrebbero essere,
0: passeranno la notte a sintonizzare,
1: esatto,
0: schermi
1: e rigori. State con noi su Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Kendrick Lamar, SZA, All the Stars. Scusate, ma oggi abbiamo. Io non sento. Prova a parlare.
1: Sono Matteo Osso, mi trovo casualmente su Rai Radio 2 e in onda.
0: Ti sento lontanissimo, ho un piccolo problema. Sento molto alta, lo dico alla regia, la musica è molto lontano Matteo Osso e la mia stessa voce.
1: Molto basso Matteo Osso.
0: Sì, molto basso.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Ma ti sento praticamente quasi niente. Non so cosa
1: succede. Potrebbe essere una fortuna.
0: No.
1: Non è detto che sia.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Diciamo che oggi abbiamo un po' di guai. Andiamo avanti con un bel chi se ne frega. L'unica cosa che possiamo fare a questo punto è fregarcene, cercare di tirare innanzi perfino alle 9. Dobbiamo
0: Stano Matteo Osso e la mia stessa voce.
1: Molto basso Matteo Osso.
0: Sì, molto basso.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Ma ti sento praticamente quasi niente. Non so cosa succede.
1: Potrebbe essere una fortuna.
0: No.
1: Non è detto che sia.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Diciamo che oggi abbiamo un po' di guai. Andiamo avanti con un bel chi se ne frega.

0: umana.
1: Esatto, vi spiegheremo perché, ma adesso godiamoci.
0: Intanto godiamoci Chi se ne frega, signore e signori. Chi è Bernie Martinez Ocasio?
1: Sì, certo, e che ne so io.
0: Beh,
1: appunto, e se no non sarebbe.
0: Chi è invece il nuovo fidanzato di Chanel Totti?
1: Anche questo, certo, ma che ne so io.
0: Sempre life saving.
1: Certo.
0: Harry Lascia.
1: No, allora, io stamattina ho letto un pezzo su questi qua, quindi vediamo se sono preparata. Dai, il spare.
0: Non posso mica.
1: Il pezzo di ricambio.
0: Non posso mica spoilerare.
1: Povero Harry.
0: Non posso mica spolverare tutto.
1: Stai parlando della famiglia reale inglese.
0: Scegli e poi scoprirai.
1: Visto anyway, che ieri Sinner ha battuto Djokovic in tre.
0: Non siamo roba.
1: Sì, ma l'ha battuto in proprio 2 ore e 20 minuti proprio. Djokovic.
0: Neanche Djokovic è robot.
1: No, no, infatti è un grandissimo, leggendario giocatore, ma a 39 anni non regge.
0: Ah,
1: quindi stiamo a Londra.
0: Sì, stiamo a Londra.
1: Sì.
0: No.
1: Ah, no.
0: Non
1: no.
0: Stiamo a Londra. È,
1: vero,
0: è proprio questo il punto, Natasha Musetti.
1: Vedi.
0: È tutto lì il punto. Mi sbaglia la geografia questa ragazza. Alla prova orale di maturità mi sbaglia la geografia. Non stiamo a Londra, è proprio questo il fatto.
1: Sì.
0: Lui non sta a Londra perché doveva incontrare il padre a
1: L'ha incontrato? No. Sì, c'è una notizia, una pagina intera sulla Repubblica stamattina. L'ha incontrato
0: dopo il rifiuto, dopo la cancellazione. È stato cancellato l'appuntamento e poi c'era questa speranza di recupero che in corner. E lui però in maniera abbastanza quasi fosse una presa di posizione ideologica,
1: Harry,
0: se n'è andato da Londra ed è andato a dormire nella Althorp Estate, che è la residenza dei conti Spencer, dove era nata sua madre.
1: Ah, va bene. Io ho letto,
0: che è vicino a Birmingham,
1: quindi non a Londra, per
0: non
1: quello
0: Londra,
1: dicevamo.
0: Esatto.
1: Io ho letto sulla Repubblica che lui sì, vedi, ieri il principe ribelle, che è così, la moglie e i bambini si sono finalmente incontrati. Lui ha subito la disdetta lì della, perché
0: esatto,
1: la prenotazione Carlo se l'aspettava entro un certo, come un B&B, capito? Quindi
0: certo,
1: vieni, non vieni, a che ora c'è chi?
0: Ma sai quanta gente vuole andare a Buckingham Palace? Non è mica facile gestire, sono tante stanze.
1: Ho letto questo, che sembrerebbe essere che lui ha tergiversato. Mi ha fatto molto ridere questa cosa che non gli ha detto.
0: In realtà era finita la carta del fax. E quindi non ha. Poi quando la cambia, quando l'ha messa, quando ho messo il rotolo nuovo, sono venuti fuori tutti i fax. Fatto sta che, però, la vera notizia è un'altra.
1: Qual è?
0: Che durante la visita all'ospedale, al Birmingham Children's Hospital, l'ospedale dei bambini di Birmingham, lui si è intrattenuto con tutta una serie di ragazzini.
1: Sì.
0: Che poverini stanno lì in cura e lui è andato così a tirarli un po' sul morale. E ha parlato di calcio.
1: Attenzione, perché l'Inghilterra, vi dicevo, stasera se la gioca con la Norvegia per andare in semifinale.
0: E torneremo su questo, Natasha Musetti, con la Norvegia. Ma ha parlato di calcio e ha confessato,
1: attenzione,
0: Harry,
1: suspense,
0: di essere tifoso dell'Arsenal.
1: Sì, che è inglese comunque.
0: Sì,
1: mi risulta,
0: certo, di essere tifoso dell'Arsenal. Mentre invece il bambino con cui parlava, attenzione, dice: io Aston Villa. E lui ha commentato: Aston Villa, it's my brother's team.
1: No, proprio, caspita. C'è un grande amore in quella famiglia.
0: Tantissimo.
1: Però io lo capisco. Non è che puoi per forza andare d'accordo con qualcuno perché è tuo fratello. Può succedere. Amici.
0: Può succedere.
1: Può succedere che dopo
0: anni
1: e anni di pazienza non ne puoi più.
0: E comunque.
1: Chi se ne frega.
0: Ma totalmente.
1: Completamente. Una cosa mi sento di dire però. Sì. Siccome io non ho avuto tutta la parte paterna, no? Dei nonni, degli zii, dei cugini, e mi sono mancati per tutta la vita, che questa cosa qua alla fine ci vanno di mezzo i piccolini, che loro poveretti potrebbero avere un nonno e invece non ce l'hanno.
0: Aggiungo una cosa.
1: Sì.
0: In punta di cucchiaio. Dipende dai cugini che ti ritrovi.
1: Sì, no, in questo caso penso sì ai nonni. Più che altro al nonno e loro
0: pure
1: si perdono.
0: Dipende molto da quello.
1: No, beh, certo, capito. Però magari potrebbe essere un buon nonno. Che ne
0: so. Che vol fortuna anche lì.
1: non c'è dubbio. State con noi, Radio 2.

0: la nostra prima combo musicale. Stamattina, amici, è molto difficile per noi perché ci mancano dei pezzi. Quindi, per esempio, le scalette stampate le ho stampate io a casa mia, in bianco e nero. Quindi, per esempio, il legato è molto meno chiaro di quando c'è il colore. Sì, non si capisce, una cicca frusta in questo bianco e nero. Ma sì, il legato era così. You Two, Street of Dreams, e poi Phil Collins, Another Day in Paradise. Ma ce la possiamo fare, amici, ce la potremo fare.
1: Pazienza.
0: Cioè, voglio dire, tolgo un pezzo di qua e un pezzo di là, e a un certo punto.
1: Ma io posso fare del karaoke.
0: Andiamo in Nantes. Sì, esatto.
1: Mi
0: possiamo
1: sento Tom
0: fare.
1: Jones.
0: Allora, intanto
1: ti
0: io
1: canto Delilah.
0: No, oh, Delilah mi piaceva tantissimo da bambina. Poi ho capito l'inglese e ho detto: questo è un pazzo.
1: Che andava a spiare dalla finestra.
0: No, ma ammazzarla. Perché non posso sopportare che tu mi abbia lasciato. Tra l'altro.
1: Però Jimmy Fontana la cantava in italiano completamente diverso. Mai ti lascio.
0: Meglio così, anche se sempre anche quella
1: no,
0: un po'
1: ma
0: meglio. Allora, ci sono arrivati dei saluti alle 6.04 da Maria Grazia, che ci chiama imprescindibili. Ma grazie mille, grazie Maria Grazia.
1: Cosa vuol dire imprescindibili?
0: Che non riescono a fare senza di noi. Quindi diamo il via al 3487 300 200, al domandon
1: del giorno. Andiamo a fare il domandon.
0: Andiamo a fare il domandon. Sì, era una notizia.
1: Cosa ha su voglia di saper?
0: Allora, è una notizia che abbiamo intravisto ieri sui siti di informazione, e c'è oggi anche sui giornali.
1: Stato
0: perché
1: ben,
0: è una cosa, tra l'altro, riguarda la salute. Stai bene, Matteo? Hai bisogno di
1: riposo?
0: Hai bisogno di riposo?
1: Posso
0: o stai bene?
1: Scrivere 6-7 mesi di riposo.
0: Stai bene,
1: sì.
0: Bene. Allora, la graduatoria del ministero, basata sui livelli essenziali di assistenza, abbreviati con LEA, dice che, attenzione, suspense.
1: Come Lea Massari, l'attrice.
0: No, sì, ma è una sigla, non c'entra niente. La regione migliore per quanto riguarda la sanità in Italia è il Veneto.
1: Eccolo là!
0: Segue l'Emilia-Romagna, che scalza dal secondo posto la Toscana, che adesso è terza, e poi Piemonte, provincia di Trento, e la Lombardia, che risale un po' di posizioni ed è sesta. Poi dopo, insomma, vi leggiamo altre informazioni, altri dettagli.
1: La
0: di
1: Lombardia, sesta bene, non ci sono problemi.
0: Grande.
1: No,
0: è in grande forma, non ha... Allora, raccontateci un'esperienza indimenticabile, nel bene o nel male, che riguarda il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ditelo a Radio 2.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde, che saranno Firenze e Roma, con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punti di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
5: Una buona giornata da Henry Cabelli. L'Andalusia in fiamme e strage di turisti nel rogo della zona di Almeria. 12 le vittime, 23 i dispersi.
6: Un inferno di fiamme ancora non domate, quello che da giovedì nella zona di Los Gallardos, vicino ad Almeria, ha già divorato 3.200 ettari e tolto la vita a 12 persone, quasi tutte straniere, da Belgio e Gran Bretagna soprattutto. Alcuni sono stati colti dalle fiamme mentre fuggivano a piedi, altri in macchina, e si cercano ancora 23 dispersi, mentre 1.400 residenti sono stati evacuati.
7: Un incendio molto complicato.
6: È un incendio complicato che ha come alleato il vento forte e caldo tipico della zona, ha spiegato il governatore dell'Andalusia, Moreno. A causarlo la rottura di un cavo elettrico, pare. Di certo è uno dei roghi boschivi più gravi per la Spagna. Almeria ha dichiarato 3 giorni di lutto e cancellato ogni festeggiamento per la partita Spagna-Belgio. Un colpo durissimo per un paese che già a giugno ha attribuito al caldo estremo 1.000 morti e che ora affronta una nuova ondata di calore. Anche la Francia boccheggia, 24 i dipartimenti con bollino rosso, e anche il Regno Unito segna un nuovo record da inizio anno, 8 giorni sopra i 34 gradi. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Ondata di calore che si fa sentire anche sul nostro paese, bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia. Da lunedì le temperature torneranno a salire con picchi oltre 40 gradi in Sardegna e nelle aree interne del centro e del sud, temporali sparsi soprattutto a nord. Sarà interrogato stamattina in carcere Mohamed Saidi, il 27enne arrestato dopo aver aggredito una ragazza a Milano. È accusato di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante, al TG1 dice: la bomba sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report. Decisione presa, si legge in una nota dell'azienda, in attesa che si faccia piena chiarezza. Sconcertato e preoccupato il commento di Ranucci, al fianco del conduttore la redazione del programma che contesta la decisione. Il conflitto in Medio Oriente, la tregua è finita, conferma Trump, ma chiede che Hormuz resti aperto. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa: sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa. Parallelamente proseguono però gli sforzi diplomatici. Secondo Al-Arabiya, previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. La tragedia sfiorata sul volo Ryanair in Grecia: si è rotto un finestrino, un uomo ha rischiato di venire risucchiato fuori dall'aereo.
8: Era decollato da Salonicco 30 minuti prima, era in fase di ascesa il Boeing 737 della Ryanair quando si è sentito un botto dal motore sull'ala destra, un frammento ha colpito un oblò, finito in pezzi, il passeggero che sedeva accanto al finestrino è stato attirato dal risucchio, la moglie e altri passeggeri lo hanno trattenuto a fatica per parecchi minuti finché non sono riusciti a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, hanno raccontato i testimoni. L'aereo ha fatto marcia indietro, il passeggero, serbo, 61 anni, è stato ricoverato con ustioni da attrito, non è grave. Forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il guasto al motore, il precedente nel 2018 negli Stati Uniti con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR2.
5: E siamo allo sport, i mondiali di calcio, si accennava prima alla vittoria della Spagna, ma partiamo dal tennis.
9: In finale a Wimbledon come un anno fa, un grande Jannik Sinner alza il livello di gioco e si prende una bella rivincita su Novak Djokovic, che lo aveva battuto agli ultimi Australian Open. 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 20 minuti, il punteggio a favore del numero 1 del mondo, pronto a concedere il bis. Ma domani dovrà battere il tedesco Zverev, deciso a realizzare una prestigiosa doppietta dopo il successo alla Roland Garros. E può esultare anche la Spagna, seconda semifinalista ai mondiali di calcio americani. A Los Angeles, Belgio piegato 2-1. Decisivo all'88esimo il gol di Merino. E al prossimo turno le Furie Rosse affronteranno la Francia. Stasera, questa notte, i quarti della parte destra del tabellone. Alle 23 Norvegia-Inghilterra, alle 3 Argentina-Svizzera. Il sabato però si aprirà alle 10.50 con la caccia alla pole del Gran Premio di Germania di MotoGP. Poi alle 15 la gara sprint. Nelle prequalifiche di ieri, miglior tempo di Marc Marquez davanti a Fernandez e a Di Gian Antonio. Alessio Maldini, GR2.
5: E l'informazione del giornale radio sullo sport e su tutte le altre notizie torna alle 7.30. Ora la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend. Buon ascolto.
10: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo?
12: esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: 3487 300 200, raccontateci a Rai Radio 2 un'esperienza che ha a che vedere con il mondo della sanità, magari bella, magari non bella, raccontatecela con messaggi scritti oppure vocali. Siamo qui che vi aspettiamo per piacere.
10: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Madame, mamma, non mamma, le 6:38 e 38 la precisione di questa lettura 30, dell'orologio 30. È incredibile. Su Rai Radio 2 in questo sabato 11 luglio.
1: Ma non sono più le 6:38 e 38.
0: No, a questo punto no.
2: C'è una precisione molto subitanea.
0: Certo.
2: Così, molto effimera.
0: Certo. Dunque, amici, a causa di problemi tecnico-sociali, come vi dicevamo, questa mattina, chiamiamoli così, questa mattina dobbiamo gestire, diciamo, il baracchino su cui arrivano
1: i messaggi. Potremmo, diciamo, esatto, non essere velocissimi a recuperare,
0: sì, ecco,
1: tutti i messaggi.
0: Non sarebbe un lavoro che dobbiamo fare noi, ma
1: è
0: lo facciamo.
1: Diretta, sì, è esatto, le cose, non abbiamo le lavagnette, insomma siamo un po' nella.
0: Però sono partiti, son partiti. Ecco, magari se evitate di spammare con messaggi inutili che non abbiamo tempo di stare a sentire perché il, diciamo, l'organico è molto ridotto. Sono partiti, cominciamo da uno scritto.
1: Quindi
0: cominciamo...
1: comportatevi bene, non fatemi agitare Natascia Lusenti, che qua è un
0: per
1: attimo.
0: Favore,
1: che...
0: com'è che dici? Per piacere. Partiamo dal lupus in fabula. Perché allora, secondo la classifica del ministero, perché c'è qualcuno che dice, va, altri osservatori dicono che non vanno così bene le cose nella sanità. Secondo questa invece valutazione del ministero, tutte le regioni vanno meglio, che sarebbe anche una buona notizia, se è vero, non lo so, facciamo un piccolo
1: eventualmente
0: sondaggio.
1: Eventualmente confutatela voi,
0: esatto,
1: questa notizia,
0: esatto,
1: se avete notizie in senso in poco.
0: Esatto,
1: in
0: allora, al primo posto c'è il Veneto, che secondo, che secondo una serie... Allora adesso vi dico loro cosa guardano. Il sistema è stato messo in piedi dal Ministero della Salute e si usa ormai da anni. Si basa su 88 indicatori, dalla copertura vaccinale dei bambini, ai tempi di intervento dei mezzi di soccorso, dalla percentuale di cesarea, alla morte per ictus. Insomma, tre grandi gruppi: assistenza ospedaliera, assistenza territoriale e prevenzione. Secondo questa classifica, al primo posto c'è il Veneto e ci scrive dal Veneto, mi risulta essere Vicenza, giusto?
1: Confermo.
0: Grazie. Rosanna dice: carissimi, ho fatto la settimana scorsa una, spero di dirlo bene, discolisi gratuita presso il mio ospedale. In privato mi avevano chiesto 2000 euro. Cosa? Quindi tutto bene.
1: Disco dove io sono veramente io.
0: Sentiamo.
3: Tiziana da Mesagna. La mia esperienza nel servizio sanitario è indimenticabile. Ero in fin di vita, avevo un linfoma di quarto stadio, sono stata curata da tutta l'equipe dell'ematologia di Brindisi. Ho trovato degli angeli.
0: Cioè, vedi, bene, grazie.
1: Brindiamo all'ematologia di Brindisi, che ha fatto un piccolo miracolo e ci ha consentito di avere la nostra amica con noi. Buongiorno, curato benissimo per un tumore alla tiroide al Mauriziano di Torino e non mi hanno neanche chiesto la carta di credito. Vi ringrazio e vi saluto con affettuoso rispetto. Questo è Alberto da Torino.
0: Sì, Alberto, mi piace tantissimo.
1: L'affettuoso rispetto, Alberto, tu non hai l'idea oggi quanto
0: ci fa piacere.
1: Ci viene in soccorso.
0: Grazie, che qualcuno almeno ci rispetta. Allora, Fulvio, che ci ascolta sempre da Monfalcone, intanto attenzione, chiude il suo messaggio con un clamorosissimo Forza Svizzera. Ale!
1: Siamo per forza, tanto non
0: certo,
1: abbiamo da perdere.
0: Sì, amici, giochiamo contro l'Argentina, sono campioni del mondo, hanno un Messi in clamorosa.
1: Anche l'Italia lo
0: però,
1: fu.
0: Sì, questo è vero. Allora, ci dice Fulvio, recentemente sono caduto durante una gara. Certo, sei sempre lì che vai in bicicletta, vabbè, comunque cade il Fulvio.
1: Prova ad andare col triciclo. Fulvio.
0: Sono finito in pronto soccorso, l'attesa è stata sì infinita, ma poi il personale è stato splendido e mi hanno rimesso a nuovo. Applausi a tutti quelli che ci danno una mano quando siamo male, medici e soprattutto direi anche infermiere, perché poi
1: che non è facile neanche per loro.
0: No, esatto, grazie per il vostro lavoro da Radio 2.
4: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Ma che groove su Radio 2? Ma che groove?
1: Pacific Coast Party. Beh, posso dirti Smash Mouth, non so tu, stai sulla diatriba West or East Coast? Da che parte stai? Costa Ovest o Costa Est?
2: Beh, West.
1: Anche io, sì. Costa West.
2: Beh,
1: anche
2: San Francisco è una città stupenda.
1: San Francisco, ma poi Seattle, un sacco di città. Poi New York, mi piace, simpatica. E
2: sì,
1: questa,
2: però fa freddo.
1: Sì, beh, sì, sì.
2: L'inverno
1: no,
2: fa freddo.
1: Però in generale West.
2: Poi si
1: quindi
2: poteva cantare, invece.
1: E invece no.
2: E invece no. E dove siamo? Ma più senza, Natasha.
1: Più senza.
2: Una volta che non sono coerente, che è una roba che ha a che vedere con il calcio, tu mi confusioni.
1: Grande!
2: Allora, mai più senza oggetti non particolarmente utili, ma in compenso incredibilmente cari.
1: Sì.
2: Questa sera tu mi insegni.
1: Sì. Cioè,
2: vi è una partita importante.
1: Inghilterra-Norvegia.
2: Inghilterra-Norvegia. Sì. Ebbene, quindi tu mi dirai, mi confermerai, sì, o mi smentirai sul fatto che eventualmente i tifosi partecipano anche acquistando merchandising.
1: Sì, certo.
2: Ecco, c'è stato un piccolo problema.
1: Cioè?
2: La Norvegia ha fatto male i conti.
1: Cioè?
2: Sono rimasti senza maglie da vendere ai...
1: Perché non pensavano di arrivare
2: perché
1: così là?
2: Non avevano, hanno detto, ma no, facciamo 5 o 6, tanto per tra di noi. Totale, i prezzi della maglietta sul mercato della Norvegia, sul mercato del secondario, sì, del reselling, è arrivata a... Fammi una cifra.
1: Una maglia di un giocatore?
2: Sì, una maglia della nazionale.
1: Sì, sì,
2: norvegese.
1: Della nazionale, è arrivata a una cifra folle, senza senso.
2: Beh, considerato che si partiva da tipo 35.
1: 560.
2: Focarello, 416 euro.
1: €416.
2: I rivenditori e anche il produttore, che è un grosso colosso internazionale, sì, di quelli famosi, e hanno fatto spallucce, hanno detto siamo senza scorte.
1: La Norvegia, io credo che non lo so, adesso non so le storie, vediamo un po' se è mai arrivata ai quarti di finale.
2: Mai più senza
1: la maglietta della nazionale
2: norvegese, che è diventata una vera rarità. €416 questa sera al Hard Rock Stadium di Miami.
1: Sì.
2: C'è la partita tra loro e l'Inghilterra.
1: Sì, da una parte, diciamo, se vogliamo vedere i tifosi rappresentativi Kane, dall'altra Holland. Tu, se ti capita, non credo che hai visto delle partite, però guardati dei video in cui si vedono i tifosi norvegesi che fanno il Viking Row, fanno tipo la cosa che remano.
2: Sì, loro l'hanno chiamato
1: insieme.
2: Questo l'hanno chiamato effetto Haaland.
1: Sì, sì, Haaland, il loro calciatore Haaland, che di solito a fine partita si mette lì e batte sui tamburi, e quindi c'è grande gioia e felicità. Devo dire, una delle cose più belle che si sono viste a questi mondiali. Sono simpatici.
2: Il piccolo tamburellaio.
1: No, lui no. È quello che segna gol a tutta randa, sì, diciamo. Molto temuto dagli avversari.
2: Bene.
1: Amici, sono le 6:48 minuti. Grazie, stanno arrivando moltissimi messaggi scritti e vocali. Adesso,
2: perché?
1: Come la Dea Calì, prova a coprirli tutti.
2: E se no?
1: E se no niente.

0: Radio 2 Weekend.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Siena Spiro con Material Lover e poi Edoardo Bennato, Viva la Mamma su Rai Radio 2. Abbiamo anche le vostre voci da sentire, sentiamone una al volo.
1: Ciao Antonio da Roma, vi saluta.
2: Ciao.
1: Circa 30 anni fa, al ritorno dal concerto di Bryan Adams a Roma, mi ero sentito male, fu chiamata la guardia medica che arrivò, mi chiese perché ti senti male. Io ho detto sono stato al concerto di Bryan Adams, e la guardia medica ha detto peccato, io non ci sono potuto andare, mi racconti com'è andata? Sì dottore, ma io vorrei essere visitato. Sì sì, ma intanto raccontami il concerto.
3: Vabbè, c'era dell'invidia perché probabilmente quella persona invece era
0: così
3: di turno. Esatto, io a lavorare e tu a divertirti.
0: Giusto.
3: Continuiamo a parlare della sanità italiana, di come è messa. Ci sono dei dati che arrivano dal ministero. Beh, perché è importante sapere come è messa. E dopo continueremo a sentire dei messaggi scritti
0: e vocali, quindi?
3: Se riesco a scaricarli. Ma fino adesso.
0: Oppure?
3: Dai, Radio 2.
0: Radio 2.

0: Benson Boone, The Time of My Life, notizie che arrivano con l'Onda Verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Mobilità, sono le 6:59. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, si segnalano code e traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. In auto sole sul tratto Milano-Bologna, al momento code per un chilometro a causa di un incidente, siamo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sempre in auto sole, traffico intenso tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Bologna. Continuiamo in auto sole sul tratto Firenze Roma, si registrano code per circa 3 km a causa di un incidente tra Chiusi, Chianciano e Fabbro per chi viaggia verso la capitale. Sulla dorsale adriatica in A14 code traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In chiusura rimaniamo in A14 code per un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 9:55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Good morning, Radio 2. Weekend.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: DNA.
1: Si stanno mescolando sti DNA.
2: Guarda,
1: quello di Gabri Ponte con quello di Jovanotti.
2: È
1: si
2: vero.
1: Parla di sanità.
2: DNA, esatto, DNA. Il titolo di questo brano. Ma ti dirò che è anche in tema con il Qui Pianeta Terra di questa mattina. Ti dirò.
1: Vi è un Qui Pianeta Terra.
2: Vi è, se
1: vi è un Qui Pianeta Terra. Sì. E allora la linea alla nostra inviata Natascia Lusenti.
2: Amici, questa è una notizia che ho letto su Internazionale, che è in edicola in questi giorni, quindi di questa settimana fa. Di questa settimana fa, ho detto, sì. Il livello di stress di questa mattina. Allora,
1: ci prescrivo
2: un po' di riposo.
1: Un po' di riposo.
2: Dunque,
1: non sono dottore, ma
2: no, però si capisce.
1: Un camice bianco,
2: certo,
1: lo posso mettere.
2: Certo.
1: Anch'io.
2: Allora, tra le cose che abbiamo, come si dice, pensato di noi stessi, noi umani, ci siamo, sì, messi spesso in cima alle classifiche, no?
1: Ma
2: per esempio, fino a poco tempo fa, molti ricercatori erano convinti. Io, quando ho letto questa cosa, ho detto: ma non hanno mai visto partorire una mucca, un cavallo. Cioè, io ho visto partorire una pecora e non stava bene, cioè faceva fatica, povera bestia. Comunque, molti ricercatori credevano che la nostra fosse l'unica specie per cui partorire è doloroso e per cui nel peggiore dei casi rischiano la morte sia la partoriente sia i nascituri. E vabbè, già questa presunzione.
1: Ma non hanno ricercato una cica frusta,
2: no,
1: di,
2: esatto,
1: niente, cioè.
2: Perché? Perché questo?
1: Erano nati a Manhattan questi.
2: Perché la nostra testa è estremamente grande anche quando siamo piccoletti e dobbiamo venire fuori dal corpo della mamma, rispetto alle dimensioni del corpo, però deve passare da un bacino molto stretto, cioè il canale del parto, diciamo, motivo per cui ho sempre avuto il terrore. Quando ho capito cos'era, come funzionava, ho detto, scusate, esattamente come fa a passarci, esatto. Ma ormai...
1: Guarda anche io.
2: Bravo Matteo. Molte evidenze mettono in discussione questa idea. Allora, questa idea tra l'altro risale a Adolf Schultz. Un secolo fa, uno scienziato di nome Adolf Schultz raccolse prove delle dimensioni del bacino di varie specie di primati, a proposito di DNA in comune, per dimostrare quanto facilmente ci passassero i loro piccoli. Sì. Cioè lui ha detto, questi hanno la testa più piccola, quindi il bacino delle madri così, tutto a posto.
1: Ho capito, però un cavallo, un bel pezzo di cavallo.
2: Il suo approccio però aveva molti limiti, perché si sbagliava sulla posizione della testa del feto di diversi primati nel canale del parto. Cioè ha pensato che facessero, diciamo, un viaggio in posizioni che poi si sono dimostrate sbagliate. Allora, un articolo...
1: Ma bastava guardare da che parte?
2: Sì, guarda, lo so, però è importante sapere. Un articolo pubblicato da poco su Nature Ecology and Evolution dimostra che altri primati, stiamo parlando di primati in questo caso, hanno il nostro stesso problema. Poveretti, hanno tassi di mortalità neonatale che possono anche superare il 34%. Quindi
1: uno su tre.
2: Non siamo speciali neanche in questo,
1: no.
2: Perché noi prima della medicina, prima dei cesarei, prima di capirci qualcosa, diciamo che morire di parto o durante il parto
1: era
2: per i piccoli
1: una tragica consuetudine.
2: Esatto. Allora, alcuni anni fa questa antropologa dell'Istituto Catalano di Paleontologia Miquel Crusafont, la Nicole Torres Tamayo, ha ripetuto le misurazioni fatte da quell'Adolf Schultz. Ha esaminato più di 20 specie di primati e ha scoperto che non siamo noi donne, femmine, la specie umana, le uniche svantaggiate a dover espellere i figli attraverso quello che a tutti gli effetti, vedi che avevo ragione io, è un bacino poco adatto. E non siamo
1: troviamo
2: neanche...
1: Troviamo un altro modo.
2: Esatto. E quindi, per esempio, il tamarino o il galagone, che sono dei primati, mettono al mondo dei piccoli che hanno una testa, povere femmine di tamarino e di galagone, che è quasi il doppio di quello che il bacino materno sembrerebbe poter consentire a vedere. Applausi a tutte le femmine che partoriscono. Applausi, perché lei è una roba mia facile. Io non l'ho mai fatto, ma ho capito che non è facile per niente.
1: E fischi a tutti i maschi che partoriscono. Se troviamo qualcuno.
2: State con noi, Radio 2.
3: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Lola Young su Rai Radio 2 con Dila, e noi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi al 3487 300 200. Oggi parliamo di sanità, avventure o disavventure che vi hanno visto protagonisti insieme a questo mondo che è fatto di tante persone per bene che però alle volte fanno fatica a fare un lavoro molto complicato. Cominciamo con una delle vostre voci.
1: 9 luglio 2006, escursione in Appennino, vengo colta da una crisi addominale, portata immediatamente in pronto soccorso, ma c'era la finale dei mondiali vinti dall'Italia, ma io ero lì accudita da tutti gli infermieri e i medici, anche se c'era il televisore acceso, ed esultarono quando l'Italia vinse. Io con i miei dolori ho dovuto esultare con loro, però non mi è mancato nulla.
2: Beh, un ricordo, devo dire, è bello, perché che... è andato a finire bene. Sì, beh, anche umano che stiano lì a vedersi la finale. Ecco, quest'anno non ci saranno questi rischi. L'Italia non sarà, per certo, lo possiamo dire.
0: È stata una scelta
2: in finale,
0: editoriale.
2: Sì, penso di
0: per
2: sì.
0: Non sbagliare, uno dice non vado.
3: Sono potente e chiamo da Torino. Ci siamo operate al ginocchio con la protesi il 30 aprile mia moglie, l'11 giugno io. C'è un reparto alla Maria Vittoria favoloso, un'assistenza stupenda e una professionalità incredibile. Chapeau.
2: Tu hai capito da dove l'ha detto?
0: Da Torino.
2: Ah, da Torino, da grazie, Torino. Mi ero persa.
0: Un pochino si sentiva anche.
2: Sì, no, hai ragione, Valenda. Andiamo in un'altra regione d'Italia, ci state scrivendo insomma
0: andiamo
2: un po' da ovunque.
0: In Liguria, sì. Anna da Camogli dice ciao, equipe urologia del San Martino di Genova diretta dal professor Terrone, bravissimi.
2: Bene, applausi.
0: Non sappiamo come mai tu abbia avuto modo di verificare la loro bravura, ma l'importante è che siano bravi.
2: Poi
0: Carmine a Trieste?
2: Trieste, esatto.
0: Trieste, all'ospedale maggiore di Trieste, sdraiato sul lettino con una dottoressa che mi stava rimettendo in sesto la spalla lussata e aveva, essendo chinata su di lui, il seno a 2 centimetri dal viso. La dottoressa dice, ti abbiamo dato qualcosa per rilassarti quando faremo la manovra.
2: Sì.
0: Risponde su lui, è una parola con ste bombe.
2: È fare il simpatico. Lei.
0: Vuoi che ti rompa anche l'altro braccio?
2: Mi ha fatto molto ridere. Dovete stare calmi, dovete essere rispettosi e fare i bravi.
4: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Cosmo per mio fratello e i Cranberries con I Can Be With You su Rai Radio 2 in questo sabato 11 luglio. Visto che abbiamo sentito la voce della meravigliosa Dolores O'Riordan, io vorrei fare un abbraccio, vorrei fare un applauso e vorrei dare un abbraccio, diciamo così, metaforico. Insomma, vorrei ricordare Bonnie Tyler, che se n'è andata questa settimana e
1: l'altro ieri.
0: Le abbiamo voluto molto bene. Grazie Bonnie per la tua musica, ci mancherai tantissimo. Aveva 75 anni l'artista gallese, soprattutto Total Eclipse of the Heart, ci ha costruito una carriera. E lei, a differenza, io ho sognato su quella canzone perché mi sentivo meno scema, diciamo. E lei, a differenza di altri che magari si scocciano un po' perché il pubblico gli chiede sempre quella canzone, lei diceva: io lo so che vengono a sentirmi solo per quella canzone, ma a me va bene lo stesso.
1: Beh, brava, c'è
0: brava. Donna grata alla vita, quello che le aveva dato. Non una a cui avremmo mai dato la Coppa Volpe, quindi
1: mai,
0: no.
1: Di tutte le coppe che le abbiamo volentieri attribuito virtuali e non, la Coppa Volpe non c'era perché è andata da un'altra parte.
0: Dove è andata?
1: In Campania, signore e signori.
0: Nel senso della regione?
1: Sì, sì, sì, in Campania.
0: Cosa è successo in Campania?
1: State in Campania. cosa succede? Tu mi insegni, tra l'altro, che alle volte hai della produci, come tutte le persone, dei rifiuti.
0: Sì.
1: E quindi li devi poi portare, smaltire, portare nella cosa del condominio, eccetera. Antica.
0: Ah, antica.
1: Antica, si va e si butta dove nessuno ti vede.
0: Guarda.
1: Così si fa. No?
0: Certo.
1: Si va, si va dove nessuno mi vede, così tanto non sono stato io. Il problema. Il punto qual è? Esistono le fototrappole.
0: Ah, d'accordo. È perché ci sono persone che hanno questa bella abitudine.
1: Ed è così che un simpatico signore di Sant'Arsenio, in Campania, beccato 4.500 euro di multa per più i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti che regolarmente lasciava, andava lì con la sua bella macchina.
0: Ah, bene, molto
1: abbinata,
0: bene.
1: E non so se è una cosa tipica campana o se è una cosa che si vede anche in altre regioni, ma su ogni macchina vi è una targa e quella targa corrisponde a un nome,
0: proprietario,
1: un proprietario,
0: solito,
1: esatto,
0: sì.
1: Per cui non è stato impossibile, diciamo, ricostruire la cosa. Certo, ci sono queste fototrappole che sono dei finti cespugli.
0: Ah, certo.
1: Delle statue a forma di gnu.
0: Ma sai il fastidio? A me capita in Puglia quando vado dai suoceri. È una cosa di inciviltà. Adesso noi ci stiamo
1: faccio un
0: giocando,
1: po' lo scemo per non pagare il dazio. Però è una roba orrenda e vergognatevi se lo fate.
0: E quindi bene che ci siano le fototrappole.
1: Benvenute fototrappole a forma di cespuglio. Non vi è un acaro che non possa essere una fototrappola. Sappiatelo.
0: Sì, quei cespugli che si muovono come
1: esatto.
0: Film.
1: Quel che rotolano nel Far West. Quelli lì o anche.

0: le fototrappole sono camaleontiche, certo, possono assumere qualunque forma e vi prendono e vi inchiodano alle vostre responsabilità. 4.500 euro e per estinguere la contravvenzione,
1: vergogna,
0: penale. E poi sequestro del veicolo, sospensione della patente per un mese,
1: caspita,
0: e obbligo di sostenere le spese per la rimozione e il corretto smaltimento dei rifiuti.
1: E spero anche per
0: una legnata.
1: Sì.
0: Prefetto di Salerno non ha risparmiato.
1: Bravo,
0: e ha fatto
1: bravo,
0: bene.
1: Bravo, perché è una cosa che non si fa. Si fa invece di ascoltare Radio 2. Si fa, no? Di ascoltare Radio 2.
0: Si fa, come no? Giusto. Si fa, sì, certo.

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love su Rai Radio 2. Sono le 7:24 minuti e abbiamo ricevuto un messaggio che stiamo preparando per poterlo ascoltare a proposito della di commento alla Coppa Volpe. Se non ce la facciamo lo recuperiamo dopo. Nel frattempo voi continuate a scriverci e a mandarci messaggi vocali a proposito delle vostre avventure o disavventure nel mondo della
1: questa
0: sanità.
1: È una disavventura. Enza da Cortina dice: un anno sì. E mezzo senza medico di base, caspita, senza prospettiva di averne uno, ho un familiare cardiopatico e che ha altri problemi, ma è possibile? Sono arrabbiatissima. Beh sì,
0: non
1: posso
0: è una bella cosa
1: immaginare, sì. Però insomma speriamo che si risolva.
2: Sapete qual è il problema di queste persone? È che sono, come si dice a Milano, dei pirla.
1: Quelli che buttano l'immondizia, sì, perché lui dice oltretutto pagano anche la tassa, perché esatto. La paghi comunque anche se non smaltisci correttamente la spazzatura. Continuate a raccontarci avventure,
0: disavventure nel mondo della sanità. 348 7300 200.

0: Adesso su Rai Radio 2, amici, grazie per i messaggi tantissimi che ci stanno arrivando, scritti e vocali. Volevo leggere quello di Fortunata da Messina, che ringrazia lo staff del Besta di Milano e in particolare un professore, grazie a cui ha ricominciato una vita normale perché lei ha una malattia rara neurologica, la distonia. E poi dice grazie anche a voi che state affrontando un argomento molto delicato. Ma grazie a te, Fortunata.
1: Grazie, Fortunata. Fortunata di nome e anche di fatto.
0: Esatto.
1: Ci sembra una bella notizia. E abbiamo un altro messaggio un po' lungo, ce la facciamo però leggere?
0: No, mi sa di no.
1: E allora leggiamo uno corto. Di chi commenta dice: sembra incredibile, ma fino all'inizio del Novecento c'era un'alta mortalità per il semplice motivo che il personale non si lavava le mani perché non era previsto dal protocollo medico.
0: Sì, andavano dalle partorienti, avevano visitato altri malati con delle malattie, andavano lì, non si lavavano le mani e queste morivano una dopo l'altra. Sì, è vero, è stata una grande conquista della medicina. Allora,
1: e anche vi consigliamo di usare la stessa tecnica anche per le vostre ascelle, in particolare d'estate. Linea al GR1.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: La strage dei turisti in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, le fiamme non ancora domate, caldo estremo e roghi anche in Francia. L'attentato a Ranucci, la Vito l'ha accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report, sconcertato, commenta il conduttore. Dipendenza da social, la Commissione Europea contesta a Meta la violazione della legge sui servizi digitali e un algoritmo creato ad hoc per favorire un uso compulsivo. Sinner domina Djokovic, di nuovo finale a Wimbledon, domani contro Zverev, sarà invece una stellare Spagna-Francia, la prima semifinale dei mondiali di calcio, questa sera l'incerta sfida Norvegia-Inghilterra. Buongiorno da Simona Giacinti. L'Europa si conferma il continente che si scalda più rapidamente, temperature oltre le medie ed è allarme per i roghi. In Spagna brucia l'Andalusia, un incendio nella zona di Almeria fa strage di turisti, 12 vittime, 23 dispersi. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni.
3: Niente festa ad Almeria per la partita Spagna-Belgio, maxi schermi spenti nelle piazze e 3 giorni di lutto per le vittime di uno dei peggiori roghi boschivi della penisola iberica. Un inferno di fiamme ancora non domate, quello che da giovedì pomeriggio nelle aree semiaride fra Los Gallardos e Berdas ha già divorato oltre 3.000 ettari e tolto la vita ad almeno 12 persone, quasi tutti stranieri in vacanza, belgi e britannici soprattutto, intrappolati dalle fiamme mentre fuggivano a piedi o in auto e si cercano ancora 23 dispersi.
4: Almeria è una delle province con più vento.
3: Come spiegato dal governatore dell'Andalusia, Moreno, il vento tipico della zona, il terreno impervio complicano il lavoro per spegnere le fiamme, innescate, pare, dalla rottura di un cavo elettrico e non aiutano le temperature attorno ai 40 gradi in gran parte della Spagna. Allarme caldo estremo e roghi anche in Francia. 24 i dipartimenti con bollino rosso, mentre il Regno Unito segna il suo record, 8 giorni da inizio anno, sopra i 34 gradi. Valeria Fraschetti, GR2.
2: E continua l'ondata di calore sul nostro paese con temporali al nord, da lunedì temperature ancora in salita.
5: Aria respirabile ancora per un paio di giorni, poi da lunedì gran parte dello stivale tornerà nella morsa del caldo, spiega il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
6: Fine settimana che si apre all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana.
5: Caldo e temporali ieri hanno portato disagi soprattutto al nord. In Piemonte, nella provincia di Verbano, Cusi e Ossola, 600 ettari di boschi sono andati in fiamme, 135 le persone evacuate. Paola Guarnieri, GR2.
2: L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola era pronto a lasciare l'Italia. Sentiamo.
7: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'uomo di collegamento con i quattro finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, è considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata, lui si troverebbe in Africa. Ed emerge intanto che Lavitola, ex giornalista, faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
8: Sarei stato proprio un imbecille e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
7: Bruno Sokolovic, GR2.
2: E la RAI sospende la messa in onda delle repliche estive di Report, decisione presa, si legge in una nota dell'azienda, in attesa che si faccia chiarezza. Ranucci si dice preoccupato e sconcertato, al suo fianco la redazione e la federazione della stampa. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza RAI, parla di sospensione fuori da ogni logica, decisione pretestuosa, dice il Dem Verini. Per Verdi Sinistra Telemeloni si leva un fastidio, mentre Fratelli d'Italia la considera una decisione più che legittima a tutela del servizio pubblico. Per la Lega giusta la sospensione. Sarà interrogato stamattina in carcere il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato una ragazza a Milano. La procura esclude il movente religioso.
9: Cade l'aggravante dei moventi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Secondo la procura non ci sono prove. Resta l'accusa di sfregio permanente al viso. Lui è Mohamed Saidi, il 27enne algerino che giovedì pomeriggio ha ferito al volto una 22enne sulla banchina della fermata Duomo della metropolitana di Milano. La ragazza racconta di essere stata apostrofata in lingua araba, lei è marocchina. Cos'hai da guardare? Le dice lui. Poi gli insulti, gli sputi. Quando lei fa per chiamare la polizia, lui le sferra un pugno sul labbro e poi la sfregia con un coltellino. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare, racconta. I viaggiatori in attesa cercano di soccorrerla, l'aggressore intanto scappa, inseguito dagli amici che erano con lei.
10: Questo ragazzo che correva senza maglietta, un ragazzo straniero, ho visto un branco di ragazzi con lui che correvano.
9: La fuga dura poco. Saidi prova a nascondersi nella reception di una palestra, ma viene bloccato. Poche ore prima, il 27enne era stato arrestato per un furto all'interno di auto parcheggiate. Processato per direttissima, era stato rilasciato in quanto incensurato, con l'obbligo di dimora fuori città. Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
2: Il caso dei 30 secondi per dire no a una violenza sessuale. Dopo due assoluzioni, la Corte di Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola per la violenza su Barbara D'Astolto, all'epoca sindacalista lui, hostess lei. L'abbiamo intervistata.
11: Questa sentenza io non avevo dato per scontata, per molti lo era, per me no, perché comunque in questi anni sono stata abituata a dei colpi di scena non indifferenti.
12: Che effetto le ha fatto sentire in aula che ci vogliono 30 secondi per dire no a una violenza sessuale?
11: Quando ho sentito la sentenza di primo grado, ricordo perfettamente che stentavo a capire quello che la giudice stesse dicendo, perché aveva appena detto che la mia versione era credibile, ma l'imputato doveva andare assolto perché appunto i miei tempi di reazione erano stati troppo lunghi, quindi io non capivo, me l'hanno dovuto spiegare, era talmente assurdo.
12: Lei era andata dal sindacalista a chiedere aiuto?
11: Io avevo gravi problemi di lavoro, lui si è approfittato vigliaccamente della situazione e quindi una violenza nella violenza.
12: In azienda cosa è successo poi?
11: Lui, appoggiato da altre persone interne al sindacato del quale lui faceva parte, ha fatto una campagna diffamatoria nei miei confronti. In questi anni comunque io ho spesso provato dei sentimenti di amarezza.
12: Anna Maria Caresta, GR2.
2: Tra Stati Uniti e Iran proseguono a singhiozzo le trattative tra conferme smentite di un nuovo incontro in Svizzera e accuse reciproche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sostiene di aver mantenuto la parola data non violando il cessate il fuoco e accusa sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. La corrispondente.
13: Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran rilasci nei prossimi giorni una dichiarazione pubblica in cui riconosca che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare più contro le navi in transito. Lo dicono funzionari americani che attribuiscono i recenti attacchi iraniani a una lotta di potere interna al regime di Teheran. Sul suo social Truth, Trump scrive: l'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Trump ha anche detto al New York Post: se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista, dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma all'interno dell'amministrazione c'è chi esprime dubbi e ritiene che il rapporto israeliano sia piuttosto un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. Intanto, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star cercando di ricostruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti tra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Non si ferma la violenza in Cisgiordania con gli attacchi dei coloni ai villaggi palestinesi, anche a Gaza, dove un autista palestinese che trasportava aiuti umanitari per l'ONG World Central Kitchen è stato ucciso. Secondo una prima ricostruzione, uno dei camion del convoglio umanitario era fermo per un guasto. Tre autisti sono scesi dai veicoli violando le procedure imposte dall'IDF, identificati e spogliati dai militari israeliani che hanno poi aperto il fuoco contro uno di loro. Social che creano dipendenza, Facebook e Instagram nel mirino di Bruxelles.
14: La Commissione europea ha contestato a Meta la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza, favorendo un uso compulsivo senza tutelare adeguatamente minori e persone vulnerabili. In una nota, Meta, che ora rischia una multa fino al 6% del suo fatturato mondiale annuo, rivendica di aver lanciato un account specifico per proteggere i teenager. Avvocato Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
15: Strumenti come limiti di tempo, account per adolescenti che dovrebbero scattare in automatico per i minori sono facilmente aggirabili. Sono correttivi di superficie su un'architettura che è pensata per trattenere l'utente.
14: Per questo stesso motivo, negli Stati Uniti, Meta è stata già condannata a versare un risarcimento milionario ad una giovane utente al termine di un processo pilota che ha aperto la strada a numerose altre azioni legali. Daniele Morgera, GR2.
2: La musica dopo il triplo concerto allo stadio Ferraris di Genova, arriva il nuovo album live di Olly.
16: Miriam Mauti, GR2.
2: Evidentemente c'è stato uno sbaglio nel file, adesso però proseguiamo con lo sport. Mi ha raggiunto in studio Alessio Maldini. Buongiorno Alessio, poi riprenderemo sicuramente nella prossima edizione questa musica con Holly che ci presenta il suo nuovo album. Alessio, buongiorno.
17: Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Eccoci qua, apertura riservata a Jannik Sinner, di nuovo in finale a Wimbledon, parliamo ovviamente di tennis.
17: E come l'anno scorso ha battuto sempre in semifinale, sempre in 3-7 Novak Djokovic, prendendosi una bella rivincita dopo la cocente sconfitta agli ultimi Australian Open. 6-4 in 2 ore e 20 minuti il punteggio a favore di Sinner. Sentiamolo nella conferenza stampa post partita.
18: È servito molto bene, questo è un colpo dove stiamo mettendo tanta attenzione, sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, oggi ci sono riuscito, sapevo che dovevo alzare il livello, ci sono riuscito, quindi ho messo un po' tutti i pezzi insieme per fare una prestazione del genere.
17: E domani affronterà in finale Alexander Zverev, che ha facilmente battuto il britannico Ferri. Sinner andrà a caccia del bis dopo il trionfo dell'anno scorso. Il tedesco, nuovo numero 2 del mondo, proverà invece a realizzare la prestigiosa doppietta Roland Garros-Wimbledon. Oggi si giocherà la finale femminile, il derby della Repubblica Ceca Mukova-Noskova.
2: E dall'Inghilterra ci spostiamo negli Stati Uniti per i mondiali di calcio.
17: Abbiamo la prima semifinale, martedì la super sfida tra la Francia e la Spagna, che ieri a Los Angeles si è imposta sul Belgio 2-1. Nel primo tempo botta risposta Ruiz de Catelare, nella ripresa si fa male il portiere belga Courtois, al suo posto entra Lammens che all'88esimo la combina grossa non trattenendo un tiro da fuori area di Cubarsí. Sulla respinta il tocco vincente di Merino appena entrato in campo, la felicità di Fabian Ruiz.
19: Sì, molto contento per il mio primo gol in un mondiale, ma più contento per il passo, no, a semifinale del mondiale. Siamo tutti molto contenti, la verità è che è una cosa unica, no? Potete giocare una semifinale mondiale. Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro e stiamo facendo tante cose bene. Adesso bisogna recuperare bene perché abbiamo una squadra molto forte come la Francia.
17: I quarti di finale proseguiranno alle 23 con Norvegia e Inghilterra. Chi passa sfiderà la vincente di Argentina-Svizzera, partita che si giocherà alle 3 di notte.
2: In mattinata e nel pomeriggio invece le due ruote col Moto Mondiale e il Tour de France.
17: Alle 10.50 scatteranno con la Q1 le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP, poi alle 15 la partenza dalla gara sprint. Nelle prequalifiche di ieri il miglior tempo della Ducati di Marc Marquez davanti a Fernandez e di Gian Antonio, settimo Bezzecchi. Al Tour in programma l'ottava tappa, frazione per veloci con arrivo a Bergerac. In volata si è conclusa anche la tappa di ieri, vinta a Bordeaux dal belga Merlier. Immutata la classifica generale, lo sloveno Pogacar ha sempre 2 minuti e 42 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Chiudiamo con una notizia di atletica: ritorno alle gare dopo 10 mesi di Gianmarco Tamberi. Alla Diamond League di Monte Carlo è volato a 2.23, sicuramente un buon rientro. La gara è stata vinta dall'ucraino Doroshuk con 2.32.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotti, scoordinamento edizione Enrica Belli, in regia Emanuele Rinnaudo, Alessandro Pazienza. La linea ora va a Good Morning Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacenti. Buon ascolto.
20: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio.
0: Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Seconda ora e mezza insieme a Natascia Rosenti e Matteo Osso. Good morning, Radio 2, CQC Weekend. Cambierà il domandon del giorno, ma il numero rimane sempre lo stesso, 348-7300-200. Arriveranno i vostri messaggi scritti oppure quelli vocali.
21: Good morning, Radio 2, Weekend.

0: alle 7.48 ritorniamo in onda dopo il GR e magari riesco anche a capire. Eccoci, Temper City con Self Aware. Amici, tante
1: siamo
0: difficoltà.
1: Un po', diciamo, presi su più fronti, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fino alle 9 dobbiamo tenere botta.
0: Ce la possiamo fare anche perché abbiamo delle ascoltatrici e degli ascoltatori meravigliosi. Allora, siccome ci è arrivato un messaggio vocale che tra poco sentiremo, intanto rileggiamo quest'altro messaggio.
1: Esatto, facciamo una piccola parentesi nella seconda parte su un messaggio che rimane in sospeso dalla prima, poi capirete perché. Ripeto, per l'ascoltatrice di cui sentiremo la voce, che si tratta dello staff del Besta di Milano, che Fortunata da Messina ci indica come i meritevoli del suo ringraziamento, perché ha potuto ricominciare una vita normale per una malattia neurologica rara che si chiama distonia. E poi ci ringrazia, vabbè, per il nostro per
0: esatto,
1: il nostro lavoro.
0: Perché siccome perché nella prima parte, nella prima ora e mezza, vi abbiamo chiesto di parlarci delle vostre avventure all'interno della sanità pubblica, perché è uscita una classifica del Ministero che dice tutta una serie di cose su dove vanno meglio o peggio le cose, e quindi ci sono arrivate le vostre testimonianze, e pochi minuti fa è arrivato questo messaggio vocale che adesso vi facciamo sentire, in cui l'ascoltatrice chiedeva di sapere esattamente a quale istituto faceva riferimento Fortunata da Messina. Una delle cose belle di quando parliamo di argomenti così delicati, sì, che ci riguardano tutti, è che magari ci scambiamo delle informazioni utili.
2: Sono Deborah Santi, stavo guidando e ho sentito il messaggio sulla signora che ringraziava per la diastonia. Siccome mia mamma ne soffre, non ho avuto né tempo né modo di segnarmi il nome né il luogo da cui la signora chiamava.
1: Allora, la signora è Fortunata da Messina, ma è venuta a Milano all'istituto Besta.
0: Esatto.
1: A farsi curare. Ed è lì che si è fatta curare, sì, e hanno trovato la soluzione a questo problema. Quindi, esatto, istituto Besta di Milano.
0: Sì, che è un istituto assai molto famoso, dove invece io non sono stata aiutata per le mie questioni di emicrania. Poi per fortuna sono stata aiutata da qualche altra parte, perché poi a volte dipende anche dai medici, dipende anche dai momenti in cui li trovi.
1: Anche dalle specialità, le volte che sono dei medici molto che approfondiscono.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: esatto,
1: questo era, diciamo, una piccola l'appendice della nostra prima parte. Invece siamo pronti col 3487 300 200 per lanciare il secondo domandone.
0: Il secondo domandone, restiamo sul tema che abbiamo lanciato sabato scorso perché vi è piaciuto tantissimo, perché continua a fare un caldo bestia.
1: Splash.
0: Esatto. Le piscine pubbliche, in particolare parliamo di piscine comunali, raccontateci di un ricordo che vi è rimasto impresso. Che rapporto avete? Sappiamo che l'Italia è soprattutto un paese di mare, perché con tutte le coste ci mancherebbe, però la piscina, voglio dire,
1: anche
0: è una grande risorsa. Esatto. 3487 300 200, messaggi scritti o vocali, ditelo a Radio 2.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Logic, Alessia Cara, Khalid, 1-800-273-8255. Natasha Lozenti, no, ride.
1: Rido perché?
0: Dico, no, la scopriamo tutti gli altari di Natasha Lozenti, non avere vergogna. No,
1: posso dirlo?
0: Sì.
1: Perché siccome abbiamo dei grossi problemi di organico questa mattina, diciamo che sono qua a smistare messaggi.
0: Lei fa anche da centralinista.
1: Esatto, io il regista ci dice: io non ho ancora messaggi vocali. E io,
0: certo
1: non te li ho girati, perché se io non glieli giro.
0: Questo mette a nudo tutta la debolezza di Enrico Maria Magli, che non è capace di generare da solo voci e personalità diverse per mandarsi dei vocali che gli devono
1: allora,
0: essere
1: Enrico,
0: inoltrati.
1: Allora Enrico, te ne sto inoltrando uno. Certo, io non li posso sentire prima di inoltrarti. Quindi
0: ecco,
1: cavoli tuoi.
0: Appello ai nostri ascoltatori.
1: Sì, esatto.
0: Abbiate creanza, fate dei vocali brevi, così Enrico non deve impazzire a tagliarli, e possibilmente anche, diciamo, piacevoli, ecco, educati, mettiamo così, non che sia mai successo il contrario. 3487 300 200, le piscine della vostra vita, piscine pubbliche.
1: Aspetta,
0: per qualcuno.
1: Aspetta.
0: Vado a
1: c'è
0: casa.
1: Un twist del plot.
0: Mi prescrivo del ricordo. No.
1: È già il secondo. Carlo dice: la vostra rubrica è una catena. Allora, Natasha, hai detto che Albesta non ti hanno aiutato per l'emicrania.
0: Ah.
1: Anche mio figlio ha un percorso simile. Dove posso andare? Un'altra persona metto: dove posso andare? Allora, vi consiglio l'Auxologico San Luca. E non vi dirò altro, amici. Andate lì, guardate le dottoresse. C'è una dottoressa molto brava che mi ha aiutato.
0: Quello in piazzale Brescia?
1: Non lo so, sì, penso di sì. Mi sa che mi hai anche accompagnato
0: è
1: una volta.
0: È bellissima, forse sì.
1: Sì.
0: È bellissima la struttura anche.
1: Sì, è vero. È vero, è vero.
0: Stupendo.
1: Allora, invece, dai, partiamo
0: e
1: col domandone.
0: C'è una gelateria. Veramente, dietro l'angolo lì c'è una gelateria. Vabbè, è un'altra volta.
1: Sì.
0: Domandone del giorno, piscine della vostra vita.
1: È
0: se
1: arrivato?
0: Non ne avete una vostra personale privata, ci sarà una piscina pubblica che vi è rimasta nel cuore.
1: È arrivato questo messaggio bellissimo.
0: Sentiamo.
1: Di Rita. Rita, va bene il tuo messaggio, però
0: Rita.
1: A noi piacerebbe avere una piccola storia. Ormai.
0: Sì.
1: Tante volte non lo ripetiamo più, però effettivamente ripetita Juvent, come dicevano quelli che ne sapevano, perché
0: alle
1: non
0: volte
1: sempre
0: Stufant, ma
1: sì.
0: Noi speriamo che Juvent.
1: Noi non vi chiediamo solo di dirci il posto,
0: cioè,
1: perché
0: tipo... Esatto, qual è il vostro colore preferito? Non è solo verde.
1: Attenzione,
0: verde,
1: però,
0: perché mi fa.
1: Anche
0: quindi,
1: se Rita un pochino sì.
0: Ma è quella della.
1: Sì, Rita un pochino,
0: no,
1: lo spiega.
0: Ce la dice
1: lo
0: tutta.
1: Spiega. Allora, piscine della vostra vita.
0: Per contrasto, spiega perché.
1: Sì,
0: proprio
1: dice.
0: Quella.
1: Tutta la vita il Lido di Lugano, applausi.
0: Sì.
1: Conosco benissimo, ci ho passato molte estati della mia adolescenza. E poi aggiunge: spazioso e pulito.
0: Che fa un po' capire che altrove non c'è tanto spazio e nemmeno tanta pulizia.
1: Poi c'è Flavia da Ferrara, così a caso. Noi Flavia, noi parlavamo di piscine aperte d'estate, ma va
0: sì.
1: Bene anche quello che dice Flavia da Ferrara.
0: Cosa dice Flavia
1: che
0: da
1: frequenta
0: Ferrara?
1: La piscina almeno 5 volte alla settimana tutto
0: sì.
1: L'anno e fa 2,5 km tutte le volte. Applausi.
0: Per andare fino in piscina.
1: Sì.
0: Poi
1: di
0: va
1: vasche,
0: lì e
1: di vasche, di vasche
0: e torna
1: vasche.
0: A casa a piedi.
1: Certo,
0: asciutta
1: certo.
0: Però.
1: Certo, certo. Allora, abbiamo qualche altro messaggio?
0: Se li avessi ricevuti potrei
1: hai
0: leggerli.
1: Ragione, non te li ho
0: inoltrati. Però la mia centralinista è una principiante.
1: Sì, veramente. Questa...
0: È ancora in prova.
1: Questa Lozenti come, non va bene.
0: Come per la centralinista è ancora in prova. Possiamo recuperare durante la prossima canzone.
1: Sì.
0: Così abbiamo il tempo di mettere a posto anche i vostri messaggi. Continuate a scriverci al 348 7300 200. Vado a

0: Blanco con Los Angeles e poi Carly Simon, You're So Vain su Rai Radio 2 alle 8 e 4 minuti. Cosa no?
1: È un'ultima ora.
0: Oh, ultima ora, lo stiamo leggendo in questo momento sugli schermi di Rai News 24. È morto Peppino Di Capri.
1: Ciao Peppino!
0: Peppino è
1: ciao
0: stato...
1: Peppino!
0: Fa venire i brividi questa cosa. Sì. 87 anni, non abbiamo notizie specifiche in questo
1: è
0: senso.
1: È l'ultima ora che stiamo
0: però
1: leggendo.
0: È l'ultima ora
1: schermi.
0: Che è appena apparsa sugli schermi di Rai News 24, ve ne diamo conto.
1: Adesso,
0: purtroppo
1: magari,
0: è una triste notizia.
1: Adesso magari riusciamo a recuperare un pezzettino del
0: intanto,
1: suo.
0: Intanto
1: sì,
0: che
1: malato,
0: recuperiamo qualcosa,
1: malato,
0: esatto,
1: sì,
0: che qualche notizia in
1: champagne
0: più.
1: Champagne per brindare un incontro. Ciao Peppino!
0: Peppino, grazie per
1: applausi
0: la tua musica.
1: Applausi per tutto quello che ci hai dato con la tua musica. Che peccato.
0: A Saint-Tropez.
1: Allora amici, noi parliamo di piscine della nostra vita. Sentiamo.
2: Anna da Cormons. La mia primissima volta in piscina, ero piccolina, mio zio mi ha presa in braccio e mi ha scaraventata al centro della piscina. Io sono andata subito giù, ho iniziato ad agitarmi, ma la mia preoccupazione non era che non riuscissi a tornare in superficie, non andavo neanche a fondo e quindi ho pensato, ecco, la mia fine sarà qui, al centro di questa piscina. Poi invece mi sono sentita tirar su, era il bagnino che mi ha salvata.
1: No, vabbè, ma allora...
0: Che avrà arrestato lo zio.
1: Non si fa. Fanno queste cose, ve lo dicevo settimana scorsa che anche mio papà faceva così con mio fratello, certo aveva i braccioli, ma comunque non si fanno queste cose, cioè l'acqua può fare molta paura, fa paura anche agli adulti,
0: ma
1: non si butta la gente,
0: bambino
1: i bambini
0: potrebbe respirarla avere delle conseguenze.
1: Povera, complimenti per come ce l'hai raccontato con una certa diciamo leggerezza, però una gran brutta esperienza.
3: La guida da Ginevra, 100 cose da fare nella vita, nella vista devo nuotare nella piscina dei mosaici a Roma e finalmente quest'anno sono riuscita a farlo. Un'emozione sentire quelle piccole tessere di mosaico sotto i piedi e nuotare in un posto intriso di storia è stata veramente un'esperienza indimenticabile.
1: Ascolta Osso, a me è venuta voglia di nuotare perché a me piace molto, quindi
0: ti
1: andrei...
0: prescrivo un corso di nuoto se vuoi. Ti prescrivo dell'attività natatoria dall'alto delle mie plurime lauree.
1: Leggimi un messaggio scritto
0: ti
1: che
0: leggo,
1: io non li ho più. Io li ho
0: ti leggo un messaggio scritto. Allora, guarda, la butto così, guarda. Ciao, bellissimi. È una fortuna che ci siate voi, lui.
1: Applausi, grazie mille. Noi siamo felici.
0: Con la vostra carica di intelligenza e simpatia.
1: Non esageriamo adesso. Adesso diventiamo un po' meno intelligenti.
0: Se vuoi anche, Carmela da Bari, dirmi che sono molto magro e giovane, io sono disposto ad accedere a qualunque lusinga. Anche la meno credibile
1: su Radio 2. Sì,
0: e
1: stamattina
0: Natascia Senti è bionda
1: e Matteo Osso
0: o perlomeno l'è stata.
1: No, mai.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh in una versione fantastica di America, e questa è Rai Radio 2. Rai Radio
1: 2. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione.

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: A guardare il video.
1: Allora, vi spieghiamo una cosa che potrebbe non essere una novità dirompente. La radio difficilmente riesce a mandare in onda dei video.
0: È un po' difficile, cioè c'è la visual, possiamo mandare,
1: sì, ma anche lì,
0: però anche lì, insomma, è un'operazione
1: complica.
0: Difficile.
1: Diciamo,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Mandateli
0: i vostri scritti o vocali, infatti noi specifichiamo, vocali. Non diciamo video, scritti,
1: esatto,
0: o vocali.
1: Non diciamo fax. Non diciamo un fonogramma. Per cui notizie, Natascia Lusenti, dica.
0: Dunque, restiamo negli Stati Uniti perché ci sono in corso i mondiali, quindi sì, molti fari sono puntati
1: e
0: sulle città
1: di comprarti una casa
0: americane, non ho i soldi. Allora, ci sono delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Lo so, hai detto casa, giusto?
1: Sì, apposta.
0: Non sono l'unica che non ha i soldi, appunto. Ah, l'avevi detto applausi, non avevo capito. Scusa Matteo, stamattina lo so, ma c'è.
1: Certo, sei centralista, non puoi essere anche paragnosta.
0: Non posso anche condurre. Allora, secondo gli ultimi dati federali del 2024, ogni notte negli Stati Uniti tra le 745 e le 771 mila persone, più o meno 750 diciamo, dormono per strada, perché i costi delle case sono sempre più alti e gli alloggi accessibili sono sempre meno. Questo è un pezzo che ho trovato sul quotidiano Domani, che è una sua inviata negli Stati Uniti che segue i mondiali. Perché ne parla? Perché dice che probabilmente il mondiale potrebbe aver avuto il merito di accelerare gli investimenti in questo senso. Lei ha intervistato delle persone che se ne occupano e dicono è la vera emergenza negli Stati Uniti, la questione delle persone senza una casa, quelli che chiamiamo di solito senza tetto. Esatto, la maggior parte delle città che ospitano i mondiali, e sono parecchie negli Stati Uniti, non ha creato programmi straordinari che potevano essere appunto approfittare dei finanziamenti per l'evento sportivo. Ci sono delle città che sono andate avanti però con interventi già previsti e hanno accelerato, tipo Atlanta, Dallas e Seattle. Seattle però, per parlare anche diciamo di ombre, è anche la città in cui diverse tende sono state sgomberate settimane prima del torneo, perché poi c'è anche quella roba lì.
1: Sono brutte da vedere.
0: Esatto, e allora non vuoi che le TV, però insomma loro vanno avanti con i loro programmi. Tutte queste città, diciamo, che cercano di risolvere il problema, guardano a Houston, che è un po' il modello, perché loro da 15 anni l'amministrazione di questa città in Texas ha progressivamente, dove si giocano tra l'altro anche delle partite, sostituito, diciamo, l'approccio è un'emergenza con un sistema che punta a riportare rapidamente le persone. Loro cosa fanno? Invece che metterle nei rifugi temporanei emergenza, invece cercano una soluzione strutturale, abitazione stabile. Funziona. Nei primi 4 anni hanno ridotto del 60%, tantissimo, è parecchio, e del numero dei senza tetto, e hanno mantenuto nel corso degli anni i risultati, cioè non sono aumentate le persone senza una casa, quindi si guarda,
1: quindi, il modello
0: a Houston.
1: Funziona.
0: Esatto.
1: Ci hanno visto Houston.
0: Grandissimo, l'ho capita persino io. Molto bene. Se poi questi mondiali hanno veramente dato una mano ad accelerare gli investimenti in questo senso, meglio. Ovviamente lo si capirà solamente a mondiale finito, perché lì si spengono le telecamere e
1: vediamo,
0: si fanno un po' dei conti. Intanto possiamo tifare tutti insieme perché vada così.
2: Good morning Radio 2 Weekend. Buon viaggio.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio su Rai Radio 2. Arrivano tanti vocali, ci raccontate delle piscine della vostra vita. Sentiamo.
1: Valentina Napoletana, Roma. Ci tengo a dire che la piscina della mia vita è la piscina comunale di Dallarate, avendo vissuto io per molti anni al nord, perché in quella a 35 anni ho cominciato il corso di nuoto per principianti e ho imparato a nuotare. Per me, che ho preso la patente anche lì a 35 anni per una serie di circostanze che non vi so dire, sarà sempre la piscina nella quale è iniziata la mia autonomia.
2: Ma che bello questo messaggio, bello. Bellissimo, grazie di questi messaggi stupendi.
0: Non sapevo che per nuotare ci volesse la patente.
2: Sono due cose diverse. Continuate a raccontare le piscine della vostra vita a Rai Radio 2.

0: Noi diamo di nuovo la linea al GR2, ci ritroviamo subito dopo.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Sono le 8:30.
8: Rai GR2.
9: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Di poco fa la notizia: è morto 87 anni dopo una lunga malattia Peppino Di Capri. È stato uno dei grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani come questo, entrati nella memoria collettiva, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Ai nostri microfoni il sindaco della sua amata isola, Paolo Falco.
10: Sì, Peppino era a Capri, questa notte ci ha lasciato. È stata un'icona che ha rappresentato il tempo veramente musicale di un'epoca intera per Capri e per l'Italia. È un cittadino caprese, molto legato anche alla mia famiglia, perché allievo di mia nonna, sua maestra di pianoforte. Devo dire che per noi è stata un ambasciatore nel mondo ed è un orgoglio per l'isola intera.
9: Terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, protezione civile, allerta gialla per il maltempo in tutto il Veneto e parte dell'Emilia Romagna. In Spagna brucia l'Andalusia, almeno 12 morti intrappolati dalle fiamme che hanno già divorato oltre 3.200 ettari di pinete a macchia mediterranea. Il conflitto in Medio Oriente, la tregua è finita, conferma Trump, ma chiede che Hormuz resti aperto. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa. Parallelamente proseguono però gli sforzi diplomatici, previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, al TG1 dice la bomba sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report. Decisione presa, si legge in una nota dell'azienda, in attesa che si faccia piena chiarezza. Sconcertato e preoccupato il commento di Sigfrido Ranucci al fianco del conduttore, la redazione del programma, che contesta la decisione. Disgelo in casa Windsor. La visita di 5 giorni del secondo genitore del re Henry si è conclusa con un incontro privato. Sentiamo.
11: Alla fine la riunione di famiglia c'è stata, lontano da Londra, lontano dai riflettori. Re Carlo e Camilla hanno incontrato Harry, la moglie Meghan e i nipotini Archie e Lilibet. L'ultima volta il re li aveva visti nel 2022. L'incontro, in forma strettamente privata, è avvenuto a Highgrove House, rifugio preferito del re, a meno di 200 chilometri da Londra. La visita di 5 giorni del secondogenito del re, che doveva segnare un riavvicinamento, è stata accompagnata da tensioni. Harry non ha avuto l'autorizzazione a soggiornare a Windsor, Meghan e i bambini non hanno avuto la scorta e dunque niente incontri ufficiali, e a Londra non sono neppure passati. L'incontro di ieri pomeriggio, una boccata d'ossigeno per la famiglia reale dopo la malattia di re Carlo e gli scandali dell'ex principe Principe Andrea, Alba Arcuri, GR2.
9: Tra risparmi e investimenti a livelli record la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Sentiamo.
6: Dal 2020 al 2025 il risparmio privato in Italia è cresciuto in valore di 1.600 miliardi di euro, con un incremento del 35%. Il patrimonio finanziario complessivo ammonta a poco meno di 6.500 miliardi, il livello più elevato mai toccato. I numeri del rapporto Fabi riflettono sia la propensione a risparmiare e investire delle famiglie, sia i risultati molto positivi dei mercati finanziari negli ultimi anni. In evidenza anche i mutamenti delle proporzioni tra i diversi impieghi. Se la liquidità attraverso i conti correnti o i conti di deposito resta centrale, rappresenta il 25% del totale, sono le azioni a segnare una vera e propria impennata, con una quota che in 6 anni è passata dal 20 al 32% del valore totale. Per il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni, le famiglie italiane continuano a rappresentare uno dei principali fattori della stabilità economica. Fabio Comini, GR2.
9: E in conclusione lo sport, il calcio sarà tra Francia e Spagna la prima semifinale dei mondiali. Ieri sera il successo delle Furie Rosse sul Belgio 2-1, decisivo all'80esimo il gol di Merino appena entrato in campo. Stasera alle 23 Norvegia-Inghilterra, chi passa sfiderà la vincente di Argentina-Svizzera, in programma alle 3 di notte ora italiana. Il tennis, Wimbledon, in attesa della finale maschile di domani tra Sinner e Zverev, si gioca oggi quella femminile, il derby della Repubblica Ceca. Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend, buon ascolto.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
14: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
0: La piscina della vostra vita, un ricordo che vi è rimasto nel cuore, pubblica o privata. Se ne avete una privata non sapete cosa fare, vengo io, non mi offendo. 3487 300 200, i messaggi scritti oppure vocali, sempre noi, sempre per piacere.
15: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Colors, Partenope su Rai Radio 2 alle 8:38 minuti e 33 secondi. Allora amici, abbiamo da dirvi una cosa, perché anche quest'anno, l'anno scorso ero là a seguirla e mi sono divertita tantissimo in diretta su Radio 2, anche quest'anno ci sarà la partita del cuore,
1: esatto,
0: sempre all'Aquila come l'anno scorso il 13 luglio. Quest'anno è una partita, diciamo, che ha il cuore dall'altra parte dell'oceano.
1: Abbiamo gettato il cuore oltre l'oceano, non oltre l'ostacolo, perché si raccolgono fondi per sostenere le vittime del terremoto in Venezuela. Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR insieme alla RAI,
0: sì,
1: ovviamente, e a RAI Radio 2 sopportano la popolazione con la partita del cuore. E c'è un SMS solidale, potete fino al 14 di luglio,
0: sì,
1: donare i classici 2 euro oppure a seconda se chiamate da rete fissa o da rete mobile. Il numero da segnarvi per fare questa cosa importantissima, ragazzi, adesso Natasha ci darà anche degli aggiornamenti,
0: sì,
1: sulle vittime, 45595, lo ripeto, 45595, mandate SMS di solidarietà, servono coperte, servono medicinali, serve tutto a questa gente in questa condizione disperata.
0: Sì, allora gli ultimi aggiornamenti sono terribili, perché le autorità venezuelane dicono che ci sono almeno 4.000 morti, ma probabilmente un numero che salirà, ci sono almeno 16.000 feriti. E poi secondo quello che io leggo in questo istante, ci sono sfollati una grande quantità, di cui almeno 680.000 bambini, quindi è una situazione disastrosa,
1: sì.
0: I fondi che verranno raccolti grazie al numero solidale dell'SMS, ricordiamo il numero
1: 45595,
0: saranno utilizzati per allestire ospedali da campo, garantire alle famiglie e ai bambini colpiti beni essenziali come tende, coperte, kit sanitari, igienici, aiuti alimentari, acqua, materassi e
1: tutto.
0: Poi il supporto psicosociale, perché è gente vagamente traumatizzata. Sapete che noi italiani siamo bravi in queste cose, ci sono anche le nostre forze là a dare una mano al Venezuela, insomma, se ci aiutiamo tutti insieme è meglio. E poi l'appuntamento per la partita del cuore è all'Aquila il 13 luglio.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Santana, corazón espinado. La tassa lucente.
1: Espinado, Matteo.
0: E la canta e la baila.
1: No, era arrivato un messaggio per te. Adesso andiamo avanti. Sì, sì, sì, adesso lo recupero. Sentiamo la vostra voce.
0: Mi fai anche da portineria, oltre che da segreteria e da centralinista. Sentiamo la voce, poi intanto recuperiamo.
2: Giorgio Milano. Il ricordo più bello della piscina è quando ho imparato a nuotare la piscina Cozzi negli anni 60. Ci portavano dalle scuole medie con l'autobus. E il ricordo più bello è legato al panino che faceva mia mamma. Era una freschetta di pane morbido, spalmata di burro e prosciutto cotto. Ecco, nell'autobus al ritorno, quella era la grande gioia.
1: Ma che bello!
0: Che fame mi ha fatto venire col burro e il prosciutto cotto.
1: Sì, pensa che ci sono piscine a Milano, non sono.
0: Mi sento debole, mi prescrivo
1: comunali,
0: un panino col prosciutto cotto.
1: Dove ti proibiscono di portarti da mangiare perché vogliono che tu consumi, no?
0: E io lo mangio fuori.
1: Certo.
3: Sono Alessandra. La mia prima volta in piscina è stata insieme a mio fratello quando andavamo a scuola nuoto. Mia mamma ci portava la mattina, facevamo scuola nuoto, ma il ricordo più bello è la focaccia che mangiavamo dopo, farcita con i funghi, prosciutto, dopo aver fatto nuoto. Fantastico.
0: Ma che mamma pazzesca aveva.
1: Allora amici, era arrivato un messaggio alle 8.08 da Carmela da Bari. Attenzione suspense, Carmela. Perché Matteo stava fishing per compliments, no? Pescava complimenti.
0: Ah,
1: sì. Sì Matteo, sei anche bellissimo e magro, come me del resto.
0: Beh, ti vedi?
4: Matteo, sei un genio.
1: Radio 2.
0: Capisci? Radio
5: 2. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 2-2. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Radio 2. Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Universo.
1: Sorry, scusa, lo sento.
0: Dice così, Sesso Universo.
1: Dei Lombardi.
0: E sono di qua, sono
1: i pinguini tattici nucleari su Rai Radio 2. Leggo messaggi.
0: Vai,
1: che
0: vai.
1: Leggo messaggi. Ciao, questa è Emilia. Scusa, Agata, da finale Emilia. La mia piscina del cuore è quella di Bondeno, sia all'aperto che al chiuso, perché lì mi alleno.
0: Che bello, che bello.
1: Mi domando se lei si allena anche senza far rima o soltanto in piscina.
0: Ah, certo, perché alleno Bondeno. Applausi, Bondeno. Applausi agli ascoltatori che non solo ci mandano
1: Bondeno, proprio lì mi alleno.
0: Stamattina vai avanti.
1: Allora, cos'è che volevi che leggessi quello di prima, quello più lungo?
0: Sì. Guia?
1: No, Luisa da Torino.
0: Ah, Luisa da Torino.
1: No, no, un ricordo bellissimo della mia ultima
0: attenzione,
1: volta in una piscina comunale.
0: Attenzione a questo racconto.
1: Luglio di una dozzina di anni fa, avevo fatto una tessera da 10 ingressi perché ero fortemente intenzionata ad andarci.
0: Beh.
1: Ora di pranzo, facevo dorso, mi sono beccata dall'altra corsia un calcio tremendo da parte di qualcuno che faceva rana, distorsione alla spalla. Allora ogni tanto ritrovo la tesserina, mi restano 7 ingressi, non so se sia ancora valida, non so se tornerò mai in quella piscina.
0: Beh, comunque scusa, io
1: Luisa
0: rido
1: da Torino.
0: Io rido Luisa perché alla fine mi pare di capire che è andata bene, però è vero, quando vai è vero, ogni tanto ti becchi dei calcioni.
1: Sono stato in piscina, mi hanno rotto le spalle.
0: Bravo, esatto. Io fossi Luisa proverei a rivendermi sta tessera, se è ancora valida, ci sono 7 ingressi, non so, fai metà prezzo, ci rientri un po' delle spese o no?
1: Io fossi in Luisa proverei con i superalcolici.
0: Anche questa potrebbe essere un'idea. Abbiamo un'altra storia? C'è Guia.
1: Sì, c'è Guia che ci scrive. Buongiorno, non so se vale come racconto sulla piscina, non è comunale, però.
0: E vabbè.
1: Il mio papà, negli anni 60, era comandante di una nave e portava tutta la famiglia con sé nei lunghi viaggi.
0: Bella questa.
1: Mi aveva costruito una piccola piscina di circa 2 metri per 2 con delle tavole di legno alte 1 metro,
0: amore,
1: foderate da una tela impermeabile, una roba complicatissima, che riempiva con acqua di mare. E io ho imparato a nuotare lì, avevo circa un anno e mezzo, mi immergevo e prendevo gli oggetti che mio papà mi tirava dentro. Il nuoto poi è stato il mio primo grande sport agonistico e mi ha dato tante soddisfazioni.
0: Applausi a questo
1: questa
0: papà.
1: Applausi a questo papà.
0: E beh, è stato
1: che buttava
0: degli
1: anelli di diamanti.
0: Sì, no, costruire sta piscina, le assi di legno.
1: Quindi Guia è lei la signora del Titanic.
0: Non lo
1: col
0: so.
1: Gioiello in fondo.
0: Non
1: no,
0: c'entra niente. Continuate a raccontarci con messaggi scritti o vocali le piscine della vostra vita.
1: E perché?
0: Esatto, noi vi chiediamo di raccontarci una piccola storia, state andando benissimo. Più che altro
1: meglio
0: abbiamo in mente
1: noi.
0: Sì, decisamente. Abbiamo in mente le piscine pubbliche, quelle comunali, ma vanno bene anche storie riferite, diciamo, a piscine.
1: Altre piscine.
0: Esatto, ne abbiamo un altro?
1: Ne abbiamo un altro, come no? Aspetta lì. La mia piscina del cuore è quella del parco La Salle alla Chine Montréal, Canada.
0: Wow.
1: Dove sono nata e vissuta fino all'età di 22 anni.
0: Che
1: lì
0: bello.
1: Ho imparato a nuotare e dove ho fatto la bagnina per 3 estati. Le migliori estati della mia vita. Anita, perché le migliori estati della tua vita?
0: È vero.
1: Facci sapere.
0: Da bagnina,
1: da
0: se
1: bagnina.
0: Vuoi aggiungere qualche dettaglio, qualche particolare di qualche, com'è che ha detto prima Adriano Totaro?
1: La crash.
0: Qualche dettaglio di qualche crash, perché i ragaz della Gen Z dicono crash. Noi diciamo, non so, cotta, sbandata, la crash.
1: Niente, io non dicevo niente.
0: Meglio stare zitto.
1: Zitto.
0: Cacchi tuoi.
1: Il nemico ti ascolta.

0: ultima combo insieme per questo sabato 11 luglio, Harry Styles, Dance No More, e poi John Lennon, Watching the Wheels. Su Rai Radio 2 è arrivato il momento di salutarci e darci l'appuntamento a domani, lo vogliamo fare sulle note di Peppino Di Capri e di una delle sue più grandi canzoni. Sentiamo.
1: Roberta, ascoltami, ritorna ancora.
2: È stato uno dei suoi grandi successi insieme a Saint-Tropez, Twist, Luna Caprese, Champagne naturalmente. Avrebbe compiuto tra pochissimi giorni 87 anni. Nel 2023 Sanremo gli dette il premio alla carriera. Lui disse: meglio tardi che mai. Ci mancherà.
0: Ci
2: Ciao
0: mancherà.
2: Peppino.
0: Un abbraccio a tutti gli amici e quelli che gli hanno voluto bene. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 6.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
5: Tornati tutti e due in studio, buongiorno dai soggetti smarriti, buongiorno Marzocca.
6: Buongiorno, no, sono io. L'ho fatto io, ho fatto l'imitazione in apertura di Gennaro. Che vuoi? Volevo iniziare così.
5: Vabbè,
6: oggi.
5: No, ma mi fai paura così.
6: È propiziatorio, va bene, porta
7: buongiorno,
6: fortuna.
7: Coraggio. Anche oggi si vive. È buono. Forse presa di coscienza.
6: Buongiorno.
5: Prendiamo coscienza del fatto che oggi è sabato.
6: Oggi è sabato
5: e noi siamo sempre in onda il sabato e la domenica. È sabato 15 di novembre.
6: E sei andato pure a controllare. Io sono tornato dagli Stati Uniti e sabato, solo il sabato e la domenica andiamo in onda. Che vai a guardare?
5: E cosa mi hai portato?
6: Ho portato un panino che si mangia da solo. Autofagia si chiama, cioè il panino lo metti lì e lui si faggia da solo.
5: Sì,
6: si mangia si mangia da solo.
5: Un
6: no,
5: panino
6: quello che vuoi, un sandwich, sì, anche prosciutto a formaggio.
5: Quindi dura qualche giorno, si autofagocita.
6: Si mangia da solo e quindi per la dieta è buonissimo. Un'altra cosa buona per la dieta è l'aceto frizzante, che sta andando alla grande, si chiama kombucha.
5: Ma dai, quello è un tè fermentato.
6: È un tè però fermentato e
5: ma
6: sgrassa.
5: Ma quale aceto frizzante?
6: Sgrassa quando mangi pesante.
8: Dovremmo chiederlo a lui, io vorrei chiederglielo a lui. Potremmo anche mandargli un messaggio e chiederglielo. Gli facciamo una foto alla domanda e vediamo entro quanto risponde.
9: Glielo mandiamo?
6: Dai. Quizzellino del mattino. Chi sarà questa voce?
5: Attenzione, non si vince assolutamente nulla, ma al 3487-300-200 vi invitiamo a
6: partecipare
5: a indovinare questa voce. Riascoltiamola ancora una volta.
6: Vabbè, così.
8: Dovremmo chiederlo a lui. Io vorrei chiederglielo a lui. Potremmo anche mandargli un messaggio e chiederglielo. Gli facciamo una foto alla domanda e vediamo entro quanto risponde.
9: Glielo mandiamo?
8: Dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi. Buongiorno anche al nostro Paoletto Castro, il nostro regista. Saluto Marco Azzori, il nostro tecnico.
2: Dai.
1: Giulia Fiore Coltellacci, in redazione, Massimo Riti, il nostro curatore. Vedi come sono
3: buongiorno,
1: veloce e rapido oggi.
3: Giulio da Taranto.
1: Buongiorno Giulio.
3: Dunque, per il quizzellino, io cerco nella memoria, ma nulla.
2: È arrivato anche il primo nulla, fatelo anche voi se non avete nulla da dichiarare. Questa è l'unica trasmissione della galassia che ve lo permette, al 3487-300-200.
4: Oggi è sabato, domani ci sono i soggetti, anche oggi ci sono i nostri soggetti. Impareremo un bel nulla, un nulla fatto di nulla.
2: Ma lo sai che i nostri ascoltatori con noi diventano canterini? Ci hai fatto caso? Tutti si lanciano, no? In
1: deve essere la mattina del weekend, capito, che inizia.
5: Ma
1: così.
5: Dov'è? Io non lo trovo più, una vita che lo cerco, quel forse. Nulla. Mi aiutate a cercare il nulla che ho perso, per favore?
2: Profondo.
5: Grazie. Non lo trovo più nella vita da...
2: Profondo no. Nulla.
5: Da qualche giorno, ma non trovo più il nulla. Non trovo il nulla. Datemi una mano.
1: Vabbè, faremo il possibile. Un nulla per un'ora e mezzo con noi fino alle 10:30. Magari qualcosa servirà. Non è Fabrizio Gifuni, così come ci avete scritto. Per confondermi, vi avete scritto Pier Ferdinando Favino.
2: Ma che cos'è?
1: È una crasi tra Pier Ferdinando Casini,
2: un incrocio.
1: Sì. No, e invece Pier Francesco Favino, no, non è Corrado Nuzzo, come ci scrive Giovanna da Buccinasco. Buongiorno alla voce di Rosario Fiorello, no.
6: Ripeto, Alessandro Gassman è lui, se no è una truffa.
1: non è Alessandro Gassman
2: e non è neanche una truffa.

0: non ho questa mattina parole, forse perché il febbre mi ha un po' colpito. Allora ascolto la vostra trasmissione che è sicuramente terapeutica. Grazie, ciao. E sono contento che Marzocca è tornato da America.
1: Sì.
0: Un saluto a Virgilio e a Banchi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao amico. Allora, sei tornato dall'America?
3: Ma i matti tutti a voi?
1: Sì.
2: Sei tornato dall'America?
1: Ieri.
2: Dicevo?
1: Ieri.
2: Sì. Ieri. Sei tornato tutto a posto?
1: C'è tutto il fuso orario, sai. Dice, ma che c'hai il fuso orario? Sì, c'ho il fuso orario.
2: Ma sei fuso da una vita, quello non c'entra niente.
1: Il jet lag.
2: Allora torniamo al quizzellino, io lo farei riascoltare
1: ancora.
2: Facciamo riascoltare.
4: Dovremmo chiederlo a lui, io vorrei chiederglielo a lui, potremmo anche mandargli un messaggio e chiederglielo. Gli facciamo una foto alla domanda e vediamo entro quanto risponde.
5: Glielo mandiamo?
4: Dai.
2: Allora il quiz è doppio perché dovete indovinare non solo di chi è la voce ma anche chi è l'amico di riferimento a cui si riferisce.
1: No,
2: scherzo,
1: No. Allora, la voce di questo personaggio, vogliamo dare una mano? Hanno indovinato? No?
2: Sì, hanno indovinato. Allora, ci avete scritto comunque, ad esempio, Lino Guanciale, che no, non è. Ha indovinato, avete indovinato in tanti, ma il più veloce è stato Massimo da Pisa, che alle 9:05 ha scritto Giuliano San Giorgi.
3: Oh. Posso aggiungere che è molto sexy.
1: Amico.
2: Giuliano San Giorgi. De gustibus.
1: È molto carino, è una persona deliziosa, è un mio amico, sono orgoglioso di essere suo amico e quindi fa molto piacere che sia oggi il protagonista del quizzellino.
2: Saluti a
3: ma
2: Giuliano,
3: non è vero.
2: San Giorgi, che cosa non è vero? Non è vero che è amico suo?
1: Ma no, sono tutti amici miei. Sì.
2: Lo dice di tutti,
1: di
2: lascia stare.
1: Tutti amici miei.
3: Milanta.
2: Sì,
3: comunque.
2: Milanta. E comunque l'amico di cui faceva riferimento, lo dico così durante, era Giovanotti.
1: Era Giovanotti.
2: Vabbè, fine del giochino.

0: I soggetti smarriti.
1: Il meglio di.
2: Cominciamo con le cose. Per minuti. Allora, qui c'è un ascoltatore, nello specifico, che ha mandato questo messaggio come testimonianza. C'è. Che ha risposto un minuto prima della signora. Che come la mettiamo adesso?
3: Allora, effettivamente ha ragione.
4: Sì, ha ragione, ma anche Anna da Roma ha scritto: non mi avete considerato visto che io l'ho mandato alle 9.02. Allora no, perché a me mi risulta Anna alle 9.04. E poi non cominciate allora, a fare così, per favore.
2: No, cominciate lei, porta rispetto, stai dritto, sputa quella gomma e tagli sti capelli che mi pare un delinquente, come ti permetti? Con sta barbetta qua, mi pare una capretta.
4: Ma quale capretta? Ma come allora, si permette?
2: Ma che stiamo scherzando? Allora io sono un notaio specifico.
4: Specifico, va bene.
2: Va bene? Okay. Quindi chiediamo un'immense scusa agli ascoltatori che hanno mandato e porgiamo con tutte e due le mani le nostre più sentite scuse.
4: Beh, non c'è bisogno di essere così. No, chiediamo scusa, può succedere delle volte, ma tanto non c'è in palio nulla.
2: C'è nulla.
4: Ecco,
2: e
4: quindi...
2: me hai detto niente? Hai detto nulla?
3: Io posso porgere anche altro se serve.
2: Appunto.
4: E cosa? Sì, più specifica, per favore.
2: Adesso ne dovete mandare due di nulla.
3: Cose?
2: Un nulla alla signora e un nulla al signore.
4: Va bene.
2: Vado illuso.
4: Mi posso allargare?
2: Le nostre più sentite scuse.
4: Beh, non c'è bisogno di essere così. No, chiediamo scusa, può succedere delle volte, ma tanto non c'è in palio nulla.
2: C'è nulla.
4: Ecco.
2: E quindi... mi hai detto niente? Hai detto nulla.
3: Io posso porgere anche altro se serve.
2: Appunto.
4: E cosa? Sì, più specifica, per favore.
2: Adesso ne dovete mandare due di nulla.
3: Cose?
2: Un nulla alla signora e un nulla al signore.
4: Va bene.
2: Vado illuso.
4: Mi posso allargare?
2: Abbiamo sempre tre opzioni.
4: Posso mandare.

0: Rai Radio 2.
1: Il meglio di
2: Rai Radio 2. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: 2-2.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
3: 2-2.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no.

0: Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di...

0: Smarriti, senti, ho una domanda, Marco, non so se vuoi chiedere, posso chiedere un biscottino della fortuna?
1: Ma non l'abbiamo ancora detto, ci sono i biscottini della fortuna. Se volete interrogare il biscottino, 800 800 002, interroga il biscottino, cosa vuoi chiedere?
0: Lo devi prendere.
2: Ma questo è peculato.
0: Ho capito, beh, è una cosa che riguarda tutti noi ragazzi, ve lo dico, cioè, te non te ne frega niente, ma riguarda me e Marzotto.
1: Dai, non abbiamo preso in giro nessuno, dai, abbiamo preso in giro qualcuno.
0: Se mi apri un biscottino, per favore.
1: Sì?
0: La domanda è la seguente: cambieranno mai la foto del 2019 che va in onda sul canale 202 del digitale terrestre perché sono con i capelli più bianchi orgogliosamente, ho qualche anno di più e vorrei che si vedesse dalla foto che invece sembro ancora più giovane?
2: Allora,
1: al resto d'Italia questa cosa che tu stai dicendo non gliene frega proprio nulla.
0: Tu dici?
1: Sì,
0: ma guarda che tu sei anche molto più carino adesso, lì eri grasso nella foto. Vorrei farti notare che se aggiorniamo la foto ne guadagniamo.
1: Ma posso sprecare un biscottino per questa fesseria?
0: Ma vabbè, me lo apro da solo.
1: Per favore.
0: Fai così, me lo apro da solo.
1: Apritelo da solo. Oh, e vediamo. Poi dice che uno deve fare.
0: Se volete, tu per risparmiare faresti qualsiasi cosa.
1: Batti i becchi, guarda. Allora. Ce ne sono rimasti pochi.
0: Raimonda. Questo che è il nuovo zin zin.
1: Questo è il nuovo zin zin, sì, più elegante, più elegante.
0: Zoom zoom.
1: L'altro era un pochino troppo.
0: Allora poteva prendere zoom zoom zoom zoom.
1: Cringe,
0: zoom,
1: diciamo zoom, zoom, zoom. Questo invece è più elegante.
0: Si presenta un'ottima occasione per dedicarsi a faccende rimandate da tempo. Vedi?
1: Oh.
0: Allora non rimandate più l'aggiornamento di questa foto mia di Marzocca, per favore.
1: Ma chi lo stai dicendo? Agli ascoltatori?
0: Lo sto dicendo a chi si occupa di questa cosa.
1: E vai direttamente
0: tu
1: dal
0: direttore. Vai
1: a chiedere al direttore, vai, voglio dire. Bussa.
0: Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei cambiare la fotografia. Lui ti fa così con la mano per dire vai, vai caro, vai.
0: È scherzoso il direttore.
1: È molto scherzoso.
0: Che con Barsicolucci fa gli scherzi.
1: Appunto per questo, non ti approfittare di questo.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Ecco.
0: Andiamo avanti perché volevo ricordare che abbiamo anche un gruppo Facebook. Siccome c'è un iscritto adesso che devo approvare,
1: Giusto appunto, eccolo qua.
0: Approvo la richiesta di iscrizione di Barbara Calciati.
1: Oh, 39.627 iscritti al momento, dobbiamo arrivare a 40.
0: Iscrivetevi al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai.

0: Allora, ciao ragazzi, vi scrivo da Bruxelles, ci scrive Adele, dove insegno in un liceo e anche qui i ragazzi impazziscono per il 6-7, cercano in tutti i modi di fartelo dire per poi sbellicarsi dalle risate. Mistero.
1: È così.
0: È un mistero anche.
1: Non è l'età di Vercillo, ce l'hanno scritto, ma non
0: cretini. Sono molto più giovane io.
2: Io impazzivo per il 6-9.
0: Senti, a proposito di giovani, abbiamo nella nostra rubrica Adotta un giovane intelligente, che ritorna quest'oggi, il piacere di ospitare Gabriele Battistotti, che è laureato in fisica all'Università di Trento, specializzato in fisica teorica con una tesi magistrale sulle quasi particelle.
1: Wow!
0: Lui saprà che cos'è il 6-7.
1: Eh sì, sicuramente.
0: Gabriele, ci sei? Mi senti?
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Guardate, mi dispiace deludervi, ma in realtà sono stato travolto anch'io da questa cosa sui social e sto ancora cercando di capire cosa significa.
1: Ma non lo sa nessuno, questo è il bello. Io l'ho chiesto pure a mio figlio, ciao, io sono Marco, piacere di conoscerti. Non lo sa nessuno.
3: Ciao,
1: io dici, che cos'è? È un meme. Ho capito, e che cos'è? Ma perché si dice, non lo sa nessuno. Questi sono i misteri della fisica moderna, credo.
3: Io sto cominciando a pensare che il meme sia proprio nel fatto che non si capisce cosa sia e che questo faccia molto ridere, credo.
1: Esattamente, alla forza sì, potrebbe essere.
0: È come il nostro nulla, praticamente. Il successo. Abbiamo inventato un meme e in realtà, vedi, non lo sapevamo. Allora, Gabriele, che cosa dire di te? Tante cose. La prima che mi viene in mente è che porti avanti su YouTube un canale che è seguitissimo, che si chiama Random Physics, che è tra le piattaforme più seguite di comunicazione scientifica. E dando un'occhiata al tuo libro, ho visto che si parla di muoni, fermioni, quark, neutrini, quasi particelle, i qualunquoni, ma non esistono i qualunquoni, te li sei inventati i qualunquoni?
3: Ma no, allora diciamo che fa sempre parte del grande ambito delle quasi particelle, che è un nome che noi diamo a, che possiamo in teoria dare un po' a tutto quello che vediamo e che non capiamo bene, diciamola così, quindi è un po' una scusa, ecco. Ai fisici piace dare dei nomi alle cose e ogni tanto esagerano un po', diciamo così.
0: Ah, ok, quindi sui qualunquoni io pensavo...
2: Quindi Marco è un qualunquone.
1: Sì, io sono un qualunquone.
3: Sì, volendo, sì.
1: Felice di esserlo, per carità.
0: Nel tuo libro si parla, diciamo, uno dei punti chiave è che la fisica non è soltanto misurazione e osservazione passiva, ti piace vedere il lato creativo. Allora, io che ho fatto il liceo scientifico e mi vergogno, perché veramente non me lo sono meritato il voto di diploma che ho avuto, ti chiedo, ma è veramente può essere così creativa la fisica, e a che cosa può servire? Te ne vorrei proprio una cosa pratica, ti chiedo.
3: Ma allora, secondo me bisogna un po' distinguere la parte creativa. Allora, io premetto che sono anche un musicista, quindi sono anche creativo in quel senso.
0: Okay.
3: E io purtroppo...
0: Beh, la musica è matematica,
3: Tra l'altro, quindi le cose sono molto mischiate tra loro, insomma, la parte scientifica, la parte razionale, la parte creativa. Solo che anch'io, allora, ammetto che ho fatto anch'io il liceo scientifico, ma io purtroppo per tutto il liceo non ho mai visto questa parte creativa, quindi l'ho scoperta solo dopo all'università.
0: Okay.
3: Quindi ammetto che il sistema scolastico non è proprio bravissimo a far passare questa parte. Però se uno va a vedersi effettivamente come sono state sviluppate anche storicamente le varie scoperte, vede che tanti fisici sono praticamente come delle rock star, cioè loro nella loro stanzetta, invece che scrivere le canzoni o i riff di chitarra, scrivevano equazioni a cui nessuno aveva mai pensato prima. Solo che noi oggi vediamo solo il risultato finale, ci fissiamo su quello, mentre anch'io nel libro ho cercato di spiegare che la cosa veramente bella è il percorso, cioè come tu arrivi a una certa cosa. Poi quando ci arrivi lì, ormai il divertimento è finito, solo che a scuola ci dicono solo quello che abbiamo capito alla fine.
0: Gabriele, resta con noi perché ancora vogliamo farti delle domande, sapere di più del nostro giovane intelligente di oggi.

0: Scuola Unquone è un bel termine perché soprattutto non ha R e quindi per me è molto facile da pronunciare. Bello, bello, molto interessante, davvero. Ciao ragazzi, tutti.
1: Ciao, buongiorno a te. Allora, Gabriele Battistotti, il nostro intelligente che adottiamo questa mattina, ritorniamo a parlare con te del tuo libro che si chiama La fisica dell'invisibile, meraviglie e segreti delle particelle alimentari, stavo dicendo, elementari.
2: Senti, allora io non sono un esperto, però mi affascina moltissimo l'argomento e praticamente sono rimasto estasiato quando ho appreso quella cosa dello spin di due particelle che vengono messe a distanza e che cambia istantaneamente nell'altra particella, come se sapesse che la particella gemella ha cambiato lo spin. Non so se sono stato abbastanza...
3: Lo spin off?
2: Lo spin.
4: Sì, chiarissimo.
2: Ecco, lui mi ha capito, non me ne preoccupare.
1: È una domanda?
2: Sì, e la domanda non ti affascina l'idea che, dato che noi siamo composti, tutta la materia è composta da particelle, e che quindi questo possa essere dal punto di vista anche macroscopico un domani poter essere sfruttato? So che ci sono delle reti addirittura di internet sperimentali su questo principio. Esiste questa cosa? O è soltanto fantascienza? Ah, esiste, non è fantascienza.
4: No, lo stanno già facendo in realtà, ovviamente macroscopico, per adesso si parla di macromolecole, però comunque stiamo ingrandendo sempre di più questo effetto. Poi ovviamente sembra quasi magia, io nel libro tra l'altro lo spiego, spero, in modo abbastanza chiaro, ecco, che è una cosa quasi naturale che salta fuori quando uno capisce certe leggi, come funzionano per le particelle.
1: Senti, quando ti sei accorto di essere un bravo divulgatore? Perché è un argomento francamente difficile e visto che ti seguono in tantissimi, devi essere particolarmente bravo, come dire, è una cosa che ci ha affascinato di te.
4: Ma posso essere sincero, io sinceramente non ho mai detto adesso inizierò a fare divulgazione. Io a un certo punto mi sono messo a spiegare delle robe su YouTube per come le capivo io.
1: Sì.
4: Cioè io magari avevo dei dubbi all'università, a un certo punto arrivavo alla fatidica domanda: ma perché nessuno me l'ha mai spiegato in questo modo? E ripetevo la spiegazione davanti a una videocamera e col passare degli anni la gente apprezzava. Quindi non c'è mai stato il passaggio netto dal non essere divulgatore all'esserlo, è stata una cosa molto naturale.
1: Però hai smesso di insegnare?
4: Sì, da un paio d'anni sì, sono riuscito per fortuna a fare solo questa cosa qui. In realtà faccio anche un po' di didattica, cioè sul mio canale c'è anche una sezione in cui insegno veramente proprio come all'università.
1: Ma ti piacerebbe ritornare a insegnare?
4: A insegnare a scuola?
1: Sì.
4: Ma allora, la scuola è un mondo molto problematico, cioè a me è sempre piaciuto insegnare, a me stare in classe è una delle cose che piace di più. Quello che mi piace meno è tutto quello che si è costruito intorno, la burocrazia, le riunioni infinite. Alla fin fine un insegnante oggi insegna più o meno nel 10% del suo tempo e per me questa cosa non è molto accettabile, ecco. Chiaramente la colpa non si sa bene di chi sia, è proprio una cosa sistemica che non riguarda solo l'Italia.
2: Dei qualunquoni, secondo me, è la colpa. Potrebbe essere.
1: Grazie Gabriele di essere stato con noi.
2: Il libro è La fisica dell'invisibile.
1: Me
2: la voglio leggere, mi interessa.
1: Pubblicato da Ponte alle Grazie. Grazie.
2: Ciao.
4: Grazie a voi, ciao.

0: questo punto dobbiamo aggiornare Sciascia. Gli uomini si dividono in hominicchi, quaquaraquà e qualunquoni.
1: E i qualunquoni. Quanto mi piace il qualunquone. No, me lo sono segnato. No,
2: quando ho dato l'occhiata. Daniele dal Lago di Varese. Ma Marco, basta cambiare il PIN, no? Se ti accorgi che quello lì c'ha il PIN come il tuo, lo cambi. Dai, su, è facile.
1: Cambi il PIN. Ciao. Il PIN del bancomat, quello pure mica è male, all'istante si cambia. Sì,
3: buongiorno ragazzi, Enzo da Mantova.
4: Ciao, ma
3: è 67 nella smorfia napoletano a fa il totaro nella chitarra.
1: Il?
3: Ho andato là a tradurre voi perché se avete la spiegazione, capirai. Parlo solo in presenza del mio avvocato.
1: Oh, totaro della chitarra, ma che.
5: Questo 6-7 è diventato un meme e fa parte di una canzone di un rapper.
1: Sì.
5: Che parte dopo 15 secondi dice 6-7, è nato tutto da qui, i giovani ascoltano il rap e la trap, è nato da lì. Non chiedetemi quale canzone, lo spiegavo un altro giorno su radio, su una vostra radio concorrente diciamo.
4: Quindi siamo arrivati in ritardo, ci vorresti dire questo?
1: Beh, noi abbiamo lanciato la strap, no? Cioè trap, rap, sì. Trap e strap. La strap l'ho lanciata io con Titi Pomenare, un grande pezzo che è stato ballato in tutte le discoteche estive di questo paese.
4: E lo trovate su YouTube se volete.
1: Lo trovate su YouTube. Io adesso sto facendo anche
6: i numeri Cassiodoro.
1: Una manovra, perché secondo me andrebbe mannato pure dentro sta radio, perché da educazione proprio pure ai ragazzi, eh? Hai capito? 6-7 fai 6-7 che sono 67 pizze che te prendi. Capito?
4: Io pensavo, speravo 6 o 7 e no, sono 67.
1: Mi piacerebbe, sono 67, potete sganassuni, bravo.
4: Che meraviglia, grazie.

0: Radio 2 da Marco e Ciccio, siamo naturalmente in diretta.
1: Sì.
0: Siamo anche sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Zitta un attimo, non mi parlare sotto. Do il benvenuto a Davide Danna. Applauso, io lo farei.
1: Facciamolo. Dobbiamo fare, facciamo. Per carità, io non mi tiro indietro.
0: Non ti tirare indietro anche per Alessandro Consonni.
1: Oh.
0: Buongiorno.
1: Benvenuti.
2: Secondo me fai prima a fare un intervento estetico che no che ti cambiano la foto. Ascolta a me che sei un poco più grande, ascolta a me.
1: Ecco, ascoltalo, ascolta.
3: Oggi lo sento. Lo sento solo io. Mm. Oh, Ciccio è tutto nervosetto.
1: È un pochetto.
3: Ciccio, sei tutto nervosetto.
1: Infatti, no, non lo senti solo tu, lo sentiamo pure noi che ce l'abbiamo vicino.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti in apertura. Andiamo in autosole per segnalarvi un tratto chiuso a causa di un incidente. Siamo tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. All'interno del tratto chiuso si registrano code per circa 2 chilometri. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Torniamo in autosole, stavolta sul tratto Milano-Bologna, traffico intenso tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Ancona, traffico intenso tra Forì e Ramo Casalecchio in direzione dell'allacciamento con l'autosole. Continuiamo in A14, ancora a Pescara, 3 km di code al momento tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. E in chiusura rimaniamo sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Pescara-Bari, code per 2 km a causa di un incidente. Siamo tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: 2-2
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20 su Rai 2 e Rai Radio 2.
12: I soggetti smarriti.
13: Il meglio di

0: Buongiorno amici, benvenuti a Soggetti Smarriti nella puntata di sabato. E andiamo questa mattina ad Acqualagna, ci trasformiamo in missili, ci trasformiamo, andiamo nelle Marche.
1: Andiamo lì?
0: 60 anni di storia dal profumo inconfondibile di tartufo bianco, ne parliamo con il nostro inviato Ivan Cardia che sta lì profumato di tartufo ad Acqualagna. Ivan, buongiorno.
1: Che buono.
2: Buongiorno Francesco e Marco, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, hai detto benissimo, voi non potete capire qui che bello smarrirsi, ecco, rimanendo in tema, proprio per le vie di Acqualagna, questi profumi, queste tradizioni, lo ricordiamo, 60esima fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna, e tra l'altro è la prima volta che approda in tutto il mondo, anzi è il mondo che approda qui, perché stanno venendo tantissimi turisti stranieri, alloggiano, rimangono qui anche per le bellezze naturali, perché ricordiamolo, siamo nelle bellissime Marche, qui c'è la Gola del Furlo dove nidifica addirittura una coppia di aquile reali. Insomma, Francesco e Marco, io quello che voglio dirvi è che innanzitutto che vi aspettiamo qui per pranzo, è terminata la puntata, perché
0: guarda,
2: Marzocca
0: è una regola, è velocissimo, è un razzo con
1: scusate
0: la
1: se c'è spazio, io
0: per favore, principio.
1: Io verrei perché la gradisco, sono Maria Claudia Adelina Arianna Safragna San Po, principessa di Maregna. Volete impreziosire questa manifestazione con la presenza di una principessa, appunto.
2: Vabbè, assolutamente, e qui c'è una principessa davanti a me che è, ve lo dico subito, ve lo svelo, è una pasta chef famosissima che vado subito a presentarvi, Elena Venturi. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, salve. Elena.
2: Insomma, tu hai da tuo nonno che faceva il falegname hai ereditato il mattarello, e da tua nonna la passione per la pasta fatta in casa, 25 tipi di pasta che si sposano con il tartufo.
3: Esattamente, almeno 25 tipi di pasta e tutti si sposano con il tartufo di Acqualagna, e soprattutto con il tartufo bianco, ma anche con il tartufo nero di Acqualagna. Venite a provarli qui ad Acqualagna.
2: 25 tipi di pasta, Elena.
3: Sì, 25 sono paste della tradizione, quindi racchiudono la mia tradizione. Mia nonna da piccola mi ha insegnato a fare la pasta, quindi da sempre le tagliatelle, i passatelli, i cappelletti.
0: Una tradizione in famiglia.
3: Sì, esattamente, tramandata da generazioni, e adesso ho cercato di portare modernità a questo, quindi faccio paste particolari, ripiene.
2: Come si dice in dialetto? Facci sentire, dai.
3: Mia Maniel Tartuff.
2: Hai capito? Sì, io non riesco a ripeterlo perché è complicato. Però impareremo.
1: Venia Magna Tartuff, dai.
3: Bravo, simile.
2: Simile, simile, ha detto. Allora, Francesco e Marco, che dirvi?
0: Grazie.
2: Vi aspettiamo qui. Elena, noi abbiamo già apparecchiato.
3: Vado ad accendere i fornelli.
0: Grazie. Grazie Ivan Cardia, grazie a Elena Venturi, questa giovane artista artigiana della pasta.
1: Scusate, se mi permetto, ma perché non fate di più di questi collegamenti? Sono così belli.
0: Solo i collegamenti, non si mangia, è solo così. Ci ha invitato, ma è modo di dire, poi in realtà sa che non
1: vabbè,
0: siamo.
1: Ci porterà un tartufino bianco sicuramente.
0: Non lo so, penso di no, però francamente.
1: Come no?
0: Mi sa di no.
1: È andata a fare allora.
0: Niente, principessa. Possiamo andare avanti?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Stavo sorseggiando il mio cappuccino quando è partito lo di Gennaro. È diventato yogurt. Mi avete mandato di traverso la.

0: stato vero che gli italiani andiamo in giro per il mondo e siamo dappertutto. Sarà capitato anche a te, no? Quando hai viaggiato, di trovare italiani, no?
1: Sì.
0: Figurati, siamo ovunque.
1: Stanno ovunque.
0: Ho letto che un ingegnere italiano che si chiama Fabrizio Brecciaroli, che è marchigiano e di Iesi, che ha avuto questa curiosità di scoprire una lingua praticamente, non dico morta, ma quasi, che è una delle lingue che si parla tra Norvegia, Finlandia e il circolo polare artico, che si chiama Inari, e lui è andato in Lapponia a studiare questa lingua per fare in modo che non si esaurisse, non sparisse completamente. Tu hai capito che bella? Buongiorno Babbo Natale.
2: Buongiorno.
0: Parliamo della Lapponia.
2: Ecco.
0: Arriva.
2: Lo sapevo.
3: Eccolo l'allegrone.
0: Lei parla l'Inari?
2: Io.
0: Questa lingua è l'Inari.
2: Ma non la parla più nessuno. Ma lascia vedere. Hanno mandato questo signore Porello che voleva.
0: Ma che Porello è un illustre insegnante italiano, bravo, complimenti.
2: Ma è una lingua morta, non si fa più neanche la mano morta, ma figura se parlavo pure le lingue morte.
0: La mano morta, Babbo Natale. Comunque la sentiamo allegro, si fa per dire.
2: Sì, allegro, quanto manca, la mesata.
0: Lo chiede a Raimonda, ma non manca moltissimo, a Natale ci stiamo avvicinando.
2: Siamo tutti in fibrillazione, non mi sente come sono eccitato, mamma.
0: No, devo dirlo Babbo Natale che non la vedo.
2: Arriva Natale.
0: I bambini sono molto felici, arrivano i doni, i regali.
2: Non me lo dica, mi sento male, non me lo dica.
0: No, è veramente. Babbo Natale c'ha questo impegno.
2: Già.
0: Babbo Natale.
2: Fate ridere.
0: Che cos'ha? Che ha? Raimonda non ride.
2: La colite!
0: Adesso già! Senza neanche che le abbiano fatto
2: solo i fagioli. Io trovo tutti questi biscotti con latte. Mamma mia, io ci metto un anno per curarla, poi per Natale, poi dopo Porelli, perché sono ragazzini, ti devi bere il latte, ti devi mangiare i biscotti, ma io posso il tempo più scende la voce.
3: Il comico non riesce a portare avanti la performance.
0: Quello perché si mette a ridere.
2: Comunque, abbiamo lanciato la candidatura per gli elfi. Non so se avete sentito.
0: La candidatura per gli elfi, sì, ho letto. Stanno cercando degli elfi per Babbo Natale. Sì. Marzocca, che è come grande amico
2: non
0: Babbo
2: mi mandate,
0: Natale.
2: Ma mi sono arrivati 67, mi pare, 67.
0: Ancora, ritorna.
2: No, 67 anni vestuti da ragazzini.
0: Vestiti.
2: Sì, se dice così. Adesso.
0: E questo è Inari Sari, sta parlando naturalmente nel linguaggio.

0: 2.
1: Il meglio di Rai
2: Radio 2. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: 2-2.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: 2-2.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
11: e alle nostre cenette tra amici.
12: Aia! Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: ti abbiamo preparato le cinque cose che mancano da tanto tempo qui a Soggetti Smarriti, le cinque cose che mettono in ansia Marzocca. Ed eccolo. Sei pronto?
1: Ma perché dobbiamo sempre fare una trasmissione autoriferita? Dobbiamo parlare col pubblico che sta a casa.
0: Ma io ti prendo come esempio, bene, capito? Okay. Esempio dell'uomo medio italiano. Dell'italiano medio.
1: Mi prendi per esempio, mi prendi per un'altra cosa, ma andiamo avanti. Vai.
0: Al numero uno.
1: Uno.
0: Il boss che impiega molto tempo a fare la transizione, questa roba, la transazione, questa ovviamente.
1: Sì, è vero, io penso sempre, mi hanno bloccato i fondi e mi prende il panico, è vero, questo è vero.
0: Al numero due, quando su WhatsApp la persona con cui chatti scrive da 10 minuti e poi cancella.
1: Ah.
0: Scrive e poi cancella.
1: Oppure scrive. Tu scrivi, leggono e non rispondono per un bel po' di tempo.
0: Beh,
1: e
0: allora ansia,
1: lì
0: ansia,
1: è lì
0: ansia, ansia.
1: 4.000.
0: Al numero 3, la moglie che gli dice: ti devo parlare.
1: Ah no, quello ormai ci ho fatto il caso.
2: Marco l'eterobasico italiano.
1: Ah no, a me quando mi dico io sì, è orgogliosamente eterobasico.
0: Al numero 4, il medico che dice: poi vediamo.
1: No, quella è tremenda, quella veramente. Poi vediamo, niente, io non esco da lì. Io rimango dentro l'ambulatorio finché non vediamo, vediamo subito.
0: Al numero 5, ma in realtà dovrebbe essere il numero 1. La busta verdolina nella cassetta delle lettere.
1: Ma quella non la commento perché dovrei diventare. Non, cioè, non posso, qui alla radio non posso, non posso.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gennaro da Foggia.
1: Buongiorno Gennarino. Vabbè, vogliamo fare così tutta la puntata? Non ci arrivo. No. Non ce la, io non ce la posso fare.
0: Ah, perché non ci arrivi, sei invidioso.
1: No,
0: ciao Gennaro, fare. Buongiorno. Come stai?
2: Ecco. Che bello essere qui con voi!
1: Buongiorno Gennarino, benvenuto. Allora, Gennari, vuoi un biscottino? Ma sei sicuro?
0: Sei emozionato, aspetta, aspetta.
2: Beh, è un'emozione, è un privilegio essere in onda con voi. Quindi sì.
3: Basta con questi gridolini.
1: Allora, è la caratteristica di Gennaro.
0: Cosa vuoi chiedere al biscottino?
2: Una A per Simona, Raimonda.
1: Allora, cosa vuoi chiedere al biscottino?
2: Una mission impossible per il biscottino, che potrebbe mandarlo in crisi, e quindi ci vorrebbe anche, diciamo, un sorteggio congiunto con Raimonda, perché uscendo di casa questa mattina troverò l'amore.
1: Vabbè ragazzi, qui ci vuole un miracolato per prendere il biscottino della fortuna. Non lo so.
2: Ci vuole un miracolo, esattamente.
1: Un miracolato che lo prenda. Non lo so.
3: Qui ci vuole un esorcista. No,
1: un esorcista.
0: Ha detto, uscendo di casa questa, troverò l'amore, c'è il silenzio. Ci sono stati due secondi. Aspetta un attimo, Gennaro. Buono, la mano dell'amore qui è quella di Vercillo. Perché è lui quello, diciamo, più avvezzo.
1: Ti devi fidare di me.
2: Alla categoria. Io non sottovaluterei anche la mano di Marco, perché trovare l'amore anche in una persona che, come dire, è anche attenta, diciamo, come Marco, anche non lo so,
1: sì,
2: anche
1: sì, vabbè,
2: economicamente.
1: Sì, vabbè.
3: Di Marco che ne sa di amore.
1: Lascia stare, Gennaro, io ti dico che con la mano di Marco è meglio che fargli attenzione.
0: Certo.
1: Allora, quello che intraprendi avrà successo, dice il biscottino. Esci, Gennaro, esci, vai fuori, prendi aria, fai una bella passeggiata.
0: Gennaro, ma c'è qualcuna che hai adocchiato, qualcuna che ti interessa, che ne so, una ragazza?
1: Sì.
0: C'è, oh, zitti,
1: allora, attenzione,
0: zitti.
1: Foggia è avvertita.
0: Dov'è
1: che Gennaro
0: è
1: in giro, che è un lupo mannaro con le femmine.
0: Attenzione. Dove è questa ragazza? Gennaro, non ridere.
2: No, allora, lavoro al centro commerciale a Foggia, però non credo che mi consideri, ecco. Ecco perché allora uno dice, vabbè, allora, come
0: dire, tu gliel'hai detto a lei, gliel'hai detto?
2: No, mi imbarazza terribilmente.
1: Ma tu ti devi dichiarare.
0: Ma non è che mica c'ha la palla di vetro lei, no? Voglio dire, fatti vedere, palesati e poi vedi.
1: Utilizza l'amicizia con Marzocca.
3: Ti devi svegliare più che altro.
1: Lo usi come piede di porco, Marzocca. E anche no. So perché. Ciao Gennaro, un abbraccio.
2: Ciao, vi voglio tanto bene.
1: Anche noi.
0: Ciao.
1: Ragazzi, vabbè. Finisce qui la puntata di oggi di Soggetti Smarriti. Che dire? Che possiamo dire di più? Che vi aspettiamo domani.
0: Domani. Alle ore 9, come al solito, naturalmente noi saremo qui in diretta con voi e poi.
1: Grazie soprattutto al nostro regista, al nostro Paoletto Castro, a Marco Azzori che ha curato la parte.
0: Scusate, ma il tartufo poi alla fine è arrivato.
1: Dai, andiamo ad Acqualagna, su, basta. Sono una lagna veramente. Ciao ragazzi, a domani!
4: Soggetti Smarriti su Rai Radio 2.
5: I soggetti smarriti.
6: Il meglio di.

0: Via e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: 22. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: 22.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Sono le 10:30.
6: Rai GR2.
7: Di nuovo una buona giornata da Henry Cabelli. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni Peppino Di Capri, morto dopo una lunga malattia. Domani alle 17 i funerali sull'isola.
8: Son diventato un sognatore.
9: Se n'è andato nella sua isola tanto amata Peppino Di Capri, e con lui scompare uno degli ultimi protagonisti della musica italiana del Novecento. Con la sua raffinatezza, la voce riconoscibilissima, ha attraversato 6 decadi di storia della canzone. Pianista elegante, interprete sensibile, autore sempre pronto a mettersi in gioco, ha saputo parlare a diverse generazioni mantenendo intatto il suo stile, senza compromessi, senza piegarsi alle mode del momento ma anticipandole. Dal talento precoce ha vissuto una carriera molto fortunata, vincendo un festival della canzone napoletana e 2 edizioni di Sanremo. Già negli anni 60 vantava successi come Champagne, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. La sua curiosità è rimasta sempre intatta, come ci aveva raccontato.
10: Mi piace scoprire autori nuovi e spesso ci azzecco.
9: Marcella Sullo, GR2.
7: Non mi credi. Il conflitto, le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid incrociati dei giorni scorsi, Donald Trump dichiara terminato il cessate il fuoco e anche Teheran accusa Washington di averlo violato. Eppure i due paesi si preparano a proseguire i colloqui tecnici. Il corrispondente.
11: L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nello stretto di Hormuz, provocando così la rappresaglia di Trump. Lo riferiscono fonti americane, ma ufficialmente il ministro degli esteri iracchi si limita a dire che Teheran sta rispettando la tregua, a differenza degli Stati Uniti. Il capo negoziatore, presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, afferma che il conflitto non si concluderà mai con la resa di Teheran, mentre il segretario del Consiglio Nazionale Supremo, Zolgadr, minaccia di colpire anche Israele se proseguiranno gli attacchi del Pentagono. Il comandante dei Pasdaran, Vahidi, ha promesso vendetta per l'uccisione dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ma per cercare di salvare i negoziati, i mediatori del Qatar sono andati in Iran. E a Islamabad, in Pakistan, sono in corso preparativi per il possibile arrivo di delegazioni straniere, un segnale che i colloqui tecnici continuano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
7: Negli Stati Uniti l'agenzia antimigranti ICE è accusata nuovamente di aver ucciso un immigrato dopo i casi avvenuti a gennaio. Si tratta stavolta di un messicano che viveva da 35 anni negli Stati Uniti, ucciso durante un controllo a Houston mentre era alla guida di un furgone. Gli agenti hanno parlato di legittima difesa, sostenendo che l'uomo volesse investirli, ma testimoni li sconfessano. La presidente del Messico, Sheinbaum, minaccia azioni legali contro Washington. In Spagna è stato circoscritto il vasto incendio boschivo in Andalusia, in cui sono morte almeno 12 persone, 23 risultano ancora disperse, devastati già circa 5.000 ettari. Per tutta la notte sono rimasti al lavoro circa 500 operatori, che ora sono supportati da 22 mezzi aerei. Sgomberate in via preventiva 1.400 persone. Ancora non si è spenta l'eco del concerto di Ultimo, che aveva battuto Vasco per numero di paganti ad un live, che Vasco Rossi alza l'asticella con un nuovo record. La serie dei 10 concerti del prossimo giugno a Roma sono infatti andati esauriti in mezz'ora, 550.000 i biglietti venduti.
12: Altro giorno, altro record infranto. Vasco riscrive le regole con l'inedita residenza all'Olimpico, 10 concerti in un mese e in mezz'ora è tutto esaurito, 550.000 biglietti. E mentre sui social proprio lui ricordava il suo primo San Siro, il 10 luglio del 1990.
13: Da quel momento in poi tutti gli artisti stranieri, prima di venire in Italia, devono bussare alla porta.
12: La sua vita è diventata meno spericolata, ma Vasco va ancora al massimo e per i suoi 50 anni di musica troppi sono rimasti fuori. Gli organizzatori assicurano che nei prossimi mesi verranno messi in vendita altri posti se l'Olimpico sarà disponibile per quel rito collettivo che è da sempre un concerto di Vasco per poter gridare. Miriam Mauti, GR2.
7: Un rito collettivo sono i mondiali di calcio. Sarà tra Francia e Spagna la prima semifinale dopo il successo ieri sera delle Furie Rosse sul Belgio 2-1. Questa sera alle 23 vedremo Norvegia-Inghilterra. Chi passa sfiderà la vincente di Argentina-Svizzera in programma alle 3 di notte ora italiana. Per il tennis, Wimbledon, in attesa della finale maschile di domani tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev, si gioca oggi quella femminile e il derby della Repubblica Ceca Muchova, Noskova. La linea a Spettinati, il giornale radio torna alle 12.30 da Enrica Belli, buon ascolto.
14: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 2 diventa live.
16: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
15: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
17: Spettinati su Radio 2, Spettinati su Radio 2. Gli Spettinati, Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Buongiorno.
18: Buongiorno e buon sabato a tutti quelli che ci seguono. Anche se però per qualcuno non è proprio un buon sabato, sapete perché?
17: Perché?
18: Perché Vittorio stanotte non ha dormito.
17: Guarda, lasciamo stare, non apriamo il capitolo perché mi riparte il cortisolo, perché io ormai ho capito. Sì,
18: no,
17: quando mi arrabbio.
18: Stai qui.
17: No, vi giuro, quando non vi fanno dormire, i vicini non vi fanno dormire perché alle due tornano e si mettono a parlare al telefono. Ah, e poi non ti riaddormenti più. Quello è un grande.
18: Parlavano al telefono molto forte, cioè, sì, litigavano.
17: Sì. No, lei parlava al telefono e io non ho dormito, quindi insomma dalle due in poi non ho più dormito.
18: Allora ho la soluzione giusta per farti rilassare. Ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra. Spettina.

0: Pettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, un nuovo sabato per stare con voi dalle 10.35 alle 12. Ma oggi parliamo di un tema che adesso è caldissimo, perché certo, in questi giorni ci sono...
1: Sì, beh, stanno finendo sostanzialmente, sono gli esami di maturità, che è un momento storico che tutti abbiamo attraversato, un periodo della vita che ti rimane nel cuore, perché io me lo ricordo il mio esame di maturità, ancora oggi, io non ci dormo la notte.
0: Questo volevo chiederti, perché molte persone sognano, anzi hanno gli incubi sull'esame di maturità. A me è capitato solo una volta. Uh-huh. A te?
1: Guarda, io se riuscissi a dormire mi farebbe piacere fare dei sogni.
0: Partiamo
1: dalla base. Se io riuscissi a dormire, chiaramente
0: potrei pensare
1: di fare dei sogni, degli incubi. E invece no, però
0: sogni ad occhi aperti.
1: Esatto. Se torno indietro nel tempo, mi rendo conto che ancora oggi quell'ansia della sera prima dell'orale della maturità mi è rimasta un pochino, perché non è quella cosa che ti dimentichi.
0: Tu devi sapere, Vittorio, che io mi sono diplomata il primo anno di maturità digitale, multimediale, cioè quando c'è stata la DAD, quindi la didattica a distanza durante il Covid. Sono stata il primo anno scolastico a fare solo un maxi esame orale.
1: Come è stato?
0: Ti devo dire la verità, io non sono una che ha molta ansia nel fare esami.
1: Ok.
0: Ma l'esame di maturità fatto in quel modo, sarà che per 6 mesi non avevo incontrato tutti i miei compagni di scuola, comunque non avevamo avuto la possibilità di ripassare insieme. Io avevo un'ansia che
1: davvero?
0: A un certo punto, prima di entrare
1: aprire il computer
0: prima di entrare dentro la stanza con la commissione, con i miei professori
1: esterni, l'hai fatta
0: solo in presenza, un esame maxi che tu dovevi collegare tutte le materie. Io ho pianto di fronte a mia madre e mia madre mi ha guardato e mi ha detto: non ti crede nessuno, adesso basta. E io, grazie mamma, ma le mamme sono sempre

0: Turn Me Up, The Rolling Stones, Nicola Angelozzi e Vittorio Petri. Senti,
1: guarda quello dici.
0: Yeah, of
1: questo.
0: Course, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, gli spettinate, pettinato in inglese si dice combed, ok?
1: Combed.
0: Mi pare di sì. Spettinato sarà scombed, non so, adesso non saprei dirvi.
1: Uncombed.
0: Bene, parlavamo...
1: Beh, ma noi siamo in Italia, quindi esatto, spettinati, va benissimo.
0: Esatto, parlavamo di esami di maturità, ecco, un esame di maturità un po' spettinato, io l'ho fatto, me lo ricordo appunto ormai tanti anni fa, e non c'è esame di maturità che non venga, diciamo, accompagnato dalle note fantastiche di Antonello Venditti. Notte prima degli esami, notte di polizia. Tu l'hai cantata?
1: Io l'ho cantata ovviamente la notte prima dell'esame orale, ed è stato, ti devo dire, anche se io non avevo dei compagni, cioè la nostra classe non era molto unita, però quello è stato forse uno dei momenti più toccanti in tutti i 5 anni, cioè noi per 5 anni magari non ci siamo sopportati, abbiamo litigato, così non è stato, diciamo, tutto perfetto, però in quel momento c'era veramente la solidarietà di stare insieme, di aiutarsi. E io, che sono una un po' che piange un po' per tutto, non te lo dico i pianti che mi sono fatta con notte prima degli esami, però era un po' così di fronte alla scuola, capito?
0: Ma
1: è,
0: guarda,
1: sempre un'emozione,
0: guarda,
1: enorme.
0: È quell'emozione che te la porti dietro per tutta la vita. Però noi continuiamo sempre con la musica di Radio 2, gli spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio.

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Ok, dobbiamo aprire una piccola parentesi.
1: Apriamo le parentesi.
0: Sì, super parentesi su questo brano, perché questo è un brano che secondo me ti dà proprio una sensazione di libertà.
1: Libertà, i giorni da cane sono fuori, sono finiti.
0: È un po', secondo me potrebbe essere una colonna sonora post esame,
1: esatto,
0: che sia di maturità, esame universitario,
1: è vero,
0: che
1: inizi
0: sia l'essersi
1: notte,
0: laureata.
1: Inizi con notte prima degli esami di venditti e finisci con loro, cioè non è che...
0: Eh sì, perché ci sono delle canzoni del mente che secondo me ti danno proprio un senso di libertà, un senso di ritornare alla tua anima pura e libera, no? Senza preoccupazioni, anche se per un minuto, anche se per quei tre minuti di canzone tu ti senti carico, capito? Poi magari ritorni e l'ansia ti viene per qualcos'altro,
1: sì,
0: però...
1: Sì, sai chi mi dava questa diciamo emozione? Giovanotti, c'è stato quell'estate in cui cantava quella canzone bellissima, I giorni passano lenti, quella canzone lì, I Love You Baby, mi ha dato per un periodo, per quell'estate lì, proprio una condizione di felicità, di libertà unica.
0: Ma questo è importante. Dopo parleremo anche con un esperto di ansia, di come gestire l'ansia, perché viene a trovarci qui a Spettinati un nostro ospite. Quindi rimanete con noi con la musica adesso di Harry Styles, Dance No More.

0: Onyx dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronix, un mondo più avanti. 2-2.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: 2-2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Pettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi, ma come sempre
1: abbiamo un ospite d'eccezione. Oggi sono emozionato perché abbiamo ai nostri microfoni un amico ormai, io e lui non ci siamo mai visti dal vivo, ma spero presto appunto potremo incontrarci, un grande professionista, sicuramente lo avrete visto sui social, lui si chiama Michele Mezzanotte. Ciao Michele.
0: Benvenuto.
2: Ciao Vittorio, ciao Nicole, ciao ciao.
1: Michele, allora raccontati un pochino chi sei, cosa fai per chi non ti conoscesse.
2: Allora spettinato non lo so perché i capelli li porto sempre corti, però sicuramente sono uno psicologo, psicoterapeuta e mi occupo di quello da una vita.
1: E ultimamente ti vediamo molto presente anche sui social, hai scritto anche dei libri, quindi insomma io li consiglio perché a parte che me li hai regalati, quindi sono troppo contento. Li ho
0: a
1: letti.
0: Me no, Michele.
2: Te li presto.
1: Quindi molto presente sui social. Noi vi consigliamo di andare a seguirlo.
0: Qual è il messaggio che tu dai, diciamo, alle generazioni che ti ascoltano e chi ti segue?
2: Allora, quello che è di approfondire ciò che hanno dentro, di credere in ciò che hanno dentro, di tirare fuori quello che hanno dentro e di prendersi lo spazio nel mondo che devono prendersi, perché poi le nuove generazioni sono veramente molto più profonde rispetto a noi. Io mi ricordo quando, non so di che anno siete voi, non ve lo chiedo, però
0: io 2001
2: vabbè,
1: io ho avuto una piccola interferenza al micro, no dai, 95
2: ecco, quando eravamo ragazzini secondo me eravamo un po' più basic. Oggi quando vado nelle scuole mi accorgo che hanno più consapevolezza rispetto alla nostra generazione, non dico quella di Nicole ma quella di mia e di Vittorio.
0: Vabbè, forse anche grazie al lavoro che fai tu sui social, no?
2: Sì, sicuramente i social, che spesso vengono demonizzati, ma in realtà il grande vantaggio è che permettono di divulgare alcune conoscenze che fanno tanto bene ai ragazzi di oggi.
1: Allora Michele, rimani. Perché... Sì, scusa, stavi dicendo?
2: No, dico anche perché loro sanno come usarli rispetto a differenza nostra.
1: Ah, quello sicuro. Allora rimani un attimo con noi perché arriviamo tra poco e continuiamo con la musica di Radio 2.

0: Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Qui ai microfoni con noi un graditissimo ospite, Michele Mezzanotte. Sì. Stiamo parlando un po' di scuola, anche di questi giovani che insomma si trovano a dover affrontare...
1: Questi giovani, perché tu non sei giovane.
0: Ah beh sì, i giovani in generale che... si trovano a dover affrontare dei momenti in cui diciamo l'ansia da prestazione sale, quindi per esempio esami.
1: Sì, poi questo è un periodo un po' di esami, vero Michele?
0: Anche molto delicato, perché siamo in estate, quindi non è facile affrontare questo momento e stare chiuso in casa a studiare. Un poco, ecco, la domanda che noi ti facciamo è: quale può essere un buon consiglio da dare a chi ci ascolta e insomma si ritrova a vivere questo momento?
2: Allora, ne do tre di consigli, do sempre tre consigli. Sì. Ne do tre.
0: È vero.
2: Allora, il primo è un consiglio forse un po' paraculo, però è quello di cercare di osservare questo momento della maturità da un altro punto di vista, da un'altra età proprio, come se i ragazzi avessero, che ne so, 5 anni. Oppure come se avessero 20-30 anni. Ecco, se la guardano in questo modo sarà veramente vedranno in modo ridotto la performance che stanno per fare all'interno dell'esame. Il secondo consiglio è quello di esprimere le proprie emozioni all'interno dell'esame, perché questo spesso la performance la subiamo quando noi non esprimiamo le nostre emozioni, quando ce le teniamo per noi.
1: È bello invece dirlo, esprimere.
2: Esatto, cioè se prova. Durante un esame, sotto non so, una prova orale, una prova scritta, dico guarda, io sento questo prima di parlare o mentre parlo, questo può aiutare tanto anche nella relazione con i docenti, a meno che non so docente, insomma non so veramente dei pezzenti che non ascoltano le emozioni degli alunni. E il terzo consiglio in realtà non lo so, perché se la devono beccare ansia alla fine.
1: Quindi uno deve anche vivere un po' d'ansia, no? Perché può servire per il futuro, per crescere.
0: Come dicono i giovani, bisogna vibare un pochino anche quest'ansia, cioè stare sulle vibes dell'ansia.
2: Siamo tutti un po' più ansiosi.
0: Allora Michele, noi ti ringraziamo tantissimo, speriamo di risentirti presto durante questa lunga estate che insomma vibreremo.
1: Vibreremo qui su Radio 2. Grazie veramente a Michele Mezzanotte.
2: Grazie a voi, a presto.

0: Elisa amore è. Devo dire che agli spettinati vengono anche dei professionisti come ad esempio Michele Mezzanotte, che ci aiuta un po', che ci guida anche con il suo lavoro che fa sui social, a stare meglio, a concentrarci, a non avere ansia, che spesso può essere diciamo può sabotarci nelle nostre prestazioni migliori. Ma noi ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Temptations, My Girl. Qui dobbiamo parlare di una cosa importante.
1: Dimmi, apriamo il capitolo.
0: Perché quando si parla di ansia da maturità, il 65% non si sente pronto alle prove. Il 27% mangia di più e la metà dorme male. Tu pensa che non dormi senza, senza la maturità.
1: Non me lo fa ricordare. No, ma perché chiaramente quando hai un esame, hai un ostacolo durante il tuo percorso, durante la tua vita, è certo che quella cosa lì ti mette molta ansia. Ad esempio, io da piccolino avevo tantissima ansia prima di salire sul palco. L'ansia.
0: Adesso invece,
1: sai cosa? Io ho imparato a, come dire,
0: trasformare
1: quell'ansia in energia, in carica, in un'opportunità. Anzi, ti dirò di più, me la sono creata quasi, cioè me la sono fatta su misura, disegnandomela quasi come un'amica. E quindi quella cosa lì mi permette poi di salire sul palco, e quello che posso dare io come consiglio, veramente molto molto in maniera umile, è quello che vi posso garantire, che se voi trasformate la vostra ansia in una vostra amica, quell'ansia lì diventerà una sorta di carburante, perché poi diventerà una sorta di, come dire, momento piacevole. Io poco prima di salire sul palco godo
0: però
1: quell'ansia.
0: Però stare sul palco rispetto a magari stare davanti a una commissione oppure davanti a un foglio dove devi scrivere qualcosa, ovviamente capisco che può mettere ansia. Però quello che posso dire io è: pensate anche un po' al percorso che avete fatto in questi anni, perché se uno pensa a tutti i 5 anni, tutto lo studio fatto, tutte le interrogazioni, i test che abbiamo avuto, non sarà un esame a definirci per come siamo. Può capitare che ti viene l'ansia, ma come dice Vittorio, trasformarla, magari ascoltandoci un po' di più, respirate un po' di più e magari potrà andare meglio. Cioè, nel senso, ci saranno tante prove nella vita, quindi non dobbiamo definirci per una prova di maturità, è un po' vero.
1: È come diciamo noi over 30, perché ormai io sono over 30, godetevela,
0: perché poi...

0: Questo era Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, che ci fa sempre ballare, saltare al ritmo di musica, e soprattutto in questo momento di esami di maturità, ma anche esami universitari, abbiamo deciso di chiamare un professore qui agli Spettinati. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, anzitutto lei si dà una tranquillata perché si dia una calmatina, perché altrimenti qua io mi sto indispettendo.
0: Calma.
1: Allora, intanto lei, signor Angelozzi, sì, giusto? Ecco, le faccio un'interrogazione, le faccio l'esame orale.
0: Ma io veramente l'ho chiamata qui per parlare un po' degli esami, come stanno andando, non per me.
1: Io le faccio l'esame orale. Allora, intanto lei mi porta qui il capitolo dell'esame. Lei è frequentante o non frequentante?
0: E io non frequentante, non perché lavoro molto.
1: Ottimo, quindi mi ha portato le dispense?
0: Io in realtà non ho portato niente, perché non lo sapevo.
1: Etica filologica, questo è un esame importante.
0: Etica filologica. Ma era nel programma di oggi? Nella scaletta non lo trovo.
1: Nel programma di oggi. No, guardi, ho parlato anche con il regista.
0: Leonardo, il suo collega.
1: Esatto, allora mi ha detto di venire qui e fare un'interrogazione. Lei però
0: ha sbagliato.
1: Lei sta tergiversando. Le faccio lo spelling. Prende anche in giro lei, lo capisci? Si prende questa licenza poetica di fare la simpatico. Abbiamo la giulla rotta degli Spettinati, abbiamo qui la simpaticona.
0: Non mi permetterei mai, perché lei è un professionista, però io l'ho chiamata per rappresentare una categoria,
1: posso fare il mio lavoro o la signorina qui deve interrompere ogni due minuti? Non ho capito.
0: Se vuole lo possiamo fare, però ascoltiamo un po' una musica e poi ritorna.
1: Rimane una musica, certo. Allora io me ne
0: rimane qui che abbiamo Lover Girl. This guy.

0: Indovinati su Radio 2 e io ero qui alle prese perché
1: ancora,
0: Vittorio...
1: Ancora?
0: Un secondo, professore, un attimo, posso presentarla? Almeno quello, se vuole presentare da solo.
1: No, ma io sono venuto... Allora, guardi, io sono un professionista, non vengo qui a perdere... Non vengo qui a perdere il mio tempo con le...
0: Allora, non ho mai pensato.
1: Mi hanno chiamato la
0: chi
1: sua...
0: l'ha chiamata intanto?
1: La redazione.
0: Ok.
1: Una redazione a casa.
0: È la redazione, però, che le ha detto?
1: Mi ha detto che io venivo qua,
0: sì,
1: facevo un esame,
0: sì,
1: non specificato.
0: Non è vero, no, parlava
1: vogliamo
0: di esami.
1: Vogliamo parlare dell'economia?
0: Parlava di esami, non facevo un esame, professore.
1: Ah, e quindi non è sotto interrogazione lei?
0: No!
1: Non è interrogata?
0: No! Ah. Poi se vuole un giorno mi interroga, ma non oggi.
1: E quindi cosa devo parlare?
0: Deve raccontare un po' dei ragazzi che lei interroga, cosa le chiede, qual è la domanda.
1: Quelli sono affari miei e lei non si deve permettere di interferire con il mio lavoro.
0: Ma è qui per portare una testimonianza, insomma.
1: Ma che testimonianza? Guardi, se lei non vuole essere interrogata, insomma, il grande piacere di essere interrogato da un maestro, il professor io sì, il professor Calcestruzzo, io sono
0: Calcestruzzo.
1: Ecco, non si permette. No, non è uno scherzo, il mio cognome è derivante da una famiglia antica come la mia,
0: antica,
1: nobile e una
0: di
1: casa. Facciamo che non rispondo. Grazie mille, grazie a tutti.
0: Grazie professore, è stato comunque un bel momento qui a Spettinati su Radio 2.
2: Ramos está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del mondo in una coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.
5: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
6: 2-2. Il segreto delle estati più belle. Gavina.

0: Buon vento, Lorenzo Giovanotti, Alfa, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi tengono compagnia tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12. Stiamo parlando di maturità, questa maturità che è ormai agli sgoccioli, però ci sono delle canzoni che diciamo hanno accompagnato questa maturità 2026, ci sono delle classifiche, delle playlist.
1: Beh sì, abbiamo ad esempio l'immortale colonna sonora di cui abbiamo parlato prima, di Antonello Venditti, no?
0: Certo. Cioè,
1: notte prima degli esami è proprio la più iconica.
0: Quando sento notte prima degli esami,
1: cioè, credo sia proprio il simbolo ufficiale della maturità.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Ma secondo me a ogni esame, pure qualsiasi esame, pure l'esame del sangue, notte prima degli esami te l'ascolti, capito? Perché ti mette in tranquillità.
0: Certo, certo.
1: Poi ci sono dei brani che sono stati inseriti nelle playlist quest'anno nel 13% dei ragazzi, come ad esempio il brano Al mio paese del trio Serena Brancale, Delia e Levante.
0: Quando torno al mio paese, quando torno al mio paese, però è bellissima,
1: questa è bellissima, meravigliosa. Che poi comunque anche lì, torni al mio paese dopo gli esami, è un po' vero,
0: più
1: no?
0: Forse per l'università, perché ci sono i fuorisede, la maturità la fai a casa tua, quindi diciamo
1: sì, però anche magari, che ne so, uno ha una casa al mare, quindi
0: è vero,
1: essere questo.
0: Ci sono altre canzoni?
1: Sì, ad esempio la hit estiva La testa gira di Fred De Palma.
0: La testa gira,
1: lo sapevo che lo facevo divertire.
0: A me basta che dai il titolo, io parto, è karaoke.
1: E invece le top 5 delle canzoni del momento si completa con Drop Dead di Olivia Rodrigo.
0: Poi?
1: Seguita da House Tour di Sabrina Carpenter e dall'accoppiata Madame Marrakesh con Volevo capire. Però ci sono anche altre preferenze, con Ricordi del duo Blanco ed Elisa e Maledetto me di Fulminacci.

0: the Name of Love, U2, che meraviglia,
1: che meraviglia,
0: che meraviglia. Quando sento gli U2, veramente U2, mi ricordo questi viaggi in macchina con mio papà quando mi faceva ascoltare gli U2, i Dire Straits, tutte queste musiche che insomma durante un viaggio ci portano sempre a fare...
1: Evviva i papà!
0: Evviva i papà che ci fanno ascoltare la buona musica.
1: È vero. Mio padre è un po' Barry White.
0: Ah,
1: Wonder, così.
0: Bene.
1: Però parlavamo di viaggi. Sai che il tema del viaggio, della vacanza post esame, ma soprattutto il viaggio della maturità, quello super organizzato o non organizzato.
0: Tu l'hai fatto il viaggio di maturità?
1: No.
0: Neanch'io,
1: cioè,
0: sai che neanch'io.
1: Non l'ho fatto.
0: Però tu, ascolta, hai fatto l'esame di maturità anche in un periodo storico, diciamo, in cui era un po' più difficile fare dei viaggi.
1: Sì, però dopo si poteva partire, magari.
0: Avevano liberato.
1: Si poteva fare qualche giorno fuori, però io proprio non mi sono organizzata col gruppo di amiche della
0: noi
1: mia.
0: Neanche, perché proprio non avevamo un'organizzazione, quindi come è finita la maturità tutti siamo scappati a destra e a manca per farci fatti nostri.
1: Beh, ecco. Sì, perché la prima di tuffarsi nella lista delle destinazioni comunque si devono chiarire un po' di punti fondamentali, ad esempio il budget. Comunque si deve organizzare tutto, poi uno deve capire gli alloggi perché si è in molti, anche per quanto riguarda le spiagge, le escursioni, uno deve organizzare tutto e devo dire che è un po' faticoso. Quando si ha un gruppo dagli 8 in su è faticoso.
0: Guarda che già organizzare una vacanza dalle 4 persone in su è difficilissimo.
1: Già pure per me da sola è difficile.
0: È vero, guarda che non è facile. Immagina un gruppo di maturati, quindi cosa hanno? 18 anni, no? Appena usciti dal liceo, ecco, che devono affrontare un viaggio a Mykonos, a Corfù, a Pag, cioè a Lloret de Mar.
1: Però in quel momento vi devo dire che secondo me la cosa importante è stare insieme, godersi

0: Portugal the Man, Feel It Still, gli spettinati. Nicole, stiamo parlando di maturità, dei maturati.
1: Come mai parli così?
0: Sì, perché bisogna parlare un po' con la
1: maturità. Sei serio?
0: Sì, certo, con la maturità di una persona che ha già fatto la maturità, ormai posso dirlo.
1: Dimenticato da quando
0: 12 anni fa. 12 anni fa.
1: Madonna, 12 anni fa.
0: Eh sì.
1: 12 anni fa io avevo 12 anni.
0: Non mi pare. Era il 2014, sì, era 12 anni fa ormai. Io mi sono veramente dimenticato di quella quelle sensazioni della maturità, però ricordo una cosa, non aver mangiato la sera prima.
1: Ecco, no, invece io proprio questo voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano. I cibi sono, il cibo è importante, ci sono cibi per la memoria e la plasticità neuronale. Ad esempio, il cervello ha bisogno di grassi buoni per mantenere l'integrità delle membrane cellulari e soprattutto per lo scambio delle informazioni, quindi, che ne so, pesce azzurro, noci.
0: Leo,
1: semi.
0: Possiamo mettere una base di super quark sotto? Perché questo momento è molto...
1: è vero.
0: Sì, però mi piace perché gli spettinati sta diventando anche qualcosa.
1: È importante, dobbiamo dare pure, diciamo, delle coordinate serie giuste.
0: Esatto.
1: Perché spesso magari ci sono cali di sonno, cali di attenzione a metà mattina. Spesso capitano per il picco glicemico, no? Se si mangiano troppe merendino, si mangia in modo troppo veloce.
0: Quindi, invece... che potrebbero mangiare questi ragazzi qua poco prima di, non so, delle noci, del cioccolato fondente?
1: Sì, tipo io ad esempio, prima di andare in onda, io mangio spesso le mandorle.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non ti ho mai visto sgranocchiare delle mandorle?
1: No, perché
0: io già ti immagino dietro la porta
1: sgranocchiare. Sempre delle mandorle, delle noci, un po' di cioccolato fondente. Comunque, tanta frutta, tanta verdura, avere una dieta variegata, ma soprattutto concedendosi ovviamente dei momenti anche un po' più di libertà, però essere concentrati pure con l'alimentazione per aiutarci a essere concentrati con la mente.
0: Assolutamente, ragazzi, mangiate bene, mangiate tutto.

0: Gli spettinati qui con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Purtroppo siamo quasi arrivati alla fine, ma prima quanto sono stato mio nonno quando ti ho detto mangiate bene, mangiate tutto. Cioè prima abbiamo dato veramente i consigli dello zio, della zia che ti dice ma lo vuoi questo? Mangiatelo, ma mangiati questo.
1: A piccole dosi, ma mangiatelo.
0: Quando gli dici nonna io voglio mangiare con pochi grassi, così, e questa è tutta l'acqua del pollo. No, non l'hai fritto.
1: Vabbè,
0: il pollo, tutto.
1: Che meraviglia le nonne.
0: Meraviglia. Ma infatti, sai cosa c'è? Se non avete una nonna, io i nonni, per esempio, non ce li avevo perché erano tutti e due giù in Calabria, cioè tutti e quattro giù in Calabria. Che facevo? Io andavo dalle altre nonne, dalle nonne dei miei compagni.
1: È quello che faccio io, perché io purtroppo non.
0: Infatti, quindi quello che vi posso consigliare, amici che magari in questi giorni finirete gli orali, andate a trovare la nonna di un vostro amico, una signora, non so, la vostra vicina, e vi fate un pranzo con lei e vi passa tutto, tutta l'ansia, perché poi ci si ferma un attimo tutti, si dice rallentiamo, vita lenta per qualche minuto, ci si rilassa e si sta assieme, perché poi mangiare deve essere anche un momento di condivisione, di socialità, e quindi insomma prendetevela un po' più alla
1: leggera. Quello che dicevi tu prima, mangiate tutto, è vero.
0: Sì, mangiate tutto, mangiate bene. Sembro Paolo Crepeco.
1: No, però è vero, dovete mangiare tutto in modo giusto, cioè nel senso quello che vi va, anche perché in un momento magari di forte stress voi dovete stare tranquilli. E Spettinati sta facendo un po' questo, vuole coccolarvi con i nostri consigli, facendovi compagnia e facendovi fare magari qualche risata.
0: Venite qua da zio Vittorio, da zia Nicola, che vi aggiustiamo noi. Cioè, zio,
1: non vi cuciniamo le lasagne perché non siamo capaci, però
0: ma ci mettiamo magari un tutorial, facciamo sì un momentino, tac.
1: delle lasagne spettinate.
0: Sì. Beh, però comunque ne abbiamo già parlato di cibo, cos'era, settimana scorsa abbiamo fatto una puntata, no, due settimane fa,
1: siamo sempre italiani,
0: ragazzi, siamo sempre italiani. A parlare di cibo, alla fine gira che ti rigira, sempre di cibo parliamo.
1: Dopo che mangiamo, Vittorio?
0: Un tramezzino, dai, tramezzino.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark. E questo era l'ultimo brano della trasmissione Spettinati su Radio 2. Sono sempre un po' triste.
1: Me la fai fare questa cosa? Posso?
0: Non so cosa.
1: Momento mio, d'ora in poi tutte le i finali di puntata saranno: è stato divertente giocare in allegria, c'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio amici, addio, addio. Allora ragazzi, purtroppo è arrivato il momento degli addi, ma che addi, è un arrivederci, ci vediamo
0: domani.
1: Ci sentiamo domani, ci sentiamo domani ragazzi, va alle 10.35.
0: Ma sì, sempre Spettinati su Radio 2. Grazie mille a tutta la squadra e grazie a voi che state sempre con noi.
1: Ciao!
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Radio 2 informa.
13: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 11 luglio, questa è Radio 2 informa e il buongiorno vi arriva direttamente dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
14: Emanuele Castrucci, che vi dà il numerillo per essere in contatto con noi con i messaggi WhatsApp, audio e scritti. Mi raccomando, quelli audio non troppo lunghi, perché poi non mi scrivete ciao con la manina e basta, eh no, nel senso non troppo lunghi, perché sennò vogliamo, perché noi vogliamo ascoltarvi tutti quanti. È il numero è 348 7 300 200, invece se volete vederci in TV al canale 202.
13: E invece se vi facessimo la domanda, dov'è che vorreste essere in questo caldo sabato di luglio?
14: In una stanza con l'aria condizionata.
13: Noi siamo felici di essere qui a Radio 2, esatto, perché stiamo appunto per affrontare un'ora e mezza per parlare di salute e benessere. Ma voi dov'è che vorreste essere?
14: Dove vorreste? Fatecelo sapere.
13: Aspettiamo.

0: Riconoscibilissima la voce di Madame, mamma non mamma, è così che inizia la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma. Sono le 12:06 e già stiamo collezionando un po' di destinazioni desiderate, così le possiamo definire, alle quali vi piacerebbe in qualche modo essere, nelle quali vi piacerebbe andare.
1: Altre 487 300 200 abbiamo chiesto dove vorreste essere in questo momento e Paoletta da Latina dice: vorrei essere alle Maldive su un'amaca, invece sono a casa a pulire. Ecco bella là. Poi succede, dai.
0: E poi nostra compagnia.
1: Hai capito?
0: Aggiungi
1: dai,
0: anche.
1: Insomma, voglio dire, Paoletta, tanta roba con noi all'ascolto, dai.
0: E a proposito di pulire, dobbiamo fare pulizia come sempre in merito alle notizie che circolano sul nostro benessere e la nostra salute. Adesso stiamo per aprire un capitolo molto interessante, perché non soltanto con il sole, ma in generale, ci viene da chiederci cosa è meglio indossare, ma soprattutto quello che indossiamo può in qualche modo condizionare la nostra salute? Queste sono alcune delle tante domande che stiamo per rivolgere alla nostra prima ospite. È un piacere avere con noi la dottoressa Marcella Ribuffo, che è specialista in dermatologia e allergia clinica della LILT Roma, Lega Italiana contro lotta contro i tumori. Buongiorno. Cominciamo proprio con la prima domanda: come possono gli indumenti che noi indossiamo in qualche modo interagire con il nostro stato di salute e con il nostro benessere?
2: Allora, gli indumenti, almeno i tessuti, oggi hanno una valenza molto importante rispetto agli anni passati. Il pubblico è più attento a quello che mangia, a quello che applica come cosmetici, ma non valuta la pericolosità delle sostanze che possono essere contenute tessuti.
1: È vero.
2: Quindi l'attenzione oggi è maggiore, perché chiaramente anche il nostro Istituto Superiore di Sanità ha iniziato a interessarsi a questo tipo di problema e quindi anche a schedare le sostanze chimiche, che sono tantissime e che possono essere assorbite dalla nostra pelle e quindi dare effetti non solo sulla pelle ma sistemici.
0: Ma quindi, solo quello che mi sta bene, quello che mi piace come colore, ma anche la qualità e la, diciamo, la consistenza di quello che indossiamo.
2: Allora,
1: Devo dire che io non ci, effettivamente sono proprio un soggetto che non ci pensa proprio a questa cosa del contatto con le sostanze che possono arrivare da tessuti. Ma quali sono le più dannose che possono arrivare da dai?
2: Allora, noi abbiamo tre capitoli importanti. Considerate che le sostanze chimiche nella filiera tessile sono tantissime. Noi andiamo a contatto con 500-600 sostanze tossiche.
0: 500?
2: Certo.
1: Malissimo.
2: Pensate solo, per esempio, i divani fatti di tessuto, le lenzuola, gli asciugamani e tutto quello che noi indossiamo.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo un gruppo che sono i coloranti,
1: sì,
2: un gruppo che sono le cosiddette sostanze ausiliari, che sono poi quelle anche più dannose da certi punti di vista, perché parliamo per esempio di interferenti endocrini, parliamo di metalli pesanti, parliamo di sostanze che possono liberare nella filiera tessile anche diossine. Quindi diciamo che è un argomento molto vasto, molto difficile, ma che è importante a
0: tenere
2: mio avviso
0: in considerazione.
1: Sì,
0: tenere. Però dottoressa Ribuffo, ecco, ci teniamo a sottolineare, sì, che non sempre quello che indossiamo può rientrare in questa categoria, anzi noi l'abbiamo invitata proprio per cercare di capire come evitare che ciò che indossiamo ci può in qualche modo danneggiare.
2: Esatto.
0: Lo scopriamo tra poco, perché abbiamo tantissime domande da rivolgere alla dottoressa Marcella Ribuffo, che resta qui. A queste domande si aggiungeranno anche le vostre.

0: Buongiorno, sono Luisa da Civitavecchia. Vorrei tanto essere sulle sponde del lago di St. Moritz
1: Ah,
0: e fare delle belle
1: ah.
0: passeggiate, magari un bagno o una gita in barca,
2: Accompagniamo
0: e poi
2: volendo, sì.
0: prendere il
2: Siamo
0: Bernini
2: disponibili.
0: Express e andare a vedere quelle meravigliose montagne.
1: Vabbè.
0: Ciao.
1: Poetica, devo dire,
2: Sì,
1: questo messaggio. Mi
2: devo dire,
1: piace.
2: poetico, e un invito un po' a tutti. Andiamo tutti
1: Sì.
2: insieme volendo.
1: Partiamo, dai.
2: E l'invito è quello di restare qui all'ascolto di Radio 2 Informa, perché l'appuntamento del sabato e della domenica tra le 12 e le 13:30 ci ritroviamo qui con tanti ospiti che ci aiutano a capire come stare bene, quali sono le attenzioni da avere. Oggi ci stiamo focalizzando sugli indumenti che indossiamo, ma comunque su tutti i tessuti comunque con i quali siamo a contatto. Tra l'altro, stavamo parlando durante il brano con la dottoressa Ribuffo proprio di questa legge che è stata decisa, approvata in questi giorni al Parlamento francese, che equipara, pensate un po', i capi di abbigliamento dell'ultra fast fashion a sigarette e alcolici.
3: Certo.
2: Dottoressa, perché questo?
1: Addirittura.
2: Sì.
3: Ma perché? Perché il problema, come dicevamo prima, viene anche sottovalutato, cioè il tessuto contiene sostanze e la nostra pelle è una spugna, quindi in condizioni, per esempio, particolari di sudorazione, di caldo estremo, di umidità, oppure pensiamo agli sportivi che sudano durante
1: Certo,
3: l'attività
1: certo.
3: sportiva, la nostra pelle assorbe. E non è tanto la dermatite, perché la dermatite che ne deriva
2: Un
3: è qualcosa
2: arrossamento.
3: che può, no, diciamo anche le forme allergiche cutanee sono quelle più, diciamo, che noi possiamo affrontare con più semplicità. Il problema è invece l'assorbimento sistemico di queste sostanze,
2: Quello
3: perché
2: che non
3: sono,
2: vediamo.
3: certo, perché
1: In
3: sono
1: profondità,
3: sostanze,
1: certo.
3: certo, che giustamente il governo francese ha messo al bando, perché voi considerate che in alcuni tessuti sono presenti gli interferenti endocrini. Noi abbiamo impiegato 30 anni per metterli al bando, perché erano già conosciuti 30 anni fa. I coccodrilli in un fiume della Florida non riuscivano a riprodursi, perché lì c'era un'industria che sversava questi ftalati, si chiamano interferenti endocrini. E cosa sono? Sono sostanze che mimano i nostri ormoni e quindi captano le cellule e si propongono come tali, però come tutti gli hacker sono finti, quindi alla
2: Certo.
3: fine disorganizzano la cellula e creano problemi.
2: Creano solo
3: Quindi,
2: caos.
3: esatto, quindi molti casi di infertilità oggi nei giovani sono riconducibili all'utilizzo di questi interferenti endocrini.
1: Incredibile, cioè incredibile,
3: E noi
1: veramente.
3: li assorbiamo attraverso la nostra pelle.
2: Perché appunto, come diceva la dottoressa Ribuffo, è una spugna.
3: La nostra è una spugna, certo.
1: Allora, dottoressa, un'ascoltatrice ci chiede, ha acquistato dei pantaloni che pensava fosse di un materiale e
3: Esatto.
1: invece sono di poliestere. Alla chiede, il poliestere può
3: Allora,
1: dare problemi?
3: poliestere è una fibra sintetica. Il problema della fibra sintetica è l'allergia al sintetico o il colore che si sgancia più facilmente. Cioè, noi abbiamo dei colori, per esempio il disperso blu, rosso, giallo, arancione, che in presenza di una fibra sintetica il sudore si sganciano e vanno in circolo,
1: Ah,
3: mentre sulla fibra naturale vengono trattenuti. Quindi considerate che questi tessuti vengono prodotti in paesi extra UE, dove non hanno le
1: Un
3: nostre
1: controllo,
3: norme, e
1: certo.
3: quindi noi rischiamo sulla nostra pelle e sulla nostra
1: Fantastico.
2: salute. Quindi l'etichetta va letta molto molto
3: Molto
2: bene.
3: bene.
2: Quando c'è.
3: Quando
2: c'è, infatti,
3: Quando c'è una etichettatura
2: E tra
3: efficace.
2: poco leggeremo insieme anche l'etichetta. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2, quella che ci tiene compagnia, quella che ci dà anche la possibilità di tirar fuori un bel sorriso in questo caldo sabato 11 luglio.
4: Con gli occhi chiusi.

0: riesco.
1: Infatti, buongiorno. Infatti, il bambino di una mia amica, quando indossava pantaloncini colorati di blu o di nero, e da provenienza Cina, sud-est asiatico, di basso costo, ovviamente, e gli venivano fuori tutte delle chiazze, perché gli hanno detto che i coloranti non erano al piombo, adesso non so specificare. E ha risolto prendendo pantaloni grigio melange, bianchi e chiari, insomma, non più con questi colori. Buona giornata, Ivana. Vicenza, ciao ciao.
2: Grazie, bene, Ivana, bene. Per aver aggiunto un tassello in più a quanto stavamo dicendo con la dottoressa Marcella Ribuffo. Tra l'altro, Maria Antonietta e Colombre cantavano senza vestiti, e noi invece proprio di vestiti parlando. Li vogliamo indossare questi vestiti e vogliamo avere la certezza, appunto, di fare la scelta giusta. Diceva per l'appunto l'ascoltatrice, dottoressa Ribuffo, che aveva queste chiazze rosse. Ma quali sono i segnali che ci fanno capire che quello che stiamo indossando ci sta dando dei problemi, i tessuti ci stanno creando dei problemi?
3: Perché la dermatite, cioè l'arrossamento, il prurito, queste chiazze, chiamiamole zematose, sono localizzate nei punti di maggior contatto, quindi ascelle, piega delle braccia, piega per esempio delle gambe. Pensiamo anche, se noi indossiamo dei calzettoni sintetici, per esempio i piedi, no? Spesso vengono colpiti, quindi è molto nel clinico, cioè nel dermatologo, nell'intuire che la causa è un indumento indossato.
4: Oh, ma la reazione è solamente visiva, cioè vedo un'eruzione, la percepisco anche?
3: La percepisce, perché dà bruciore, dà prurito, e poi può essere anche una forma estesa, chiaramente, noi dobbiamo ricorrere poi a dei medicamenti. Okay. L'importante, secondo me, è individuare la causa, no? Quindi non vagare a vuoto, ma cercare di far capire alla persona che il nemico è quello che si indossa, perché spesso anche le donne che indossano biancheria intima con metalli, pizzi, merletti oppure coloranti nero, blu, hanno reazioni e non capiscono come un indumento può dare quello.
2: Cerchiamo di capire subito come dovremmo scegliere a questo punto. Partiamo dall'intimo, cosa mettiamo?
3: L'intimo, allora,
2: slip e reggiseno e boxer per gli uomini, colori e caratteristiche.
3: Allora, noi intanto consigliamo le fibre naturali, quindi il cotone, il lino, la seta, noi abbiamo delle fibre che sono certificate naturali. Poi i colori sempre chiari, neanche il bianco proprio splendente, perché lo sbiancamento

0: tutto avviene attraverso prodotti chimici, no? È il finissaggio, per esempio,
1: il
0: si chiama finissaggio. Pensate ai jeans che indossano i ragazzi, questi un po' scoloriti, questi vanno incontro a un processo chimico che si chiama finissaggio. Quindi sudando si assorbe la sostanza, no? che è stata usata per dare quell'effetto. Quindi noi consigliamo sempre colori chiari, cioè il crema, il rosa, ma escludere assolutamente i colori scuri. Colore scuro, a parte il piombo che diceva l'ascoltatrice, pensiamo al nickel, perché il nickel è contenuto in quantità direi esagerate.
1: Colore scuro, dottoressa Ribuffo, per capire bene, solo il nero,
0: nero
1: o anche
0: blu e spesso il marrone scuro può essere responsabile, ma come abbiamo detto anche prima dobbiamo considerare il rosso, il giallo e l'arancione, perché a parte il Forza Roma nostro, però direi che purtroppo sono colori che possono invece in presenza di sudore, quindi sganciano e li possiamo assorbire e quindi niente, dobbiamo
2: andare mutandone bianco classico fantozziano,
0: ma belli,
2: quello
0: però,
2: là.
1: Bianco ma non troppo bianco, abbiamo capito, perché anche quello fa la differenza. E quale look indossereste per seguire questa canzone? Io ho un'idea.

0: George Michael in una forma clamorosa con i Wham, nel massimo della sua, proprio questa, nel massimo proprio della forma, un George Michael di grande spolvero.
1: E invece per quanto riguarda il dove vorreste essere, Piero vorrebbe essere una bellissima veranda della quale ci manda anche la foto a Portopino, tra l'altro aggiunge tra i pini di Aleppo con pantaloni di cotone e camicia bianca di lino. Quindi dottoressa Marcella Ribuffo, mi sembra
2: perfetto
1: l'abbigliamento
0: bravo
1: scelto.
0: Piero, bravo.
1: Restate con noi perché al 3487 300 200 potete continuare a scriverci là dove vorreste essere quest'oggi, ma anche le domande per la nostra dottoressa, alla quale stiamo chiedendo di darci informazioni sulla nostra salute passando attraverso gli indumenti che indossiamo.
0: Io nuovo.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 12:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno in studio Lucrezia Scardini. La nuova ondata di caldo estremo continua a far boccheggiare l'Europa. In Spagna sale a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del rogo che da giovedì sta devastando una zona vicino Almeria in Andalusia.
8: Dopo aver bruciato 6.600 ettari di Andalusia da giovedì, alimentate da un vento rovente, le fiamme si stanno attenuando nella zona dello Sgallardos e le prospettive di controllare il rogo sono migliorate, fanno sapere le autorità. Più facili dovrebbero essere quindi ora anche le operazioni di ricerca dei dispersi. Le vittime, sinora, quasi tutte straniere, belgi e britannici in testa, colti dalle fiamme mentre fuggivano in auto o a piedi. La provincia di Almeria ha dichiarato 3 giorni di lutto, cancellato i festeggiamenti ieri per la vittoria mondiale della nazionale spagnola contro il Belgio. Il tragico incendio, uno dei più gravi del paese, è un colpo durissimo per una Spagna alle prese con una nuova ondata di calore a cui vengono attribuiti in pochi giorni 460 decessi. Boccheggia anche la Francia alle prese con una terza canicule, 24 i dipartimenti con bollino rosso, inclusa Parigi, cancellati i tradizionali balli dei pompieri per la festa nazionale del 14 luglio e nel Regno Unito, dove si registrano temperature fino a 35 gradi, imposte restrizioni al consumo di acqua per uso privato. Valeria Fraschetti, GR2.
7: Ancora dall'estero, oltre 900.000 persone sono state evacuate in Cina in vista dell'arrivo del tifone Babi, atteso sulla costa orientale del paese nelle prime ore di domenica. Le operazioni hanno interessato la capitale Pechino e la città orientale di Wenzhou. Nel frattempo il tifone ha colpito con forti piogge e venti impetuosi il nord di Taiwan e le remote isole sud-occidentali del Giappone, abbattendo alberi e lasciando decine di migliaia di abitanti senza elettricità. In Medio Oriente ora torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, tra accuse incrociate di violazione degli accordi e nuovi avvertimenti di Trump alla Repubblica Islamica.
9: Via social il capo della Casa Bianca ribadisce il suo monito a Teheran. 1.000 missili sono puntati e pronti al lancio, scrive su Truth. Un avvertimento all'Iran nel caso portasse avanti il presunto progetto di assassinare il presidente degli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal sulla base di fonti israeliane. E lo stesso quotidiano statunitense sostiene che l'amministrazione sia ora pessimista su un eventuale accordo sul nucleare, ma per il momento i colloqui vanno avanti, anche se la Casa Bianca accusa gli iraniani hanno violato il cessate il fuoco attaccando navi ad Hormuz e si aspettano da Teheran un riconoscimento pubblico delle sue responsabilità. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato in Oman per colloqui proprio su Hormuz, ritorce l'accusa contro Washington, ma da Teheran arrivano anche segnali più distensivi. Secondo CBS News, Teheran avrebbe ammesso che i colpi nello stretto sarebbero opera di una fazione oltranzista e il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sente al telefono Sharif, premier del Pakistan, paese mediatore. Davide Maggiore, GR2.
7: In Ucraina nuovi attacchi russi su Kiev nella notte. Il bilancio parla di 11 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Colpita anche la regione di Zaporizhia. Il presidente Zelensky parla di almeno 120 droni e 12 missili lanciati da Mosca e rinnova l'appello agli alleati occidentali per accelerare il più rapidamente possibile gli accordi di licenza per i missili Patriot e sul progetto comune europeo di difesa antibalistica. Torniamo in Italia sempre con la cronaca. Dramma riposto in provincia di Catania, scusate, al culmine di una lite tra due fratelli. Uno di loro ha ucciso l'altro a colpi di mannaia. Due persone sono rimaste anche ferite nel tentativo di disarmare l'aggressore, che è stato poi arrestato per omicidio volontario. Ancora la cronaca, prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex faccendiere Walter Lavitola smentisce di essere il mandante. Intanto emergono altri dettagli sulla vicenda.
6: Incontri a tavola, ma non solo. Walter Lavitola andava a trovare l'amico Sigfrido Ranucci anche alla sede RAI di via Teulada. Sono i giornalisti di Report a raccontare di averlo visto almeno 3-4 volte. Da una prima verifica degli accessi risulterebbe solo un pass a suo nome, risalente al 2021. Su movimenti e contatti dell'ex faccendiere, gli investigatori attendono risposte dall'analisi dei suoi dispositivi: 3 cellulari, 2 pendrive, 7 manoscritti. Lui, Lavitola, bolla come pazzia l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, magari per promuoverlo come candidato politico. Lo stesso conduttore di Report parla di fantascienza. Per chi indaga, l'ex faccendiere era pronto a lasciare l'Italia per il Camerun, dove si troverebbe anche il suo factotum, Gomez Clesio Tavares, considerato l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba davanti casa del giornalista. In procura si continuano a sentire persone informate sui fatti. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione, in attesa di chiarezza sulla vicenda. Ranucci ribadisce sconcerto e preoccupazione. Elena Baiocco, GR2.
7: La musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più amati.
10: Per un dolce segreto.
7: La morte di Peppino Di Caprio, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Con lui se ne va un artista che ha attraversato oltre 60 anni di storia della canzone, capace di conquistare generazioni diverse con una voce elegante e uno stile inconfondibile. La sua storia è approdata sul piccolo schermo nel marzo scorso con Champagne, appunto, il film a lui dedicato. I funerali si terranno domani pomeriggio nell'isola di Capri, tanto amata. In chiusura lo sport, MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania. Per lo spagnolo della Ducati si tratta della nona partenza al palo nel circuito della Sassonia, un record. Terzo Fabio Di Gianantonio. Bezzecchi, vittima di una brutta caduta a 160 km orari, ha subito la frattura scomposta della clavicola sinistra. Tornerà subito in Italia per essere operato. Undicesimo Bagnaia, alle 15 il via della sprint. Ed è tutto, la linea va in forma, la prossima edizione del GR2 alle 13.30. Buon proseguimento di ascolto.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
13: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
14: Radio 2 informa.

0: Tommaso Paradiso, è così che inizia la seconda parte di Radio 2 in Forma. Buongiorno ancora a tutti da Francesca Parisalla, da il nostro Emanuele Castrucci e con noi la dottoressa Marcella Ribuffo. Stiamo parlando di indumenti, i tessuti che scegliamo per indossare, ma anche con i quali entriamo a contatto nella vita di tutti i giorni, ci possono fare la differenza per quanto riguarda il benessere e la salute. Continuiamo a parlarne anche grazie ai vostri messaggi, messaggi che arrivano copiosi anche in merito all'altra domanda.
1: Esatto, dove vorreste essere? Al 3487 300 200, c'è scritto Eli che vorrebbe essere in barca a Palmarola, in ammollo nelle acque splendide e fresche. Ha ragione.
0: Vorremmo esserci anche noi, sì, quindi siamo sì, come
1: ci
0: minimo
1: uniamo,
0: in tre.
1: Noi ci uniamo un po' tutti.
0: E chissà se vorrebbe essere qui dov'è in questo momento il nostro regista Alessandro Provenzano, perché dice: io più seguo questo programma e più scopro che ci sono cose che devo un po' rivedere nelle mie abitudini.
1: Sono d'accordo con Alessandro, anch'io.
0: Devo dire che arriva una domanda anche molto interessante, dottoressa Ribuffo, perché chiede: perché alcune volte ci sono quelle cuciture oppure quelle etichette che ci danno prurito? Perché ci danno fastidio? È messa nel punto sbagliato?
2: No, perché spesso hanno delle fibre di metallo molto sottili con cui sono cuciti e quindi quel metallo, il nickel, dà prurito. Infatti le vediamo spesso sia per le etichette, anche le chiusure dei gioielli possono dare la stessa cosa, certo. Oppure il reggiseno, no? Il gancio del reggiseno dà dermatite nel punto di contatto.
0: Quindi questo è un segnale per far capire che c'è la presenza di un materiale che non sta facendo bene alla nostra pelle, che non ci aiuta. Chiaro.
1: Dottoressa, io credo che siano molto esposti anche i bambini, i ragazzi, insomma, no? Qual è un abbigliamento consono per un bambino?
2: Allora, il bambino bisogna considerare che ha una pelle molto più delicata della nostra, perché ha uno spessore minore, quindi è una difesa anche minore rispetto agli agenti esterni. Quindi noi consigliamo alle mamme sempre indumenti di cotone, cotone puro, lino oppure seta, ma nel bambino la seta si usa poco ovviamente, però sono gli indumenti più consigliati e colori chiari. Quindi quando noi abbiamo bambini, ed è facile soprattutto nei bambini che hanno una predisposizione allergica, vediamo che hanno delle dermatiti nei punti di maggior contatto con gli indumenti, noi dobbiamo subito consigliare alla mamma di vestirlo diversamente.
1: Okay.
0: 3487 300 200, è qui che stanno arrivando anche le vostre domande. C'è la domanda delle domande adesso, però gliel'anticipo, ma la risposta sarà subito dopo il brano. Cosa dobbiamo leggere sulle etichette? Cosa ci deve essere scritto e cosa non deve essere scritto? Tra poco.

0: Everywhere, Michelle Branch, alle 12.46 siamo su Radio 2 in forma e stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200, proprio per la dottoressa Ribuffo che è qui con noi in studio e sta rispondendo il più possibile alle nostre domande. Abbiamo un audio proprio di una richiesta.
1: Cosa pensa la dottoressa del tessuto viscosa 100%? Grazie, Elide da Roma.
2: Ciao, allora. Interessante, Elide, questa domanda. Dottoressa Ribuffo.
3: Allora, la viscosa fa parte dei tessuti sintetici come altri tessuti, dalla licra al pile. Esistono questi tessuti che noi per esempio utilizziamo anche molto per far palestra. Dipende dalla qualità dei coloranti usati. Perché? Perché questi tessuti, diciamo, se hanno dei coloranti a norma, non danno allergie a tutti. Lo possono dare su alcune persone, per esempio persone che hanno una predisposizione allergica, mettono un pile, no? E hanno prurito. Ma chi non è allergico, per esempio, lo potrebbe tollerare. Ma se per esempio questi tessuti vengono indossati d'estate col caldo, con l'umido e hanno coloranti non a norma, possono dare dermatite, prurito e, come dicevamo prima, passare in circolo.
2: Altra domanda molto interessante da parte, credo, di Nicola, oltre a ringraziarla per quanto sta dicendo, ma lavando i vestiti scompaiono i veleni?
3: I veleni, certo, è molto importante, noi consigliamo di lavare sempre tutto prima di indossare, e quando ci sono dei tessuti appunto non a norma oppure comprati in, diciamo, in situazioni non regolari, ecco, consigliamo di lavare abbondantemente in acqua e aceto, oppure usare il bicarbonato, però il bicarbonato sul colore può scolorire, quindi noi diciamo è meglio l'aceto, quindi lavare sempre abbondantemente questo tipo di abbigliamento.
2: Quindi a maggior ragione se è appena acquistato,
3: certo,
2: lavato.
3: Perché scarica molto le sostanze chimiche contenute.
0: Dottoressa, le chiedo una cosa di parte, perché utilizzo molto abbigliamenti sportivi. Ci sono degli abbigliamenti consigliati, migliori?
3: No, direi che se c'è una intolleranza, oppure se noi sappiamo di avere una predisposizione di tipo allergico, si può indossare sotto all'abbigliamento sportivo una tuta, una camicia di cotone, anche una maglietta, una t-shirt di cotone bianco. Allora quello
0: non andare a contatto.
3: Un po' come i sub che mettono queste tute di seta e poi sopra la gomma.
2: Altre domande abbiamo da rivolgere alla dottoressa Marcella Ribuffo. Restate qui, Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, DNA, e noi stiamo leggendo il DNA degli abbigliamenti.
0: Sì.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: gli abiti che indossiamo, dei tessuti con i quali stiamo a contatto e quelli che stiamo, di cui stiamo parlando è la puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa. Tanti sono i messaggi che sono arrivati per avere dei chiarimenti in merito alla viscosa, e appunto chiediamo alla dottoressa Ribuffo, è un materiale naturale che deriva da lavorato? Quanto è sintetico?
1: Se deriva dalla cellulosa, poi questo materiale viene lavorato come tanti, no? Anche la licra, per dire, viene lavorata, quindi noi possiamo partire da una sostanza, ma poi arrivare con la lavorazione a un tessuto tecnico.
0: Quindi è il passaggio, diciamo, di lavorazione quello, certo, al quale bisogna, certo, fare attenzione.
1: Perché questi tessuti sono lavorati con sostanze chimiche, quindi non è che nascono così, come il lino, per dire, oppure la fibra di cocco, per dire, o la canapa. Okay. Cioè sono tessuti che poi vanno lavorati e finalizzati. Okay. Per esempio, se noi facciamo la viscosa, se lei indossa una camicia di viscosa, già non ha la stessa consistenza di un cotone e non traspira, non è un tessuto che ha le qualità, diciamo, naturali, quindi per noi è un tessuto lavorato.
2: Vabbè, un po' come gli alimenti, no? Il discorso del processo di lavorazione, insomma,
1: è la stessa cosa.
2: Lo stesso discorso.
0: È una fase fondamentale per capire se un indumento, un tessuto, ci può o meno dare, fermo restando che non stiamo dicendo che tutti i tessuti non sono naturali ci possono dare problemi.
1: Ho precisato che non a tutti, certo, i tessuti sintetici danno allergia. Ci sono persone che li tollerano bene.
0: Infatti tra poco andremo a leggere l'etichetta e a capire bene cosa ci deve essere scritto in etichetta per capire la qualità del prodotto che stiamo scegliendo.
2: Allora, fammi incensare anche un po' dai messaggi, perché c'è Luciana che dice: buongiorno, complimenti per l'argomento trattato, davvero consigli utili. E
0: grazie, porta a casa. Luciana, ecco. A proposito di etichette, abbiamo capito perché ci possono dare prurito, abbiamo capito perché lo stesso problema ce lo può causare anche una cucitura, ma cosa dobbiamo trovare scritto sulle etichette degli indumenti che scegliamo di indossare per avere la chiarezza della qualità del prodotto?
2: E io, da buon italiano medio, non leggo mai, cioè mi piace la camicia, la compro e non so cosa
0: bene, bel
2: mi
0: colore.
2: Sto mettendo addosso, esatto.
1: No, purtroppo noi abbiamo un problema con le etichettature, perché non sono tutte esaustive, cioè noi abbiamo delle etichette che spesso sono scritte anche in piccolo, difficili da leggere, quindi io dico sempre, per le persone scegliete sempre un capo che può essere riconducibile a un tessuto vero, cioè nel senso, compro una camicia, di che cosa è fatta? Di cotone? C'è l'elastan, c'è il poliestere, è misto. Allora, se io non ho problemi, l'acquisto. Allora, acquistiamolo di un colore che è chiaro, cioè non scegliamo un colore che ci può dare problemi come irritazioni o allergie.
0: C'era un messaggio vocale a proposito in merito al nero, è possibile che possa dare problemi?
1: Nero dà tanti problemi, perché nero è nickel, è un po', per noi è stato sempre un problema l'indumento, soprattutto l'intimo nero che suda, che va a contatto, così come i reggiseni che hanno il metallo. Ora, il nero, che è ricco di nickel, dobbiamo considerare che quando, ecco, appunto, siamo in temperature elevate, noi l'assorbiamo, e il nickel purtroppo dà problemi anche sistemici, quindi astenia, forme di gastrite, crania, quindi il malessere non è solo sulla nostra pelle, ma certo, è proprio anche generale.
2: Dottoressa, stanno andando fortissimo, e devo dire che ci ho pensato anche, no, a parte le domande sono tantissime, ma io personalmente ho pensato di comprarne più di una volta quelle camicie o le magliette che non si stirano.
0: Aspettate un attimo allora, perché questa è anche la domanda del nostro curatore Luca Bona, che vuole sapere la risposta, così come lui anche voi. Ma intanto facciamo rispondere la dottoressa velocemente.
1: Ecco, dobbiamo considerare che è un processo che si chiama finissaggio, quindi vengono usate sostanze chimiche in modo tale che il tessuto si renda poco, diciamo, non si sgualcisce, rimane sempre abbastanza rigido e non si stira, quindi è un processo chimico che va evitato.
0: E tante risposte ci ha dato interessante la dottoressa Marcella Ribuffo, che ringrazio, ricordo essere specialista in dermatologia e allergia clinica, ma anche responsabile l'ILT Roma, Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Grazie.
2: Grazie dottoressa.
0: Restate qui perché Radio 2 Informa continua ad informarvi. Parliamo tra poco dei capelli. Sole, capelli. Intanto, dov'è che vorreste essere? Questo che ci state dicendo al 3487 300 200. E allora, per raggiungere le vostre destinazioni, dovete doppiamente restare qui perché c'è l'onda verde e torniamo subito.
3: Onda verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, un aggiornamento sulla viabilità alle 12:58 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento, un sabato di partenze per le vacanze, previsto traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica, e soprattutto nel pomeriggio sera. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16, domani dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade, sulla Palmanova Tarvisio, siamo al nord-est, 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code allo svincolo San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Sulla Lainate-Chiasso, 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo al centro in A14, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e lo svincolo Faenza in direzione di Ancona. Scendiamo sulla Pontina, traffico intenso e rallentato tra Cristoforo Colombo e Via di Decima in direzione Terracina. In A1 nel tratto Roma-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
5: Radio 2 informa.

0: E con questa musica, questa ottima musica di Francamente Cattedrale, che entriamo nella terza parte di Radio 2 in Forma. Io mi sono velocemente spostata in una sedia un po' scomoda, ma sono pronta anche per ringraziare voi che in tanti ci state seguendo e state apprezzando anche il tema che abbiamo appena affrontato con la nostra ospite, la dottoressa Marcella Ribuffo. Come ad esempio un saluto va a Assunta da Bari, e un saluto va anche a Chiara, anzi un saluto e un abbraccio, perché lei ci manda un abbraccio, dice: io vorrei essere qui dove sono, al campeggio che si trova a San Fedele, quindi dalle parti di Como, a quanto ho capito.
1: Ok.
0: 3487 300 200, ok, l'avete sentito, è il nostro Emanuele Castrucci che è pronto per farci fare gli esercizi.
1: Eh sì, dai.
0: Siamo pronti a
1: allenarci? È il nostro momento tonico, perché abbiamo deciso insieme a Francesca di fare questa cosa funzionale, diciamo divisa nei due giorni, perché essendo noi presenti sia sabato che domenica, lo ricordiamo che ci saremo anche domani con voi in diretta, vogliamo dividere questa sorta di funzionale in due blocchi. Il primo blocco lo possiamo fare facilmente oggi e andiamo a sollecitare intanto sia i glutei che un po' i pettorali. Io parlo di esercizi che vanno a sollecitare, non parliamo né di massa né di definizione, andiamo solamente a dare un po' un risveglio muscolare dove necessita. Quindi in questo momento chi è che non vuole avere un piccolo risveglio sui glutei? Tutti quanti, perché siamo in prossimità delle spiagge, e quindi andiamo a fare questo esercizio semplicissimo. Mettiamo le mani o sui fianchi o addirittura dietro la schiena e tiriamo su una gamba per volta, alternandola in questo modo, ok? Avendo allora
0: quindi è un
1: ascolta,
0: po' come se fosse una marcia sul posto.
1: Per chi ci ascolta, esatto, vado a tirare su le ginocchia verso, diciamo, il bacino, le sollevo come se fosse, come dici giustamente Francesca, una marcia sul posto molto accentuata, quindi la gamba la devo tirare su, non tirate su poco le gambe perché sennò non ha effetto.
0: Il ginocchio deve arrivare più o meno altezza bacino.
1: Bravissima, altezza bacino. Creiamo un angolo di 90 gradi col ginocchio. Ecco
0: andiamo. Quindi non ve l'abbiamo detto in tutti i modi, quindi non potete fare furbi.
1: Ok, faccio 20 secondi di questa marcetta sul posto con un tempo abbastanza veloce, e poi dopo 20 secondi senza fermarmi vado a chiudere le braccia, i gomiti, come se facessi un po' la mossa dell'ombrello praticamente a braccia larghe, le vado a chiudere.
0: E aggiungiamo
1: come facessi un battito di farfalla, di ali.
0: Una domanda, Emanuele, okay. In questo movimento che facciamo con le braccia,
1: sì,
0: il gomito, sì, deve essere a quale altezza del corpo per regolarci?
1: Diciamo altezza sterno? Altezza, okay. Ok,
0: quindi non proprio ad angolo retto, no, possiamo abbassarle un po'.
1: E quando alzo la gamba chiudo le braccia, riscendo, riapro le braccia e ritorno su con la gamba e richiudo le braccia.
0: Quante volte?
1: Altri 20 secondi, mi fermo.
0: 20 secondi?
1: Quindi 20 secondi marcetta, non mi fermo, faccio 20 secondi insieme le braccia, mi fermo 20 secondi e riparto per 10 volte.
0: 10.
1: Cioè,
0: dai. Facciamo 5.
1: No, non baratto. 10 volte e poi domani aggiungeremo gli altri movimenti.
0: Altri movimenti che non potete perdere. Se vi foste persi qualcosa, Rai Play Sound è lì che ritrovate la puntata di Radio 2 in Forma. Restate qui perché stiamo per aggiungere un altro argomento molto interessante: la salute dei nostri capelli. Eh sì. E allora, Radio 2 in Forma, restate qui.

0: giusto per fare attività fisica sicuramente, ma non con questo caldo sicuramente con gli indumenti giusti. Questa Mambo Number 5, A Little Bit Of, e noi abbiamo non poca ma tanta informazione per quanto riguarda la nostra salute, e in tanti state ancora continuando a fare domande sui tessuti che indossiamo, tra l'altro anche tessuti tecnici sportivi tornano ad essere al centro delle vostre domande. Rai Play Sound, lì ritrovate le risposte, perché la dottoressa ha anche risposto a questo.
1: Ma al 3487 300 200 ci state continuando a dire dove vorreste essere in questo momento. C'è Federica Da Lucca che dice che vorrebbe essere in quel delle Cinque Terre, posto magnifico e in Italia. Invece Franco pensa, fa riferimento alla nostra storia, dice: io come voi e come Emanuele vorrei essere in Polinesia, come dicevamo noi all'inizio della nostra storia. Se volete andarla a vedere è ancora online
0: sui social di Radio 2, sulle storie di Radio 2. Ed è arrivato il momento di aprire un altro capitolo molto interessante: i capelli, salute dei capelli e sole, come ci dobbiamo comportare. Allora, buongiorno e buon sabato al dottor Donato Di Nunno, che è specialista in dermatologia, esperto in tricologia ed è consigliere della Società Italiana di Tricologia. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per l'invito.
1: Buongiorno.
0: Io gliela faccio subito la domanda, ecco. Perché è importante proteggere bene i capelli con il sole? Quali possono essere le conseguenze che ne possiamo avere se non ci comportiamo bene?
2: Diciamo che ormai abbiamo tutti la consapevolezza di quanto sia importante proteggere la cute dai raggi ultravioletti, perché sappiamo qual è il danno, l'eritema, lo stress ossidativo e non in ultimo ma importantissimo la prevenzione dei tumori della pelle. Chiaramente anche il cuoio capelluto risente di questo danno. Proprio pensiamo a un cuoio capelluto diradato in caso di una condizione tricologica, il sole arriva in maniera diretta e può anche qui determinare un danno attinico, quindi un danno che porterà a tumori della pelle, ma soprattutto qualche mese dopo un'esposizione solare non attenta ci può essere una caduta importante di capelli.
0: Bisogna evitarla.
1: Allora, dottore, adesso è periodo di mare, di piscine, di cloro, quindi insomma, come, cosa dobbiamo fare? Allora, se ci bagniamo con il cloro, con l'acqua di mare, e dobbiamo risciacquare con acqua dolce, e se non possiamo risciacquare, che problemi possiamo avere?
2: Sì, diciamo che quelli sono altri fattori che vanno ad aggravare la condizione ottimale di capelli e cuoio capelluto al periodo estivo. Quando possibile, risciacquare con l'acqua dolce è fondamentale e va fatto, magari anche non utilizzando lo shampoo che utilizzeremo durante l'ultimo lavaggio della giornata. Ci sono dei momenti in cui questo non è possibile farlo, l'unica accortezza è quello di non farli asciugare in quel momento al sole, perché poi La combinazione possiamo fargli asciugare al sole
0: dopo averli sciacquati,
2: perché il danno ce lo danno l'associazione cloro, salsedine e raggi ultravioletti, quindi prima sciacquiamo e poi
1: è un miracolo che ho i capelli.
0: Allora non è possibile, perché allora dottor Di Nunno, a questo punto lei mi deve spiegare come dobbiamo fare se siamo in spiaggia, non c'è
1: bagno,
0: una doccia,
1: cabina.
0: Ci siamo fatti un bagno, abbiamo i capelli bagnati sotto l'ombrellone, a quel punto
2: abbiamo i capelli bagnati, cerchiamo di esporre al sole poco tempo, quindi finché rimaniamo sotto i 10-12 minuti è un'esposizione che possiamo controllare. Abbiamo oggi a disposizione tante alternative, pensiamo a degli spray protettivi che oggi ci vengono messi a disposizione, utilizziamoli come facciamo un po' con la crema, che ogni due ore siamo ormai abituati a riapplicarla. Stessa cosa vale per il cuoio capelluto e i capelli. Crema.
0: Quindi non è che messo una volta copre tutta la giornata.
2: No, perché come succede per il corpo c'è la sudorazione, c'è l'acqua e quindi bisogna riapplicare più volte il prodotto.
1: Mamma mia, la vedo malissimo come tematica, te lo dico, stiamo andando malissimo.
0: Altre accortezze da avere per tutelare i nostri capelli e per non avere perdita di capelli, soprattutto al rientro dalle vacanze, lo scopriamo tra poco. Resta con noi il dottor Donato Di Nunno e restate anche voi, questa è Radio 2 Informa. Quante informazioni!
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia.

0: Irrecuperabile? È irrecuperabile, ma non è irrecuperabile noi. Abbiamo recuperato e come?
1: Speriamo di recuperare con le informazioni che stiamo ricevendo.
0: Ne stiamo ricevendo tantissime, tante domande anche che poi faremo al nostro ospite in studio, perché continua, capirai, stiamo affrontando la tematica dei capelli, Franci, la tematica dei capelli in estate, roba importante.
1: 348-7300-200, tra le domande si aggiungono anche quella del nostro regista visual Matteo Tarquini, che vuole sapere a questo punto se dobbiamo fare attenzione al sole e appunto per i capelli, il cappello, quali sono le altre indicazioni?
0: Beh certo, il cappello.
2: Sì, quella
1: però
2: del cappello è un tabù da sfatare.
1: Perché
2: il cappello non fa cadere i capelli, quindi anzi prendiamo l'abitudine di utilizzarlo, chiaramente sceglieremo soprattutto al periodo estivo dei cappelli adatti, quindi intanto preferiamo dei tessuti leggeri, pensiamo a un cotone leggero, al lino, alla canapa. Adesso abbiamo dei tessuti tecnici che addirittura certificano la protezione solare, un po' come le crene, e sono davvero impattanti dal punto di vista della comodità. Spesso ci conviene utilizzare chiaramente dei colori chiari, pensiamo a un bianco, a un beige, e magari utilizziamo dei cappelli con una falda larga, perché la falda larga protegge anche il naso, le orecchie, la nuca, il volto, quindi
0: certo,
2: ci aiuta bene. I fotoprotettori, l'abbiamo detto, ci sono adesso questi spray molto comodi e gradevoli, perché hanno anche una funzione idratante protettiva, e non dimentichiamo, tra le tante cose che possiamo fare, un'integrazione di antiossidanti che vanno proprio a bloccare quello che è lo stress ossidativo delle radiazioni ultraviolette.
1: Ed è molto attenta a seguire l'argomento anche la nostra tecnica di quest'oggi, ingegnere del suono Marina Baglivo, che ha dei bellissimi capelli lunghi e li vuole proteggere con il sole.
0: Certo, mi sembra. Allora, il cappello non fa cadere diciamo normalmente i capelli, ma una cattiva esposizione influisce invece sulla caduta dei capelli?
2: Allora, se parliamo, influisce, perché un'esposizione non controllata può portare poi a questa caduta, che è quella, per darvi un'idea, che si verifica qualche mese dopo un trauma, uno stress, eccetera. Esatto.
0: E tutti dicono le castagne, invece
1: no, quella, sole.
2: Esatto, quello è il sole preso qualche mese prima. E quando parliamo invece di un'alopecia androgenetica, che è quella che conosciamo tutti, che è dovuta agli ormoni e alla genetica, alla calvizie comune, chiaramente è una condizione che può essere accelerata, aggravata un po' dallo stress ossidativo, l'infiammazione che i raggi ultravioletti provocano, e un po' per uno stress, eccetera. Esatto.
0: E tutti dicono le castagne, invece
2: quello è il sole preso qualche mese prima. E quando parliamo invece di un'alopecia androgenetica, che è quella che conosciamo tutti, che è dovuta agli ormoni e alla genetica, alla calvizie comune, chiaramente è una condizione che può essere accelerata, aggravata un po' dallo stress ossidativo, l'infiammazione che i raggi ultravioletti provocano, e un po' perché quel telogen, quindi quella caduta importante

0: aiutare a fermare i problemi legati alla calvizie.
1: Sicuramente non vale quello che si diceva tanti anni fa, che solo il pavimento arresta la caduta dei capelli.
2: O il cuscino,
1: dipende dalla posizione. Ci sono i trattamenti farmacologici, li conosciamo, il minoxidil, la finasteride, che oggi possiamo utilizzare anche topica, e sono un po' datati perché li conosciamo da tanto, ma solo oggi forse sappiamo bene come utilizzarli e soprattutto li mettiamo al centro di una terapia complessa, di una gestione a 360 gradi del paziente, che ci permette di avere da questi trattamenti il massimo dei risultati.
0: E allora, velocemente una domanda: trapianti di capelli, questa è un'altra cosa, quando si arriva al trapianto, velocemente, dottor Di Nunno,
2: quando farlo effettivamente?
1: Se ne parla tantissimo in questo periodo storico. Quello che è importante dire ai nostri pazienti è che il trapianto non è la terapia della calvizie, ma è una tappa di un percorso che inizia con la diagnosi, che prevede una terapia ed è un intervento vero e proprio. Quindi attenzione a non farsi ingolosire da delle offerte magari economiche vantaggiose, perché si possono nascondere delle insidie per la salute, e quindi affidarsi sempre a dei chirurghi esperti del settore, perché insomma è un intervento con i rischi e le complicanze.
2: 100 euro al chilo di capelli non è una buona offerta.
1: Non sottovalutare.
0: Magari qualcuno dice: io non faccio le vacanze quest'estate, ad agosto faccio il trapianto e poi torno.
2: Così torno, così tutti dicono: ma dove sei stato in vacanza con questi capelli?
0: Ad agosto si può fare.
1: Non c'è un periodo in cui non si possa fare il trapianto, però ad agosto chiaramente il periodo estivo è quello maggiormente controindicato, perché c'è il sole, si suda di più, insomma ci sono tanti fattori che lo sconsigliano.
0: Esatto, e allora tra poco ci dovrà dare un altro consiglio. Intanto Taylor Swift.

0: Swift ci accompagna alle 13:24, che è l'ora di pranzo. Molti di voi staranno già mangiando, molti si approcciano a mangiare, e noi qui che cosa facciamo, Francesca?
1: Noi oggi dobbiamo dare dei consigli su come fare una frittura fatta bene,
0: buona,
1: gustosa,
0: come si dice a Bolzano, buona.
1: Ma anche salutare, buon arrivato, ben arrivato al nostro chef Alessandro Circello. Buongiorno, buon
2: sabato.
1: Buongiorno
2: a voi.
0: Buongiorno.
1: E allora, si aggiunge al tavolo per farci mangiare idealmente la frittura, perché sia fatta bene e sia salutare, quali caratteristiche

0: caratteristiche dobbiamo fare in modo di seguire, che debba avere
1: che
0: questa frattura?
1: Sia scrocchierella, si dice, che deve fare cric cric cric.
2: È vero, è vero. E intanto sono due cose importanti. La temperatura e il tipo d'olio fa la differenza, come il prodotto in qualsiasi cucina. A volte abbiamo una buona mozzarella, è meglio non metterci niente. Allora, l'olio, chiaramente il miglior olio per friggere tutti i prodotti salati è sempre l'olio extravergine di oliva. Poi, se possiamo sceglierlo anche al supermercato, scegliamo quello 100% italiano. Anzi, in questi oggi parte anche una campagna di comunicazione, ho visto, del Ministero, del Ministro dell'Agricoltura, proprio per far consumare olio italiano, perché l'olio italiano ha più polifenoli, antiossidanti, e quindi piuttosto di tanti oli extra UE che sono molto diversi come contenuti, che fanno bene.
0: Olio di semi invece, Alessandro?
2: L'olio di semi di sono avanti di moda, è vero, olio di semi altoleici, di arachidi, biologici. Il problema è che tutti gli oli di semi di arachidi o quant'altro sono ottenuti dalla sintesi, quindi non è una spremuta del frutto. L'olio extravergine di oliva è una spremuta di un frutto, specialmente quello italiano, è certificato e controllato, quindi è un frutto spremuto, è differente da un prodotto di sintesi come tanti oli di semi. Chiaramente va messo in casseruola, quindi una pentola dei bordi alti, per non schizzare.
0: Scusami,
2: a casa.
0: Quindi io di solito uso la padella, no? Meglio la pentola.
2: Magari fai una doratura.
1: Francesca!
0: Mi cadi sul basico.
2: Fa una frittura wellness, light, e con meno olio, nel senso che la frittura va immerso completamente il prodotto. Quindi se facciamo una frittura proteica, che vi piacerà sicuramente,
1: yes,
2: il pesce, non so, il pesce azzurro, il pollo, e deve essere immerso completamente, anche delle quindi prendiamo una casseruola dei boldi alti, mettiamo dell'olio extravergine di oliva, non serve metterne 6 litri, basta mettere mezzo litro, perché se facciamo una frittura per 3 a casa, quindi quell'olio dobbiamo portare e dobbiamo friggere a 170 gradi,
1: ecco la temperatura, infatti ti volevo
2: quindi
1: chiedere.
2: È chiaro che ormai tra le tante funzioni esiste anche la sonda al cuore, si chiama, queste sonde ormai ho visto anche in edicola, le vendono insieme alle riviste, e serve per monitorare la temperatura. Se tu vuoi un filetto al sangue deve stare al cuore, che ne so, a 55 gradi,
1: okay.
2: Se vuoi una spigola che la fai al cartoccio e non vedi se è cotta, deve stare a 70
0: gradi. Ma dobbiamo semplicemente inserirla, immergerla nell'olio,
2: sì,
0: per
2: è una
0: capire.
2: Sonda, uno spillone, una spilla di acciaio con sopra la temperatura o digitale o
1: quindi
2: con il termostato.
1: Quindi noi dobbiamo attendere che arrivi a quella temperatura l'olio
2: gradi,
1: per poi 170. Mettere dentro,
2: esatto,
1: la frittura.
2: Esatto, a quel punto se vediamo che l'olio fuma dobbiamo buttare l'olio, perché lì è cancerogeno, fa male, no?
0: Certo.
2: Come dice il prof, sviluppa acrilammida, acrolina, quindi lì non va più bene.
0: Io ho un'altra domanda, e se invece non ho questo termometro, come
1: col
0: faccio
1: dito,
0: a capire?
1: Col dito, no, col dito no.
2: Poi serve la pomata per
0: no, diventa, abbiamo qua il dermatologo.
1: Il regista Alessandro dice assaggia.
2: No, una volta buttavano le nonne la farina, l'acqua, e schizzavano tutta la cucina. Poi no.
1: Io lo faccio ancora.
2: E al massimo possiamo usare uno stuzzicadente di legno in bambù, perché comunque non schizza niente, quindi
1: se prende fuoco
2: che succedono le bollicine, si creano queste micro bollicine, siamo alla temperatura alta.
0: Ah, ecco, almeno.
2: Se friggiamo a una piastra induzione abbiamo una temperatura più uniforme, più ponderata. Se l'abbiamo se friggiamo sul gas dobbiamo metterlo medio, non dobbiamo metterlo altissimo, perché è vero che dobbiamo friggere a 170, ma deve essere costante la temperatura. Quindi se friggiamo un prodotto, magari prendiamo un prodotto, un broccolo, lo facciamo in pastella, il prodotto è surgelato, prendiamo dei prodotti surgelati, lì lo sbalzo termico è altissimo, perché immergiamo nell'olio un prodotto a meno 20 gradi. Invece un prodotto a temperatura ambiente, la temperatura quindi deve essere sempre ponderata. Chiaramente possiamo mettere, se mettiamo delle patate, degli ortaggi, dobbiamo sbianchirli prima in acqua bollente, li tamponiamo bene con la carta assorbente, poi li friggiamo con la farina di riso.
0: A proposito di frittura, tutti i consigli per farla buona e salutare li abbiamo avuti grazie ad Alessandro Circello, ma una domanda ci porta verso i capelli. Velocemente dal dottor Donato Di Nunno, frittura e capelli vanno d'accordo? Cioè, nel senso, per la salute dei capelli si può mangiare la frittura?
3: Diciamo che per il benessere della cute e dei capelli un'alimentazione equilibrata, pensiamo alla nostra dieta mediterranea, è il top che possiamo fare. Chiaramente una frittura non ha mai fatto cadere i capelli a nessuno, quindi ben venga, soprattutto quando la preparazione
1: male,
3: è salutare e wellness come quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Alessandro, velocemente, qual è secondo te l'alimento più buono, in una battuta, da fare fritto?
2: Le patate fritte. L'importante è che dovete usare le patate, nel senso che dobbiamo prendere la patata fresca. se prendiamo quelle surgelate lì ci sono
0: allora,
2: 10-15
0: velocemente dobbiamo chiudere per lasciare la linea al GR2. Grazie al dottor Donato Di Nuno, grazie Alessandro Circello, da Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Ciao domani
1: e poi
0: Silvia Boschero, ciao.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Frittella, buongiorno. La cronaca in evidenza, shock in Sicilia, nel Catanese, dove un uomo sul lungomare ha ucciso il fratello a colpi di mannaia. E ancora il caldo record in vari paesi europei, con gli immancabili incendi, sale a 12 il bilancio delle vittime in Spagna. Nel nostro paese torna lo spettro siccità. In Cina invece massima allerta per l'arrivo di un tifone, quasi 1 milione di persone evacuate. Poi le notizie dall'Ucraina e le ultime dall'Iran, dove le minacce accompagnano gli sforzi diplomatici. Nel nostro giornale anche un ricordo di Peppino Di Capri, scomparso nella notte a 86 anni. E in ultimo la corposa pagina sportiva con le imprese di Sinner a Wimbledon e l'attesa per le ultime due sfide dei quarti ai mondiali, Inghilterra-Norvegia e Argentina-Svizzera. Cominciamo dunque con il fratricidio avvenuto nel Catanese.
8: È successo tutto in pochi istanti sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. Una lite tra due fratelli, entrambi sulla sessantina e titolari di una pescheria, degenera e finisce in tragedia quando uno dei due prende una mannaia utilizzata per tagliare il pesce e inizia a colpire l'altro. La vittima tenta di fuggire, prova a difendersi, ma il fratello lo raggiunge e infierisce. L'uomo resta a terra, muore in ospedale, mentre un'altra persona che tenta di fermare e disarmare l'aggressore deve ricorrere alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono gravi. Immediato scatta l'allarme. Arrivano i carabinieri e il 118. L'uomo, pregiudicato e tossicodipendente, viene bloccato e posto in stato di fermo per omicidio volontario. Adesso si indaga. La procura di Catania ha già aperto un'inchiesta. Si cerca di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e di individuare il movente, che potrebbe essere ricondotto, secondo quanto emerso fino a questo momento, a dissapori e contrasti datati nel tempo tra i due fratelli. Bruno Sokolovic, GR2.
7: L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato al conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. Si analizzano i dispositivi dell'ex faccendiere Walter Lavitola, che smentisce di essere il mandante. Per chi indaga, Lavitola era pronto a lasciare l'Italia. Intanto emerge che i due si sarebbero incontrati anche nella sede RAI di Via Teulada. Al vaglio gli accessi, la RAI intanto sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione in attesa di chiarezza sulla vicenda. Sconcertato e preoccupato, si dice Ranucci. Medio Oriente, non è del tutto chiusa la via diplomatica fra Stati Uniti e Iran. Attesi in Oman gli inviati di Trump, ma la tensione resta alta. Il tycoon minaccia a Teheran: se cercheranno di uccidermi, bombarderemo, 1000 missili sono puntati. E la guida suprema iraniana Khamenei promette vendetta per la morte del padre. Da Istanbul, il corrispondente.
9: L'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua, sostiene il ministro degli esteri Araghchi, volato in Oman per parlare della gestione dello stretto di Hormuz e per una possibile ripresa a sorpresa dei negoziati. Secondo la CBS, infatti, anche una delegazione americana, composta dal vicepresidente Vance, dal segretario di Stato Rubio e dagli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, è attesa nel sultanato. Secondo fonti americane, il regime degli Ayatollah avrebbe ammesso che sarebbe stato un gruppo di estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rappresaglia militare di Trump, che ha causato almeno 17 morti. Da Teheran però precisano: non riprenderemo i colloqui se l'altra parte non farà marcia indietro e ritirerà le proprie posizioni. Il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, ha affermato che il conflitto non si concluderà mai con la resa di Teheran. E con un nuovo messaggio scritto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha chiesto vendetta per il padre, suo predecessore. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
7: Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina, non solo su Kiev, ma anche su Odessa e Zaporizhia. Il bilancio delle vittime riporta 2 morti e 12 feriti. Il presidente Zelensky rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare il più rapidamente possibile gli accordi di licenza per i Patriot sul progetto comune europeo di difesa. difesa antibalistica. La nostra inviata.
10: Mentre Kiev aspetta che si concretizzi la promessa di Trump sulla concessione della licenza per costruire Patriot per la difesa, è quasi pronto il nuovo missile balistico FP9 prodotto in Ucraina. Lo ha annunciato alla testata Liga.net Denis Stillerman, progettista di una delle aziende locali più all'avanguardia nel settore della difesa e della tecnologia militare. Mancano gli ultimi test, poi dice gli FP9 potranno essere usati per colpire in profondità in territorio russo. La pace sembra ancora lontana. Mentre il paese continua a piangere ogni giorno i suoi soldati caduti. Nel parco Navodnitsky di Kiev, sulle rive del fiume Dnipro, dai rami di decine di giovani alberi pendono piastrine militari. Riunite nell'associazione Shiva, che significa viva, vedove dei soldati hanno piantato aceri, pruni, querce in memoria dei loro compagni. Questo ciliegio giapponese l'ho piantato per mio marito Leonid, morto in battaglia nella regione di Donetsk, ci dice la signora Vittoria. Mi consola e mi dà forza vedere un albero così bello crescere. Mette dei fiori rosa meravigliosi e io vengo sempre a San Valentino nel giorno del suo compleanno e a Capodanno. È la vita che continua. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Il Papa a pranzo con i poveri della diocesi di Roma, 200 persone, 35 bambini, al Borgo Laudato Si, il grande progetto di ecologia integrale voluto da Papa Francesco nei giardini di Castel Gandolfo. Le vacanze di Leone XIV si aprono dunque nel segno dell'accoglienza, prima una messa, poi la visita al Borgo, quindi a tavola con i vulnerabili, gli emarginati, i migranti, i rifugiati, la fragilità come forza per la comunità. Il Papa ha detto: ho fame di giustizia, si eliminino le cause della povertà, la Chiesa apre le porte e sappia accogliere tutti. La nuova ondata di caldo estremo continua a fare boccheggiare l'Europa. In Spagna sale a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del rogo che da giovedì sta devastando una zona vicino ad Almeria in Andalusia. Situazione ai limiti anche in Francia. Sentiamo la corrispondente da Parigi.
11: Un weekend rosso su tutta la Francia, con 24 dipartimenti, inclusa la regione parigina, con la capitale di nuovo con il termometro sopra i 35 gradi, così come a Bordeaux, mentre salirà in Bretagna e nel sud. Si supereranno ampiamente i 40 durante questa nuova ondata di canicule, prevista almeno fino al 14 luglio. Nelle ore più calde si fermano i treni regionali, sostituiti da autobus con aria condizionata, tema sul quale anche il governo si sta interrogando. Nella capitale, come nelle grandi città, in cui gli edifici hanno stretti vincoli architettonici che ne impediscono l'installazione nella gran parte dei palazzi e sulle loro facciate, ma la frequenza sempre più intensa dei periodi di canicola è una realtà da risolvere. Sul fronte incendi, a causa della combinazione di caldo intenso e siccità, 25.000 ettari sono stati bruciati, cifra che sfiora il doppio rispetto a quella registrata nel 2025. Negli ultimi giorni del paese, devastati dal fuoco i dipartimenti della Drôme e dell'Indre, in particolare la zona dei Pirenei orientali. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
7: L'interminabile ondata di caldo tocca anche l'Italia. Al nord qualche temporale porterà sollievo temporaneo. Oggi e domani bollino rosso a Perugia e Firenze, ma da lunedì le temperature sono destinate a salire. Il punto con il capitano Valentina Rosati, Aeronautica Militare.
12: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana, quindi temperature in rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
7: Il protrarsi di queste ondate di caldo estremo sta avendo conseguenze su agricoltura e allevamenti. Nuovo allarme di Coldiretti per la siccità.
13: Riso, mais, ortaggi, frutta, pomodori e foraggio nei pascoli sono le colture più colpite dal grande caldo, con una riduzione della produzione che si stima a doppia cifra. A questo si aggiungono i problemi di carenza di acqua, cui si cerca di far fronte anche con gli invasi, per quanto insufficienti, e sistemi di riduzione degli sprechi, ma con incrementi di costo tra il 20 e il 25%. Il nuovo allarme arriva da Coldiretti, che ricorda: negli ultimi 4 anni il cambiamento del clima ha causato danni all'agricoltura per 20 miliardi di euro, colpito anche il settore zootecnico. Quest'anno si teme per esempio un calo fino al 20% della produzione di latte, nonostante nelle stalle siano sempre più diffusi ventilatori e nebulizzatori, che fanno peraltro salire le spese per l'energia. Ci saranno conseguenze per i prezzi al consumo? Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
14: Chiaro che una riduzione della produzione potrebbe anche far aumentare i prezzi al consumo. La realtà dei fatti è che noi siamo messi sotto pressione dalle importazioni. Quello che arriva dall'estero è chiaro che ha dei costi di produzione che sono molto più bassi ed è un prodotto di diversa qualità.
13: Fabio Comini, GR2.
7: Addio a Peppino Di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Se n'è andato dopo una lunga malattia, 86 anni, nella sua amata isola. Dallo stile romantico al twist, i suoi brani hanno conquistato intere generazioni.
10: Una carriera iniziata nel 1956 con i suoi Rockers, i primi successi, malattia e non è peccato. Il pianista dall'inconfondibile voce nasale canta la melodia classica napoletana e cover di brani americani. Da Re del Night con Nessuno al mondo, Luna Caprese, a Re del Twist. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri nel 39. Nel 65 apre il primo e unico tour dei Beatles in Italia e documenta tutto con la sua telecamera.
15: Poi tutti i gruppi che si vestivano come loro, eccetera, hanno detto no, io non mi devo far tentare da questa moda. Loro sono arrivati nel 61, io già nel 58 avevo dei pezzi in classifica.
10: 15 Festival di Sanremo, 2 vittorie, la prima nel 73. Un grande amore niente. Alla sua prima moglie dedica Roberta, titolo che diventa uno dei nomi di battesimo più diffusi negli anni 60. Se Champagne era il suo tormentone, il sognatore il suo ritratto, la canzone che amava di più. Timiso Ara Pinto, GR2.
7: E siamo allo spot, in studio con me c'è Francesco Repice. Ciao Francesco.
16: Buongiorno.
7: Partiamo a gran velocità, possiamo dire, con il moto mondiale.
16: Eh sì, moto mondiale, Gran Premio di Germania, il moto mondiale sul circuito del Sachsenring. Ci sono state le qualifiche, Marc Marquez ha preceduto il fratello, l'altro Ducati di Gian Antonio è terza, quindi partirà in griglia praticamente o quasi dalla prima fila, ma insomma un dominio Ducati d'accordo. C'è però un problema per l'Aprilia, perché Bezzecchi è caduto, frattura scomposta della clavicola, è dovuto tornare in Italia, si opererà per essere al più presto pronto per poter disputare gli altri Gran Premi. Diciamo che non è stata un'annata fortunatissima per il pilota dell'Aprilia, il pilota italiano dell'Aprilia.
7: Nostri auguri a Bezzecchi, naturalmente, da un mondiale all'altro. Quindi parliamo di calcio, fra stasera e domani, meglio stanotte, potremmo dire, infatti, gli ultimi due quarti di finale.
16: Due quarti di finale importantissimi. Il primo è quello tra la Norvegia e l'Inghilterra, sostanzialmente un confronto tra due centravanti che vanno per la maggiore. In questo momento stiamo parlando ovviamente di Haaland, ma anche di Harry Kane, del centravanti del Bayern Monaco, che ha parlato così a poche ore dal fischio d'inizio.
17: Dal mio punto di vista dobbiamo essere al massimo in difesa e in attacco. Arriviamo da una buona vittoria, ma c'è ancora spazio per migliorare. È il momento di farlo in un grande quarto di finale. Vogliamo far vedere che tipo di squadra siamo.
16: Insomma, cominciano a capire i grandi calciatori che adesso bisogna alzare il livello delle prestazioni, perché il quarto di finale non solo è uno scontro diretto, ma è quello di fatto che dà la possibilità poi di giocarti perlomeno la finale per il terzo posto della kermesse iridata. È qualcosa che ha bene in mente anche il tecnico della Norvegia, Solbakken.
18: Penso che a questo punto tutte le partite siano le più importanti, soprattutto da quando siamo entrati nella fase a eliminazione diretta, quindi questa è la terza più importante. Penso anche che i giocatori siano rilassati ma pronti alla competizione. Naturalmente potrebbero sentire la pressione, però credo che saranno tanto equilibrati da non soffrire.
16: Questo è quello che si augura quindi il commissario tecnico della Norvegia. Un po' la sorpresa di questo mondiale, sorpresa ancora di più la Svizzera, che alle 3 di notte italiane incontrerà i campioni del mondo in carica per il quarto di finale, la squadra di Leo Messi e il capitano della Svizzera Xhaka, uno dei centrocampisti più in vista del nostro calcio, quello europeo. Si è espresso così:
19: poter essere qui con la Svizzera dopo 72 anni e poter giocare contro i campioni del mondo mi rende molto orgoglioso, ma come ho detto non sono venuto qui solo per esserci, ma vogliamo naturalmente fare il prossimo passo, e quando si è così vicini la fame è ancora più grande. Alla fine dobbiamo dimostrarlo in campo e siamo molto ben preparati. Se mostriamo ancora una volta questa unità e questa mentalità, possiamo dare del filo da torcere anche all'Argentina.
7: Bene, ci sono altri eventi in corso?
16: Ci sono degli eventi in corso perché c'è la tappa del Tour de France, una tappa di trasferimento ideale per i velocisti. C'è ovviamente Pogacar in maglia gialla dopo l'impresa al Tourmalet, noi ne parleremo nel corso di questa giornata. E poi la finale femminile di Wimbledon, Muchova-Nuskova, è praticamente un derby della Repubblica Ceca, in attesa che domani Jannik Sinner contro il tedesco Zverev possa regalarci e regalarsi appunto la finale di Wimbledon, il titolo, il secondo titolo consecutivo.
7: Grazie a Francesco Redice.
16: A voi.
7: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento ed edizione Lucrezia Scardini, regia Alessandro Campanella e Emanuele Rinaldo. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GR2 è alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
20: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero. Da quest'ora strana in cui magari qualcuno ancora sta sonnecchiando con i piedi sotto al tavolo, fino alle 16 di quest'oggi staremo assieme, oggi e domani, sabato e domenica, insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici, sempre collegati, se vi va, con la TV al canale 202 del digitale terrestre, oppure ovviamente attraverso i nostri WhatsApp vocali o scritti. Potete collaborare con la nostra trasmissione 3487 300 200, per chiacchierare con noi, con la mega squadra, dove c'è un portentoso Paoletto Castro in regia, dove ci sono insomma tutti i nostri super collaboratori, ad esempio la Chiara e tantissimi altri. Piano piano ve li racconterò tutti. Oggi facciamo un ricordo speciale, un grande musicista italiano, avrete già sentito parlare del fatto che ci ha lasciato Peppino Di Capri proprio questa mattina. Tanti ascoltatori hanno raccontato le loro storie antiche e moderne assieme a lui, e tanti anche dei nostri colleghi qua in Radio 2 lo hanno ricordato, ma non possiamo non farlo anche noi. Tra pochissimo.

Motley Crue Weekend. Saluto subito la prima ad aver scritto, vero Giulia, che è contenta di questo pomeriggio insieme, e noi siamo contenti di essere con voi fino alle 16 quest'oggi. Allora, dicevamo, Peppino Di Capri, un mito totale, no? In arte Peppino Di Capri, perché veniva da Capri, nato nel 1939 in quell'isola meravigliosa, vero nome Giuseppe Faiella. Perché è stato un grande, oltre alla sua voce, sul suo spirito? Perché è stato uno dei primi, forse qualcuno dice il primo modernizzatore, chiamiamolo così, della musica italiana, nel senso che lui ha preso la musica napoletana e l'ha traghettata in un altro luogo, in quell'Italia del boom economico, mettendoci dentro il rock and roll, il twist, innamorato ovviamente delle grandi orchestre americane, di quei suoni che arrivavano d'oltreoceano. Io ce lo vedo, no? Peppino Di Capri che disperatamente cercava di comprare dei dischi, magari facendoseli mandare da degli amici al di là dell'oceano, perché erano così questi musicisti, no? Dalle radici volevano arrivare agli Stati Uniti, perché quella era l'Italia degli anni 50, che scopriva appunto l'esterofilia, diciamo così, il rock and roll, a dir la verità, no? Ne abbiamo visti tanti di grandi, non ultimo il nostro meraviglioso Adriano Celentano. E poi insomma tutta la sua iconografia è legata anche al night. Un tempo in Italia e anche altrove c'erano i night, erano un po' da uomini, e lì chiaramente si cantava champagne per brindare un incontro. Ma noi cantiamo con lui il rock and roll.

Kiss Again, con questi applausi che sembrano un po' finti, no? Il grande Peppino Di Capri, questo non era Chubby Checker che era l'originale ad avere scritto Let's Twist Again, era Peppino Di Capri. Voi dovete immaginarlo Peppino Di Capri appunto in quell'Italia del guerra dopo guerra, perché lui dice, la leggenda vuole anzi che la sua prima esibizione pubblica risalga addirittura al 1943, aveva 4 anni, lo disse lui in un'intervista, e suonò il pianoforte per le truppe alleate che erano di stanza all'isola di Capri. Quindi c'erano gli americani durante la guerra a Capri e lui suonò a 4 anni. Perché? Perché Peppino Di Capri veniva da una famiglia di musicisti, il nonno era il musicista della banda di Capri, no, quando le bande erano importanti, facevano comunità, scandivano le feste popolari, e entrare nella banda, avere un figlio che entrava nella banda, era meraviglioso, perché significava trasmettere, diciamo, di generazione in generazione una passione grandissima. E il padre, in realtà, non me lo ricordavo, sono andata a vedere le varie biografie di Peppino Di Capri, era proprietario di un negozio di dischi e di strumenti, quindi forse i dischi americani arrivavano direttamente grazie al papà che glieli faceva sentire, e poi appunto lui arrangiava, da più grande arrangiò le cose all'americana come le grandi orchestre. E così salutiamo questo pezzo da 90 della musica italiana. E oggi di che cosa parliamo, signori? Parliamo di consigli. Voi siete bravi a dare consigli? E soprattutto, vi piace ricevere consigli? Io, che faccio anche lavoro di psicoterapeuta, di consigli non ne dovrei dare, è uno dei diktat proprio, consigli mai, perché il consiglio deve arrivare da dentro. Vabbè, ne parliamo oggi, 3487 300 200, dopo magari facciamo una domanda specifica. Intanto pensate alla vostra relazione con i consigli. Vogliamo parlare di chi dà consigli, perché ci sono persone che quanti ne danno di consigli? Anche troppi. No, guarda, secondo me dovresti fare questo, perché no, non dovresti fare questo, è meglio, se fossi in te io farei questo. Quindi dell'utilità o meno dei consigli, diciamo così, insomma, quelle frasi che certe volte possono essere un po' di troppo, addirittura paternali, con quel tono lì, un po' dai su, forza, perché non fai questa cosa, la mano sulla spalla, oddio che fastidio tremendo, peggio ancora se c'è, come dice la Chiara, lo sguardo commiserevole. Va bene, dai, facciamolo insieme mentre suona un pezzo meraviglioso che si intitola Faith, Mr. Stevie Wonder con Ariana Grande, Radio 2.

sì. E che vocina che ha Stevie Wonder, altro che Arena Grande, qua veramente il maestro è lui. Faith, bellissimo pezzo, 13:59, Silvia Boscaro con voi fino alle 16 insieme, e il 3487300200 per chiacchierare di consigli, perché oggi di questo parliamo. Accettate consigli dagli altri, ma soprattutto da chi? Cioè quella persona, il guru. Siamo in epoca di consigli, se ci pensate, no? Consigli che arrivano da tutte le parti, consigli che arrivano dall'alto, che arrivano dal guru su internet, che arrivano dal nutrizionista, quello che dice che non, che dovete mangiare i sassi a colazione perché fa bene alla digestione, oppure i consigli della nonna, il consiglio della mamma, il consiglio del fidanzato, della fidanzata. Voi li accettate? Siete aperti al consiglio, oppure siete di quelli proprio che chiudono bottega e dicono: ragazzi, vado per la mia strada, che succede succede, va bene lo stesso. Insomma, ci sono consigli importanti, magari quando siamo giovani, molto giovani, li riceviamo da un maestro di scuola, da un genitore. Ci sono i consigli che arrivano dal cinema, anche dalla letteratura, poi ne parliamo, e poi ci sono consigli che si rivelano sbagliati, molto sbagliati. Non avrei mai dovuto seguire quel consiglio. Fatemi esempi al 3487 300 200, un consiglio che avete ricevuto in qualsiasi epoca della vostra vita, ma che poi si è rivelato una catastrofe. Il consiglio peggiore che vi abbiano mai dato, che ne so, quella volta che la tua amica che vive sulla barca ti ha detto: dai, lascialo sto posto fisso, lascialo, su, segui il tuo sogno, segui il tuo demone. E poi alla fine il demone ha seguito voi, nel senso che vi siete trovati magari, no, con un pugno di mosche, l'affitto arretrato, problemi di questo tipo. Vabbè, questo è un consiglio enorme, e chi lo segue, insomma, si prende anche la sua bella responsabilità. Oppure, che ne so, l'amica che ti dice: dai, quel ragazzo è stupendo, secondo me è quello che fa per te. E non parliamo di quello che poi è accaduto, 3487 300 200, se avete il coraggio ditecelo a noi, qual è il consiglio orribile che vi hanno dato, che voi avete accettato perché siete stati bravi, anche aperti, ma che poi vi ha portato alla rovina, o comunque insomma non ha funzionato. Siate bravi, noi non lo diremo a nessuno, rimane tra noi su Radio 2.

0: La 14:07 minuti, quanti state scrivendo al 3487-300-200 di Rai Radio 2 Music Room Weekend? Silvia Boschero con voi alla ricerca dei consigli sbagliati o no, o comunque di quei consigli che vi hanno dato, avete accettato e si sono rivelati un disastro. Allora ragazzi, vorrei subito far sentire questa ascoltatrice perché mi fa molto molto ridere il consiglio che le viene in mente. Sentiamo.
1: Quando si parla di consigli, il primo che mi viene in mente sbagliato è quello di mia madre, che mi ha consigliato di mettere il dentifricio sull'ustione della gamba provocata dalla marmitta della moto.
0: No!
1: All'inizio sì, rinfresca, ma poi toglierlo non è proprio una passeggiata, non lo auguro a nessuno. Ciao!
0: Tesoro mio, ciao, meno male che sia ancora viva, eh. Io mi immagino l'incrostazione, ovove degli ovovi. Perché noi giochiamo ora, no? A seguire e vedere i vostri consigli accettati, ma a cipicchia al momento cui li abbiamo accettati, ma c'è gente che i consigli non li accetta. Ad esempio la nostra pregevole Chiara ci ha portato oggi un libro, ce ne porta sempre uno riguardo al nostro tema del giorno, e oggi ci ha portato, vabbè, Dino Buzzati, Un amore, libro meraviglioso che io ancora non ho letto, però amo Buzzati, quindi immagino che sia meraviglioso. E lì insomma c'è la storia di un signore che è il protagonista, Antonio Dorigo, che si innamora perdutamente di una ballerina della Scala, Laide si chiama lei, e la cosa bella che mi raccontava la Chiara è che nel corso del romanzo il protagonista riceve tutta una serie di osservazioni e consigli da parte di amici e persone che gli stanno vicine, che lo vorrebbero un po' allontanare da questa ossessione amorosa per la ballerina della Scala, perché pare che essa conduca una doppia vita, diciamo così, un pochino chiacchierata, vai, diciamolo così. Cercano in tutti i modi di farlo desistere dallo stare con lei. Il bello è che, siccome lui è tremendamente innamorato, il protagonista Antonio Dorigo, non vuole sentire questi consigli, e quindi è tutto un susseguirsi di allusioni da parte dei suoi amici. Non vanno mai diretti a dirgli: guarda, lasciala perdere, lei nella sua seconda vita si concede a pagamento. No, non glielo dicono. Ma quando tu quel consiglio non lo vuoi, chiaramente crei una barriera incredibile, e quindi le persone sono costrette a trasformare il consiglio in allusione, e questa cosa va avanti durante tutto quanto il romanzo. È molto carino. Altri messaggi al 3487-300-200. Un mio amico mi consigliò di investire tutti i miei risparmi in una criptovaluta sicura, scrive tra virgolette. La sicurezza è che li avrei persi. Oh, tremendo. Poi fidarsi degli amici su queste cose di denari, lasciamo stare. Vai, altri messaggi, noi li aspettiamo, intanto passiamo un po' di bella musica. Ve lo ricordate? Ecco la nostra vecchia rubrica che facevamo con Fabrizio D'Alessio. Ve li ricordate gli Stereophonics? Facevano questo pop molto leggero, super godibile. E allora riascoltiamoceli in questo pomeriggio caldo di Radio 2. Si intitolava Maybe Tomorrow.

Che belli gli Stereophonics su Radio 2, band gallese. Io li stavo trattando al passato, in realtà sono ancora attivi, fanno ancora musica, concerti, c'è un disco dell'anno scorso e c'è stato anche un piccolo tour che io mi sono persa. Mi pento e mi dolgo per questa cosa, in Italia proprio nel corso della seconda metà del 2025, quindi poco tempo fa. Tanti messaggi di consigli, ragazzi, tra chi li riceve e chi li dà, ma soprattutto chi li riceve se ne pente. Attenzione, qua c'è la Nicoletta da Roma che scrive: seguendo il consiglio di tutti ho lasciato un lavoro che mi piaceva tanto, ma era precario e pagato in nero, non male, devo dire, veramente il peggio del peggio, povera produttrice indipendente di cinema inglese, per guadagnare il doppio in un'agenzia dell'ONU. Ci picchia, uno dice brava, però dai, alla fine insomma hai fatto comunque una cosa interessante. Niente, è rimasta precaria anche lì fino a 56 anni ed è pentitissima. Vabbè ragazzi, quando poi si parla di lavoro veramente incredibile, succedono cose faticose. Marco, sempre al 3487 300: un cosiddetto amico mi consigliava di non perdere tempo dietro ad una ragazza della quale ero invaghito, un po' come il protagonista del romanzo di Buzzati, però questo glielo diceva direttamente: guarda, non perdere tempo, dicendo che era una per la quale non valeva la pena. No, caramba, per poi scoprire che in realtà era l'amico che ci stava provando con quella ragazza. Diciamo che da quel giorno è cambiato qualcosa in me, ma il nostro ascoltatore ha la forza di fare il sorrisino, di mettere l'emoticon del sorrisino. E va bene, e tanti ascoltatori che ci scrivono, anche Massimo da Torino che è un ascoltatore storico, quindi tanti belli abbracci. Fra un po' parliamo di un altro libro bello, non solamente di Buzzati, sembra di stare una libreria con la Chiara Vannoni. Parliamo di David Foster Wallace, perché quando si parla di consigli c'è anche chi sa bene che i consigli non andrebbero mai e poi mai dati.

quanto ci garba questa canzone nuova di Mace e Salmo, Cattive Abitudini, e si sente il colapesce sotto nella scrittura, perché c'è quella melodia abbastanza unica che ci ha fatto scoprire negli ultimi anni, insomma, la penna di Colapesce. Ebbene signori, dicevamo di David Foster Wallace, ve lo ricordate, era stato uno dei più grandi scrittori della sua generazione, americano, nato negli anni 60, ci ha lasciato un pochino precocemente, diciamo così. Uno dei suoi libri più importanti è stato Infinite Jest, forse un super capolavoro, perché è quello per cui è conosciuto un po' ovunque. E visto che la Chiara mi ricordava che questo è il periodo, uno dei periodi in cui si dà la tesi di laurea, insomma, periodi di lauree, e sapete che in America usa moltissimo che grandi scrittori, personaggi in vista, importanti, vadano nelle grandi università a fare discorsi, a dispensare consigli, no? Perché i giovani che si laureano finalmente hanno bisogno di un mentore, in America va molto, no? Il mentore, di un maestro che poi così gli dia il consiglio per lanciarsi nel meraviglioso mondo, speriamo, del lavoro. E quindi David Foster Wallace a un certo punto fece un discorso, chiamato a farlo appunto alla cerimonia delle lauree, pensare consigli, no? Perché i giovani che si laureano finalmente hanno bisogno di un mentore, in America va molto, no? Il mentore, di un maestro che poi così gli dia il consiglio per lanciarsi nel meraviglioso mondo, speriamo, del lavoro. E quindi David Foster Wallace a un certo punto fece un discorso, chiamato a farlo appunto alla cerimonia delle lauree al Kenyon College nel 2005.

è dura e cruda, non posso fingere di dare dei consigli che siano univoci e vadano bene per tutti quanti, e poi dice una cosa ancora più importante. A un certo punto dice che l'educazione, quindi la scuola, l'università, tutto quello che ci si, che riusciamo ad accaparrarci nella nostra mente, non serve a imparare nozioni, o meglio, le nozioni si servono fino a un certo punto, ma soprattutto serve a imparare a pensare. Questa è una cosa molto bella. Lui dice: ma se vi state preoccupando, David Foster Wallace, su questo palco, immaginate tutti questi ragazzi con questi cappellini, no, da neolaureati, super americano, col bandierine, no? E lui arriva: ma se vi state preoccupando che io pensi di presentarvi qui come il vecchio pesce saggio, chissà perché dice il pesce, no? Il pesce anche ricorda, no, l'immagine cristica, spiegando cosa sia l'acqua a voi giovani pesci. Beh, dai, non fatelo. Io non sono il vecchio pesce saggio. Il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà, dice Foster Wallace, sono quelle più difficili da vedere e soprattutto di cui parlare. Quindi si toglie, diciamo così, il cappello da laureato, da pesce saggio, e dice: ragazzi, buttatevi nel mare, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Nel mare impareremo a trovare il maestro di noi stessi, oppure impareremo a trovare noi stessi. Intanto noi andiamo a cercare questo bellissimo pezzo, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. Somber, Radio 2 Music Room Weekend.

0: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2.
5: 3-2-1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Rai Radio 2.
8: Meteoradio.
9: Persistono in serata isolati temporali al settentrione, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si esaurirà invece l'attività temporalesca del pomeriggio su Marche e Abruzzo. Domani, domenica 12 luglio, giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Sole e caldo su gran parte del territorio, con i temporali che si svilupperanno nel pomeriggio che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia, per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Siamo entrati direttamente da Via Asiago 10, sita in Roma, dove c'è Radio 2, nella South London, nella Londra del Sud, che in questi anni vibra di queste emozioni musicali, quelle di Georgia Smith e Wizkid, ad esempio, questo pezzo nuovissimo che si intitola Live. Lei è una giovanissima cantautrice britannica, credo che sia nata alla fine degli anni, cioè giovanissima, oramai è grandicella, fine degli anni 90, quindi credo che sia sui 28 anni, una cosa del genere. Ha questa bellissima voce che non esagera mai, non tira mai, ma che è sempre un po' così morbida da un tempo, un po' R&B, un po' soul, ed è lì che va tutta quanta la ricerca di queste sonorità new jazz, le chiamano così, della Londra del Sud, che è, sapete, no? Londra è sempre stata luogo di invenzione musicale o di rimaneggiamento musicale delle cose che arrivavano dagli Stati Uniti, che Londra è sempre stata capace, tutta l'Inghilterra, di rivestire le cose, rimettere le cose in una luce ancora più bella, no? Rispetto a quella in cui arrivavano. È successo anche con certo blues negli anni 60, eccetera. E qui ora, in alcuni luoghi, poi di tanto in tanto, un luogo di Londra o di altre città, Birmingham, insomma, ogni luogo dell'Inghilterra ha la sua specializzazione musicale. Bristol, per quanto riguarda il trip hop, Manchester, la scena di Manchester, insomma, l'Inghilterra è meravigliosa in questo. E ora c'è South London. E ora c'è la Londra del Sud, che è un quartiere che fino a poco tempo fa, fino a, che ne so, 30 anni fa, era considerato un quartieraccio, uno di quelli non sviluppati, dove c'era tanta immigrazione, eccetera, anche se in realtà Londra è immigrazione, nel senso Londra è l'ex, ahimè, impero britannico, l'ex Commonwealth, e quindi dentro c'è tutto quanto il mondo dentro Londra. E lì c'è questo mix incredibile, soul, rhythm and blues, e c'è anche questa ragazza bravissima, Georgia Smith, che ogni tanto trasmettiamo. Vai, ho fatto il mio pippone quotidiano sulla musica, quindi non parliamo più. No, scherzo. Parliamo del desiderio, questo brano, sì, del desiderio, parliamo di quello di cui stiamo parlando oggi, ovvero dei consigli, perché insomma questi sono anche consigli musicali, diciamocela tutta. E un ascoltatore mi manda al 348 7 300 200, anziché un consiglio, una parola, cioè una parola, una domanda sulla parola consiglio. Complimenti, non vaniloqui, grazie Francesco da Bologna. Domanda: qual è la parola giusta al posto di consigli? Caro Francesco, mi piace tantissimo la tua domanda, visto che stiamo dicendo che i consigli, insomma, sono un pochino frusti certe volte, spesso ci portano dalle parti sbagliate. Allora, al posto di consiglio, allora io ovviamente con la mia formazione psicologica direi, invece che consigliare, la metto nel verbo accogliere, perché spesso e volentieri chi viene da noi magari con una domanda implicita, in realtà non sta chiedendo una soluzione, spesso è così, a volte sta chiedendo presenza, no? Sta chiedendo ascolto. Quindi ascoltare, ecco, ascoltare anziché consigliare, ascoltare ed evitare subito di dire: ma no, dai, fai così, che così è fantastico, sicuramente funzionerà, sarà perfetto, meraviglioso. Comunque voi continuate al 348 7 300 200 a mandarci quella volta in cui avete seguito un consiglio e siete andati a sbattere furiosamente contro un muro, oppure insomma qualcosa di meno cruento, dai.

pezzone pazzesco, Pencil Full of Lead, questo era il grande, bravissimo, fantastico Paolo Nutini. 14:37, Boschero con voi e 3487-300-200, un sacco di messaggi molto belli sulle vostre questioni con i consigli, dispensare consigli, sì, no, riceverli, non lo so. David Foster Wallace all'università, vi abbiamo raccontato poc'anzi, ha deciso di raccontare ai ragazzi che è meglio non dargli consigli, è meglio lasciare che i ragazzi siano pesci che si buttano nel mare della loro vita, cercando di trovare il loro senso. Ma non è stato l'unico, perché la nostra Chiara, che non sapevo avere un'anima, come dire, un po' post-punk, no? Ama gli Offspring. Ebbene, questa cosa ci accomuna, quindi sono proprio felice. Il 29 maggio scorso, quindi cosa recentissima, è stato il turno del cantante degli Offspring. Praticamente lui ha dato il suo consiglio agli studenti che si dovevano laureare. Dexter Holland si chiama lui. Lui, tra l'altro, mi insegna la Chiara che non è solo un ragazzaccio tutto punk e tutto il resto, no, che si porta con sé, tutto il cotè che si porta con sé, rock and roll. Lui è anche dottore di ricerca in biologia molecolare. Vedete quelli bravi che decidono, no, di differenziare la propria carriera. Insomma, durante il suo discorso alla cerimonia di laurea alla University of Southern California, la USC, ha detto: ragazzi, la vita non è una linea retta. A volte un percorso si mette in pausa, cambia direzione o lascia spazio ad un'altra passione. Dice: ti hanno mai fatto credere che dovessi scegliere una sola strada? Puoi essere più di una cosa. Come diceva Walt Whitman, siamo moltitudini, ricordiamocelo sempre. Puoi reinventarti, cambiare idea, inseguire nuovi sogni senza rinnegare quelli di prima. Forse crescere significa proprio questo, trovare il coraggio di non scegliere una sola versione di te. E quindi sì, il consiglio c'è, però alla fine il consiglio è: vai meravigliosamente per la tua strada, quella stessa strada che prendevano gli off.

grandissimi, The Offspring, Radio The Music Room Weekend con Silvia Boschero. Bello, eh? Allora, seguiamo quello che dice Dexter Holland, che è un consiglio non consiglio. Ovvero, abbiamo davanti un sacco di strade, non dobbiamo sceglierne una, basta cominciare a vagare, anziché nell'acqua, stavolta sulla strada. Se c'è una strada laterale, prenderla, perché no? Potrebbe essere la strada che ci porta al grande Van Morrison.

La bellissima Brown Eyed Girl del grande, grandissimo Van Morrison. Non sto a consigliarvelo, mi sembra sottovalutato, cioè ovvio, no? Che bisogna assolutamente, sia il caso assolutamente di ascoltare Van Morrison. E questa bellissima canzone Brown Eyed Girl, la ragazza dagli occhi scuri marroni, perché è proprio un inno alla giovinezza un po' perduta, al primo amore. Ah, che meraviglia! Tra l'altro il brano in originale è famosa, questa cosa si chiamava in un altro modo, perché parlava anche di una relazione interrazziale, quindi tra due, diciamo così, tra una ragazza nera, se non sbaglio, e un ragazzo bianco, e quella roba non andò assolutamente, gliela volevano bocciare sulle radio del tempo, e quindi cambiò il titolo della canzone. D'altronde la censura c'è sempre stata, no? In tempi antichi la censura era proprio esplicita, no, non te lo passiamo sulla radio. Ora la censura è preventiva, quindi la si fa, no? Un'autocastrazione, una cosa ancora più perversa, se ci pensate un po'. Anyway, comunque, un sacco di messaggi belli al 3487 300 200, e fra un po' li leggiamo, li facciamo da ascoltare, però intanto voglio farvi sentire la nuova Madonna, perché Madonna torna con un, credo sia il 16° disco, qualcosa del genere, Confessions 2, quindi diciamo che è il proseguio di Confession Dance Floor, e infatti è sempre qualcosa di molto danzereccio. Lei, che ha il solito orecchio e occhio lungo, decide di farselo produrre da Stuart Price, che è un DJ, un produttore britannico, quindi vuole quel tipo di suono là e vuole ancora fare ballare la gente. Proviamoci a ballare, dai. Alle 14:45 su Radio 2 Music Room Weekend, ragazzi, questa donna è pazzesca, non finisce mai. Atmosfera un po' 70-80, però super super contemporanea. Il nuovo di Madonna su Radio 2.

Madonna con la sua danzeteria, molto semplice, un po' paragnosta, come direbbe qualcuno, furbissimo, no? Molto semplice, everybody get up and dance, ovvero ognuno si alzi e cominci a ballare, che ballare significa conoscersi anche, no? Significa sfregarsi l'uno con l'altro. Parla della danzateria, che era un locale di New York dove lei cominciò proprio ballando, era un nightclub. Ci si esibì per la prima volta nel 1982 e la storia vuole che lì Madonna ottenesse il suo primo contratto discografico, quindi è qualcosa che la riporta proprio agli esordi del suo, della sua storia musicale. E quindi insomma fra un po' ascolteremo tutto quanto il disco, voglio dire è stato già aperto da un altro singolo che era quello con Sabrina Carpenter, sempre lei, sempre sta Sabrina Carpenter, vabbè, comunque la mia simpatia numero uno. Anyway ragazzi, andiamo avanti con un sacco di domande che ci stiamo facendo anche rispetto al tema con cui abbiamo aperto quest'oggi il nostro Radio 2 Music Room Weekend, ovvero consigli, consigli da dare, consigli da ricevere, i consigli che ci hanno rovinato praticamente. Questa è pesante, ce la mandate al 3487 300 200. Mi dissero: un figlio aggiusta la coppia. Posso confermare che un figlio non aggiusta niente, semmai accende le luci sui problemi. Vabbè tesoro mio, sì, hai ragione, e guarda, lasciamo perdere, che è un argomento enorme, no? Questo qua purtroppo è un argomento molto complesso e che ci va di mezzo chi è? Il figlio, ovviamente. Il mio ex mi disse: fidati di me. Ecco. Ragazzi, qui andiamo sulla depressione, No. Ci coccoliamo adesso con una bella canzone che ci fa, che ci ritira su. Intanto al 3487 300 200, continuate a mandare i vostri messaggi su quel consiglio che vi è stato dato, magari anche dalla collega, dal compagno di classe che voi avete seguito in tutta, come dire, apertura, no? Fiducia, fiducia nell'altro, fiducia nel fatto che lui vi conoscesse, fiducia nel mondo, nel futuro, e poi invece è stato disastroso. Però come sempre diciamo, no? Dal disastro si può solo risalire e si può solo ascoltare questo bel pezzo dei Cure.

Che belli Cure, Be Close to Me, con questo video fantastico dove insomma lui è pericolosamente dentro un armadio e sta affondando nell'acqua, perché c'è sempre questa come dire, questa estetica e questa ansia un po' dark, un po' scura nella musica pur leggera e molto allegra dei Cure, come in questo pezzo qua. Sono stati recentissimamente in concerto in Italia e hanno fatto veramente un concertone fantastico di cui tutti quanti mi hanno parlato e io ho rosicato, come si dice a Roma, perché non potevo andare a vederli, mi pare a Firenze Rock, ma forse anche da qualche altra parte. Allora ragazzi, fra un po' parliamo anche di altri luoghi da cui riceviamo continuamente consigli, essenzialmente la rete, che veramente ci sta tartassando, lo dicevamo prima, influencer, podcast, i coach online, i guru, che poi sono indicizzati moltissimo, no? Per cui li troviamo continuamente a darci consigli assurdi. E poi c'è l'intelligenza artificiale, signori miei, che bisogna stare molto attenti, perché l'intelligenza artificiale ti dà sempre ragione. Non so se ci avete fatto caso che l'intelligenza artificiale ti dia sempre ragione, tranne ovviamente quando c'è in ballo, quando chiedi cose illegali, oppure dov'è che posso scaricare, no, non si scarica niente, oppure quando c'è qualcosa di pericoloso, diciamo, per la propria incolumità, e lì ci sta, però alla fine ti dà sempre ragione. Quindi i consigli in realtà sono quelli che cerchi tu, come sempre.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 14.38 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, 3 km di coda tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, 1 km di coda al Casello, Barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur, tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti. In Liguria, sulla Genova Ventimiglia, code a tratti tra Bordighera e Barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. In A14, nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e lo svincolo Cattolica in direzione di Ancona. In A1, nel tratto Bologna-Firenze, traffico rallentato tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. E ancora in A1, ma nel tratto Roma-Napoli, code a tratti tra diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 diventa live.
4: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: domenica.
1: Ed eccoci ritrovati alle 15.03, anzi 15.04 in questo momento su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boscaro e questo Saif. Buona domenica. Questa è per domani, ci prepariamo per domani. E allora siamo sempre insieme con un sacco di messaggi al 3487-300-200, sempre seguendo la falsa riga del consiglio. Consigli sì, consigli no, consigli che vengono adottati e che magari vanno a finire male. E dicevamo poc'anzi che sì, effettivamente ormai è piena la nostra bacheca, chiamiamola così, mentale, che fa parte ormai di noi, quindi quella che troviamo sui social, di consigli, di influencer, di podcaster, di guru di vario tipo. La cosa terribile, no? Che, su cui stavo riflettendo, è che questi ti danno tutti del tu. Cioè, tu sei lì e leggi, no? Vai, apri, scrolli, come si dice, e vedi queste cose. Se ti vuole, ti cerca. Taglia le persone tossiche, esci dalla tua zona di comfort, smetti di sabotarti, queste cose qua, no? Oh, oddio, che angoscia, no? Oppure queste cose sempre da coach, mental coach, impara a scegliere te stessa, no? Queste cose terribili, no? Che in realtà contengono effettivamente delle verità, però sono buttate lì. E soprattutto da chi? Cioè, nel senso, un tempo il consiglio già era faticoso, ascoltare il consiglio dell'amico, del genitore, dello zio, del nonno. Ora invece dovremmo ascoltare i consigli da migliaia di persone completamente sconosciute che dall'altra parte della terra o della mente ci scrivono delle cose a noi, che siamo unici e irripetibili. Perché dovrebbe funzionare quel consiglio? No, l'influencer ti dà un consiglio, ok, però cioè, innanzitutto il consiglio dell'influencer è quasi sempre un prodotto, attenzione. Quindi ragazzi, già questo teniamolo di conto, perché il marketing non è consiglio. Nel frattempo ti suggerisce, cioè ti fa vedere la sua vita e quindi ti suggerisce un modo di vivere, e già lì implicitamente c'è un messaggio e un consiglio. La mia vita è migliore della tua, sì, come me, no? Perché vedrai che come diventerai bello, contento, felice, tranquillo, bambini stupendi, non piangono mai, non rompono mai le cose in casa, non hanno mai le crisi isteriche questi bambini degli influencer. Vorrei vedere veramente. Comunque insomma, il consiglio dell'influencer coincide sempre con quello che l'influencer deve vendere. Se non quel giorno lì in cui ti sta dando questo consiglio subliminare, te lo venderà il giorno dopo o magari fra un mese, ma stai sicuro che prima o poi, dopo che ti ha bollito come una rana dentro l'acqua, quindi piano piano senza che tu te ne accorga, alla fine arriverà quel cavolo di prodotto che in realtà giunge da un bisogno che il consiglio ti ha indotto. Non vorrei attaccare il pippone, allora faccio così. Leggo una cosa che ci ha scritto un ascoltatore al 3487-300-200. In realtà ci ha girato, dice: guarda un po' che cosa mi dicono i social. Ci ha girato una foto di Zero Calcare, che in questo periodo è molto amato e tutti quanti insomma stanno seguendo il suo, come si chiama, la sua serie televisiva. E lui dice tra le varie cose: se guardi una formica che cammina, a te sembrerà che quella formica faccia un percorso assurdo, gira a vuoto, perde tempo. Ma lei mica sta guardando il disegno dall'alto come fai te, che la guardi, no, da su. Lei c'ha davanti un sasso, una foglia, una pozzanghera. Noi invece, dice Zero Calcare, guardiamo le vite degli altri dall'alto e pensiamo di sapere dove devono andare. Ma ognuno sta a terra a schivà le buche sue, dice il romanesco, come fa sempre Zero Calcare. Quindi non consigliamo a certe persone qualcosa quando vediamo che stanno lì le persone impegnate a schivare le proprie buche esistenziali. Ci hanno già da fare, lasciamole un po' in pace, poveracce.

Che belli gli Chivalry di Good Night Moon, una canzone fantastica che ci ha accompagnato per tanti tanti anni e torna ogni tanto a puntellare le nostre scalette di Radio 2 Music Room Weekend. Sono le 15:11 e stiamo parlando di consigli. La gente sa dare buoni consigli, se non sa dare il cattivo esempio, come diceva Fabrizio De André. Noi stiamo parlando dei consigli che ci arrivano oramai dalla rete, dal nostro prolungamento fisico, che è il cellulare, che è lo smartphone, che è diventato il nostro compagno. Non riusciamo nemmeno più a guardarci in faccia alla fermata dell'autobus, perché ogni tipo di distrazione non esiste più, c'è solo quella di distrazione. E lì vediamo proliferare coach, guru, con questi consigli continui che poi diventano delle formule assolute. Allora c'è un metodo da seguire assolutamente, c'è quella mentalità da fare, c'è una disciplina, c'è quella roba lì, no? Deve essere per forza una formula, perché ovviamente, come si dice, la cosa più difficile da pensare è l'incertezza, no? Il non riuscire a stare dietro alle cose, a prevederle, no? Per cui tanto controllo da parte di tutti. E quindi cosa è rassicurante? Qualcuno che ti dice che c'è una formula per superare certe cose, per affrontare queste cose, che è così, no? Il guru dice così: se sei infelice è perché hai una mentalità sbagliata, se non ce l'hai fatta è perché non ci hai creduto abbastanza. Senior sì, sergente istruttore, cercherò di seguire le tue indicazioni. Insomma, è un pensiero molto seducente quello del guru e comunque in generale del mental coach, perché ti dà anche un po' di forza, magari ti sblocca anche, no, in quel momento. Però dobbiamo pensare che potrebbe anche essere un po' difficile da seguire, no, come consiglio. Non c'è la formula. Tanti messaggi al 3487 300 200. Vediamo un po', ci sono tanti che dicono no, consigli no, cerchiamo di seguire l'intuito, come ad esempio Aldo, che dice: riguardo i consigli ricevuti da giovani, dai propri genitori, penso che bisognerebbe in ogni caso provare a seguire anche il proprio pensiero, il proprio istinto. Sbagliando no, non ha importanza. I rimpianti per le cose che non sono state fatte sicuramente sono peggiori. Sì, per chi ha coraggio questa cosa effettivamente potrebbe essere importante. Una volta, altro ascoltatore, in un ristorante diedi retta a un cameriere che mi consigliò un crostaceo del quale ho fortunatamente rimosso il nome. Il sapore non era neanche male, ma solo che avevo nel piatto una sorta di creatura di alien e non fu una grandissima esperienza. Vabbè, sì, effettivamente anche i consigli gastronomici bisogna stare molto attenti, anche se ve li dà il super guru della cucina internazionale e te li fa pagare un sacco di soldi. Musica su Radio 2 Music Room Weekend. Questo è self-aware, che significa consapevolezza, vedi? Rientra un po' nel nostro gergo di oggi.

self-aware, consapevolezza, self-aware, so da solo quello che devo fare. Buffa, no? Questa canzone che capita quasi a caso di Temper City dentro la nostra scaletta di oggi, tutta quanta dedicata ai consigli. Silvia Boschero con voi, continuate a scriverci al 3487 300 200. Floriano è contento, dice: ma che bella scaletta musicale, dobbiamo ringraziare oggi il nostro ufficio musica, nome altisonante per, che nasconde delle persone appassionate comunque di musica. Che cosa dice la psicologia, mi chiedono? Che tante cose dice la psicologia sulle decisioni. Sicuramente esiste un bias, che sono le scorciatoie. Cosa sono i bias psicologici? Sono le scorciatoie che il nostro cervello prende per semplificare le cose, perché effettivamente non possiamo stare dappertutto con la mente su tantissime cose. Il multitasking è la grande bufala di questo nuovo secolo. Il cervello ha bisogno di economizzare, no? Per cui non ce la fa, e allora si inventa delle scorciatoie, i bias. Ce n'è uno che si chiama bias di conferma, ce l'ha raccontato un grandissimo psicologo che si chiama Daniel Kahneman. Vi consiglio un libro bellissimo che è Pensieri lenti e pensieri veloci, suo e di un altro collega meraviglioso, che parlano della decisione, perché insomma spesso chiediamo consigli per prendere una decisione, ok? Ma dice Kahneman, in realtà noi non prendiamo questi consigli per davvero trovare un'alternativa e poi davvero mettere lì davanti più idee e decidere qual è quella giusta. In realtà li cerchiamo per confermare ciò che abbiamo già deciso, quindi andiamo a cercare quel consiglio che ci serve, che è uguale a quello che già abbiamo deciso di fare, e quindi il bias di conferma, il confirmation bias, confermo ciò che io già so. Poi ci sono altre cose molto interessanti che dice la psicologia sul consiglio, ad esempio il fatto che troppi consigli fanno male, questa è una cosa molto buffa, cioè il fatto che oggi appunto ci siano una marea di persone che ti consigliano, soprattutto sconosciuti, quindi non c'è più il vecchio saggio che era uno nel paese, oppure il nonno saggio che era lui il nonno, ma ci sono un miliardo di persone che ad ogni angolo ti possono consigliare qualsiasi cosa. Ecco, questo crea alla nostra mente solamente un enorme caos e finisce per bloccarci. Ci sono tantissimi studi ultimamente psicologici sul fatto che il fatto che la rete ci dia la possibilità di scegliere tra infinite cose, anche infinite cose da comprare, alla fine ci blocca, ci manda in crisi e ci mette in ansia. Quindi più aumentiamo, più consultiamo persone, più aumenta l'ansia decisionale. Si chiama decision fatigue, la fatica decisionale, la stanchezza di sentire così tanta gente che ci viene a chiedere, che ci viene a dare dei consigli, che è un po' simile a quello che succede con i bambini. Si dice sempre, non ai bambini molto piccoli che ancora non hanno capito come funziona, diciamo, il mondo, e guardano il genitore come se fosse uno specchio da cui devono imparare tutto, anche le emozioni, a nominarle, ad agirle, eccetera. Andare con un bambino, che so, di 3 anni e dire: che cosa vuoi? Questo, questo, questo, questo, questo, è sbagliato, perché praticamente gli dà l'idea che deve decidere fra cose che non conosce, e quindi mette una sorta di ansia, una pre-ansia sul bambino, che non aspetta altro che la tua di decisione, perché è quella giusta sempre per lui, perché tu davanti a lui sei l'autorità assoluta, sperando che tu sia l'autorità assoluta. Se non lo sei, siamo rovinati. Oh mamma mia ragazzi, qua ci vorrebbe l'idea che deve decidere fra cose che non conosce, e quindi mette una sorta di ansia, una pre-ansia sul bambino, che non aspetta altro che la tua di decisione, perché è quella giusta sempre per lui, perché tu davanti a lui sei l'autorità assoluta, sperando che tu sia l'autorità assoluta. Se non lo sei, siamo rovinati. Oh mamma mia ragazzi, qua ci vorrebbe Max Cervelli insieme secondo me su questa canzone.

Sì, proprio bella questa canzone, ce lo state scrivendo in tanti, che meraviglia, tornerei subito a quegli anni spensierati, oggi ansia e problemi, dice il povero Aldo, anche oggi, l'unica consolazione Radio 2. E un altro ascoltatore mi ha fatto molto ridere perché ha scritto un messaggio che sembra apocalittico: no vabbè, che musica, che chiacchiere, grazie, spero di non arrivare a destinazione. No dai, arrivaci Paul a destinazione, però è vero che quando ti scattano queste canzoni addosso ti si apre una finestra enorme. Eyes Without a Face, 1984, gli occhi senza il volto significa, gli occhi senza una faccia, che poi Billy Idol, perché era proprio lui questo bellissimo ragazzo teutonico con i capelli biondissimi, ossigenati, dritti sulla testa, aveva scritto questa canzone ispirandosi a un film francese horror degli anni 60 che era Les Yeux Sans Visage, appunto gli occhi senza una faccia, che faceva veramente paura, perché sono andata a vedere la trama di questo film, c'era questo chirurgo che era paranoico e ossessionato e cerca di riparare il volto sfigurato della figlia usando pezzi di volti di altre donne, cioè una cosa veramente horror, ecco, diciamo. E quindi questa metafora terribile, Bill

The Idol l'ha presa e l'ha usata per descrivere un po' un rapporto, in realtà per descrivere una cosa molto, molto semplice, molto meno horror, ma comunque fastidiosa, ovvero stare con una persona che però diciamo non ti guarda, come se avesse degli occhi senza volto, un po' disillusione, freddezza emotiva, queste cose qua. Ah, riscaldiamoci, va, che l'è meglio. Perché insomma, dopo Billy Idol, che ci riportava in quegli anni 80, ripartiamo da oggi con Birth. Mi piace.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. La cronaca uccide il fratello a colpi di mannaia. È successo non lontano da Catania. Sentiamo.
5: È stata l'ultima di una lunga serie di discussioni e liti, l'ultima finita tragicamente. Succede tutto sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica, in provincia di Catania. Giovanni Guarrera, 63 anni, al culmine di un nuovo scontro con il fratello Lino, 61enne, afferra una mannaia utilizzata per tagliare il pesce nella pescheria di famiglia e colpisce il fratello. La vittima tenta la fuga, ma viene raggiunta, morirà più tardi in ospedale. Vengono feriti in modo non grave anche il padre, 89enne, dei due fratelli e una figlia dell'uomo ucciso. L'aggressore è stato poi fermato dai carabinieri. Adesso è accusato di omicidio volontario. Indaga la procura, che in queste ore ricostruisce con precisione la dinamica di quanto accaduto e cerca di individuare il movente. Secondo quanto emerso fino adesso, il contenzioso tra i due fratelli è da ricondurre alle richieste di denaro da parte del 63enne, ora agli arresti, che in passato era impiegato nella pescheria. Bruno Sokolov, Vice GR2.
4: Ora l'estero: minacce incrociate e scambio di accuse fra Iran e Stati Uniti, che si rinfacciano a vicenda di aver rotto la tregua ad Hormuz. 17 secondo Teheran i morti negli attacchi americani dei giorni scorsi, e le tensioni si riflettono sulle trattative diplomatiche.
6: Incertezza sul futuro dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'emittente CBS News, che aveva dato per imminente l'arrivo in Oman dei negoziatori di Trump, ora, citando fonti del Qatar, afferma che gli inviati di Washington non parteciperanno a colloqui. In Oman è arrivato per consultazioni con le autorità locali il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma Teheran aveva già avvertito nessun negoziato senza un cambio di atteggiamento degli Stati Uniti. E con un messaggio scritto, la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre e predecessore Ali, ucciso a febbraio dai bombardamenti. Trump, da parte sua, ribadisce le minacce di pesantissimi raid sull'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Washington accusa Teheran di aver rotto la tregua colpendo nei giorni scorsi navi commerciali ad Hormuz e aspetta dagli Ayatollah un impegno formale e pubblico sulla sicurezza nello stretto. L'Iran punta invece il dito contro gli statunitensi e, secondo fonti americane, avrebbe attribuito la responsabilità di quanto accaduto a Hormuz a una fazione estremista. Davide Maggiore, GR2.
4: Papa Leone a pranzo con i poveri della diocesi di Roma. 200 persone, 35 bambini al Borgo Laudato Si, il grande progetto di ecologia integrale voluto da Papa Francesco nei giardini di Castel Gandolfo. Menù rispettoso delle diverse culture, sicuramente niente carne di maiale e niente alcol, ma un pasto con primo e secondo piatto della dieta mediterranea. Ascoltiamo il saluto del pontefice ai commensali.
7: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
4: E ora l'ondata di caldo in Italia. Al nord qualche temporale porterà sollievo temporaneo. Oggi e domani bollino rosso a Perugia e Firenze, ma da lunedì le temperature sono destinate a salire e le ondate di calore segnalate appunto dal bollino rosso comportano anche un rischio per la salute di tutti, non solo dei più fragili. Quanto bere e cosa mangiare per proteggerci dal caldo estremo?
8: Con l'ondata di calore la temperatura supera i 37 gradi, la soglia entro la quale si mantiene il corpo umano rilasciando calore attraverso la sudorazione. Quando però fa più caldo fuori che all'interno del corpo, il sudore non evapora e la temperatura interna sale. Come proteggerci? Sara Farnitti, nutrizionista.
9: Con l'aumento delle temperature il nostro organismo riduce spesso l'appetito e perde più liquidi, ma anche minerali.
8: Gli errori più comuni?
9: Quello di saltare i pasti, ridurre addirittura le proteine perché siamo svogliati, pensare di bere bevande zuccherate per reidratarsi.
8: Meglio bere tanta acqua?
9: Bere è fondamentale, ma non è sempre sufficiente perché l'acqua deve essere trattenuta per essere efficace. Soprattutto in chi soffre di pressione bassa, può essere utile usare alcuni alimenti, quelli ricchi di sodio e minerali, come le olive, i capperi aggiunti all'insalata, aggiungere le alici a un piatto di pasta.
8: Merenda anticaldo?
9: Parmigiano reggiano e carote.
8: A colazione?
9: Pane, pomodoro, olio e sale e una foglia di basilico.
8: Francesca Fornario, GR2.
4: La musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più amati. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Domani pomeriggio i funerali a Capri. Con lui se ne va un artista che ha attraversato oltre 60 anni di storia della canzone, capace di conquistare generazioni diverse con una voce elegante e uno stile inconfondibile. La sua storia è approdata sul piccolo schermo nel marzo dello scorso anno con Champagne, il film televisivo a lui dedicato e disponibile alla visione su Rai Play. Sentiamo le parole del cantautore.
10: Il film racconta dall'inizio della mia carriera, da quando da bambino suonavo per gli americani a Capri, fino alla vittoria del mio primo festival di Sanremo. Vi auguro una buona visione. Cameriere, champagne.
11: Cameriere, champagne.
4: La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
14: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Radio!

0: Dead. 15:40, ben ritrovati sempre insieme in realtà con Silvia Boschero e Radio 2 Music Room Weekend per gli ultimi minuti da trascorrere assieme, una ventina di minuti con la musica e le chiacchiere sui consigli. Sarebbero infinite, le chiacchiere sui consigli che ci stiamo scambiando anche tra di noi, anche non volendo. C'è questa cosa che mi passa alla chiara sul fatto che sono state battute all'asta proprio pochi giorni fa, alla fine di giugno a Roma, alcune lettere che si scambiavano un giovanissimo Lucio Battisti e la madre, che si chiamava Dea, tra il 63 e il 65. E chiaramente sono lettere piene di consigli, perché le madri che cosa fanno, soprattutto con un figlio giovane che va fuori dal proprio paese, dalla propria casa, per inseguire, no, il sogno di diventare un cantautore, un grande musicista come faceva Lucio Battisti. Ancora non era nessuno, era sconosciuto, se ne stava in viaggio in Italia tra pensioncine economiche, seratine in locali piccoli, insomma stava cercando Lucio Battisti di trovare la sua strada. E la mamma cosa fa? Scrive lettere, rassicura, da consigli, mi raccomando copriti, dormi, hai dormito stanotte? È bellissimo se andate a vedere alcuni stralci di queste lettere che si mandavano. E lui che risponde, la rassicura: no mamma, tranquillo, mangio 3 volte al giorno, sto bene, faccio quello che mi piace. Vedi, scrive questo: io sto bene, faccio la vita che mi piace, senza più né complessi di inferiorità, né di pancia o di altro. Ciao Lucio. C'è questo articolo su Vanity Fair che potete andare a vedere, è molto molto carino. Le mamme consigliano tanto, no? Perché conosco il pericolo e soprattutto hanno un pezzo di loro che se ne va per la propria strada e quindi vogliono assolutamente proteggerlo. Il consiglio materno, no, ti dice sempre: non ti fare male, stai attento. Se fosse per alcune, non tutte, se fosse per alcune mamme non si dovrebbe nemmeno cascare dalla bicicletta, che poi è sbagliato, no, perché solo cascando dalla bicicletta si può imparare ad andare in bicicletta. Quindi lasciami provare un po', no? Oppure copriti, bisogna sempre coprirsi, perché coprirsi significa se ti scopri ti succede qualcosa. Poi magari fa un caldo tremendo e tu vedi questi bambini tutti quanti imbacuccati perché le mamme l'hanno coperti tantissimo, e quello, vabbè, che, come lo vuoi chiamare, amore, iperprotezione, in tanti modi. Vai, continuate a scriverci, 3487-300-200, ci fa piacere chiacchierare con voi. Non l'abbiamo Battisti, lo abbiamo solo evocato, però ne abbiamo un altro, ragazzi. Ullala, che va bene, benissimo, il nostro Paolo Conte. Via con me, Radio 2.
1: Via. Yeah.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

meraviglia il nostro Paolo Conte, anche qua consigli che dà, no dai, in realtà è un brano che ti dice di venire via, vieni via con me, abbandona tutte quante le certezze. Non so se gli dà un consiglio all'amata o chi per lei, insomma, un disco del 1981. In realtà Paolo Conte non dà consigli, perché la musica alla fine non dà consigli, le canzoni danno suggestioni, no? Danno punti di vista, no? Un po' disincantati sulla vita, oppure ironia come quella che c'è tanto nella musica di Paolo Conte, squarci su mondi lontanissimi, come direbbe Battiato, mondi che si aprono spesso in luoghi esotici, no? Per cui, ah, che meraviglia, l'apertura mentale che ci porta lontano, e poi anche la musica che si mescola, bebop, jazz, poesia, un sacco di cose diverse. Zazzarazza, ve la ricordate? Zazzarazza, quando ci parlava di Bartali, oppure Messico e Nuvole, un'altra canzone che ti apre degli squarci bellissimi, senza dare suggerimenti, però magari i suggerimenti te li trovi da solo. Un'ascoltatrice dice: a carnevale potremmo fare chiacchiere anziché consigli, quando le chiacchiere sono quelle che si mangiano a carnevale, no? Quelle fritte, le frappe si dicono dalle nostre parti. Va bene, va bene. Allora, cari ascoltatori, se volete continuare a chiacchierare con noi, c'è sempre il 3487 300 200, ad esempio dei consigli della mamma, no? Quelli che magari non avete seguito e avete sbagliato, che so io, il consiglio di lavarvi i capelli e poi asciugarveli, altrimenti ti viene la cervicale. Questo è il grande consiglio che tutti noi abbiamo ignorato e che invece probabilmente avremmo dovuto assolutamente seguire, perché tutti quanti stiamo messi molto, ma molto male.

La meravigliosa, bellissima, fantastica nostra amata Dito nella Piaga, da Sanremo in poi oramai è diventato un marchio di fabbrica questa sua maniera di fare canzoni molto leggere, molto dance e che danno un po' di consigli talvolta, attenzione. A proposito di musica ad esempio dal vivo, ricordatevi che il prossimo 22 luglio andrà in onda in prima serata su Radio 2 e Rai 2 il concerto Radio 2 Live da Cosenza. L'abbiamo già detto un milione di volte, ma è molto bello che ci siate ad ascoltare e a vedere il concerto. Ci sono un sacco di musicisti italiani, di quelli che seguiamo, da Le Vibrazioni, francamente, Noemi, Santa Marea, Alessandro Gaetano, ovviamente, che è di casa, Senit, Gabri Ponte, per dare una svolta un po' dance, Eugenio in Via di Gioia, Iello, quindi insomma tanti generi diversi, ma un unico palco con Emma Stoccolma e Gino Castaldo insieme a condurre questo concerto. Noi abbiamo praticamente finito, ragazzi, abbiamo parlato un sacco di consigli senza darne, ma dandoli ovviamente, no, implicitamente, perché poi alla fine dicendo no, ma tutti questi consigli che ci hanno fatto sbattere contro il muro talvolta, che dobbiamo fare? Ad esempio, c'è una nostra ascoltatrice che per concludere dice: ma come mai io sono bravissima a dare consigli agli altri, i miei consigli aiutano gli altri e non aiutano mai me, mi dicono che sono una consigliera preziosa e saggia, ma non posso dire lo stesso a me. Cara Gabriella, ma quello è un grande classico, come facciamo? I tuoi consigli aiutano gli altri, perché quando guardi la vita di un altro è ovvio, no, che non sei impigliato nelle emozioni dell'altro e quindi proprio sei uno sguardo completamente distaccato, cioè tu vedi chiaramente quello che per gli altri è confuso, quindi come fai a vedere, visto che siamo confusi quando abbiamo bisogno di un consiglio, le cose da soli? È per questo che magari talvolta una persona che ci sta accanto può darci un buon consiglio. Some people call me the space cowboy.

0: Oh yeah, che meraviglia ritirare fuori questo pezzo dei primi 70 della Steve Miller Band, The Joker, giusto in tempo per salutarci con questa bella canzone scansonata, un po' ironica, sul rock and roll, la vita da rocker. Salutiamo i nostri rocker che hanno creato insieme a noi questa trasmissione di oggi, ovvero Paoletto Castro in regia, Alex Alonge e Massimo Liti che sono i nostri curatori, al mixer Giulio Salvatelli e poi dopo Marina Baglivo, e alla Visual Radio che ci rende così belli e visual meravigliosi, Stefano Aimola e Emiliano Trocini. E poi c'è la Chiara Vannoni in redazione. Che dire, una chicca di fanciulla che domani, insomma, torna con noi per l'ultima puntata, perché poi ci diamo un taglio, no? Nel senso, facciamo una pausa estiva e poi ci rivedremo più belli che prima, sicuramente. Ma chi c'è dopo di noi? Dopo di noi, alle 16 in poi, ci sono ottimi consigli da parte degli amici di Tutti Nudi. E allora io vi ringrazio tantissimo, da Silvia Boschero, buon proseguimento d'ascolto su Radio 2 e buon weekend a tutti voi. Ciao, a domani.
1: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Sono le 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: sono le 16 in punto, ringraziamo Silvia Boschero, Radio 2 Music Room Weekend. Sono Elena 18 insieme a
1: Francesco Migliazza.
0: Prima di dare il via a questa trasmissione vorremmo regalare un omaggio al grande Peppino Di Capri, alla nostra maniera, cioè ci piace sempre cominciare la trasmissione
1: giusto e doveroso
0: con la canzone di chi ci ha portato, come dire, così tanto affetto, amore, gioia, divertimento, in questo grande artista, elegante, grande pianista, che insomma ci ha lasciato. Ciao Peppino.

0: grande Peppino. Il grande Peppino. Mamma mia, ragazzi. 86 anni, Peppino di Capri. Ci lascia così. Però Champagne è sempre uno dei grandi successi, tra l'altro. Sì. Ha fatto 60 anni di carriera con successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist. Vince due festival di Sanremo. E tra l'altro l'anno scorso Rai aveva raccontato la sua storia con il film Champagne,
1: bellissimo,
0: proprio dedicato a Peppino
1: bellissimo
0: di Capri. Quindi
1: sì,
0: recuperatelo.
1: Guarda, quando la Rai fa delle monografie, fa sempre, azzecca sempre il tema, la qualità, un elemento dell'artista. Va bene, ci piaceva cominciare così la nostra puntata. Salutiamo la nostra squadra di lavoro, yeah, come sempre pronta a dare il meglio fino alle ore 18 anche per oggi, tutti nudi.
0: Ci siamo.
1: Lanciamo subito l'istantanea.
0: Cos'è l'istantanea?
1: L'istantanea sono le tre parole con cui noi cominciamo la trasmissione, che poi diventeranno il tormentone che canterai tu.
0: Ok.
1: Vale a dire le tre parole per raccontare dove siete, cosa state facendo, come vi sentite, per conoscerci.
0: E dove ce le mandano?
1: Ce le mandano al 3487 300 200.
0: Dai,
1: ma noi vogliamo un esempio, cioè che fai tu.
0: Dai, faccio io. Allora, la mia istantanea di oggi è sole, video, nero.
1: Sole, video, nero?
0: Sì, è difficile.
1: Sole, video, nero? Accidenti, sole, video, nero.
0: Sole, video, nero.
1: Cosa avrei fatto?
0: Me la sono preparata.
1: Allora, abbronzato non sei abbronzatissimo, quindi non hai preso il sole.
0: Acqua, no.
1: Hai comprato una telecamera nuova?
0: Non l'ho comprata, c'è una telecamera nella storia,
1: ma non
0: è mia.
1: Accidenti!
0: Allora, ti lascio del tempo.
1: Noi cerchiamo di indovinare l'istantanea di Migliazza, ma vi ho dato l'esempio corretto, cioè tre parole per raccontare qualcosa di voi, non necessariamente in fila, in modo che noi possiamo giocarci un po' sopra,
0: però,
1: e inventarcele.
0: Però con la spiegazione.
1: Però poi mandateci la spiegazione, se no non gliela facciamo. 3487 300 200.
2: Team vi invita all'ascolto di Tutti Nudi.

0: subito a fare il ballo in linea dei cowboy.
1: Mi mancavano solo gli stivali con lo sperone.
0: Esatto, e questa canzone ti chiama proprio J-Ax, EPIO, però anche no.
1: Anche no, anche
0: perché
1: no.
0: Perché inizia che ti lancia fuori, che ti
1: sì,
0: spara mille.
1: Però poi stiamo tranquilli.
0: Chill down, cioè mollami perché è troppa roba.
1: Siamo tranquilli che siamo fermi alle istantanee, non è che possiamo troppo
0: agitarci. Non è che possiamo andare
1: subito
0: troppo in avanti. Allora, nessuno ha indovinato la tua istantanea. Sole, buio, telecamera, mi vuoi dire che cosa è successo?
1: Era sole, video nero.
0: Sole, video nero.
1: Allora, praticamente sto facendo da stamattina un video per un amico, con un amico che sta facendo un progetto universitario, un videoclip di una mia canzone che ho scritto, che poi ti farò sentire.
0: Tutta promo questa.
1: Esatto, esatto.
0: Attenzione, Migliazza si fa la promo.
1: No, no, no, però deve fare questo video dove vuole sfruttare tutte le varie sfumature della luce. E quindi non giriamo all'ombra niente. Cioè, prima abbiamo fatto una scena sotto il sole cocente, mi ha detto vestiti di nero perché sennò poi mi sfarfalla la fotocamera. Quindi,
0: ma sai che tutta roba di cui la gente l'ascolto non gliene frega niente?
1: Mi faceva
0: perché
1: piacere.
0: È difficile da spiegare.
1: Mi faceva
0: proprio
1: piacere dirvelo.
0: C'è tutta una roba di telecamera, di ottiche.
1: No, sono stato sotto il sole tutto il giorno.
0: Bisogna andare
1: fine.
0: Ghiaccioli, sabbia,
1: mamma
0: caldo,
1: mia,
0: ciabatte, infradito, lamentela.
1: Un bel video in montagna la prossima volta.
0: Un bel video in montagna,
1: mamma
0: esatto.
1: Mia.
0: Ma andiamo a vedere un po' delle vostre istantanee che sono arrivate al 3487-300-200. Antifurto, ventilatore sonno.
1: Antifurto, ventilatore sonno.
0: È facile.
1: Ok,
0: dai.
1: Stava dormendo, sì, stava dormendo col ventilatore. A un certo punto è partito l'antifurto, si è alzato di scatto, è caduto sul ventilatore, ha staccato tutto e adesso è sveglio.
0: Mi piace questo finale
1: tragico.
0: Come si chiama? Sì, sì, the disaster movie.
1: Sì, no.
0: Americano. No, guarda, Rosana da Napoli dice: stavo quasi per sonnecchiare dopo un pranzo quando un antifurto mi ha fatto saltare dal letto. Allora ho chiuso le finestre, acceso il ventilatore a tutta velocità e ciao, sai che è dormita.
1: Ma scusa, ma in che senso? Cioè, perché lei ha acceso il ventilatore per non sentire il suono antifurto? Che rumore fa sto ventilatore?
0: No, evidentemente aveva le finestre aperte.
1: Ok.
0: Capito?
1: Ah, ok, capito.
0: Oppure, vediamo se questa
1: vai,
0: ti piace.
1: Vai.
0: Meccanico, saldi, tiramisù.
1: Ok.
0: Aspetta,
1: allora,
0: meccanico,
1: sì,
0: saldi,
1: dai,
0: tiramisù.
1: Dai, ce l'hai. Io ho
0: proprio
1: un'idea.
0: Sono tre pianeti completamente diversi.
1: No, no, facilissima. Allora, dovevo portare la macchina al meccanico. Ha detto, però sai cosa... Cioè, aspetto i saldi del meccanico. Perché
0: ma
1: sennò
0: non fai i saldi.
1: Ma stai tranquilla, quel meccanico li fa. Ha detto, facci i saldi. Non li faceva i saldi,
0: no,
1: perché ormai è andato in ferie così.
0: E adesso vedere come mi metti il tiramisù.
1: Gli dice, sai che come me lo faccio lo sconto? Gli porto un tiramisù e mi faccio fare lo sconto del radiatore.
0: Cioè, ti costa più fare il tiramisù che farti fare
1: sì,
0: lo sconto.
1: Sì, hai ragione,
0: te lo dico,
1: hai ragione.
0: Allora, soluzione, ieri mattina abbiamo recuperato l'auto dal meccanico.
1: Tac.
0: Botta da 350 euro.
1: Aia.
0: Poi, non contente, ci siamo fermate in città a spendere il resto perché iniziamo i saldi. E alla fine, la sera, ci siamo anche premiate con un bel
1: giusto,
0: tiramisù.
1: Giusto, meritato, se
0: ragazze,
1: posso.
0: Ragazze, io vorrei aggiungermi a questo duo, non so se siete due, tre o quattro, ma la prossima volta chiamatemi perché voglio venire con voi. Perché
1: mamma
0: ci è
1: mia,
0: piaciuto.
1: Ragazzi.
0: Allora, continuate a mandarci le vostre istantanee al 3487-300-200. Vi lasciamo con una da indovinare, anche perché non abbiamo ancora la soluzione.
1: Esatto.
0: Torniamo, vacanza, tristi.
1: Aia,
0: beh, fate
1: aia,
0: voi.
1: Aia.

0: Lipa su Radio 2, le 16:14, Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza con voi, ops, fino alle 18, con tutti nudi. Vi stiamo chiedendo al 3487 300 200 le vostre istantanee, tre parole. Fai tu il suono,
1: sì, è andata così. Io sono un asco rumorista, eh?
0: Beh, bravo, dai, fammi sentire tutti i tuoi rumori. Eccolo lì. Attenzione, arrivano a pacchettoni, ma eravamo fermi con vacanza, tristi, torniamo. Beh, lì ce l'abbiamo indovinata abbastanza,
1: sì,
0: subito.
1: Sì, non
0: c'è
1: arrivata la spiegazione, ma io credo che sia abbastanza palese.
0: Finita, ragazzi, finita.
1: Ragazzi,
0: state per tornare nel grande mare magnum del cemento.
1: Guarda,
0: cittadino.
1: I miei genitori mi dicevano, anche i miei nonni, quando eravamo in vacanza, a un certo punto tornavamo a Milano dal Salento e ci dicevano: è finita la pacchia. Io mi ricordo sta frase.
0: È vero.
1: Mamma
0: mia. È finita
1: mia.
0: La pacchia.
1: Quando è finita la pacchia.
0: Che fastidio è.
1: Mamma mia, mi sentivo già gli odori dei diari, degli astucci, delle gomme da cancellare.
0: Sì, è finita la pacchia, è come per dire: ti sei divertito?
1: Esatto.
0: Adesso soffri. Come se il resto della vita fosse l'unica sofferenza, non è giusto.
1: È andata così.
0: Allora, ciao, sono Paola. Oslo, balcone, calcio. Questo è facile, ragazzi.
1: Allora, Oslo è andata a Oslo. Balcone, calcio. Ah, si segue i mondiali.
0: Dai, su.
1: Si segue i mondiali dal balcone, perché...
0: No, meglio
1: no.
0: Ancora.
1: Vai.
0: Allora, Paola, Oslo, balcone, calcio, spiegazione. Stamattina ho messo la bandiera della Norvegia, comprata recentemente in viaggio ad Oslo.
1: Bello.
0: Sul mio balcone, per tifare la Norvegia e immagino, cara Paola, per fare la ro. Tu, tu, ro. Tu, tu, ro.
1: Sono dei matti.
0: Secondo me questa è da tormentone.
1: Questa qua?
0: Questa mi piace.
1: Oslo balcone, dai, va bene.
0: Se no ti do questa, guarda.
1: Vai.
0: Sorella, casa, immondezzaio.
1: Immondezzaio?
0: Sì. Sorella, casa,
1: sono finita in chiesa? Per un attimo sono...
0: Era più bella la Norvegia, vero?
1: No, dai, ci sta. Sorella.
0: Sorella.
1: Casa.
0: Casa.
1: Immondezzaio. Immondezzaio. Allora... Sì, lo so, è uguale a quello che ho mandato la settimana scorsa, solo che questa settimana mia sorella, che è arrivata, mi ha consigliato di fare un viaggio all'ecocentro con la macchina completamente carica. C'era dentro anche un materasso che io non ho buttato perché la mia casa è un disordine, perché lui mi sembra che era quello single.
0: È quello dell'altra volta,
1: sì,
0: che doveva arrivare la sorella,
1: esatto,
0: ed era lì a pulire,
1: esatto,
0: tutto, perché sua sorella gli dava le mazzate,
1: sì,
0: se non teneva la casa a posto.
1: Dice, ho la casa da single, e quindi sorella...
0: Sorella è arrivata!
1: Casa!
0: La casa faceva schifo!
1: Io.
0: E infatti... ti tocca l'ecopiattaforma, caro.
1: Yes!
0: Il nostro tormentone con le istantanee che arrivano al 3487 300 200, continuate a mandarcele, perché tra poco, tra l'altro, per voi vi faremo un'istantanea molto particolare.

0: Street of Dreams, YouTube su Radio 2, le 16:19 minuti, la strada dei sogni, che mi sa che è quella che ha fatto la nostra amica, i nostri amici dell'istantanea
1: con rifugio carrozzina panino, e ci manda questa spiegazione fantastica: 1 chilometro con carrozzina in montagna, arrivato al rifugio panino con prosciutto cotto,
0: cioè,
1: che è, posso dire, poco un panino con prosciutto cotto. E ce lo scrivono Pamela, Massimo, Matilde e Mia.
0: Bravi!
1: E poi, per chiudere le nostre istantanee, diciamo anche vestito, macchina da cucire, matrimonio. Credo che si stia facendo un vestito qui da Elide.
0: Esatto.
1: Come si legge la
0: Ma le mettiamo un attimo da parte le nostre istantanee, perché abbiamo un'istantanea molto particolare
1: quest'oggi.
0: Uno spazio interessante di cui vogliamo parlare, ma ve lo racconta direttamente uno dei protagonisti. In collegamento con noi c'è Barti Colucci dalla tappa di Genova della Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ciao Barti! Barti, mi senti?
2: Ciao Elena, ciao Francesco, come state?
0: Ciao Barti,
2: sì,
0: bene,
2: noi
0: tu?
2: Ci sentiamo, voi ci sentite?
0: Ti sentiamo
2: molto
0: e ti vediamo anche.
2: E soprattutto molto.
0: E molto
2: noi,
0: freschi?
2: E noi vediamo voi, voi siamo. Esatto, molto freschi e molto pimpanti, devo dire. Soprattutto ho seguito anche tutte le istantanee che avete fatto all'interno di Tutti Nudi. Allora, siamo qui per, come dicevi appunto tu Elena, Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia in vela, in sostanza. Questo evento meraviglioso che unisce istituzioni, giovani e soprattutto alla scoperta delle fantastiche costiere italiane. E abbiamo il piacere di avere tanti ospiti. Partiamo dai primi, se mi consentite, voglio presentare qui con me Riccardo
0: Ma certo.
2: Bevilacqua. Ciao Riccardo.
3: Salve.
2: Di Tutti Nudi. Allora, siamo qui per, come dicevi appunto tu Elena, Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia in vela, in sostanza. Questo evento meraviglioso che unisce istituzioni, giovani e soprattutto alla scoperta delle fantastiche costiere italiane. E abbiamo il piacere di avere tanti ospiti. Partiamo dai primi, se mi consentite, voglio presentare qui con me Riccardo
0: Bevilacqua.
2: Ciao Riccardo.
3: Salve.
2: Che fa parte del team aeronautica per disciplina Wing

0: a Riccardo Bevilacqua, perché non so se sapete, siccome noi siamo un po' boomeroni tutti e tre, no? Anzi io e te Elena, Francesco un po' meno, no? Il primo approccio che ho avuto agli sport acquatici è stato il windsurf, vero? Ebbene il windsurf, certo, è l'evoluzione del windsurf, se vogliamo. Allora Riccardo, ce lo vuoi spiegare per noi che siamo di un'altra epoca, cioè alla fine?
1: Certo, certo. Allora il windfoil in pratica è una nuova disciplina nata solamente 6 anni fa, che non è altro che un'evoluzione tra il windsurf e il kite, comunque, dove non è presente un albero a differenza del windsurf, e la vela, ciò che la accomuna al kite è il fatto che comunque viene gonfiata. Inoltre c'è la presenza anche di un foil, che è una pinna che sta in acqua, che permette alla tavola di volare sull'acqua, planare sull'acqua. Ciò fa diminuire l'attrito e quindi si raggiungono velocità veramente elevate.
0: Più o meno quanto si può arrivare con una tavola windfoil?
1: All'incirca, wow, con una buona attrezzatura, i 33-35 nodi.
0: Vedi Elena, dovremmo usare quella per arrivare in radio in orario, qualora avessimo a disposizione insomma un mare, un fiume.
2: Esatto, una darsena, qualsiasi cosa. Senti, ma davvero questo tour è molto, molto interessante, questo Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, perché proprio riconoscere al mare la propria identità, la propria storia, il proprio futuro, passando attraverso gli sport acquatici e tutte le persone che ne fanno parte.
0: Assolutamente sì, e poi ricordiamo che questa è appunto in questa edizione che si è conclusa ieri, questa sera ci sarà la prima azione, non possiamo spoilerare i vincitori ovviamente, ma ricordiamo che questo evento è teso appunto ad avvicinare anche i giovani non solo agli sport acquatici ma anche alla scoperta delle nostre meraviglie costiere, e avvicinando anche tutti quanti, dei più piccoli e più grandi, a quello che è il meraviglioso mondo del mare e degli sport connessi adesso. Quindi noi vi salutiamo, ringrazio i ragazzi che devono scappare, ringrazio Riccardo, ringrazio Leo, ringrazio Charlotte, thank you Charlotte, e con voi ci sentiamo dopo per un altro collegamento.
2: Ci sentiamo più tardi anche con te Barticolucci, grazie mille, resta in collegato con noi così ci racconterai altre piccole curiosità dal mare e da questo tour meraviglioso della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ciao Barti,
3: ciao.
2: A dopo, ciao ciao, noi continuiamo con la musica di Rai, ciao. Radio 2. Ragazzi, mani in alto, ma non perché vi stiamo puntando, no, un'arma, perché quello che dovete fare è questo.
3: Cos'è?

0: gli italiani medi, e quindi clappa, clappa, clappa, clappa,
1: tutta
0: clappa,
1: la canzone,
0: clappa,
1: eh?
0: Certo.
1: Tutta la canzone l'ho fatto.
0: Clappa, clappa, clappa, clappa.
1: Stop, taca, taca, taca.
0: Don't let me be misunderstood, Santa Esmeralda su Radio 2 alle 16:27 e nella 18 Francesco Migliazza in diretta con
1: carichi.
0: Voi fino alle 18. Se ci volete guardare in faccia, oggi siamo anche vestiti uguali,
1: sì.
0: Tenuta nera come due proprio partecipanti di una gara sportiva, basta andare sul canale 202 del vostro televisore.
1: E siamo lì.
0: E siamo lì.
1: Siamo
0: bene,
1: nello scatolotto.
0: E abbronzati. Ma... allora, noi facciamo le cose che fanno gli altri.
1: No,
0: qui?
1: Elenina, per favore, ti ho già detto mille volte, facciamo delle cose diverse.
0: Ok, quindi possiamo non parlare di tutta una serie di robe di cui parlano tutti?
1: Ok, dai, allora facciamo così. Non parleremo, ad esempio, non parleremo dei nuovi gusti di gelato, che il gelato
0: dai,
1: ormai.
0: Dai. Noi siamo uno speciale del telegiornale.
1: Ma
0: ti
1: sto scherzando.
0: Racconta.
1: Questi gelati, no, non te lo racconto, Elenina, questi gelati che contenono con queste follie, sai che stanno sperimentando nuovi gusti, pistacchio, macia, quest'estate. Le gelaterie stanno sperimentando tipo lavanda, gelsomino, rosmarino, pomodoro, sesamo nero, perfino abbinamenti ispirati ai cocktail, e la tendenza è quella di sapori botanici.
0: Tipo?
1: Non lo so, parmigiana, caponata,
0: no.
1: Abbacchio.
0: No, i sapori botanici sono, non so, il rosmarino, la salvia, il gelato, che ne so,
1: Pozze.
0: Alla margherita. No, quelli sono alimentari. Botanici, immaginate di essere un posto fiorito. Ma ragazzi, per favore,
1: non ne parliamo.
0: Così come non parleremo di lui, di Erling Braut Haaland. Voglio

0: inglese to win the Champions League.
1: Non ci credo, no, ragazzi.
2: Certo, la sua memoria.
1: Non ci credo che Lena Di Ciocci mi sta facendo questa
2: te
1: cosa.
2: Te lo giuro. Allora, attaccante della Norvegia e del Manchester City, yeah, che è il crash planetario di questo mondiale 2026, perché fa gol pazzeschi, corre come un supereroe nordico, sfoggia questa chioma pazzesca, bionda, che fa impallidire anche veramente tutti gli shampoo del pianeta. È alto 1,94 m e ha la delicatezza di un tir parte in contropiede verso gli avversari.
1: Io mi sposterei.
2: Però, cioè, lui non ha nessuna paura di mostrarsi tenero, glamour e perfino anche un po' coccoloso tra le borse di Hermès, i pigiami di seta e il fatto che porta sulla maglia il nome della mamma.
1: Sì, no,
2: infatti lui si chiama Erling Haaland, ma in mezzo nella maglia nazionale ha messo anche il nome Braut, perché lui è proprio un maschio contemporaneo che dice: io sono così e mi prendo a 360 gradi. In meno di 3 settimane è passato da 40 a 60 milioni di follower. Mamma, cioè, praticamente ha superato i follower del Manchester City. Ti dico solo
1: per
2: questo.
1: Dire, no,
2: e stasera c'è la partita.
1: Stasera c'è la
2: Inghilterra, guardi? Certo.
1: Solo
2: contro
1: per lui.
2: Solo
1: ma
2: per
1: fai
2: lui.
1: Ridere, guarda, mi fai ridere.
2: Me lo rimetti da capo. Ma non ne vogliamo parlare,
1: no, no,
2: come
1: non
2: vedi
1: ne
2: non ne volevo parlare,
1: no,
2: neanche un po'.
1: Non ne parliamo perché dobbiamo non parlare del fatto che sempre più persone scelgono il digital detox. Tu sai
2: no.
1: cos'è? Sì. Sempre più italiani decidono di staccare completamente da smartphone, social, almeno durante le vacanze.
2: No.
1: Poi secondo me è una cosa da fare, bisogna disconnettersi da notifiche, social.
2: Scusa, ma se io faccio il detox,
1: sì,
2: come faccio poi a vedere Haaland?

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
2: 2-2.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: rendere più sexy una canzone sexy di Gianna Nannini?
1: Non si poteva.
0: Attaccandoci a Marrakesh, niente. America Inc. su Radio 2, tu prima, Franci, parlavi di gelato, ai gusti botanici, senti qua?
2: Beh, tutti gli altri non lo so, però quello al gelsomino esiste già, io giù in Sicilia non l'ho mangiato, credo, ed è buonissimo. Poi alla lavanda non lo mangerei mai perché non sopporto la lavanda, ma tutti gli altri non so, non li ho mai assaggiati. Il gelsomino però esiste. Ciao Mara.
0: Grande, grazie Mara.
1: Grande. Beh, io aspetto quello alla parmigiana e alla caponata, voglio assaggiarli.
0: Ma non sono gusti botanici.
1: All'anduia, gelato all'anduia.
0: Ma non è un gusto botanico, mannaggia te.
1: Molto botanico.
0: Al carciofo per esempio.
1: Esotico. Beh, carciofo, beh, chiaro. Chi non lo mangerebbe?
0: Picatelo lì. Va bene, allora 17:16, scusatemi, 38 minuti. Voi sapete di che cosa parleremo nella prossima ora?
1: Io lo so. Sicuramente è un argomento che andiamo a prendere lì, dove nessuno può arrivare, alla NASA.
0: Dove si decide tutto, alla NASA. E infatti la NASA, con una ricerca presso l'Università dello Stoicismo Spinto di Aberdeen in South Dakota.
1: Mi fido.
0: La terra degli indiani che sono belli, eh? Ha scoperto che, nonostante non ne si conoscano le antiche origini filosofiche greche dello stoicismo...
1: Che stai facendo?
0: Perché lo stoicismo 300 avanti Cristo, Zenone...
1: Certo.
0: Nonostante non si capisca niente di questa roba, quasi il 90% delle italiane e degli italiani ha un rapporto di estremo stoicismo verso alcune cose scomode della vita di tutti i giorni.
1: Ok, questo per dire cosa?
0: Infatti, per molti di noi, nonostante alcune cose siano scomode da morire, si ostina a tenerle con sé.
1: Certo, chiaro.
0: Il 60% perché non ha sbatti di cambiarle.
1: Sì, il 30%?
0: Il 30% perché si dimentica di cambiarle.
1: Okay,
0: e tu dici, adesso quella butto e la cambio.
1: Certo,
0: poi si dimentica.
1: E manca il 20%.
0: E il restante 20% perché alla fine ci si affeziona anche quando le cose sono scomode. E tu dici, beh, poi alla fine ci sono affezionato.
1: Per esempio. Lo lascio così.
0: Quindi, amiche e amici nudisti stoici, oggi vorremmo sapere quali sono le cose scomode, ma anche rotte, che usiamo tutti i giorni, da cui non ci vogliamo separare perché siamo proprio stoicamente lì con loro.
1: Finché non ci abbandonano loro.
0: Noi siamo lì, una relazione tossica. E noi non lasciamo delle cose. Noi vorremmo sapere quali sono quelle cose e perché soprattutto non le cambiate. 348-7300-200 per raccontarci le vostre storie, meglio con un vocale, ma va bene anche quelle scritte. Per esempio, Francesco Migliazza, ora te lo chiedo in diretta nazionale.
1: Dai,
0: perché tu questa cacchio di pezzo di chitarra non lo cambi da tutta la stagione? Che cricchiola!
1: È un anno e
0: gratta.
1: Mezzo.
0: Allora, dovete sapere che la chitarra ha un punto dietro, sulla cassa, in cui lui attacca il jack, cioè quel filo che serve per farlo ascoltare.
1: Sì, e balla tutto.
0: E
1: cioè,
0: balla dal primo giorno di trasmissione.
1: Io ho visto che mi si rompa tutta. Perché io ho paura, perché come portarla dal dottore, no? Dall'aiutare.
0: E cosa pensi che ti dica? È morta?
1: Ho paura, magari gli fa male, non gli fa l'anestesia, non voglio...
0: Ma un giorno sì, un giorno non funziona.
1: Hai ragione, ma questo è proprio il motivo del fatto che abbiamo scelto questo fantastico argomento. Quindi fateci sapere anche voi quali oggetti non cambiate e perché.
0: 348-7300-200. Let's get it started in here.

0: Running. Bello, però ci piace questo ingresso così di Black Eyed Peas. Let's get it started su Radio 2. 16:44 minuti. Non possiamo cantare così tutte le canzoni franci, perché arriviamo alla fine, che siamo stravolti.
1: Non ci arriviamo alla fine.
0: Cioè, io ve lo dico, non so voi. Certo, siamo un po' allineati con i nostri ascoltatori e ascoltatrici che cantano tutte le canzoni. Quindi in teoria facciamo una grande family.
1: Ma come si fa a non cantare?
0: È tropica, samba tu, Brasil. Così a schiaffo, non c'entra niente.
1: Zero.
0: Ma noi ce ne freghiamo.
1: Per non stare fermi.
0: Ma torniamo a essere molto seri. Sì. Intanto ti voglio dire che hanno scritto al 3487-300-200 che, ancora parlando dei tuoi gelati, i gusti di gelati strani, Andrea ha assaggiato il gelato al peperone.
1: Non ci credo.
0: Quindi
1: ragazzi,
0: mettitela in saccoccia.
1: Allora non siamo così lontani dalla parmigiana.
0: Ci stiamo arrivando piano.
1: Siamo al gaspaccio.
0: Sì, siamo a peperone e basilico. Ma non è l'argomento di oggi.
1: No, qual è?
0: L'argomento di oggi. Da qui infatti estraiamo la classifica della NASA, perché la NASA ha redatto la classifica delle 6 cose scomode o anche rotte che ci ostiniamo a tenere con noi.
1: Sì, non le molliamo,
0: a usare.
1: Non le molliamo.
0: È proprio, è rotta, non me ne frega niente.
1: Non
0: io
1: interessa.
0: Finché mi lascia.
1: A me, guarda,
0: con una lettera dell'avvocato me lo tengo.
1: Guarda, vuoi vedere le chiavi della mia macchina? Te le faccio vedere.
0: Cosa
1: guarda
0: c'entra?
1: Qua, belle scocciate.
0: Ma partele a riparare, porca miseria.
1: Assolutamente no, ma stanno bene così. Vabbè, ma andiamo con la sesta posizione. O la quinta.
0: È la sesta. Dov'è la sesta? L'hai cancellata. Scusa, come hai fatto?
1: Vabbè, allora la sesta posizione: telecomandini, tutte cose riparate con dello scotch orribile. Anche gli specchietti della macchina.
0: Per esempio.
1: Tutte quelle cose riparate con lo scotch.
0: No, devi sceglierne una.
1: Dai.
0: Hai scelto la categoria telecomandi.
1: Sì.
0: E telecomandi sia.
1: Telecomandi sia.
0: Tu dici, ma il telecomando ormai si è rotto, ha rotto quelle specie di dentini che vanno dentro, che lo tengono chiuso.
1: Basta.
0: Ha perso le vitine.
1: Ma
0: cambialo!
1: Ma cambia anche il televisore, vecchissimo.
0: Cambialo!
1: Cioè, non ha neanche i canali.
0: Stermi sui telecomandi! Cambialo! Quel telecomando per aprire il cancello.
1: Stammi concentrato.
0: Concentrati. Cambialo!
1: Cambialo, magari non lo trovi però il telecomando.
0: Ma certo che lo trovi,
1: sì.
0: È che non ti va di andare a fare lo sbattimento per cambiare un solo telecomando.
1: Vuoi giudicarmi per questo?
0: Sì, ti va,
1: va
0: oggi
1: bene.
0: Ti giudico.
1: Allora vai alla quinta posizione.
0: Quinta posizione delle cose che non vogliamo buttare nonostante siano scomode o
1: cioè?
0: Rotte. Le scarpe, da donna soprattutto. Ragazze, quante volte mettiamo quel paio di scarpe che sono scomodissime, che arrivi a casa che praticamente appena scendi dalla macchina le hai già levate, vai a casa piedi nudi, dici non le metterò mai più.
1: No, anch'io.
0: Poi le riponi e ti dimentichi, le vedi 2 giorni dopo e dici ma sai che alla fine sono belle?
1: Ma sai che sono veramente belle? Fammele mettere su.
0: Poi le provi un attimo a casa, fai 2 metri e dici ma alla fine non sono così scomode.
1: Ragazzi, ma come ci cammino bene?
0: Ma guarda come ci cammino
1: bene.
0: Dopo
1: 10 minuti di serata c'hai anche i nervi del collo tirati.
0: Niente, tutto ti fa male. E non le butti,
1: no,
0: maledette.
1: Ragazzi, è andata così. E alla quarta posizione, giusto? Siamo alla quarta. C'è una cosa che secondo me è una delle cose più scomode che
0: del mondo.
1: Sì, la borsa a tracolla, tipo quella della palla, il borsone.
0: I borsoni a tracolla.
1: Io mi ricordo quello che usavo a calcio, ma anche quello della palestra, della piscina.
0: Sì.
1: Mamma mia,
0: ma perché non mettete lo zaino?
1: Ma sai, ma
0: perché è una roba così scomoda? Ce l'hai, la provi?
1: Solo
0: praticamente ti fa un tatuaggio fucsia,
1: sì, che poi,
0: dalla clavicola,
1: esatto,
0: all'ombelico.
1: Che poi alle donne passa anche in mezzo al seno, taglia tutto.
0: Che fatto queste tette orrende?
1: Sì, no, cioè è veramente scomodo. Con poi la parte di plastica dovrebbe proteggerti la spalla.
0: Niente,
1: che è sempre
0: scende.
1: O dietro la schiena o davanti.
0: Poi pesa, cavolo, come un flipper. E tu direi che te la porti dietro.
1: È così.
0: E tu pensi, ma perché non prendo uno zaino?
1: Perché
0: non lo
1: assolutamente
0: sappiamo.
1: No. Assolutamente no.
0: Vogliamo sapere quali sono quelle cose scomode o rotte che comunque voi vi ostinate ad utilizzare. 3487-300-200.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, su Radio 2, un sacco di
1: non
0: gente.
1: Non ho capito, quanti siamo?
0: È tipo un gruppo,
1: io,
0: un
1: te,
0: team.
1: Lui, lei.
0: E nosotros. 16:51, torniamo alla classifica della NASA delle cose, le 6 cose scomode oppure rotte che noi ci ostiniamo a conservare. Nonostante siano scomode, nonostante ci diano fastidio, nonostante siano rotte, noi proprio stoici fino alla fine,
1: ma comunque
0: ce le teniamo con noi.
1: Si affeziona, oh Elenina, non è che si può fare tutto così.
0: Però dai.
1: Vabbè, al podio, dai, siamo arrivati al podio. Terza posizione?
0: Terza posizione il divano, mio caro.
1: Il divano?
0: Sì, perché può anche essere scomodissimo.
1: Divano scomodo, brutto,
0: sfondato. Che quando ti ci metti devi trovare il punto giusto in cui non cadi per terra.
1: Certo.
0: Ma visto che l'abbiamo pagato un botto, ce lo teniamo. Motivazione 1.
1: Sì.
0: Motivazione 2. Tifoserie. È il divano con cui ho visto la partita cui ha vinto la mia squadra del cuore, me lo tengo.
1: Ma sai qual è anche la cosa bella? È che tu conosci benissimo il tuo divano, quindi sai benissimo dove sederti. Quando arrivano gli ospiti, si sedono sprofondi. Ah no, ragazzi, non lì, solo il lato destro.
0: E non lo cambi,
1: No.
0: Nonostante veramente se andate sui siti te lo regalo se lo vieni a prendere, li trovate anche gratis. Mamma mia!
1: Al secondo posto restiamo su delle cose morbide. Troppo morbide, però.
0: Che cosa?
1: Ho dormito da un amico.
0: No,
1: i cuscini quelli inconsistenti. Presente quelli?
0: Io ho bisogno di quelli 4 centimetri.
1: Sì, quelli cioè che non c'è dentro niente, è solo federa.
0: Ah,
1: cioè,
0: quelli che hanno quella specie di cosa
1: di
0: che
1: niente.
0: Che poi si sposta dalla parte opposta in cui tu metti la testa.
1: Brava,
0: ma si capisce perché.
1: Che
0: fa
1: devi
0: tipo
1: piegarli
0: sacco,
1: in quattro per
0: fa tipo
1: fare.
0: Sacco di Babbo Natale. Cioè va tutto da una parte e tu sei lì
1: ti giuro.
0: Che lo cerchi di stringere.
1: Sembra una federa vestita con due vestiti sporchi. Cioè,
0: sono più duri, posso dire.
1: Chi li
0: fabbrica? Vi posso insultare con affetto, perché non servono a niente.
1: Ma perché li fabbrica, no? Cioè si impegnerà anche a farle queste cose, ok?
0: La fabbrica. Ma
1: no, ancora arriviamo alla. Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi, posizione numero uno delle cose scomode.
1: Io oggi ce l'ho.
0: Tu oggi ce l'hai.
1: Sì.
0: Io non proprio, ma vado vicino. Ragazzi, le mutande.
1: Mamma mia.
0: Le mutande che hanno o qualcosa che pizzica, o la linguetta che hai tagliato male e che quindi ti dà fastidio dietro.
1: Mamma,
0: o c'hanno lo strappo laterale.
1: Brava.
0: Tu qual hai di queste tre opzioni oggi?
1: Che non è proprio l'etichetta, è la cucitura.
0: Dell'etichetta.
1: Un po' rigida.
0: Mamma, che fastidio.
1: No, quindi non posso fare niente, cioè se la tiro rimango
0: e
1: senza mutande.
0: E la mia domanda
1: mutande.
0: È, perché non le buttiamo? Perché ce le teniamo? Sono mutande.
1: Queste qua sono belle, sono affezionato, guarda.
0: Sono mutande, mi
1: sono anche brutte,
0: ragazzi.
1: Anche
0: sì, onestamente
1: brutte.
0: Adesso che me le hai fatte vedere, vai subito a buttarle in bagno e stai senza
1: è
0: niente
1: così.
0: Che è meglio.
1: No, ragazzi, sono affezionato. Finché non mi abbandonano loro.
0: C'ho delle mutande militari con la fascia verde, con la fascia nera. Mamma mia,
1: sono brutte
0: ma
1: e scomode
0: abbastanza.
1: E io comunque le metto. Siamo
0: niente,
1: veramente degli
0: fino alla
1: esseri
0: fine.
1: Incredibili.
0: Vorremmo sapere da voi quali sono quelle cose scomode o rotte che continuate a conservare. 3487 300 200.

0: Sì, tirato a caso, ma chi se ne frega, ma poi ci meritiamo i messaggi che ci mandano. Tipo, ma chi sono questi due svalvolati alla radio? Io sono Elena Diciocio. L'altro, aspetta. Cosa l'altro dice? Assomiglia a quello di YouTube con la chitarra, che è Paolo Ruffini, Azzeli. Come si chiama quello lì?
1: Francesco Migliazza.
0: Sì, ragazzi, siamo proprio noi.
1: Scrive, sarà il fratello. sono il fratello di Francesco Migliazza.
0: Quello che fa il freestyler, però. Nel frattempo ci mandano qualche messaggio circa le cose rotte, consumate e scomode che avete a casa ma che non volete buttare. Per esempio, Lucio da Chioggia ci dice:
1: Lucio da Chioggia.
0: Il mio Pioneer X990 del 1979.
1: Che non so cosa sia.
0: Okay. Perché il suono è impareggiabile, è ingombrante, ma finché non muore lui, io continuo a tenerlo. Vedi che è vera questa cosa, che finché non ci mollano loro.
1: Queste cose qua sono giradischi, tanta roba. Perché Pamela invece?
0: Pamela dice la macchina, piccola, scomoda, ma signori, non c'ho gli schei.
1: Costano le macchine.
0: No money, no macchina, niente da fare.
1: Costano.
0: Va bene, ci fermiamo per qualche secondo, ma più tardi torniamo di nuovo con un collegamento bellissimo.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: 2-2.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Dante Malia su Radio 2 fa un po', sembra una canzone che potrebbe far parte del musical Anastasia, vero?
1: C'è un pochino.
0: 17.04, tutti noi di con voi, Elena 18, Francesco Migliazza, fino alle 18 come ogni weekend.
1: Siamo qui, ma io ho bisogno di mare.
0: Tu hai bisogno di mare e oggi è una giornata molto speciale perché stiamo seguendo il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a vela, questa sesta edizione, e stiamo seguendo, diciamo, la tappa di Genova che si sta svolgendo quest'oggi, e con noi in collegamento c'è Barti Colucci, il nostro super inviato speciale. Ciao Barti.
2: Hola.
0: Sei con noi?
2: Ciao Elena, ciao Francesco, ben ritrovati sempre.
0: Ciao,
2: qui da Genova,
0: eccoti.
2: Io vi sento benissimo, vi vedo sempre più freschi. Noi siamo freschi e anche accaldati perché siamo qui al Porto Antico di Genova. Abbiamo altri due ospiti meravigliosi. Allora, direttamente per il team della Guardia di Finanza, è piacere di presentarvi Pierluigi Fornelli. Ciao Pierluigi.
3: Piacere a tutti.
2: E Paolo Ciam.
4: Buonasera.
2: Allora, voi due siete in coppia in offshore, spieghiamo agli ascoltatori cosa significa, cioè all'interno di questa regata l'offshore, correggetemi se sbaglio ragazzi, l'offshore è appunto la barca che segue proprio la regata da tappa a tappa, e voi siete, diciamo, insieme sulla barca, quindi siete costretti, tra virgolette, a passare ore e ore insieme, giusto?
3: Sì, assolutamente, la barca offshore nel caso particolare è il Figaro 3, e si va in due, quindi è un double ended. E abbiamo iniziato questo giro da Venezia in 8 tappe, siamo arrivati qua a Genova. Ovviamente il nostro team della sezione Vela di Fiamme Gialle ha avuto più equipaggi. In quest'ultima tappa eravamo a bordo io e Paolo.
2: Tu e Paolo, che vi conoscete poi da 30 anni, mi dicevate, giusto Paolo?
5: Qualcosina in più.
2: Qualcosina in più. Non sembra contento Paolo, Pierluigi, volevo dirtelo.
5: No, non sono contento del qualcosina in più, è passato del tempo.
3: Sì, perché è passato tanto tempo, purtroppo.
2: Allora, una domanda che un po' esula dalle classiche domande, abbiamo parlato anche all'interno, insomma, di questo evento, vagliando le più tappe. Quando siete in gara, passano a seconda del vento ovviamente, comunque un giorno e mezzo, anche due a volte. Ma voi quanto vi riposate?
5: Anche nulla.
2: Anche nulla.
5: Ci siamo accorti, per esempio, in quest'ultima tappa che ci sono stati dei momenti in cui sarebbe stato previsto uno stop di riposo, di ricarica batterie.
2: E invece nulla.
5: Però poi le condizioni non l'hanno consentito. Quindi siamo arrivati all'arrivo, ci siamo accorti che avevamo dormito mezz'ora a testa.
2: Mezz'ora a testa?
3: Sì, mezz'ora a testa. A un certo punto, infatti, Paolo mi ha detto: vabbè, vatti a fare una mezz'oretta.
2: Sì.
3: Poi abbiamo iniziato a fare una manovra e da lì non siamo più andati a dormire. Ci siamo ritrovati all'arrivo
5: un po' bolliti.
2: L'ultima domanda, poi diamo la linea ai nostri amici di Radio 2. Un'altra domanda che ci fanno anche gli ascoltatori: ma cosa vi mangiate? Cioè, voi portate la schiscetta da casa o vi preparate lì, tipo il caffè? Caffè solubile?
5: No, sul caffè non scherziamo. I caffè sono caffè.
2: Ah, tu sei napoletano, giustamente.
5: Oh. 12, dipende da quanto è lunga la tappa. Sì. Diciamo 12 caffè.
2: 12 caffè.
5: Come si deve, messi in un termos, già zuccherati.
2: Ah, però è pronto, è preparato già.
5: Sì, il caffè del bar.
2: Il caffè del bar. Mentre da mangiare?
3: Da mangiare ci portiamo, a seconda dei posti dove siamo, delle caratteristiche pietanze del luogo, oppure le classiche cotolette, l'insalata di riso.
2: Una cosa leggera, insomma.
3: Una cosa leggera, sì.
2: Una cosa leggera.
3: Vabbè, ma quello deve essere anche un pochino un comfort food, no? Tu quando arrivi sei stanco, ti mangi una cosa anche per riprenderti un po' psicologicamente, quindi la classica cotoletta panata, poi fritta, il fritto è buono tutto.
2: Che è un must, esatto, poi è un must d'estate, figurati in barca poi.
5: Poi comunque c'è della frutta, insomma, cerchiamo anche di guardare
3: la parte
5: di alimentazione, quella che
2: un po' di vitamina c'è pure, un po' di vitamina c'è. Allora, voi fate parte appunto del team della Guardia di Finanza, ne parlavamo poc'anzi, voi non vi incontrerò mai in strada, cioè che mi fermate, no? Perché siete, come dire, dislocati in attività sportiva, giusto?
5: Sì,
2: no, lo dico, qualora dovessi fermarvi uno di voi, ricordate di me.
3: Assolutamente, quindi non devi fare il nostro nome, assolutamente,
2: no.
3: Però noi facciamo parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, quindi abbiamo avuto un arruolamento speciale per i nostri meriti sportivi, quindi siamo la parte sportiva della Guardia di Finanza, qui la ovviamente la finanza tiene molto, perché
2: certo, ci mancherebbe,
3: siamo un gruppo sportivo molto grande con tantissimi sport e tantissimi campioni.
2: Allora, quindi Elena e Francesco, visto che me l'ho chiesto anche loro, chiedi ai ragazzi se mai dovessero fermare anche Francesco ed Elena. Non incontrerete mai l'impestata, semmai in acqua
0: le incontreremo in acqua, perché il mare di tutti, lo sport di tutti, anche il cibo di tutti, yes, abbiamo capito. Grazie Barti Colucci per questo collegamento. Brava. Da Genova, dalla sesta tappa, dalla sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Barti, con te ci sentiremo dopo, grazie ai tuoi ospiti.
1: Grazie.
0: Per noi invece il nutrimento spirituale è la grande,
2: grazie,
0: musica di Rai Radio 2.
3: Grazie a tutti.

0: Jason Derulo, Want to Want Me? Elenina, è una domanda, è un'affermazione.
1: Dai,
0: non
1: su
0: si
1: Radio
0: sa.
1: 2.
0: Dai, su Radio 2 alle 17.13.
1: Siamo
0: qua, siamo Elena Diciocci, Francesco Migliazza.
1: Cosa facciamo?
0: Stiamo facendo, ma lasciami, stiamo facendo radio. Stiamo
2: meno
0: parlando.
2: Arrogante.
0: No, tu sei stata arrogante con me. Stiamo scherzando, ovviamente. Allora, l'argomento di oggi, quello che c'è sul tavolo oggi, sono tutti quegli oggetti rotti o scomodi che continuiamo a. Capito?
2: Io aspetto il momento in cui si incarta.
0: Vabbè,
2: che parte con l'entusiasmo.
0: È arrivato.
2: Sono tutte quelle cose rotte,
0: certo,
2: oppure scomode che continuiamo a utilizzare perché non vogliamo cambiare, perché non ci va. Grazie. Al 3487-300-200 arriva questo messaggio di Susanna.
0: Io continuo a tenere e usare un ombrellino che ha due stanghette rotte quando piove e lo uso, ma le dico di non averlo cambiato, ma poi lo richiudo, lo infilo nello zaino e resto lì fino alla pioggia successiva.
2: Sai
0: Susanna?
2: Perché? Perché se lo scorda.
0: Sì, ma è così
2: tu dici guarda, adesso guarda
0: io lo spacco tutto
2: e ne compro uno nuovo, poi
0: sai che io una volta ho spaccato un ombrello perché a un certo punto lo aprivo e era tutto storto, l'ho spaccato, sì, l'ho messo nello zaino, la volta dopo io l'ho aperto e non ho maledetto solo l'ombrello, ma l'ho
2: trovato rotto
0: in me.
2: Credo, non solo. Adesso però, amici e amiche, è arrivato il momento di giocare insieme, telefonino alla mano, volete vincere il cappellino di Rai,
0: sì,
2: Radio 2?
0: Sì, lo voglio.
2: E allora giochiamo con il disco Moviola.
3: Dammi la Moviola.
4: Allora, se vuoi ti spiego come funziona.
2: Dai,
0: allora, come funziona questo gioco per vincere il fantastico cappellino di Radio 2? Noi proporremo una canzone messa ovviamente in slow motion, tutta rallentata, e il vostro scopo sarà quello di indovinare il titolo della canzone e l'artista, come con un messaggio al 3487-300-200 o ancora meglio chiamando l'800-800-002.
2: La canzone è questa.

0: ubriachi. Allora, beh, vabbè, ragazzi.
1: No, dai, è facilissima. Fanne sentire ancora un pezzettino.
0: C'è bisogno.
1: No, no, è troppo facile. Allora, la canzone è facilissima. 3487 300 200. Vogliamo il titolo, l'autore. Mettiamo un paio di dischi. Mi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Per me estate uguale casa in campagna. Non vedo l'ora di staccare dal caos.
1: E staccherai proprio da tutto. Senza la fibra penso che l'unica connessione sarà quella con la natura.
0: Ma no, c'è TIM. Dove non c'è la fibra arriva con l'antenna 5G.
1: Con l'antenna 5G è possibile restare sempre connessi con il wifi ultraveloce di TIM, anche in campagna, al mare, in montagna o dove meno te lo aspetti.
0: E per chi ha una seconda casa e non vuole rinunciare a una connessione potente e veloce anche durante le vacanze, l'offerta del wifi con antenna 5G è disponibile in promozione a metà prezzo.
1: Info e costi su team.it.

0: The Supremes, Baby Love, su Radio 2, 17:22 minuti, nel liceo c'è Francesco Migliazza. Sì. Giochiamo con voi con il nostro disco Moviola per vincere il cappellino di Radio 2. Sì. Vi facciamo riascoltare la canzone che avreste dovuto indovinare.
1: Iconica.
2: Dai ragazzi.
0: È fastidiosa.
1: Ma sembra l'originale.
0: Esatto, è facilissima. Cioè. Ed è per questo che c'è stato un momento di sdegno profondo quando abbiamo visto arrivare i titoli veramente
1: fuori contesto. Io pensavo, a un certo punto pensavo stessero scherzando.
0: Cosa hanno scritto?
1: I Pink Floyd.
0: Però neanche scritto Pink Floyd.
1: No, esatto.
0: Vabbè, messi un po' a caso.
1: Sì, i Pink Floyd.
0: Comunque.
1: Io, Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti. Tra i tanti che hanno scritto, che hanno provato a indovinare il nostro gioco, c'è qualcuno che si sta per lanciare, quindi accendiamola.
1: La scalinata! No,
0: in questo
1: guarda che
0: momento
1: che ha.
0: Lei è col marito Simone e stanno andando a fare shopping in un centro commerciale per i saldi.
1: Olè.
0: È un'educatrice di asilo nido, ama cucinare in particolare le lasagne. Da Fabriano c'è Silvia.
1: Silvia? Pronto.
0: Silvia che è scivolata, appare sulla nostra scalinata perché è caduta la telefonata.
1: Ciao a tutti nudi, ciao.
0: Ma no, devi farmi l'accento di Fabriano, scusa.
1: E com'è Fabriano?
0: Non
1: è mica marchigiano, no.
0: Allora, Silvia, Fabriano, ti abbiamo perso, ma sei scivolata un po' sulla nostra scalinata, non so se riusciamo a ribeccarla. Intanto io farei risentire la canzone da indovinare. Vai. Che è questa qua.

0: facciamo risentire soprattutto per tutti quelli che hanno già indovinato e che saranno lì a dire: dai, forza Silvia, dai, dai forza Silvia, Silvia, non sbagliare.
1: Pronto? Sì.
2: Ciao, Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Ciao.
0: Eccoti.
1: Ci sono.
0: Ci sei?
1: Sì.
0: Sei con Simone, tuo marito?
1: Sono con Simone, con Paolo e Anna, i figli.
2: Ciao Paolo, ciao Anna, allora.
0: Ciao famiglia.
2: Ciao family.
0: Allora, state cercando cose per saldi? Ciao ragazzi. Avete un obiettivo o state andando così a random, a ramengo?
2: Una scoperta.
1: No, stiamo andando in un centro commerciale a Civitanova, che è molto grande, è vicino casa, e quindi la figlia ha espresso questo desiderio di andare a fare un po' di shopping.
2: Giusto.
1: Con i suoi soldi. E andiamo tutti quanti.
0: Sottolinea.
2: L'ho sottolineato,
0: con
2: mamma,
0: i suoi soldi. Guarda, com'è che si chiama tua figlia, hai detto?
1: Anna,
0: la strategia è ottima: portare l'intera famiglia a dire che paghi con i tuoi soldi, puoi fare gli occhi da cucciola di gatto di Shrek, sì, e sperare che ci mettano un po' dei loro.
2: Anna, a un certo punto tu fai così,
1: sicuramente.
2: Esatto,
1: sarà
2: fai così.
1: Sicuramente.
2: Dice: ho dimenticato il portafogli in macchina.
0: No, vorrei questa cosa, ma costa un po' di più.
2: Uffa.
0: Vediamo se riusciamo a abbonire i tuoi genitori. Vediamo se regalando un cappellino,
2: dai,
0: di Radio 2 ce la facciamo.
2: Questo patto.
0: Allora, bene. Silvia, Hai provato a indovinare la canzone?
1: Sì.
0: Vuoi dirci il
1: L'abbiamo
0: titolo?
1: L'abbiamo indovinata specialmente mio marito, Yellow Submarine.
0: Dei?
1: Beatles.
2: Beh ragazzi,
0: è quella? Sentiamo.

0: Silvia che hai chiamato, avete
1: grazie.
0: Vinto il cappellino di Radio 2. Secondo me questa botta di fortuna è un più 10% per i saldi di tua figlia.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Esatto, è un segno.
0: Ragazzi, grazie per aver giocato con noi, un grande bacio e buona estate.
2: Ciao belli.
1: Grazie, anche a voi buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
3: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
2: 2-2.
4: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20 su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: Mamma non mamma!
1: Madame su Radio 2 alle 17:31 minuti. Quanto è bello regalare le cose agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Bello.
1: Che se le godono.
0: Speriamo
1: poi
0: che veramente gli faccio lo sconto. Cioè, però poi c'è anche il fratellino Paolo.
1: Poi anche lì si spende.
0: Sì,
1: cioè, andare con ai saldi con i figli vuol dire
0: con
1: che spendi
0: famiglia,
1: i soldi.
0: Sì, esatto.
1: Invece mi sa che dove non si spende niente, ma si impara molto, è alla tappa della sesta edizione, la tappa genovese della sesta edizione,
0: certo,
1: della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a vela, dove è collegato per noi il nostro super inviato speciale Barti Colucci. Barti, pronto? Ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Pronti?
2: Ragazzi, ben ritrovati.
1: Ciao.
2: Ci sono, mi sentite?
1: Ci sentiamo.
2: Scusate,
1: benissimo.
2: Sono in barca a vela. No, non è vero, sarei voluto...
1: Ti sarebbe piaciuto.
2: Allora, no, devo dire che in questo... No, ho provato a corrompere un po' gli amici, cioè, guarda, non c'è vento, effettivamente non c'è vento, quindi sono qui nella postazione di Radio 2 nel Porto Vecchio di Genova per questa manifestazione bellissima di cui abbiamo avuto modo di parlare anche in due collegamenti con tanti ospiti
1: precedenti
2: che abbiamo avuto qui all'interno.
1: Senti, ma io ho una domanda per te.
2: Sì, sì, esattamente.
1: Io ho una domanda per te.
2: Sì.
1: Ma tu, da tutto questo giro, da tutte queste persone che hai incontrato, stare vicino alla vela, insomma, e a tutti gli sport acquatici, perché comunque alla fine si parla di sport acquatici e non solo di vela, che cosa hai imparato?
2: Allora, ho imparato tante cose, una su tutte, che sono e confermo di essere un boomerone per quanto riguarda anche gli sport acquatici, perché io pensavo che il windsurf fosse figo da fare, il kitesurf fosse figo da fare, e lo è, però col wingfold, che è questa nuova tecnica, o meglio, questa nuova specialità che usano i ragazzi, devo dire che il divertimento è ancora più amplificato in termini anche di trasporto dell'attrezzatura rispetto al windsurf, e anche di divertimento in acqua, perché può raggiungere delle velocità incredibili. Tra l'altro, poi ho imparato anche diversi termini, Elena, Francesco, che io pensavo non esistessero. Ad esempio, tipo mura a dritta, cioè che cos'è le mura a dritta in una regata di vela?
1: Io
2: pensavo fosse...
0: Lo sai?
2: Vai, vediamo, vai.
1: Vuol dire tenerle dritte rispetto al boma.
0: Cosa hai detto?
1: Non lo so cosa ho detto. Tenerle dritte rispetto al boma.
2: No. Però apprezzo l'improvvisazione, perché in realtà le mura a dritta e la barca riceve il vento sul lato destro e sulle mura di dritta. Ora, non ho approfondito dove siano poste le mura su una barca, però di sicuro riceve
0: farlo,
2: il vento
0: Marti,
2: dal lato destro. E questo l'ho imparato.
0: Rischi di girarti la testa inutilmente, non approfondire.
2: Posso farmi una domanda poi? Una semplice la faccio voi.
1: Vai.
2: Beh, dai, la strambata la conoscete. Cos'è la strambata,
1: certo,
2: Elena? Dai, la strambata.
1: Quando
2: cos'è?
1: Ti innamori di uno al
0: esatto,
1: mare e lui
0: esatto
1: c'ha la barca a vela.
2: Brava.
1: Cioè, potremmo
2: e il cambio di direzione con la poppa che attraversa
1: strambi,
2: il vento.
1: Però mi sembrava brutto.
0: No. Oppure un
2: esatto, esatto, mi sembrava giusto.
1: Poi...
2: l'ultima chiudo a Francesco. Francesco, la ley line, che cos'è? Dai, la ley line.
0: Beh, una linea che puoi chiamare lei, è un trucco, è un tipo di mascara che si usa in barca a vela.
2: Beh, potrebbe essere giusto una risposta, però in termini di regata è la linea teorica da cui è possibile raggiungere una boa con una sola bordata. Ok, quindi venite a trovarci qui. Sì, più o meno hai detto questo, i termini tuoi, comunque c'eri vicino. Quindi... rinnovo l'invito a tutti quelli che sono presenti qui a Genova per appunto venirci a trovare alla Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia in vela, e noi se volete ci colleghiamo fra una mezz'oretta ancora per altri
1: Ma
2: termini
1: certo, tu sei
2: riguardo
1: Porto
2: il mondo
1: Antico,
2: della vela.
1: Porto Antico, giusto? Sei al Porto Antico a
2: Porto
1: Calata
2: Antico
1: Mandraccio.
2: Esatto.
1: Di Genova. E tra l'altro, se passate di lì
2: tutto,
1: e siete a Genova,
2: bravissima,
1: potete farvi un pezzo di lungomare e andare a trovare Barti Colucci, la nostra postazione, e a sbirciare qualcuno dei protagonisti della Marina
2: Siamo
1: Militare
2: qui.
1: Nastro Rosa Tour 2026. Grazie, Barti!
0: Grazie!
1: Sono strambata
2: Grazie
1: per te!
2: A voi,
1: ciao
2: a dopo.
1: Colucci!
0: Cazzo la randa,
1: ciao! Gli Nation, sai cosa vuol dire sail?
0: No.
1: Navigare.
0: Ah, veramente?
1: Sail.
0: Ah, pensavo fossero i salti.
1: Ma no.
0: Sail.
1: No.
0: Sail.
1: Sail.
0: Mamma mia.
1: Ma dove ne trovate una radio così che vi fa tutte queste cose, che vi dice il serio, il faceto, le cose vere, le cose finte, che anche voi fate un po' casino e non ci capite più niente? La trovate qua, Radio 2.

0: sexy oroscopo di tutti nudi.
1: Ebbene sì, come ogni sabato che si rispetti qui a Tutti Nudi, arriviamo sempre col nostro fantastico oroscopo, dove scopriamo i segni top e i segni flop a letto. Ragazzi,
2: weekend si fa sesso.
1: Sì, sta diventando sempre più accurato, perché molti ci scrivono: guarda che è vero, io ero il segno del...
2: effettivamente
1: è andata così. Sarà vero? Allora scopriamo prima il segno più fortunato, perché grazie all'influsso di Venere siete golosi e roventi come una pizza appena uscita dal forno.
2: E perché il sole vi illumina come l'insegna di un casinò di Las Vegas ed è impossibile non notarvi?
1: E perché Giove vi ha messo il quadrifoglio direttamente nelle mutande, sai, al posto dell'etichetta, quella cosa lì. La fortuna vi segue ovunque, anche dove normalmente si perde il navigatore.
2: E quindi il segno
1: più fortunato a letto questo weekend è quello del... amici del toro, faccio Paolo Fox, ok? Cari amici del... cari amici, cari amiche del toro, questa è la vostra fortuna. Ecco a voi la posizione di Elena Diciocio.
2: La posizione erotica per voi questo weekend.
1: Anche essere più,
2: Cari amiche e cari amici del toro, procuratevi subito una tovaglia a quadretti, una bottiglia di prosecco.
1: Bello.
2: Perché la posizione hot per voi questa settimana è la posizione del picnic proibito.
1: Ah, bello, dove non si può... Vabbè, spiegaci un attimo.
2: Allora, in pratica stendete una coperta sul pavimento del salotto.
1: Neanche fuori.
2: E trasformate la casa in una romantica gita fuori porta, ma senza zanzare e senza serial killer appostati tra le fratte.
1: Ok, mi è chiaro.
2: Accendete qualche candela, disponete gli stuzzichini e fingete di esservi persi nella campagna emiliana. Fammi un po' di emiliano.
1: Ci siamo persi qua, che ero qui, che eravamo, stavamo benissimo.
2: Mentre il partner inizia a rilassarsi completamente, voi vi avvicinate favorendo uno alla volta gli assaggini che avete preparato.
1: Assaggio qui,
2: boccalcino di mezzarella di bufala,
1: che buono.
2: Pomodorino confì,
1: alicette
2: del Cantabrico su crostini di burro di malga,
1: che buono.
2: I ciccioli,
1: i ciccioli sono una roba dopo la mia
2: c'entrano
1: di tasta.
2: Molto, però va bene. E tra una bollicina ed un limone, le difese del
1: un limone, un limone chiaro.
2: Le difese del partner, le difese del partner crolleranno più velocemente di una sdraio da 10 euro. E quando il partner penserà ancora di essere ad un picnic, voi sarete già arrivati alla destinazione finale.
1: Cos'è?
2: Il biscotto con la crema, naturalmente espressa.
3: Il sexy oroscopo di tutti noi.

0: qualsiasi oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: E chiaramente non possiamo non scoprire qual è il segno flop. Dopo aver scoperto che il segno top di questo weekend è il Toro, andiamo a scoprire qual è il segno flop.
2: Quello che...
1: questo weekend, ragazzi, non c'è niente da fare. Ma non è detta l'ultima parola, perché grazie alle tue posizioni che ci consigli queste cose qua, potremmo comunque andare a segno. Vediamo, scopriamo qual è il segno flop sotto le coperte. Perché Giove questa settimana vi dona il sex appeal di un modulo da compilare in una triplice copia.
2: Perché, bruttino. Perché grazie a Saturno contro avete più tensione di un filo del bucato in una giornata di vento.
1: Benissimo. E perché soprattutto continuate a farvi domande esistenziali nel momento sbagliato. Basta, ragazzi, basta.
2: Ragazzi, si parla di erotismo,
1: esatto,
2: cioè state
1: esatto.
2: a casa.
1: Anche perché il segno più sfigato a letto questo weekend, signori, tenetevi forte, perché non si va a segno, è il segno del... Vergine! Cari amici e cari amiche della Vergine, non demordete, perché Elena Di Ciò ci ha preparato anche per voi una possibilità.
2: E infatti, amiche e amici della Vergine, per voi arriva la posizione del controllore di qualità.
1: Ma dai, ma non c'è speranza così, Lenina, io ho buttato tutto su di te.
2: Andate a casa del vostro partner e dichiarate mezze nudi, un po' biotti,
1: certo,
2: un po' tutti sexy, un
1: certo,
2: po' mettetevi delle cose carine. Andate, aprite la porta e dichiarate: stanotte sono tutta tua o sono tutto tuo.
1: Aia.
2: Ok?
1: Vabbè.
2: Quando il partner, tutto bello ringalluzzito, ringalluzzita, proverà ad avvicinarsi,
1: sì,
2: voi che siete della Vergine, mannaggia,
1: certo,
2: inizierete a verificare tutto.
1: Eh no, ragazzi, così non
2: temperatura
1: si...
2: della stanza?
1: Eh no.
2: Inclinazione dei cuscini? Livello di umidità dell'ambiente? Corretta disposizione delle pantofole?
1: Mi hai già perso così, però.
2: Allora, il vostro partner proverà a darvi una mano spegnendo la luce per farvi rilassare e creare un po' l'atmosfera.
1: Ok, sì.
2: Ma non prima che voi vergini abbiate controllato se la lampadina sia davvero a basso
1: no,
2: consumo.
1: Però, ragazzi, dai, così.
2: E di quanti lumen di consumo stiamo parlando?
1: Va bene, allora va bene. Lo accetto.
2: Allora il partner,
1: sì,
2: ancora stoico,
1: pazientito, secondo
2: dice,
1: me, un po'.
2: Ti voglio, ti mettiamo. se ti vai però,
1: sei,
2: che
1: guarda,
2: Dumaro, veramente,
1: mia,
2: cioè, ti proprio okay. Mimmi, mi bestirpi
1: e
2: proprio la
1: fa?
2: Voglia da dentro. Proverà ad accendere una candela profumata.
1: Giusto, un po' di incenso, sì, quelle cose lì.
2: Ma
1: giusto.
2: Non prima che voi abbiate letto tutte le proprietà olfattive ed organolettiche della candela.
1: No, cos'è? Stiamo lavorando?
2: Quando finalmente voi della Vergine sarete pronti o pronte per passare all'azione,
1: siamo pronti.
2: Il partner giustamente starà già russando sul divano
1: credo.
2: Con una copertina fino al mento
1: credo.
2: E voi rimarrete lì impeccabili, organizzati, perfettamente in posa a domandarvi se almeno la disposizione dei cuscini fosse corretta.
1: Corretto, non ci credo.
3: E anche per questa settimana non si
1: niente.
3: Giura. Sexy oroscopo di tutti nudi.

0: Patrick Hernandez, Born to be Alive, su Radio 2, le 17:51 minuti. Allora, vi abbiamo letto gli oroscopi flop e top, cioè sì. Chi andrà a segno a letto questa settimana e chi no.
1: Arriva un messaggio da Raffaella.
0: Raffaella dice: scusa, ma se io sono toro, segno fortunato che zoom.
1: Esatto.
0: Ma lui è vergine, proprio siamo messi malissimi. Mezza botta si chiedono.
1: Sì, secondo me organizzatevi, raga, perché secondo me qualche possibilità c'è.
0: Preliminari 00 parla al centro?
1: Capiamo, dai, fateci sapere.
0: Domani siamo qua, sempre dalle 16 alle 18. Se ci volete dare il bollettino della vostra nottata, noi saremo anche carini.
1: Tra l'altro,
0: e felici.
1: Ci chiedono anche, ragazzi, siete favolosi, grazie. Ma Pippolo Russo l'avete cacciato al mare?
0: No! È tropica samba dura. Quando lericamente questa canzone volete mollare tutto quello che state facendo come facciamo noi,
1: no,
0: e ballare via così.
1: Nino, si stanno guidando.
0: Vabbè, fai così con la testa, okay, comunque. Sbacinami,
1: no, diciamolo,
0: da qualche parte.
1: Diciamolo, Pippo tornerà.
0: Sta facendo un quotidiano con la Camilla tutti i giorni, Radio 2, credo dalle 18 se non sbaglio. No, le 16.
1: Ma
0: il
1: tornerà.
0: Nostro collega.
1: Torneremo a trio,
0: certo. Ma nel frattempo, voi vi siete per caso persi questa puntata di Tutti Nudi? Volete sapere quello di cui abbiamo parlato? Il mood che abbiamo attraversato in queste due ore? Non c'è problema. C'abbiamo Franci Migliazza. Scrive, compone, inventa, suona e canta. Tutto assieme. Tutti Nudi in due minuti.
2: Si parte come sempre con le nostre istantanee. Chi torna triste a casa e poi notizie molto strane. Si parla di Norvegia e Olanda, che è un campione di gelati strani, gusto peperone. E le cose scomode.
0: Molto scomode.

0: zaino di Rai Radio 2. Con chi? Con chi? Con
1: Migliazza, Franci Migliazza. Che cavolo! Alle 16 tutti i weekend, okay, siamo, esatto, due pippe improvvisarie.
0: A Genova continua il nastro rosa tour e tutti nudi tornerà domani.
1: Puntuale.
0: Si ride un po', si piange, si brinderà, si sa, per Peppino in alto i calici di champagne.
1: Ciao Peppino.
2: Grande Peppino.
1: Bellissimo, bravo, tutti nudi in due minuti, quello che vi siete persi in questa puntata. Potete anche riascoltare su Replay Sound, ovviamente. Noi ci sentiamo puntuali domani stessa ora. Vogliamo 16. Ringraziare tutta la nostra squadra.
2: Dai, sì, in regia
1: Rigazzoleo, redazione.
2: Redazione Alessandro Giannotto, curatrice.
1: La nostra curatrice
2: Fabrizia
1: Brunati. Poi al mixer di Milano c'è stato
2: Alberto Garmegna o Gramegna.
1: Salutiamo anche Gustavo Pacifico. Salutiamo il nostro direttore Giovanni Librandi.
2: Grazie Elena Di Cioccio.
1: Grazie Francesco Migliazza, noi vi lasciamo con l'Onda Verde e subito dopo Tutti Pazzi per i Mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella. Noi torniamo domani, ore
2: 16:18.
1: Ciao!
2: Ciao belli!
3: Team vi ringrazia per l'ascolto di Tutti Nudi.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 17:58 minuti 45 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso, così a Milano Est verso Milano, di nuovo coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A5 Torino-Aosta, Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26D in direzione del Monte Bianco, la coda è perché la viabilità esterna è congestionata. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 2 ore e 15 al piazzale francese verso Courmayeur, e a quello italiano in direzione di Chamonix c'è la coda con 2 ore di attesa. Adesso la A1 Milano-Napoli, 3 km di coda in aumento, c'è stato un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla A25 Torano-Pescara la presenza di pedoni tra Ielli Celano e Avezzano in direzione della Roma-Teramo. Sulla strada di grande di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno c'è un incidente tra San Miniato e Empoli Ovest in direzione di Firenze, e per questa ragione si è formata la coda. Sulla viabilità ordinaria, incidente sulla Pontina, traffico rallentato a Tor de' Cenci in direzione di Terracina. A risentirci al prossimo aggiornamento.
10: Sono le 18.
11: Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
12: Hola hola hola, e come ogni weekend noi siamo tornati, Jennifer Stella e Laura Bart, con tutti pazzi per i mondiali.
13: Ciao ragazze. Ciao ragazzi, anche siamo tornati ed oggi abbiamo con noi un super ospite. Vi do degli indizi: 363 presenze in Serie A con la maglia del Torino, Chievo, e opinionista la domenica sportiva nella scorsa stagione, e in telecronaca in questi mondiali, Stefano Sorrentino.
14: Ciao. Benvenuto. Ragazzi, ciao a tutti, grazie.
12: Sei carico?
14: Molto, molto.
12: Tra poco commenteremo i mondiali, quindi ti voglio bello carico, e voglio anche ricordare ai nostri amici che ci stanno ascoltando il numero WhatsApp, il 3487 300 200. Noi torniamo fra pochissimo, ma prima Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
11: Tutti pazzi per i mondiali.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, Stefano Sorrentino. Stefano, attenzione che abbiamo un sacco di domande per te.
1: Aiuto.
0: Però riavvolgiamo il nastro e entriamo nel vivo di questi quarti di finale, perché la Spagna ha già staccato il pass per appunto la semifinale grazie alla vittoria contro il Belgio per 2-1. Incontrerà martedì a Dallas la Francia, reduce dalla vittoria netta contro il Marocco. Questa sera Norvegia-Inghilterra alle ore 23 e Argentina-Svizzera alle ore 3.
2: Ma nel corso della settimana sono successe davvero tante, troppe cose. Iniziamo a ricordare sicuramente gli eventi un po' più importanti. Purtroppo ricorderemo le lacrime di Neymar per il suo ultimo mondiale, la delusione di Ronaldo e la risposta tagliente che ha dato ai giornalisti, perché noi diamo Ronaldo per spacciato già da un bel po' di mondiali.
0: Mai sottovalutarlo.
2: Infatti lui ha risposto dicendo: deciderò io quando ritirarmi e soprattutto sarò io a dirlo, quindi non andate a mettere in giro voci non vere. Poi Messi da record, che eguaglia Close come giocatore con più presenze nelle partite a eliminazione diretta dei mondiali. E poi c'è stata anche una piccola questione polemica per quanto riguarda Mbappé con la senatrice del Paraguay. Diciamo che questo è un capitolo anche abbastanza lungo e articolato, magari lo riprenderemo nel corso di questo weekend.
0: Intanto io andrei subito con Stefano a commentare la partita di ieri, Spagna-Francia, perché Unai Simon aveva un importantissimo record di imbattibilità, 649 minuti, che praticamente sono quasi 11 ore.
3: Beato
0: aveva
3: lui,
0: tra l'altro, superato il record di Zenga di 517 minuti a causa, diciamocelo, del gol di De Ketelaere. Cioè, sono numeri importantissimi. Cioè, che portiere è Stefano?
3: È un portiere molto forte, ma la Spagna ha tutti e tre i portieri molto forti. Infatti all'inizio hanno puntato su di lui, ma gli altri due non hanno nulla da di meno di lui. Però è chiaro che ha fatto un grandissimo campionato quest'anno nella Liga e quindi sai benissimo come è partito lui, le cose vanno bene ed è giusto che continui, anche perché è un portiere di altissimo livello.
2: Guarda, ti faccio un nome, Yassin Bono.
3: Anche lui.
2: Vai.
3: Ma sai cos'è? Che lui ha dimostrato di essere anche lui un portiere molto forte, no? Ma in questo mondiale sono più forse quelli meno conosciuti di quelli conosciuti che stanno facendo la differenza, no? Perché da Vozigna, ce ne sono stati tanti che hanno.
2: C'è la rivalsa dei portieri.
3: La rivalsa dei portieri, sì. Quindi questa è una cosa bella. È chiaro che portieri come Allison, come Neuer, dove tutti quanti si aspettavano qualcosa in più, hanno reso meno, no? Anche ieri Courtois è uscito per infortunio, però non ha fatto un grandissimo mondiale, cioè è stato poco impegnato, questo è vero, però non ricordo delle sue grandissime parate. Invece tanti portieri sconosciuti sono balzati alla ribalta grazie a queste parate, no?
0: Visto anche Vozigna, no?
3: Esatto, Vozigna è andata a dormire con 50 follower,
2: sì, 50.000,
3: e si è risvegliato con 23 milioni, quindi basta una partita, basta.
2: Anche poi, influencer.
0: Se non sbaglio, Vozigna poi andrà in MLS.
3: Sì, sembrerebbe di sì, sembrerebbe una scuola quella di Beckham, al Miami.
0: Però dovete sapere che Stefano Sorrentino per la Rai appunto ha raccontato e ha commentato questi mondiali in telecronaca, praticamente ha commentato tutte le squadre che sono arrivate in semifinale a parte Argentina e Svizzera. E quindi tu, che le hai viste anche da vicino, ti chiedo, secondo te, per questa prima semifinale Francia-Spagna, tu quale vedi di come squadra favorita?
3: Due grandissime squadre. Io dico che la Francia è la squadra più forte di tutte quante. La Francia ha 26 giocatori convocati, ma ne poteva prendere altri 26 francesi e sarebbero arrivati lo stesso in fondo, perché comunque ha costruito bene in questi anni, da quando c'è Deschamps, come CT, e stanno facendo grandissime cose. Quindi solamente la Francia lo può perdere, cioè solamente perché io, come hai detto tu, l'ho commentata, capisci proprio che c'è il momento che si divertono, il momento che rallentano, il momento che invece decidono di ok, andiamo a far gol e mettiamo lì.
0: E quindi un pronostico prima di sentire la musica?
3: La Francia.
0: Lo scopriremo, dai, manca poco. Intanto però sentiamoci della buona musica, Robbie Antique, fare Williams, Blurred Lines. Everybody get up.

0: Stefano Sorrentino.
1: È il grande Stefano Sorrentino.
0: Che è venuto a trovarci direttamente dagli States.
2: 1,86 m. Sarà anche un po' ingrassato in America.
1: Ma si vede che sei altissimo, guarda quando
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: passa.
2: Sì, ho mangiato male, però.
0: Non ti mettere troppo alto sulla sedia, che ci fai sfigurare.
2: No, secondo me è andata la sedia rotta, perché ogni tanto allora, ho preso peso e quindi peso troppo per questa sedia, perché sprofondo.
0: Poi parleremo anche di quello che hai mangiato, no?
2: Meglio
0: un po'
2: di no.
0: Sì. Un po' di note di
1: si
0: colore.
1: Mangia bene? Sì o no?
2: No.
1: No, perfetto. Tra pochissimo ritorneremo anche su questa tematica. Io vi voglio ricordare il nostro numero WhatsApp, che è il 348-7300-200. Stanno già arrivando tantissimi messaggi, fra poco li leggeremo, però vai Laura con le domande.
0: Stefano, allora tu la Spagna l'hai commentata agli ottavi, Spagna-Portogallo, sì. E hai pubblicato un video sui tuoi social che di certo non mi è passato inosservato, sì. Dove in conferenza stampa hai rincontrato Ronaldo.
2: Esatto.
0: Ed è veramente un rincontro, perché tu la volta precedente l'avevi appunto giocato contro.
2: Eh sì, 7
0: era
2: anni fa.
0: Juventus Chievo.
2: Brava.
0: E tra l'altro Stefano non soltanto ci aveva giocato contro, ma è stato il primo portiere della Serie A a parare un rigore a Cristiano Ronaldo. Che emozioni hai provato anche rispetto al tuo cambio ruolo, no? Da giocatore a commentatore tecnico, rivedendolo. Che emozioni.
2: Ma guarda, io ero lì nella press conference, di cui parlavi già anche tu prima delle steccate che ha dato a qualche giornalista, però credetemi, è stata una conferenza stampa molto bella, perché lui molto allegro, molto simpatico, ha dato un po' la sensazione come se sapesse che poteva essere l'ultima, comunque che comunque eravamo un po' ai titoli di coda. Però
0: nel
2: stato
0: non verbale, perché sul verbale invece
2: no,
0: verbale.
2: Sul verbale, però allora in Italia è uscita fuori non benissimo, invece là, credimi, dal vivo è stata molto molto bella, molto molto carina, molto allegra. In teoria dura 15 minuti, lui è durata quasi un'ora.
0: Caspita,
2: perché c'erano tantissimi giornalisti, tantissime domande.
0: Quindi
2: io ero là
0: successo.
2: Quando lui poi è passato l'ho chiamato, ho detto vediamo se mi riconosce, e mi ha riconosciuto, quindi è venuto, mi ha abbracciato, abbiamo scambiato due battute e poi è andato.
0: Beh, un bellissimo incontro,
2: molto
0: Stefano.
2: Molto bello, sì sì sì.
1: Beh, ma io sono curiosa, quindi raccontaci com'è andata questa tua trasferta negli States, qualche altra curiosità solo per noi amici di Radio 2.
2: Bellissima, è stata un'emozione unica, per me era il primo mondiale, quindi c'era un po' di tensione all'inizio, però è stato molto molto bello. Ho avuto la fortuna di commentare in stadi bellissimi, stadi che in Italia forse li avremo tra 50 anni, anche se il primo stadio è l'unico stadio in America, Boston, che è tutto aperto, quindi non ci sono tettoie, non c'è copertura, non c'è nulla, quindi tutto aperto, peccato che diluviava.
0: E quindi come hai fatto, Stefano, in telecronaca?
2: Abbiamo comprato la mantellina e l'ombrello, infatti ho qualche foto che dopo vi farò vedere,
0: vabbè.
2: In questo devo ringraziare Tiziana Alla, che era la mia spalla.
0: A cui facciamo i complimenti.
2: Esatto, facciamo i complimenti.
0: Veramente
2: siamo stati. È stata complicata, perché comunque eravamo tutti e due al debutto. Comunque se è il mondiale. Il diluvio universale con la mantellina, l'ombrello, cioè sembrava veramente il film di Fantozzi, però alla fine è andata bene e quindi è stato tutto molto molto bello. È chiaro che un mondiale così è molto ampio, molto grande, infatti abbiamo viaggiato tantissimo, io mi devo ancora riprendere dal fuso orario, però è un'emozione unica e vi auguro di poter andare ai prossimi mondiali a commentarli.
0: Beh, sicuramente ne continueremo a parlare. Intanto sentiamoci Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, tutti pazzi per i mondiali, Jennifer Stella, Laura Barte, oggi eccezionalmente in studio Stefano Sorrentino. Stiamo discutendo dei mondiali, ma sì, stiamo discutendo anche di Cristiano Ronaldo, perché tu hai avuto il piacere ovviamente di scambiare anche due chiacchiere con lui e fuori dalla diretta ci stavi raccontando alcune cose anche abbastanza interessanti che vorrei replicassi, perché avete avuto una piccola conversazione. Quindi questi sono davvero gli ultimi mondiali di Cristiano Ronaldo o no?
1: Penso di sì, cioè almeno a me così ha detto quando ci siamo abbracciati.
2: Perché tu gliel'hai chiesto
1: sì, quando ci siamo incontrati, che ci siamo salutati, gli ho detto non sarà mica l'ultimo di mondiale, perché tutte le domande, o praticamente tante domande, sono state su questa cosa qua. E lui mi ha detto, guardandomi, si è messa a ridere, mi fa sì, è l'ultimo. Io sono convinto che l'europeo ci arriva. Però come mondiale penso veramente che sia l'ultimo, ecco. Però ti ripeto, voglio sottolineare il fatto che lui è stato molto molto simpatico in quella conferenza stampa. È chiaro che un giornalista l'ha attaccato perché molto probabilmente lo punzecchiava un po' troppo, però è stato anche molto molto umano, cioè è stato un Cristiano Ronaldo completamente diverso, sorridente. E poi ha avuto un bel siparietto con una giornalista argentina che le ha fatto la domanda, appunto, la rivalità su Messi, queste cose qua, e lui ha detto: guarda, ti racconto questo aneddoto, ieri salgo sull'aereo per venire qua.
0: Sì.
1: E l'hostess mi guardava in modo strano. Allora lui, la prima cosa che gli ha detto, ha detto: tu sei argentina, vero? E lei gli ha risposto: come fai a saperlo? Mi guardi con un occhio strano. E quindi dice: no, lui ha detto: Messi è un grandissimo giocatore. Per tanti anni ci siamo sfidati, per tanti anni siamo stati sul tetto del mondo, però non c'è nulla tra di noi. Quindi ti ripeto:
0: non c'è astio.
1: No, quindi è stata veramente una bellissima conferenza stampa.
2: Che però possiamo dire, Stefano, no? Non è stata restituita sui giornali.
1: No, infatti,
2: stesso modo di come la stai raccontando.
1: No, assolutamente. Infatti, guarda, quando io poi sono tornato in albergo alla sera, leggendo un po' i vari siti italiani, che sono partiti subito che Cristiano Ronaldo sbotta in conferenza stampa, ma no, ha attaccato veramente un giornalista portoghese, perché questo qua continua a dirgli che era la zavorra, che il Portogallo non andava bene perché c'era lui, perché era vecchio, eccetera eccetera. Allora lui gli ha detto: tanto
0: è stato così, guarda, che ce l'hai con me.
1: C'era la detto stampa che faceva lui, diceva lui a chi fare le domande. Lui a un certo punto l'ha bloccato e ha detto: posso scegliere io chi mi deve fare le domande? Ha detto: tu parla tu, che tanto parli male di me, vediamo un po' che cosa hai da dirmi oggi. Quindi
0: dai,
1: è stato simpatica, come, cioè, l'ha attaccato.
2: Poi, a microfoni spenti, che ci stavamo iniziando un po' a raccontare, che è durata tantissimo.
1: Tanto, sì, allora là hai un quarto d'ora di tempo e lui quasi un'ora ha parlato, quindi credimi, se, perché l'hanno portato via, altrimenti sarebbe durata ancora di più.
0: Beh, se avete anche voi qualche domanda da fare a Stefano Sorrentino, scriveteci al 348 7 300 200. Noi stavamo parlando anche in precedenza dei portieri, ma c'è un portiere che ti sta stupendo particolarmente, oltre Bonzinia, che diciamo è diventato anche un fenomeno social, o comunque la rivalsa dei portieri in questo mondiale, perché diciamo che la stanno facendo da padrone?
1: Ma guarda, ti ho detto prima, ci sono stati portieri che erano sconosciuti, tipo Bozigna, che faceva il dentista, fa il dentista, no? Per 8 mesi l'anno fa il dentista.
2: Faceva a questo punto,
1: non lo so.
0: Adesso magari fa l'influencer.
1: Esatto. Tra un po' lo vediamo che si barca su TikTok. Non so se c'è su TikTok, quindi non.
0: Lo scopriremo.
1: Esatto, però ti dico: Unai Simon credo che sia in questo momento per rendimento. È vero che anche Magnan, per esempio, ha parato un rigore. Però in questo momento fa il dentista, no? Per 8 mesi l'anno fa il dentista.
2: Faceva a questo punto,
1: non lo so.
0: Adesso magari fa l'influencer.
1: Esatto. Tra un po' lo vediamo che si barca su TikTok. Non so se c'è su TikTok, quindi non.
0: Lo scopriremo.
1: Esatto, però ti dico: Unai Simon credo che sia in questo momento per rendimento. È vero che anche Magnan, per esempio, ha parato un rigore. Però in questo momento bisogna comunque concentrarci sui portieri che ci

0: È nuvoloso lì.
1: E
0: quindi Solbakken ha cambiato 10 undicesimi, quindi anche là. Però dico, io ad oggi punterei sul portiere della Spagna.
2: Continueremo a raccontare tante Vai. Curiosità con Stefano Sorrentino. Intanto sentiamoci Touch and Go World U.
3: Tutti pazzi per i mondiali.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Sterla e Stefano Sorrentino, che è venuto a trovarci e che forse chissà ci verrà a trovare di nuovo, Stefano, perché noi ti aspettiamo
1: molto volentieri.
2: Promettilo, eh?
1: Lo prometto.
0: Perfetto. Stiamo parlando
1: facciamo un appello, facciamo un sondaggio, lo facciamo?
0: Dobbiamo farlo. poi Jennifer lo fa con
2: esatto,
0: i social.
2: Guarda, lo facciamo già adesso.
0: Intanto vogliamo ricordare ai nostri amici che ci stanno ascoltando da casa di fare anche delle domande che noi appunto ti proponiamo, così Stefano Sorrentino appunto vi risponderà. Teniamoci connessi, che
2: sì,
0: che ci fa piacere.
2: Al 348 7 300 200. Tra l'altro vi voglio ricordare che non solo ci potete ascoltare, ma ci potete anche visionare sul canale 202 di TVSAT, quindi mi raccomando ragazzi,
0: la visione, cioè, non ci vedete,
2: e che visione, cioè ragazzi, dai, dovete farlo.
0: Allora, c'è un dato, sì, Stefano, che a me ha colpito moltissimo, perché dal 1996, anno in cui è iniziata l'analisi dei dati Okta, questa del 2026 è l'edizione dei mondiali con il maggior numero di rigori sbagliati, cioè il 36%. 21 rigori su 60 sbagliati, 11 rigori parati e 10 che non sono entrati nello specchio. Faccio questa domanda a te, Stefano, non soltanto perché sei un portiere, ma perché tu sei stato un grandissimo pararigore. Quindi ti chiedo, secondo te ci si sta allenando meno lato portieri, lato attaccanti, oppure lo studio e la preparazione dello staff tecnico intorno ai portieri è talmente tanto alta da aver creato appunto una sorta di

0: di conoscenza molto accurata dei calciatori che tireranno i rigori?
1: Guarda Laura, è un mix di cose, perché comunque io ho 7 anni che ho smesso e all'epoca io li studiavo tantissimo, io cercavo di veramente di trovare il l'ago nel pagliaio, no? Cercare di, anche perché poi il calcio di rigore è psicologia. Quindi se uno contro uno, lui tira a 11 metri, cioè a 7 metri e mezzo di porta, quindi in teoria dovrebbe fare quasi sempre gol.
0: E tu su questo aspetto psicologico hai sempre fatto molto,
1: sì, a me faceva proprio... anzi, io speravo che ogni domenica ci fosse un calcio di rigore, quindi... Però la cosa strana è che tutti quanti adesso, per cercare un qualcosa di diverso, le stanno provando tutte, no? A me vedere calci di rigore come quelli che hanno battuto ultimamente, che arrivano, corrono, si fermano, ripartono, si rifermano, ripartono, si rifermano, guardano il portiere, quella. Più tempo passa e meno loro hanno forza nella corsa e più danno beneficio al portiere. Certo. Perché se tu continui a fermarti, anche la forza che tu hai del corpo, oltre a quella delle gambe, non fai in modo che il pallone non venga calciato forte, quindi devi essere molto molto bravo nell'indirizzarlo. E il portiere, stando fermo, perché adesso tanto c'è la regola che devi tenere almeno un piede sulla riga bianca, hai modo di spingere tantissimo e di riuscirla a prendere, perché comunque c'è spazio-tempo, quindi il fatto che loro non riescono a dare forza, anche se riescono ad angolarlo, ma il fatto che il portiere poi da fermo deve staccare, comunque agevolano sempre il portiere.
0: Quindi secondo te il rigore più pericoloso è quello quando il calciatore va dritto senza fare stop?
1: Sì, anche l'altra sera Mbappé per esempio è partito, si è fermato qua e là. Sarà che forse non ho mai battuto un calcio di rigore, ecco, però se io avessi la possibilità di battere un calcio di rigore, metto giù la palla, rincorsa, corro, boom, tiro giù la porta,
2: come va,
1: succede,
2: va.
1: Come succede.
2: Cioè, beh, ma tu hai giocato e ovviamente stai seguendo anche i mondiali, ma qual è la nazionale che ti sta convincendo di più? Questa è una domanda di rito che facciamo a tutti gli ospiti.
1: Allora io tifavo per il Belgio perché conosco bene il mister, conosco la moglie del mister, che è una vostra collega, e sono stato con loro il giorno dopo la vittoria del Senegal, quindi il mister Garcia secondo me ha fatto un grandissimo lavoro e mi è dispiaciuto che ieri siano usciti, che forse ai punti meritavano qualcosa in più, però è chiaro che vince solo uno e basta. Però ad oggi ti dico occhio alla Norvegia.
2: Benissimo, noi ritorniamo fra pochissimo, ma prima Fra Quintale con Aranciata.

0: Tardelli. Gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. E chiudiamo con Pertini. 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol.
1: Esattamente 44 anni fa, era l'11 luglio del 1982, l'Italia batte 3-1 in finale la Germania Ovest e conquista il terzo mondiale. Abbiamo con noi collegato uno dei grandi protagonisti di quella giornata speciale che è ancora nel cuore di tutti, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio!
2: Ciao!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Ciao. Fulvio, è veramente un piacere, sono molto contenta che hai accettato di venirci a trovare. Abbiamo tantissime curiosità, io inizio con la prima e ti chiedo: nel primo tempo Cabrini ha sbagliato un calcio di rigore. Cabrini era il rigorista designato, ma cosa vi ha detto Bearzot all'intervallo? Cosa è scattato in voi per compiere quella che veramente rimane una grandissima impresa, Fulvio?
3: Ma guarda, ti dirò che siamo entrati nello spogliatoio un po' affranti. Il più affranto era seduto tra l'altro a fianco a me, era Antonio, però abbiamo avuto un condottiero unico che era Enzo Bearzot. Si avvicinò a Cabrini e disse una frase che me la ricorderò per tutta la vita. Disse: ma non devi essere così, ha fatto tanto, vinciamo uguale perché siamo più forti. Io non lo so se l'ha detto perché ci credeva veramente oppure no, o per confortarlo. Però a fatto sta che è stato così, cioè lui era convinto che noi quella partita lì l'avremmo vinta ed è stato così, per cui un grande allenatore, un uomo che anche nei momenti di un piccolo sconforto ha pensato di incoraggiare il giocatore, ecco.
2: Lei ha vissuto il momento forse più alto del calcio italiano con il mondiale del 1982. C'è stato un episodio che il pubblico da casa ovviamente non conosce o conosce poco di quel mondiale, ma che per lei è indimenticabile?
3: Ma allora, io chiaramente sono tantissime cose, non c'è un episodio ci sono tantissimi episodi che scorrono nella mia mente quando penso a quel mondiale lì, ma la cosa, vi posso garantire, la cosa più bella è stata quando siamo atterrati a Ciampino. Chiaramente è un viaggio di cui tutti hanno parlato ormai da 44 anni, un viaggio sull'aereo con il presidente Pertini. Siamo atterrati a Ciampino, ebbene, quanti chilometri sono da Ciampino a Roma? Saranno 40 chilometri. C'erano 40 chilometri persone che ci applaudivano, ma non sto scherzando. È un'immagine che io non lo so, è un'immagine incredibile, perché quello chiaramente è una vittoria che ha fatto un'epoca, ha fatto storia, però la gente era entusiasta, andava sulle strade, ci applaudiva. È chiaro che poi ti ricordi quando hai alzato la Coppa del Mondo, il giro di campo, l'abbraccio con Pertini, quando siamo andati dal Papa. Però quell'episodio lì me lo ricorderò sempre, perché dico: ma siamo arrivati a Ciampino, ci hanno accolto veramente in tantissime persone, milioni e milioni di persone.
1: Beh, Fulvio, però ci avete regalato un sogno di cui ancora oggi stiamo parlando. Fulvio, è con lui qui in studio Stefano Sorrentino, che ha una domanda per te.
4: Ciao Fulvio. La domanda
3: ciao,
4: è
3: Stefano.
4: Ciao, ciao.
3: Senti, innanzitutto ti faccio i complimenti per i commenti.
4: Grazie. Grazie mille. Poi da te mi fanno enormemente piacere.
2: È un maestro.
4: Esatto. Quindi quello che ti volevo chiedere: ma cosa ne pensi del calcio di oggi a differenza di quando giocavi tu? Io sono in mezzo praticamente tra quello di oggi e te, no? E il fatto adesso anche che i tempi vengono divisi in quattro con l'interruzione a metà dei tempi, sia se fa caldo che se fa freddo, cioè è un altro sport o comunque lo stanno cambiando solamente per un discorso di marketing?
3: Beh, insieme di queste cose, io poi non sai che noi non ne possiamo parlare male, perché poi alla fine ci lavoriamo e lo commentiamo,
4: certo.
3: per cui lo commentiamo, però è un calcio diverso, lo sai anche tu, cioè il fatto di l'hydration back, cioè dopo 20 minuti è diventato un po' come la pallacanestro. Una volta il calcio si viveva anche sulle difficoltà dell'avversario, no? Difficoltà dell'avversario nella fatica, adesso dopo 20 minuti idratare, hai la possibilità di andare a bere, ha possibilità l'allenatore di darti dei consigli, di eventualmente anche di così di fare delle sostituzioni, di parlarti. Io mi ricordo, tu lo sai perfettamente, l'allenatore quando era in panchina difficilmente riusciva a darti dei consigli, perché chiaramente c'era tanta gente, c'era tanto pubblico. Adesso il calcio è cambiato, è diventato tecnologico, per cui ci affidiamo alla tecnologia, e vedi in panchina che ci sono 3, 4, 5 allenatori col computer. È un calcio diverso, è un calcio a cui ci dobbiamo abituare, un po' meno umano. Io uso questo termine, un po' meno umano, un po' più tecnologico.
1: Grazie mille Fulvio. Grazie. Però ti vogliamo fare una domanda. Stasera sì. Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera. Sì. Secondo te quali due squadre andranno avanti nel percorso dei mondiali?
3: Ma guarda, la squadra che io più o meno le ho commentate tutte in radio, ti dico l'Inghilterra mi ha fatto una buona impressione nella prima partita contro la Croazia, però siamo alle fasi iniziali. Adesso entra in gioco le partite che contano praticamente, anche l'Argentina non ha la vita facile. L'Argentina ha sofferto contro l'Egitto da 2-3 gli ultimi 12 minuti, per cui dovrà essere un'Argentina diversa, perché la Svizzera non ti regala assolutamente nulla, perché è una squadra solida, una squadra che combatte e che ha ottimi elementi, per cui è chiaro, evidente, come la partita di ieri sera, la Spagna era favorita, poi alla fine ha vinto, e qui l'Argentina penso che sia favorita e secondo me alla fine passerà. Come l'Inghilterra non è già più un punto di domanda, pazziti per questo Haaland, per cui non lo so. L'Inghilterra sono da 60 anni, dal 66 che non vince nulla, ogni volta che c'è un mondiale parte per essere tra le favorite, poi però arriva ai quarti di finale, in semifinale, e non riesce a vincere nulla, per cui non lo so, sarà una partita combattuta, e per me, anche perché tanti norvegesi giocano in Inghilterra, io
2: grazie.
3: 50 possibilità a ciascuno.
2: Grazie mille a Fulvio Collovati per
1: grazie
2: essere stato
1: Fulvio.
2: Con noi.
1: Grazie,
2: grazie.
1: Grazie. Ciao, un abbraccio. Campione del mondo.
2: Grazie, arrivano ciao, le Antrix con Golden.
5: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Beatrix con Golden. Questa canzone tra l'altro è completamente fatta dall'intelligenza artificiale, quindi vediamo anche i progressi dell'intelligenza artificiale. Magari questo è un argomento che affronteremo fra pochissimo, però noi abbiamo in collegamento dal Porto Vecchio di Genova il nostro Berti Colucci, che anche quest'anno ricordiamo che Rai Radio 2 è media partner di Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ciao Berti, come stai?
1: Ciao ragazze, benissimo.
2: Ciao Berti.
0: Bene, bene.
1: Forma sul canale 202 del digitale terrestre, dove siamo sono visibile anch'io all'interno appunto.
2: E ti vediamo, ci sentiamo e ti vediamo, Berti.
1: Vi ringrazio. Allora, avete qualche domanda rispetto a questo evento meraviglioso? Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che il Marina Militare Nastro Rosa Tour, che si conclude domani sempre qui da Genova, stasera ci sarà la premiazione, è un importante evento velico multidisciplina itinerante che si è sviluppato lungo le coste italiane. L'obiettivo, lo ricordiamo, abbiamo fatto diversi collegamenti di questo evento meraviglioso, è quello di far scoprire ai giovani lo sport, come quello appunto della vela e non solo, ma unire anche le istituzioni e anche la scoperta delle nostre costiere italiane attraverso questo sport meraviglioso e attraverso tante discipline, che dall'offshore all'inshore e al wing float, che sono varie discipline che abbiamo argomentato attraverso diversi ospiti durante nel corso insomma di questa edizione.
2: Berti, tu che sei appunto in questo osservatorio privilegiato del Porto Vecchio di Genova, ci racconti un po' qual è la risposta di questo bellissimo evento? Che cosa hai vissuto in questi giorni?
1: Allora, la risposta è tantissima e devo dire che le persone che sono passate qui al villaggio, anzi mi rivolgo a tutti quelli che sono a Genova, siamo ancora ovviamente qui nel villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, potete venire perché poi fino a domani saremo qui presenti. La risposta è stata meravigliosa e grandiosa, soprattutto in termini di numeri, ma in termini anche di apprezzamento riguardo questo sport meraviglioso che unisce varie fasce d'età. Abbiamo avuto diversi ospiti, tra cui grandissimi campioni di wing flow, e ci hanno spiegato anche le diverse discipline che si sono affacciate nel corso del tempo rispetto appunto agli sport acquatici. Uno su tutti, ho scoperto di essere più boomer di quello che pensavo, perché
2: dai,
1: io che
2: Berti, non dire così,
1: windsurf No, lo dico proprio con orgoglio. Il windsurf, che pensavo fosse uno sport, capito, da maci estivi, no?
2: Sì. Vuoi dire,
1: no? E in realtà è stato superato la wing flow, che è un windsurf senza l'albero che è collegato alla tavola. Quindi si fa con una vela manuale, che è ancora più divertente, ancora più sportivamente, insomma,
0: dinamico.
1: Certo. Una novità. È anche dinamico. Quindi i ragazzi sono molto incuriositi dallo sport della vela in generale, e tantissima la risposta appunto qui di famiglie,
0: tra l'altro,
1: ragazzi giovani, anche meno giovani.
2: Tra l'altro, Berti, abbiamo qui con noi Stefano Sorrentino, che è molto interessato in quanto appunto grande sportivo, e credo che dobbiamo provare tutti questa nuova disciplina.
3: Per me è complicato, perché io non riesco a stare neanche in piedi sul SUP, quindi diventa complicato fare tutti questi altri tipi di sport.
0: Ci vuole un po' di pratica, dai. L'equilibrio.
1: Stefano, potremmo provare insieme. Io tengo te, tu tieni me.
3: Bravo, dai, alla prossima edizione, allora conta su di me.
0: Io e Laura guardiamo invece. Beh, Berti, non sparire, perché proprio poco ci ricollegheremo con te direttamente da Genova, ma prima arriva Noemi, Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? E beh, te la rigiro mood domanda, Stefano, tu cosa fai questa sera?
2: Questa sera, ore 22:30, Rai 1, notti mondiali, sarò lì.
1: Perfetto.
3: Anche perché appunto questa sera ci sarà veramente una serata ricca di appuntamenti.
2: Sì. Sembra la maratona di Teleton.
3: Cioè, Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera.
2: Esatto, noi partiamo, facciamo il pre, poi c'è la partita, facciamo il post fino alle 3 di notte, rimaniamo collegati e teniamo compagnia alla gente a casa fino alla partita dell'Argentina.
3: Insomma, veramente serata ricca di calcio.
2: Ma lo fanno apposta per me, lo fanno perché così col fuso orario.
1: Dai, ti recuperi. Beh, la Norvegia sta facendo un record storico perché non aveva mai raggiunto i quarti di finale dal 1998, eliminata poi dall'Italia agli ottavi. Una partita sicuramente molto importante, sicuramente molto carica e commentata, quella Norvegia-Inghilterra. Io vorrei sapere un tuo punto di vista, cosa ti aspetti da questa partita? Cosa potrà succedere?
2: Allora, guarda, l'Inghilterra l'ho commentata e fino alla partita col Messico non mi ha entusiasmato. Invece la partita col Messico, quando sono rimasti dopo in 10 e l'hanno vinta, che non è facile, non era facile vincere là in casa loro, ha dato dimostrazione di essere un gruppo solido. La Norvegia è una scheggia impazzita, con tanti giocatori di qualità. È normale che noi il riferimento è Holland, però sono tanti giovani forti, giovani interessanti. E poi dopo, ora loro sono sulle ali dell'entusiasmo, no? Anche l'esultanza che tutti quanti stanno
3: meravigliosa, sì. Anche perché tu poi l'hai vista dal vivo, no? Questa vogata che fanno sia sugli spalti sia poi alla fine delle partite in campo.
2: Esatto, quindi la Norvegia secondo me, come ho detto prima, potrebbe essere la grande sorpresa.
1: Holland, che poi è diventato un meme vivente, magari poi io e Laura argomenteremo.
3: È fantastico, veramente non si può, nonostante sia una macchina da gol, non si può non simpatizzare con lui.
2: Sì, ma poi è simpaticissimo, cioè ti dico, a vederlo così tra i social, no, quel poco io l'ho visto passare un attimo dopo la partita, a parte che è un armadio,
1: non ne hai parlato con lui, con Ronaldo mannaggia.
2: Perché lui non sa l'italiano,
1: è solo quello.
3: Ascolta, la Norvegia sicuramente ha meno pressione sulle spalle rispetto all'Inghilterra, secondo te a livello di singoli e di collettivo chi ha più forza e determinazione per voler alzare la coppa?
2: Ma pare
3: tra le due, certo.
2: Beh, sicuramente l'Inghilterra. Comunque l'Inghilterra ha giocatori importanti, giocatori che giocano in grandissimi club, giocatori che hanno esperienza a livello mondiale, capito? Quindi ti dico, ad oggi, a poche ore dall'inizio della partita, io vedo leggermente l'Inghilterra avvantaggiata. Però te l'ho detto prima, a volte nel calcio non vuol dire nulla, perché abbiamo visto Capo Verde, abbiamo visto Egitto che tra un po' buttava fuori l'Argentina campione del mondo. Quindi il calcio è bello, è semplice, ma è anche pazzerello.
3: Solo una cosa al volissimo.
2: Vai.
3: Hydration break per te, sì o no?
2: No, ma assolutamente.
3: Lo volevamo sapere.
1: Ci stava. No. Noi ti salutiamo. Grazie mille.
2: Ciao, Stefano.
3: È stato un piacere averti qui con noi.
1: Prossima volta ti sequestriamo per entrambe le ore.
3: Dopo tutta la stagione trascorsa insieme la domenica sportiva, ormai è diventato un gruppo di lavoro molto bello. A prestissimo.
2: Grazie ancora dell'invito.
3: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Grazie.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
10: Tutti pazzi per i mondiali.

0: siamo ritornati tutti pazzi per i mondiali. Jennifer Stella, Laura Bart. Diciamo che oggi è una giornata bella piena perché abbiamo super ospiti. Abbiamo salutato
1: grandissimi ospiti.
0: Super ospiti. Esatto, abbiamo salutato Stefano
1: Sorrentino.
0: E non
1: sono finiti.
0: E non sono finiti perché abbiamo in collegamento. Mi date l'ok dalla regia? Ok, lo abbiamo. Abbiamo in collegamento un grandissimo campione della MotoGP, Franco Morbidelli. Ciao Franco, come stai?
2: Ciao a tutti.
0: Beh, come fa tutto caldo là in Germania?
2: Tutto bene, grazie. Sì, è abbastanza caldo. Sono qui che faccio un massaggio a fine giornata.
0: Ah, ti stiamo disturbando quindi?
2: No, non disturba affatto.
0: Beh, Franco,
2: stiamo guardando la finale di Wimbledon. Siamo qui al telefono con voi e stiamo facendo il massaggio di fine giornata.
1: Sei multitasking, Franco.
2: Ci provo.
0: Beh, Franco, provo. Oggi nella gara sprint non sei stato tanto fortunato, purtroppo, ma domani la gara è molto lunga, quindi magari con una buona partenza puoi far bene. Ci puoi raccontare un po' quella che è stata la giornata di oggi?
2: Sì, è vero. Oggi nella sprint ho perso un paio di posizioni all'inizio e quindi ero decimo, nono decimo, e stavo provando a rimanere aggrappato al gruppo dei primi e ho fatto un errore, sono caduto all'ultima curva, però è stata comunque una giornata positiva perché la qualifica è stata una qualifica appunto bella. Siamo andati forti, abbiamo fatto un bel giro e partiremo domani noni perché ho preso una penalità purtroppo, ma se no eravamo settimi. E per quanto riguarda domani, vediamo, dai, cercheremo di portare a casa i componenti perché è molto complicato col caldo, sarà più caldo, sarà più scivoloso,
0: certo.
2: Domani 30 giri, la gara sarà al doppio, quindi vediamo, sarà importante portarla a termine.
1: E noi, Franco, ovviamente ti seguiremo nella gara di domani, però devi sapere,
2: grazie,
1: che io ho voluto un po' documentarmi perché tu sei italo-brasiliano e quindi mi sono chiesta: ma che squadra di calcio potrebbe tifare Franco Morbidelli? E ho trovato che tu tifi la Roma e tra l'altro in tempi non sospetti hai detto: la Roma è come una bella donna che a volte, insomma, ti gratifica e a volte ti fa arrabbiare. Devo dire che quest'anno però ti ha fatto felice perché insomma la Roma è in Champions.
0: Sei un poeta comunque,
2: grazie, prendo come un complimento. Sì, la Roma, io amo la Roma da quando sono bambino, ecco, sono nato a Roma e la mia famiglia ha sempre tifato Roma e io ho seguito le Orme ed è una squadra che seguo da sempre. E appunto quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo Champions, fantastico.
1: Direi benissimo.
2: E poi sì, confermo che ci sono delle partite in cui la Roma ti fa proprio sognare.
0: Beh, ma ritornando velocemente sui mondiali, tu sei italo-brasiliano, l'Italia purtroppo sempre con la lacrimuccia non è riuscita a qualificarsi neanche in questa edizione del mondiale, il Brasile purtroppo è uscito tra l'altro pochi giorni fa, qualche settimana fa. Come stai vivendo questo mondiale? Hai adottato un'altra nazionale oppure non stai seguendo? Spoileraci.
2: No, allora io ho tifato Brasile. Ovviamente, essendo metà brasiliano, ho tifato il Brasile e lo faccio da sempre. Ecco, quando l'Italia esce, quando è uscita l'Italia, perché adesso sono passati un po' di anni, ma di solito quando l'Italia usciva rimaneva spesso il Brasile, quindi tifavo Brasile e quest'anno l'Italia non c'è stata e quindi ho tifato Brasile, ma siamo usciti contro la Norvegia, contro un alieno, perché Haaland sta facendo un mondiale incredibile.
0: Lo sto seguendo
2: comunque con piacere anche dopo che il Brasile è uscito, e comunque seguirò la partita di stasera, proverò a seguirla, comunque non so, andrò a letto un po' più tardi, ma proverò a seguirla che sarà una bella partita sicuramente. Norvegia, Inghilterra, stiamo a vedere. E
1: poi c'è anche Argentina-Svizzera alle 3 di notte, stanotte veramente maratona di calcio.
2: Argentina-Svizzera alle 3 di notte non ce la farò.
0: No, giustamente devi concentrare per domani. Rimani con noi altri 2 minuti, prima arrivano Alan Walker con Fided.

0: E siamo in collegamento con Franco Morbidelli, un mondiale vinto come campione del mondo di Moto2, campione europeo Superstock 600 nel 2013 e chiuso la stagione 2020 in MotoGP come vice campione del mondo, 29 podi, 8 pole position, insomma una carriera costernata da successi, e adesso fai parte del team VR46 di Valentino Rossi. Io ti volevo chiedere com'è lavorare con lui e averlo soprattutto come amico.
1: Ah beh, per me è una grandissima cosa. Io conosco Vale da quando ho 12 anni e sono cresciuto con lui, sono cresciuto con il suo mito, ecco.
0: Mito di tutti gli italiani.
1: Com'è?
0: Mito di tutti gli italiani.
1: Sì, è stata una leggenda del motociclismo, e tutti l'abbiamo seguito. È stato fantastico seguirlo tutte le domeniche. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo più da vicino, di poter ascoltare i suoi consigli, di crescere sportivamente ma anche umanamente insieme a lui. E poi l'anno scorso è arrivato ecco, la possibilità di correre nel suo team, ed è stato secondo me la chiusura di un cerchio stupendo, ecco. È stato una grande, una cosa che mi ha emozionato molto, ecco, poter correre per il team di Valentino Rossi, e sia per la leggenda che è, quindi sia per l'icona che è, sia per l'amico che è, ecco, per questi due grandi motivi.
2: Certo. Franco, ma è vero che tu a 4 anni hai iniziato a girare in pista a bordo della moto vicino a casa tua a Roma? Cioè, praticamente ragazzino, e quando avevi 9 mesi già eri in sella a una mini moto.
1: Sì, è vero. Ho cominciato abbastanza presto con i motori, perché mio padre faceva il meccanico e ha corso anche lui con le moto, quindi era molto appassionato e mi ha messo sulla moto molto presto. Ecco, è una cosa che comunque capita, ecco, è capitato a molti dei piloti che oggi sono in MotoGP di salire su una moto a un'età, ecco,
2: giovane veramente.
0: E tua mamma non era apprensiva, non aveva paura? Cosa diceva?
1: Oh sì, mia mamma non so, è stata molto coraggiosa, devo dire.
0: Avevi la stoffa del campione sin da piccino.
1: Molto coraggiosa.
0: È vero. Senti, prima di salutarti, stiamo parlando tanto dei mondiali di calcio e del fatto che tu ovviamente sei super tifoso della Roma, ma hai mai provato a giocare?
1: Beh, con gli amici in gioco, mi sento fortissimo, tiro fuori il mio lato brasiliano, mi gaso tantissimo.
0: Brasileño. Un po' di saudagi?
1: Sì, esatto, faccio... ho la ginga, mi muovo veramente bene, però cioè, per il livello, ecco, di una partita con gli amici, niente di più.
2: Franco,
1: non
2: tu
1: ho
2: hai
1: mai provato a giocare a calcio seriamente, ecco. Sarebbe stata la cosa giusta.
2: Allora, l'ultima domanda, Franco, scusami, tu hai, no, nazionalità italiana-brasiliana, mi dici un pregio che a che punto ti caratterizza dell'essere italiano e uno di essere brasiliano?
1: Allora, io del mio lato italiano cerco di tirare fuori sempre l'impegno e l'attenzione nel lavoro, quindi quando lavoro cerco di tirare fuori sempre o comunque il più possibile il mio lato italiano, mentre il mio lato brasiliano è il lato che mi rende felice nonostante magari delle volte le cose non vanno come vuoi, o magari ti succedono delle cose che non speri, e lì tiro fuori il mio lato brasiliano che mi insegna ad essere felice sempre, in ogni momento.
0: Grazie mille a Franco Morbidelli, grazie per il tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo e buona fortuna,
1: grazie,
0: per domani.
2: Ciao Franco, grazie.
0: E intanto arriva Aiello con Sotto Sotto.

0: Aiello sotto sotto, ma torniamo con il nostro Barti Colucci direttamente dal Porto Vecchio di Genova, del villaggio della Marina Militare, per l'evento della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ciao Barti!
1: Ragazzi, eccomi qui, sempre qui in diretta da Genova, Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Abbiamo il piacere di avere tra i tanti ospiti avuti sia ieri che oggi e che avremo anche domani. È ritornato a trovarci Roberto Guarini, designer fondatore di Bio Design Foundation, architetto, insomma impegnato in tantissime attività, ma in particolare volevo evidenziare con lui quest'app che ha creato per ripulire, insomma, l'Italia, i mari, da quelle che sono, insomma, situazioni di emergenza dal punto di vista ecologico.
2: Sì, diciamo ciao a tutti. La Bio Design Foundation nasce nel 2001 sulle orme di Luigi Colani e abbiamo sviluppato un'app, meglio che un'app, un progetto che si chiama proprio The Custodian Earth Solution Project. All'interno abbiamo sviluppato questa app per la geolocalizzazione di tutti i punti da pulire, cioè a livello mondiale,
1: certo.
2: Devi
0: bellissimo.
2: Pensare che ogni anno finiscono 100 milioni di tonnellate di plastica in natura,
1: certo.
2: Per andare ordinato e coordinato a pulire tutto il pianeta ci voleva una mappatura, e quello nasce proprio The Custodian App, che si può scaricare su thecustodian.org o sul sito, dove potete anche vedere tutto i contenuti degli ultimi due anni di convegni,
1: di tutto quello che
2: avete
1: fatto,
2: esatto.
1: Certo,
2: convegni anche sulle patologie delle microplastiche, perché tutti mangiamo fino a 5 grammi
1: di microplastica
2: alla settimana, la respiriamo, lo beviamo,
1: certo.
2: E io volevo sapere, ma cosa succede con se io mangio 5 grammi? In questo contesto abbiamo messo insieme proprio il comitato scientifico più numeroso sul mercato, perché siamo riusciti a coinvolgere fino a Matthew Campen, che ha dimostrato che abbiamo tutti un cucchiaio di caffè nel cervello che crea delle infiammazioni in tutto il corpo, e questo è un dato di fatto per cui è così importante geolocalizzare e poi unirci tutti insieme all together now per pulire il pianeta intero.
1: Quindi mi rivolgo anche a Jennifer e Laura, quando ovviamente ha sottoscritto tutti gli ascoltatori di Radio 2, quindi se andiamo in vacanza, oppure se non siamo in vacanza, vediamo comunque un punto particolare della natura che stiamo visitando, ripeto, per vacanza oppure semplicemente per un viaggio, scarichiamo questa app, The Custodian App, e geolocalizziamo il punto che appunto Roberto, attraverso la sua app, la sua fondazione, terrà in attenzione per andarlo poi a ripulire. Quindi mi sembra un progetto meraviglioso che ben si sposa poi con la Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, sempre qui da Genova, ragazzi.
0: Grazie mille, sì, Barti. Noi ci colleghiamo fra pochissimo nuovamente con te dal porto di Genova, però prima arriva Lenny Kravitz con Fly Away.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Rich, Bia, insomma, manca pochissimo a questa sera dove si svolgeranno altri importanti quarti di finale, Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera. E Jennifer, noi come ogni volta abbiamo trovato delle curiosità sulle partite.
1: Un bel po' in realtà.
0: Ce ne abbiamo tantissime. Io comincerei da una che mi ha colpito, su Norvegia e Inghilterra, perché in Inghilterra dovete sapere che si dice che qualora si vincesse il mondiale il 19 luglio verrà istituito un nuovo giorno di festa nazionale, il cosiddetto Bank Holiday, e se questo giorno appunto dovesse capitare nel weekend, automaticamente si recupera il giorno della settimana successivo.
1: Proprio come in Italia, insomma, la stessa cosa.
0: Loro ci credono, comunque questo fa capire che l'Inghilterra ci crede.
1: Sono avanti, ci sono avanti.
0: Come?
1: Io vi voglio ricordare anche il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7 300 200, perché stanno arrivando davvero tantissimi messaggi. Ci scrive Antonio da Torino e ci pone una domanda: ce la farà una squadra africana entro 20 anni a vincere un mondiale? Noi ovviamente ci auguriamo di sì, cioè,
0: e non le escludiamo,
1: anche perché in questo di mondiale le squadre africane hanno fatto davvero bene, o almeno all'inizio hanno fatto davvero bene, poi ovviamente stiamo un po' vivendo l'attualità, però comunque in ogni
0: caso anche il Marocco, per esempio,
1: anche il Marocco,
0: Jennifer,
1: certo.
0: No, non è più una scoperta, ma si è veramente rivelato una conferma.
1: Si è rivelato una conferma. E a questo punto io voglio fare un altro sondaggio, che tra l'altro è sempre lo stesso sondaggio, ma
0: vai.
1: A vostro avviso chi vincerà questi mondiali 2026?
0: Adesso ci stiamo avvicinando al 19 luglio e potete dircelo.
1: Dircelo.
0: A proposito di Norvegia e Inghilterra, ormai la Holland, o anzi Holland, perché poi c'è questa diatriba su se si chiama Holland o Holland,
1: qua insomma, si dice con l'H aspirata,
0: insomma più di 500 bambini sono stati chiamati e con questo nome, ma ora spazio all'informazione con il GR2.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: 2-2
4: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: 2-2
5: Il film documentario che racconta la

0: vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Rivoluzione autovelox da domani sulle strade italiane, stop a quelli non omologati, spento un apparecchio su quattro, il provvedimento del MIT era atteso da oltre 30 anni. Piemonte ancora in fiamme, allarme catastrofe ecologica, roghi anche in Sicilia e in Sardegna. L'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, si cerca il movente nei telefonini di La Vitola che respinge le accuse. A Catania arrestato il 63enne che ha ucciso il fratello con una mannaia al culmine di una lite. Minacce incrociate e scambio di accuse fra Iran e Stati Uniti che si rinfacciano a vicenda di aver rotto la tregua ad Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei avverte: il sangue del padre Ali sarà vendicato. Addio alla voce senza tempo di Peppino Di Capri, ai nostri microfoni il ricordo dell'amico Tullio d'Episcopo. Infine lo sport, domani a Wimbledon finale Zverev-Sinner, mondiali di calcio, si chiudono i quarti con Norvegia, Inghilterra e Argentina-Svizzera. Buonasera da Fabiana Cofini, al via dunque le nuove regole sugli autovelox. Una parte di quelli presenti sulle strade italiane verrà spenta. Il Ministero dei Trasporti in una nota fa chiarezza: la sicurezza resta una priorità, ma non per fare cassa a spese dei cittadini.
3: Dalla mezzanotte al via le nuove regole sugli autovelox, è ufficiale, dopo 34 anni di cavilli e riletture sono definite le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Sta di fatto che su 4.000 dispositivi i produttori per uno su 5, circa 850 unità secondo i calcoli del Ministero dei Trasporti, dovranno richiedere l'omologazione. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
4: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare a chi ascolta che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità.
3: Paolo Bonanni, GR2.
2: Il meteo, ancora caldo record in Italia con bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Campobasso. Tra oggi e domani piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte del centro-nord, con allerta arancione in alcuni settori della Lombardia. Da lunedì l'anticiclone africano riprenderà forza, con temperature che raggiungeranno picchi di oltre 40 gradi soprattutto al sud e sulle isole maggiori. E alla nuova ondata di calore in Italia va a sommarsi il crescente rischio di incendi. Nelle ultime ore roghi in Sicilia, Sardegna e Piemonte, dove le fiamme stanno provocando una catastrofe ecologica.
5: Ci vorranno almeno 50, se non addirittura 70 anni per ripristinare l'habitat nei boschi distrutti in Piemonte nelle ultime due settimane. È la stima della regione, che definisce una vera e propria catastrofe ecologica, quella ancora in corso sui versanti alpini tra Torinese, Vercellese e Verbano Cuseossola, bruciati finora 700.000 alberi su oltre 800 ettari, l'1 per 1000 dell'intera superficie boschiva piemontese. Un danno anche per la fauna, dagli insetti fino a caprioli e camosci costretti alla fuga. 450 gli ettari distrutti su quattro fronti in Valsesia, 226 a Premosello Chiovenda in Ossola, dove i 150 sfollati di Colloro attendono che si alzi il fumo per tornare a casa. E c'è poi il vasto rogo innescato una settimana fa da un fulmine nel parco del Gran Paradiso e non ancora estinto. La pioggia caduta con violenza ieri e oggi in pianura, in montagna ha aiutato poco, e così il lavoro incessante dei vigili del fuoco da terra e anche dal cielo va avanti ovunque per spegnere fino all'ultimo focolaio. Torino, Francesca Nacini, GR2.
2: Dramma in Friuli Venezia Giulia. Un uomo che risultava disperso mentre faceva il bagno nel fiume Tagliamento è stato trovato senza vita dai soccorritori. Con lui c'erano anche le due figlie e la moglie, che dopo brevi ricerche sono state individuate e tratte in salvo. Le condizioni di una delle due piccole sono molto gravi. Una lite infinita in tragedia è accaduto a Catania. Un uomo ha ucciso il fratello sotto gli occhi del padre e della sorella.
6: L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese in provincia di Catania. Una lite tra due fratelli degenerata in tragedia. I due sono commercianti di pesce, da tempo in contrasto per motivi economici. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stata raggiunta e colpita a morte con una mannaia. Giovanni Guerrera, tossicodipendente e pregiudicato, 63 anni, ha ucciso così il fratello Natale, di 61 anni. Nella colluttazione sono rimasti feriti il padre dei due fratelli, di 89 anni, e la figlia della vittima. che hanno cercato di disarmare l'aggressore poi arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta da chiarire dinamica e movente, che sembra sia legato alla continua richiesta di denaro da parte di Giovanni Guerrera al fratello natale. Oggi l'ultima richiesta all'interno della pescheria di famiglia, poi l'aggressione con il tragico epilogo. Elena Paba, GR2.
2: Il triplice omicidio di Casalotti a Roma, le autopsie dei coniugi bengalesi e della figlia di 8 anni uccisi lo scorso 26 giugno a colpi di mannaia nel quartiere Punto Romano confermano un delitto efferato. Dall'esame sono emersi anche i tentativi di difesa da parte dei due adulti, ancora senza esito le ricerche del presunto killer. L'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale è indagato Walter Lavitola, investigatori al lavoro sul materiale sequestrato all'ex direttore dell'Avanti, poi imprenditore e ristoratore. La RAI ha intanto sospeso le repliche estive del programma.
7: In una vicenda in cui più si va avanti meno ne risultano chiari i contorni, diventa davvero fondamentale l'analisi dei dispositivi elettronici, 3 cellulari e 2 pendrive e dei 7 manoscritti sequestrati a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, vicino in passato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, 4 anni in carcere e poi ristoratore a Roma, respinge le accuse, conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose mesi dopo l'avvio del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai. Fratelli d'Italia ha intanto annunciato un esposto alla procura sulla vicenda. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Ora all'estero, tensione, Stati Uniti-Iran, la guida suprema Mojtabah Khamenei promette vendetta per la morte del padre. In Oman, delegazione iraniana e mediatori del Qatar per colloqui sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
8: L'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua. Lo sostiene il ministro degli esteri Araghchi, volato in Oman per discutere della gestione dello stretto di Hormuz. Per qualche ora si è pensato anche a una possibile ripresa, a sorpresa, dei negoziati. E invece nessuna trattativa. E anzi, avverte l'ambasciatore all'ONU, se le violazioni continueranno, l'Iran non si sentirà più vincolato dagli accordi. Stiamo monitorando i movimenti del nemico, assicura il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. Ma secondo fonti americane, a Teheran sarebbe in corso una lotta di potere e sarebbero stati estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rappresaglia di Trump. Con un nuovo messaggio scritto, la guida suprema Mojtabah Khamenei ha però chiesto, anche a nome della nazione, vendetta per il padre assassinato, suo predecessore. C'è una lista, ha rivelato, e gli assassini pagheranno per i loro crimini. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
2: Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. L'immagine, pubblicata appunto dal giornale di proprietà del comune di Teheran, mostra fra gli altri il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu con un bersaglio in fronte. Attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, preso di mira il villaggio di Mansouri vicino a Tiro, lo affermano i media locali dopo aver segnalato 2 attacchi con droni nel villaggio di Tabnit. Ancora incerto il bilancio, intanto una delegazione militare americana ha incontrato rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Israele da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. La guerra tra Russia e Ucraina. La scorsa notte Kiev ha colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov. Apparterrebbero alla cosiddetta flotta fantasma che Mosca utilizza per eludere le sanzioni internazionali. L'esercito russo invece ha bombardato infrastrutture portuali della regione di Odessa, uccidendo 2 persone, e ha colpito con bombe plananti una zona affollata della città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. In questo caso le vittime sarebbero almeno 5, tra cui un bambino, e 17 i feriti. Ora la scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento. Domani alle 17 nella sua Capri i funerali. Fra i tanti amici che lo piangono, il batterista e compositore Tullio De Piscopo, che con il cantante ha condiviso 60 anni di musica e lo ricorda commosso.
9: Che dolore, Peppino, amico di sempre.
10: Io e te, un grande amore, niente più.
11: E a
10: affranto Tullio d'Episcopo. Per il batterista Peppino Di Capri non era solo l'amico di sempre, ma un compagno di scorribande musicali, come la volta che accanto a James Senese ed Enzo Avitabile nel 1987, anno in cui il Napoli di Maradona vinse lo scudetto, furono tutti insieme sul palco a cantare Tu sina malatia, dedicata alla squadra del cuore. O il Peppino degli esordi, che cantava con i suoi rockers le novità che arrivavano da oltreoceano.
9: Grande musica, grande esempio, eleganza, Peppino Di Capri e rockers. Ci vestivamo con quelle divise di lamè, abbiamo fatto tanti concerti assieme, tanta musica dappertutto. Ci ho accompagnato al Festival di Sanremo quando hai vinto. Peppino ha portato nella nostra vita il ritmo, la modernità. Ha cantato con i Beatles, ambasciatore della musica italiana nel mondo.
10: Claudia Faiens, GR2.
2: E siamo arrivati allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
11: Buonasera Fabiana, buonasera a tutti.
2: In primo piano i mondiali di calcio.
11: Si giocano gli ultimi due quarti di finale alle 23 Norvegia-Inghilterra, sfida anche tra bomber Haaland contro Kane. Nella notte poi alle 3 ora italiana l'Argentina affronterà la Svizzera. Al microfono di uno dei nostri inviati ascoltiamo Christian Ledesma, ex centrocampista, ha giocato anche nella Lazio.
12: Messi ha il suo carattere, che si porta presso sempre questo paragone con Maradona, sia calcistico, dentro quel paragone calcistico ci mettono quello caratteriale, e lui adesso nelle difficoltà sta venendo fuori, ma soprattutto si vede che si è preparato in modo ottimale per questo mondiale, che forse sarà il suo ultimo.
11: E intanto il calcio è in lutto per la morte di Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, 25 anni, in campo 3 volte in questo mondiale. Secondo la stampa locale potrebbe trattarsi di suicidio.
2: Lasciamo il calcio e passiamo al motomondiale.
11: In Germania Marc Marquez ha vinto la gara sprint, però brutte notizie per Marco Bezzecchi, che è caduto in qualifica, dovrà saltare il Gran Premio per lui frattura alla clavicola. Domani a partire in pole position sarà Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Di Gian Antonio.
2: Passiamo al ciclismo.
11: Tour de France, ottava tappa con vittoria in volata del belga Tim Merlier, che ha bissato il successo di ieri. Non cambia niente in classifica generale, dove lo sloveno Pogacar resta in maglia gialla davanti al danese Vingegaard.
2: E chiudiamo con il tennis.
11: In attesa della finale maschile di domani tra Sinner e Zverev, oggi a Wimbledon la finale femminile si è conclusa pochi istanti fa. Ha vinto in 3 set la ceca Noskova 6-2, 7-5, 6-3 contro la connazionale Muchova.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Alessandro Campanella e Gianluca Liberati. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a tutti pazzi per i mondiali. Da Fabiana Cofini, buon ascolto e buona serata.
13: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Magnetic, Radio 2 e tutti pazzi per i mondiali, e torniamo da Barti Colucci, che è al Porto Vecchio di Genova per l'evento di Marina Militare Nastro Rosa Tour, e benvenuto anche al tuo ospite, l'amministratore delegato di Difesa Servizi SPA, Luca Andreoli. Ciao Barti.
1: Buonasera dottor Luca Andreoli, ciao ragazzi, grazie ancora di questo collegamento a Didi, come dicevi giustamente tu Laura, Didi Difesa Servizi SPA per appunto Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Dottore, tante le domande vorrei farle, però le rubo pochissimo tempo. Il messaggio principale all'interno di Marina Militare Nastro Rosa Tour, della Marina Militare, cioè tanti gli obiettivi, quello di allargare la forbice generazionale, avvicinare i ragazzi al territorio e anche alla conoscenza del mare, e anche mostrare l'importanza della nostra Marina Militare.
2: Sì, intanto grazie per la domanda, un saluto ai radioascoltatori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, alla sua sesta edizione, c'entra sempre di più anno dopo anno quello che è l'obiettivo e quelli che sono i plurimi obiettivi che si pone. Quello della generazionale sicuramente è fra i più importanti, perché ovviamente una forza armata come la Marina Militare, che vive di giovani, certo, che vive il mare in tutte le sue espressioni, il giovane è il punto di riferimento sostanziale. Questa manifestazione, questo giro d'Italia in barca a vela, unisce sostanzialmente, idealmente, tutti i nostri mari, lo fa con una spiccata volontà di far conoscere anche ai tanti atleti internazionali quelle che sono le nostre straordinarie bellezze. Quindi insieme a quei valori della Marina Militare, quindi a quella cultura della difesa che con questa manifestazione, come con altre, vogliamo promuovere, c'è anche quella della promozione del nostro paese. Questi atleti che vengono dagli angoli più sperduti del pianeta torneranno con una esperienza unica, quella di aver vissuto un mese nelle acque italiane, e saranno sicuramente i nostri migliori promoter, proprio per raccontare e per far conoscere nei loro paesi quelle che sono le bellezze del nostro straordinario territorio.
1: Viste dal mare, assieme alla Marina Militare, assieme appunto a questo progetto meraviglioso che è stato selezionato a tappe. Quindi devo dire, è un progetto di cui noi siamo orgogliosi di farne parte come Radio 2. Io la ringrazio dottore, so che ha tantissimi impegni, quindi ancora tante grazie, e viva Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ragazze, e noi vi ridiamo il collegamento. Grazie al dottor Luca Andreoli, e noi ci sentiamo domani, perché domani c'è l'ultima giornata, cara Laura, cara Jennifer, di questa meravigliosa manifestazione.
3: Grazie a voi. Barti, grazie mille.
0: E allora sentiamoci in Magnetic.

0: Coez, la musica non c'è. Beh, siamo tornate tutte pazze per i mondiali, esatto. Jennifer Stella, Laura Barto, oggi abbiamo avuto tantissimi ospiti, ci siamo divertite tantissimo, però la puntata ancora non è terminata. Io vorrei tornare un po' sull'attualità, perché questa sera si sfiderà Norvegia-Inghilterra alle ore 23. Tra l'altro la Norvegia sta giocando un mondiale parallelo contro il malocchio, perché prima tutti i calciatori norvegesi...
1: Perché ce l'ha bene questa cosa,
0: esatto,
1: Jennifer.
0: Perché prima tutti i calciatori norvegesi hanno avuto un virus intestinale che ha colpito, non dico tutti, ma mezza squadra, quindi...
1: E poi la cosa curiosa è che loro si erano fatti spedire il cibo dalla Norvegia,
0: li hanno sabotati,
1: a dire che possono
0: magari i norvegesi stessi, ma sai, c'è anche un cambiamento climatico, quindi può darsi che quel pesce è andato al male, perché ricordiamo il salmone che si fa spedire Haaland e tutta la squadra norvegese, può
1: insomma,
0: darsi
1: qualcosa
0: che
1: non ha funzionato,
0: qualcosa non
1: a
0: ha funzionato
1: alimentare.
0: Ma dopo il virus intestinale tu dici vabbè, ok, la sfiga è terminata, e invece no, è proprio lì che ci sbagliamo, perché anche l'hotel non era adeguato, addirittura troppo rumoroso per colpa del traffico, quindi diciamo che la Norvegia questa sera sarà un po' insonne, un po' ammalata, un po' con il virus, un po' così, un po' colà, quindi vedremo una partita sicuramente molto interessante, tutti quanti,
1: però insomma metterai sì, in campo veramente il meglio, perché Norvegia Inghilterra è veramente un partitone.
0: E tra l'altro io ho una curiosità su Haaland, anche perché ancora non abbiamo ben capito
1: Haaland,
0: l'accendiamo?
1: Sì,
0: è Haaland, perché Haaland è nato a Leeds il 21 luglio del 2000, quando suo padre ancora giocava con l'Inghilterra. La famiglia poi è rimasta lì per i primi anni della sua vita e poi è tornata in Norvegia nel 2003 dopo il ritiro del padre. Haaland, diciamo che Haaland, c'è stata questa grande tematica, ovvero lui poteva giocare anche con l'Inghilterra, e lui dice queste parole: sento che siamo uguali tra norvegese e inglese, ma mia madre ama l'Inghilterra e piace molto anche a me. Quindi la domanda che tutti quanti noi ci stiamo ponendo è: ma giocare per la nazionale dei Tre Leoni è mai stata un'opzione per Erling? E lui risponde dicendo: non c'è mai stata una convocazione al riguardo, perché vivevo in Norvegia e all'epoca ovviamente non era possibile ottenere il passaporto, però tornassi ad oggi sicuramente non giocherei per l'Inghilterra, forza Norvegia, anzi vado lì per sfidarla ai quarti e spero che noi possiamo vincere come nazionale norvegese, quindi forza Norvegia.
1: Senti, a proposito di un'altra partita che si giocherà questa sera, Argentina-Svizzera, lo sai che ti dico, mi voglio ricollegare a questo tuo link sul cibo della Norvegia per raccontarti cosa ha detto il CT e appunto dell'Argentina, Scaloni, sul momento di aggregazione della squadra, su quanto è importante che ci sia quello che si dice collante nel gruppo nazionale. Insomma, la squadra si diverte nei momenti di riposo tra i vari allenamenti, passando dei momenti insieme, mangiando il barbecue, l'asado, il mate, giocano a carte. E questi sono gli ingredienti per fare per costruire un gruppo, ma soprattutto, dice Scaloni, per creare delle memorie bellissime che si porteranno a casa, al di là di poi di quello che sarà il risultato di stanotte.
0: Noi vi ringraziamo anche perché il nostro numero WhatsApp è 3487 300 200, stanno arrivando tantissimi messaggi anche di complimenti per me e te, Laura, magari.
1: Ma che bravi,
0: magari,
1: che carini,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: verso
1: ragazzi,
0: la fine leggeremo alcuni di questi
1: piacere.
0: Messaggi, siete stati
1: allora,
0: carinissimi.
1: Scusami, Jennifer, a questo punto no, ricordiamo anche che ci siamo domani, sempre dalle 18 alle 20. No,
0: quindi ci dovete assolutamente seguire, anche perché dopo la partita di questa notte sicuramente ci saranno tantissime novità e tantissime curiosità che noi vi vorremmo raccontare. Però prima di salutarci diamo spazio alla musica con Good Old Days.

0: All Days, tutti pazzi per i mondiali. Ragazzi, Jennifer, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, però ci vediamo domani.
1: Eh beh, certo, dalle 18 alle 20 vi ricordiamo il nostro appuntamento fino al 26 di luglio.
0: Tra l'altro io ho scoperto che in regia abbiamo Gianluca D'Ascenzi, sì, che è il nostro vichingo, lo soprannominiamo così, lo salutiamo, ricordiamo le partite di questa sera e diamo la linea a Radio 2 Lounge con Barbara Venditti.
1: Ciao!

0: Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.
1: Ma ben trovati, ma buonasera, ma ciao, ma che gioia, che felicità. Siamo partiti questa sera con questo nuovo spazio, Radio 2 Lounge. Cos'è una lounge? È un salotto, quindi ci passiamo insieme ben 3 ore, amici. Che voi stiate tornando dal mare, in questo caso forse sono anche un po' invidiosa, che voi stiate andando a cena, all'aperitivo, un sacco di cose di cui chiacchierare, ma soprattutto un'estate tutta da vivere. Siamo una bella squadretta, c'è Luca Cucchetti in regia, buonasera Luca. Abbiamo Linda Critelli e Pietro Lucchetti da qualche parte, li vedo, sono lì. Sono i nostri curatori e poi Luca De Ioris alla parte tecnica. Io sono Barbara Venditti, credo di aver presentato tutti, quindi iniziamo subito con la prima canzone, visto che la musica è la gran protagonista. Poi questa sera sarà una serata un po' speciale, perché proprio come ieri ci collegheremo con Benevento, col BCT Festival, tanti ospiti, tanta musica, tante cose da fare.

E non è un'estate ormai se non c'è una hit dei Pinguini Tattici Nucleari. In questo caso, anche in questo caso, mi sono chiesta: ma quante volte si è lasciato il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari per tirar fuori tutte queste canzoni che parlano un po' di storie d'amore che poi si fanno ricordare, c'è un po' di nostalgia. Ma stasera in Radio 2 Lounge non parleremo di questo, visto che ci colleghiamo più tardi col BCT Festival, che è uno dei tanti eventi importanti in Italia che colorano un po' la nostra estate. Questo particolarmente importante perché Radio 2 è la radio ufficiale. Mi è venuto in mente che per ogni estate un po' della nostra vita, quelle passate, quelle future, c'è un evento che noi ricordiamo in modo particolare. Può essere un evento pubblico, un evento privato, qualcosa di cui si è parlato tantissimo, non proprio una notizia, più un evento, un concerto, un festival. Vi dico subito il mio, così poi magari se vi va mi dite voi il vostro. Io ricordo, non posso dimenticarlo, il primo giugno del 1987 avevo in cameretta il poster di John Taylor, ma non era un poster, perché mi avevano staccato da strada un cartellone appena appeso di un concerto storico, i Duran Duran per la prima volta al Flaminio di Roma, e quello fu veramente un concerto che segnò la mia estate. Quindi se vi va, 3487 300 200, quell'evento che fa la vostra estate. Dico questo anche per un altro motivo, perché questa sera, prima di continuare, prima di andare avanti a ascoltarci altra musica, mi andava di ricordare l'estate del 1965. Faccio un po' la boomer, ma c'è un motivo, perché in una trasmissione che parla di musica stasera non si può non fare un omaggio a Peppino Di Capri, che ha lasciato la vita terrestre, diciamo così, a 86 anni, e che è stato il più importante italiano ad avere un contatto con qualcuno che arrivava dall'estero, appunto nel 1965, e che poi ha fatto la storia della musica. Insomma, Peppino Di Capri ha aperto i concerti dei Beatles qui in Italia, quello di Roma, quello di Milano, quello di Genova, e quindi rendiamoci conto della sua importanza. Un pensiero per aprire ci stava sicuramente. Un evento, un'estate, questo è un po' il filo conduttore di questa sera. Loro sono The Cooks.

Loro sono The Cooks, Naive, grandissimo successo dell'estate del 2006, infatti adesso proprio dell'estate del 2006 arriviamo subito a parlare, perché quello che vi proponevo questa sera per Radio 2 Lounge è un po' un filo conduttore che lega un evento che è stato particolarmente importante per la vostra vita con un'estate precisa, o può essere anche un evento privato, poi certo, se riusciamo a parlarne tutti insieme, quindi se tutti conoscono l'evento di cui parliamo è anche meglio. Dicevo dopo, perché nel frattempo è arrivato un messaggio al 348 7300 200 di qualcuno, firmatevi così posso parlare con voi, che mi dice: no, casomai ha lasciato la vita terrena, non la vita terrestre. Hai ragione, ma la mia era una citazione alla Man in Black, quindi un chiaro riferimento a Elvis, che invece ha lasciato la vita terrestre, sappiamo tutti, per tornare sul suo pianeta. Chissà che Peppino di Capri non l'abbia raggiunto. A proposito di cose aliene che sono successe, a proposito di rimandi e di eventi, nel 2006, cioè 20 anni fa, l'Italia vinceva i mondiali. Vi rendete conto il tempo come cambia le cose? È strano, è stato strano dirlo qualche giorno fa. Quindi questa canzone subito mi ha riportato a quell'estate lì, bandiere, clacson, centinaia di migliaia di persone che riempivano le piazze d'Italia. Perché? Perché quasi sapevamo che poi si sarebbe festeggiato, anche se poi il festeggiamento più tenero di tutti, quello che mi resterà sempre impresso, è quello di Cannavaro, ovviamente, che dice di essere tornato a casa, di aver messo la coppa vicino a suo figlio e di aver dormito con loro. Perché? Perché gliel'aveva promesso, gli aveva detto: guarda, a papà, se mi capita di vincere il mondiale, quando torno ti prometto che la prima notte dormiremo io, te e la coppa. Bello, eh? Un quadretto familiare con il calcio, che sempre entra nei menage familiari in un modo o nell'altro.

questa è Radio 2 Lounge e questa è un po' la sorpresa dell'estate. Ci voleva una canzone d'amore un po' alternativa, perché la voce è quella di Emma, l'altra voce è quella di Fibra, ovviamente la soap opera dell'estate è la loro. Attenzione, perché da quando nei social nessuno sa più bene qual è la vera verità, io non so se capita anche a voi, ogni tanto siamo lì su uno o sull'altro social, quello più delle fotografie, quello più dei video, e guardiamo delle cose con i nostri occhi, leggiamo delle cose, vediamo delle interviste e ci dobbiamo chiedere se realmente stiamo vedendo qualcosa di vero. Anche i nostri occhi riescono a mentirci. Perché dico questo? Perché si sono dichiarati amore eterno Emma Marrone e Fabri Fibra, invece no, non è vero, niente vero, è un po' un punto interrogativo. Quindi la classica soap opera dell'estate, quella che poi diventa una storia misteriosa dell'estate. Comunque, antidroga e il loro ritorno insieme, questo significa anche che all'interno delle collaborazioni del passato ce ne sono alcune per Emma sicuramente che sono significative anche per il presente. 20:15, questa è Radio 2 Lounge, insieme a me Barbara fino alle 23:00.

0: Chip Lord per George Harrison. Adesso mi viene in mente l'estate del 1977, che deve essere stata particolare per un evento importante per George Harrison, cioè lui perde una causa, la causa per i diritti di questa canzone, che era precedente, erano precedenti, cioè le Chieftains prima di lui avevano fatto uscire una canzone che si intitolava It's So Fine. Questa le somigliava molto, sì, abbastanza, no, diciamo molto, ma il giudice decise, pur facendogli perdere, anzi facendo vincere la causa alle Chieftains, che il plagio era stato inconscio. Quindi lui viene citato per plagio inconscio, inconsciamente, grazie alla meditazione. Sapete che George Harrison era andato in India, quindi probabilmente grazie al Maharishi era riuscito ad entrare all'interno dell'universo e raccogliere qualcosa che avevano raccolto anche le Chieftains. Un caso incredibile, una grande casualità. Non è un caso invece che nel momento in cui io vi ho chiesto ditemi un evento e ditemi l'estate che vi ricorda quell'evento, o viceversa, l'evento che vi ricorda quell'estate, sia arrivato un messaggio che dice così. Lo stavo aspettando, ve lo faccio sentire.
1: Come dimenticare il famosissimo concerto dell'U2 al Flaminio il 27 maggio 87, il The Joshua Tree, che i giornali intitolarono il giorno dopo Terremoto Rock, tutti al Flaminio a battere i piedi. Sono Ivo, dalla provincia di Frosinone, da Amaseno.
0: Ivo, io ti ringrazio per aver mandato questo messaggio, perché tu non sai, ma quando ho pensato a questo filo conduttore per questa serata, io ho pensato a quel concerto lì, perché è stato forse anche il rumor, la cosa di cui si parlava più nelle scuole, no? E chi come me era troppo giovane per andarci ancora da solo, io andavo alle scuole medie al tempo, se lo ricorda nelle chiacchiere dei fratelli maggiori, dei cugini maggiori, tutti parlavano di questo concerto, e soprattutto i poveri? Non lo so, vicini di casa, che credevano che invece di Bono Vox ci fosse appunto il terremoto, e quindi godendosi la bella musica, se vogliamo, qualcuno addirittura si era spaventato. Ma vogliamo dirlo che concerto che era quello, e che disco!

0: benedetto me.
1: Nuovo singolo anche per Fulminacci, singolo dell'estate, un'intervista super divertente la sua, rilasciata alla stampa qualche giorno fa. Tra le tante cose che ha detto a proposito della sua vita, della sua musica, ha detto, io cito testualmente: io sono contrario alla vecchiaia e anche alla morte, e quindi non li voglio compiere questi 30 anni, per me è una tragedia, ne voglio per sempre 25. Effettivamente, come dargli torto? Eppure c'è una ricerca di cui vi parlo più tardi che dice che lui si sbaglia, perché in realtà i 30 anni non dovrebbero essere sottovalutati, essendo addirittura migliori non solo di quello che si crede, ma forse proprio di tutti gli altri. Tra pochissimo le previsioni del meteo, e poi vi ricordo che questa sera, all'interno di questo spazio chiamato Radio 2 Lounge, che va avanti fino alle 23, ci collegheremo con il BCT Festival. Nel frattempo, senti che classe, Feels Like It Too.

0: Radio 2 Lounge.
1: Meteoradio.
2: Persistono in serata isolati temporali al settentrione, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si esaurirà invece l'attività temporalesca del pomeriggio su Marche e Abruzzo. Domani, domenica 12 luglio, giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Sole e caldo su gran parte del territorio, con i temporali che si svilupperanno nel pomeriggio che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura.

0: Padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi, massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? Come sta papà?

l'atmosfera che ha creato questo sax qui negli studi di Radio 2. Ancora una buona serata da me, che sono Barbara, Radio 2 Lounge, Cosmo, il suo nuovo singolo. Tra l'altro, ascoltare una canzone così bella di Cosmo mi riporta a una cosa che vi devo assolutamente ricordare, cioè che il prossimo 22 luglio andrà in onda in prima serata su Radio 2 e su Rai 2 il concerto Radio 2 Live da Cosenza. Quindi la cornice è quella splendida della piazza 15 marzo, la conduzione è quella di Emma Stoccolma e Gino Castaldo, e l'occasione è quella di ricordare l'indimenticato cantautore Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa, e si alternano sul palco tantissimi artisti, quindi assolutamente un appuntamento imperdibile. Abbiamo ascoltato Cosmo, ci sarà lui, Noemi, francamente, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Aiello, Senita, Alessandro Gaetano, insomma tanti artisti. Una piazza, un live da vedere assolutamente in TV su Rai 2, o se preferite naturalmente da ascoltare qui su Rai Radio 2.

Anche questa è indimenticabile, Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Questa è la classica canzone che magari, ecco, avete appena acceso la radio su Radio 2, pensate, ma cos'è questo programma che è una cosa nuova? Radio 2 Lounge, cos'è questa canzone? Tasmin Archer, appunto, Sleeping Satellites, in questo fil rouge di questa sera, un'estate, un evento. Questa canzone c'entra e come, anche se è una canzone che poi ha fatto la storia del 1992, almeno in Italia, quello è stato l'anno in cui l'abbiamo sentita tanto, in realtà la storia è legata a un paio d'anni prima, 1989, perché Tasmin Archer, insieme ai due autori che collaboravano con lei proprio a questo pezzo, erano amici e abitavano insieme da coinquilini, decidono di scrivere una canzone, scrivono questo, un pezzo incredibile che dopo due anni appunto all'attenzione prima dell'etichetta discografica e poi di tutto il pubblico, e la pensano dedicandola alla luna. Sì, ma non alla luna soltanto, a luna una cosa poetica, no, alla luna come esplorazione spaziale, perché era l'estate del 1989. 20 anni prima c'era stato l'allunaggio, che sapete è l'11 luglio 1969, quindi non potremmo essere più in tema di così, e si chiedevano: ma possibile che non vogliamo più investire nella ricerca spaziale? Il satellite ormai è un satellite dormiente, sleeping satellites, la luna sta lì, l'abbiamo esplorata una volta, perché non ci torniamo più? Perché bisognava aspettare, e infatti con le missioni Artemis sta succedendo, sta per succedere. Sarà l'estate probabilmente del 2028, quella del prossimo allunaggio. Non so se voi siete anche voi un po' appassionati di missioni spaziali. Secondo me è veramente la possibilità di superare noi stessi, di vederci proiettati in un futuro che in realtà è già qui. Possiamo parlarne se volete. Un'estate, un evento, ecco, se succederà nel 2028, nell'estate del 2028, sicuramente sarà quell'estate lì. 348-7300-200, tanti vostri messaggi per un'estate, un evento. Tra poco vi leggo, subito La Niña.

0: Che talento, ragazzi, un vero talento. Lei si chiama La Niña, questo è il suo nuovo singolo, Raresh, detto in un napoletano che io non so assolutamente pronunciare, quindi perdonatemi per questo, perché poi anche altalenando l'inglese, l'italiano e il napoletano, purtroppo ognuno di noi ha i suoi limiti, tranne lei, tranne La Niña, che dice: sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho soltanto eseguita. Mi è venuto un po' in mente il Michelangelo della situazione, che scava la Pietà in un pezzo di marmo perché già esisteva, non l'ha fatta lui, no. Questa invece è assolutamente una sua produzione, si sente frutto veramente del lavoro, dell'intelletto umano, perché rivitalizzare in chiave moderna questi suoni, queste radici, non è sicuramente facile, ma insomma nell'ascolto delle canzoni di questa estate è più che presente e assolutamente fluida con tutto il resto, con tutto il contesto. Vi vado un po' a leggere, 348 7 300 200, quello che vi sto chiedendo questa sera, se volete partecipare un po' a questo salotto di Radio 2 Lounge, c'è un evento, che sia musicale, che sia di spettacolo, privato, pubblico, che ha segnato per sempre la vostra vita in un'estate? Mi arrivano anche note audio, una un po' lunga, perdonami se ti velocizzo, non troppo, però così ti ascoltiamo. Se no.
1: Ciao, estate 1994, Arezzo Wave, si faceva base dall'amico Enrico a Perugia e si andava avanti e indietro. Bello. Fino ad Arezzo a seguire i concerti di gente del calibro. Day, all'epoca c'erano gli Yo-Yo Mundi, Son of Desert, Mau Mau, tutta la filiera un po' underground italiana. Fantastico. Marlene Kunz, che all'epoca cominciavano a muovere i primi passi, CSI, veramente una estate galattica.
0: Pazzesco, ciao, pazzesco. Poi tra l'altro nomini uno di quei festival che è rimasto nella memoria anno dopo anno, mi viene in mente lì, Ferrara, poi siamo molto fortunati in Italia, questo ce ne stiamo accorgendo soprattutto ultimamente a proposito non solo delle nostre belle città, le province, ma anche degli eventi che ci sono all'interno. Due date, mi scrive Grazia, 27 giugno 1980 Bob Marley a San Siro, c'eri? Beh, quello è sicuramente qualcosa da raccontare, eh? E 19 maggio 1987 Genesis, sempre a San Siro, e il gruppo di apertura era quello di Paul Young. Eventi che hanno un po' segnato la vostra vita e un po' che vi fanno ricordare di un'estate particolarmente importante. La rappresentante di lista subito adesso, ce l'ascoltiamo, Diva!

Sì, sono fragile e sono anche un po' diva. La rappresentante di lista su Radio 2 2049. Ben arrivati a Radio 2 Lounge. Se avete acceso la radio adesso, bentornati, bentrovati. Da qui parte un viaggio musicale che ci porta ogni sabato e domenica fino alle 23 e qualche chiacchiera da fare insieme al 348-7300-200. Questa sera il Fil Rouge è un evento, un'estate. Un'estate che ricordate in modo particolare perché c'è stato un evento di musica, di spettacolo. Ripeto, è un evento qualunque, anche privato, che magari ci volete raccontare, però che vi ha segnato e che ha segnato l'estate. Questa canzone della rappresentante di lista mi ha fatto pensare al divismo. Cosa significa essere diva nel 2026? Una cosa un po', se ci pensate, che mi riporta agli anni 50, 60, non lo so, Marilyn Monroe era una diva, anche in Italia sicuramente, Sofia Loren. Le nostre dive italiane, internazionali, si ricordano perché? Perché avevano anche quel carattere, non dico un po' sopra le righe, no? Però che non si mescolava con tutti gli altri. Adesso invece, grazie ai social, di divi non ce ne possono essere più, perché tutti sono raggiungibili, tutti possono parlare con tutti. Forse la vera democrazia è meglio così, non lo so se si è persa un po' di poesia. Fatto sta che il New York Times, ripreso da Elle, che ha riportato l'articolo, ha deciso di dire quali sono le persone che possono davvero essere considerate i divi del 2026, quindi le persone più stilose, e in questo caso sono persone che hanno coraggio, identità, che rompono gli schemi. Quindi ha fatto una lista di persone stilose che sicuramente sono diversissime da quelle magari appunto di qualche decennio fa. Rosalia, Bad Bunny prima di tutti, questo halftime show diverso da qualunque cosa ci sia stata prima, i colori, veramente uno stile carioca inteso nel senso di colori diversi, allegria, diversi proprio come diversity, e un coraggio anche sociale di voler rivendicare la diversità a qualunque posizione e prendere possesso di una cosa così pop, così popular, ma anche così spettacolare, se vogliamo, come l'halftime show del Super Bowl. Quindi questi sono i nuovi divi. Poi in realtà, se vogliamo pensare un po' ai divi di Hollywood, alle attrici, sembra che People abbia deciso chi è la diva vera del 2026, e lì c'è soltanto un nome, quello di Anne Hathaway, la stessa Anne Hathaway che è stata protagonista del Diavolo Veste Prada 2, dunque protagonista sicuramente di quest'anno e protagonista di questa settimana, perché è lei la Penelope di Nolan. Ne parleremo poi domani sera.

Loro sono Temper City Self-Aware su Radio 2, Radio 2 Lounge. Si sentiva che mi stava venendo la tosse poco fa. Voglio essere onesta, perché tanto siamo in diretta, sono le 20:54, questa è una chiacchiera in un salotto, in una lounge, quindi si può dire che anche a chi conduce qualche volta viene la tosse. E che bisogna fare? Si va avanti. 3487 300 200, i vostri messaggi per quello che riguarda un'estate che ricordate particolarmente, perché magari c'è stato un evento che l'ha segnata, un evento che poi magari ricordano anche gli altri, di concerti fondamentali ne abbiamo nominati più di uno. Io mi sono permessa di ricordare i Duran Duran il 1° giugno al Flaminio a Roma, e poi ci sono stati gli U2, il concerto di The Joshua Tree, Bob Marley nel 1980, quello addirittura forse è un evento che riguarda la storia, non soltanto la musica, anche perché fu il giorno dell'attentato a Ustica, quindi effettivamente c'è qualcosa anche di informazione da ricordare in quella data lì. Ditemi il vostro 3487 300 200. La cosa bella di Radio 2 Lounge è che Radio 2 vi fa anche regali musicali, e quindi adesso ci godiamo i Radiohead, e ce li godiamo aspettando anche di entrare nel vivo del BCT Festival, dove anche questa sera come ieri Martina Martorano ci regalerà tante chiacchiere con i suoi ospiti.

0: Radio 2 Lounge.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove ci sono code per via di un incidente tra Cinisello Balsamo, Robecco e Monza Sant'Alessandro, direzione tangenziale est di Milano. Sulla statale 26 dir di ramazione della Valle d'Aosta, traffico intenso tra Courmayeur, svincolo Courmayeur a 5 prima della strada del traforo del Monte Bianco, direzione la strada del traforo del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco stesso, 15 minuti è l'attesa al piazzale francese con code in direzione di Courmayeur. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, c'è un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia, prudenza quindi in direzione di Genova intorno al chilometro 2500. Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, tra Vicarello e Interporto Toscano verso Livorno il traffico è rallentato. Sulla A3 Napoli Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli la coda è per viabilità esterna congestionata. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, coda per un incidente prima dell'area di servizio Rosarno in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.

ce la vuoi mettere? C'è della musica in questo silenzio. Radio 2 Lounge vi porta la musica fino alle 23. La musica è quella di Radio 2. Io sono Barbara Venditti a chiacchierare con voi. Un evento, un'estate, questo è il fil rouge di questa sera. Poi ogni tanto un po' magari ce lo perdiamo anche il fil rouge, perché la domanda è sempre: come state? Cosa state facendo? Quali sono i vostri piani per questa sera? Che mi auguro, insomma, essendo una serata d'estate, ormai ce ne siamo accorti che è estate, visto il caldo, magari vi vedrai in una cena con degli amici, andare per un weekend, perché no? Magari state partendo, raccontatemelo se vi va. La musica scorre leggera e veloce anche tra le chiacchiere, in questo caso anche la musica quella un po' più particolare che qualcuno ricorda di aver proposto negli anni 2000, magari ricordando un grande genio del rock and roll. Folsom Prison Blues, uno di quei brani che non si può dimenticare assolutamente, ma anzi che si può rivisitare. Certo, non è da tutti fare una cosa del genere. Lui si chiama Everlast e questa su Radio 2 Lounge è appunto Folsom Prison Blues.

Folsom Prison Blues nella versione di Everlast, però un grande sogno, il coronamento per Everlast di un grande sogno sicuramente, riproporre questa canzone e in un certo senso duettare con Johnny Cash, dico in un certo senso, perché poi quando ancora la tecnologia non proponeva la I sui palchi durante i concerti, sicuramente l'artista che riproponeva un brano come in questo caso poteva essere accompagnato almeno dalle immagini dell'artista ispiratore. Era il 2008 quando usciva questa canzone qui, e se penso agli eventi che leghiamo solitamente all'estate, da un lato mi vengono in mente i concerti, eventi musicali, dall'altro non possono non venirmi in mente eventi sportivi, come quest'anno qui, no? Del resto, anzi, questa sera chissà cosa succederà tra Norvegia e Inghilterra. C'è da scommettere che quell'Holland faccia vedere altre cose, quindi magari tra qualche anno riparleremo di questo come un mondiale sicuramente da ricordare. Nel 2008, e non ci dimentichiamo, le Olimpiadi di Pechino. Intanto non ce le dimentichiamo perché per la Cina significava mettere un punto e ripartire da capo, dichiarare al mondo che loro stavano arrivando in tanti modi, intanto partire da quelle che sono le loro tradizioni, i credi fondamentali. 2008, il giorno dell'apertura di quelle Olimpiadi lì, alle 8 di sera in punto. Perché? Perché l'8 è un numero sacro. E poi tutto un turbinio di colori, di artisti, qualcosa di meraviglioso, veramente restammo tutti a bocca aperta e anche un po' con gli occhi all'insù per il finale, perché c'era Li Ning, quest'ex ginnasta, sospeso in aria che sembrava un po' correre lungo il bordo dello stadio prima di andare ad accendere il braciere. Poi vi ricordate Lang Lang, il pianista, Sarah Brightman che canta, insomma un'apertura di Olimpiadi sicuramente che faceva ricordare al mondo che la Cina forse fino a quel momento era stata un po' sottovalutata, o almeno che da lì in poi avrebbe contato più di qualcosa all'interno del panorama internazionale anche dal punto di vista dello spettacolo. Questa è Radio 2 Lounge, 3487 300 200 per i vostri messaggi. Tra poco arrivo anche da voi.

0: uscire.
1: E vi preparate ad uscire magari, allora ascoltate Rai Radio 2, Radio 2 Lounge, in questo caso con le vibrazioni. Vi ricordo che anche le vibrazioni sono, saranno sul palco del concerto Radio 2 Live a Cosenza, ricordando Rino Gaetano, il 22 luglio. Non perdete l'appuntamento sia radiofonicamente, quindi qui su Radio 2, sia su Rai 2, quindi anche la musica da vedere. Voi invece cosa state facendo? Questo era un po' il mio mood del momento da chiedervi.
2: Antonio da Roma vi saluta, buonasera a tutti. Appena rientrato da una gita di un giorno sull'Adriatico, Costa Molise, sto rientrando a Roma, non c'è nessuno e beh, penso il riposo del guerriero. Voglio condividere con voi la splendida giornata di sole. Ciaone.
1: Ciao, ciao Antonio, un po' di invidia come dicevo prima. Vabbè, chissà che giornata bellissima ti sei goduto. Andare al mare potrebbe essere l'unica soluzione in queste giornate così di caldo. Come evento estivo vale fare la marmellata, almeno come attività per un sabato? Sì, assolutamente che vale. Valeria, buonasera anche a te. Lei dice: la vita in campagna ha dei ritmi precisi, non sempre si può decidere diversamente da quello che impone. So di che cosa stai parlando, ecco, guarda, posso dirtelo, anche se parlando di eventi estivi, sì, bella la vita in campagna, riservata, quegli eventi più piccoli, più familiari, ma se penso a un evento che davvero è stato l'evento, è l'evento del 2026, mi viene in mente un matrimonio. Il matrimonio della signorina Taylor Swift, ecco, della Taylor Swift americana, nazionale o internazionale se vogliamo, perché lei e il suo bellissimo Travis Kelce, di cui aveva parlato già tanti, parlava solo di lui ultimamente in tutte le interviste, appunto si sono sposati davanti ad Adam Sandler al Madison Square Garden, posticino piccolo, riservato, privato, perché lei assolutamente non ha dato il permesso alla stampa, almeno per ora, di riprendere tutto quello che è successo. Soltanto i pochi invitati possono sapere quello che è successo dentro al garden del Madison Square Garden, e cioè 1000 invitati. Appunto, Adam Sandler che officiava la cerimonia. Io non so come si fa a dire questo sì così importante davanti ad Adam Sandler, un attore, uno di quegli attori che a me basta guardarlo per ridere. Fatto sta che lui è molto amico della coppia, questo si sapeva, soprattutto perché le sue figlie sono fan di Taylor Swift. Vedi, non sai mai per quale motivo Adam Sandler prima o poi potrà officiare al tuo matrimonio. E c'è chi di matrimoni ne fa appunto un evento pubblico ma privato, e chi un evento privato, quindi magari potrebbe essere il matrimonio del 2026 che ci volete raccontare al 3487 300 200, il grande evento della vostra estate che è in corso.

Proprio lei, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Stavo pensando mentre ascoltavo questa canzone qui, che è appunto il suo singolo più recente. Beh, ce lo stiamo scoprendo tutto, quest'album uscito a fine 2025 per Taylor Swift. Me li stavo un po' immaginando nel loro ménage familiare. Lei in cucina con la chitarra che canta, anzi prima scrive sul diario, perché sapete che Taylor Swift, non voglio dire che è considerata la nuova Bob Dylan, però è considerata la nuova grande cantautrice americana, quindi sicuramente dal suo cuore nascono poesie profonde che lei scrive sul suo diario del cuore, poi le trasforma in canzone con la chitarra in cucina, mentre lui nel giardinetto di casa si allena col pallone, perché sapete che è uno dei giocatori di football più importanti d'America. Potrebbe essere un film, no, in realtà è soltanto una mia idea che probabilmente non è assolutamente aderente alla realtà, anche perché di questo matrimonio per un certo periodo si diceva che sarebbe stata girata un documentario. Mi sono chiesta, ma questo è sempre perché sono le domande nella mia testa, per quale motivo dovrei voler guardare il documentario di Taylor Swift e Travis Kelce che si sposano? Non so, in realtà per carità potrebbe essere interessante da prendere come spunto nel caso in cui uno si debba sposare e quindi dovendosi sposare allora vuole vedere come sono vestiti gli sposi, quali bomboniere scelgono, in che modo si rivolgono agli invitati. Ecco, questo potrebbe essere sicuramente il motivo per guardare un documentario così. L'estate è un evento, anche che sia un evento nostalgico, dai, un'estate con uno di quegli amori che poi continui a ricordare negli anni. Perché lo dico? Perché adesso sta arrivando una di quelle canzoni. Beh, ragazzi, questa, ditemi se non è questa la canzone che volevamo o che ancora adesso vogliamo ascoltare dopo che ci siamo lasciati.

The Cars, Who's Gonna Drive You Home? A memoria la so, The Cars Drive, il titolo della canzone, ecco, ci fermiamo qui. Anche perché sono andata a recuperare una cosa che mi era sfuggita forse una mezz'ora fa. Stavamo leggendo insieme un'intervista alla stampa che aveva rilasciato Fulminacci a proposito della sua dichiarazione di quanto gli dispiace compiere 30 anni, perché in realtà ne vorrebbe 25 per tutta la vita. Magari uno si potesse scegliere, no? L'età, dire: oh, io resto qua per sempre, poi voi organizzatevi. Non è sempre giusto, non è sempre vero, perché c'è questa ricerca che si intitola The Best Years of Older Europeans' Lives. Ragazzi, era difficile, abbiate un po' di pietà, mischiare l'inglese e l'italiano soprattutto è difficile insieme, che racconta come in realtà sia l'estate dei 30 anni statisticamente l'estate più bella che tutti i cinquantenni ricordano. Hanno fatto questo sondaggio chiedendo alle persone sopra i 50 anni, quindi dai 50 anni in su, qual è l'estate più bella, qual è stata l'estate più bella della loro vita, e la maggior parte di loro hanno risposto che l'estate in cui hanno compiuto 30 anni si conferma essere quella davvero indimenticabile. Quindi se avete meno di 30 anni, buon per voi. Se ne avete di più di 30 anni, non disperate, perché io sono andata a trovarne un'altra di ricerca. Ce ne sono talmente tante che uno basta che si metta a caccia. Una meta-analisi pubblicata anche qui, attenzione, che faccio la sfida, la loro vita, e la maggior parte di loro hanno risposto che l'estate in cui hanno compiuto 30 anni si conferma essere quella davvero indimenticabile. Quindi se avete meno di 30 anni, buon per voi. Se ne avete di più di 30 anni, non disperate, perché io sono andata a trovarne un'altra di ricerca. Ce ne sono talmente tante che uno basta che si metta a caccia. Una meta-analisi pubblicata anche qui, attenzione, che faccio la sfida, Psychological Bulletin,

momento contenta e in pace con me stessa. Molto bene per i trentenni, per chi non ha ancora trentenni, ma molto bene anche per tutti gli altri che i trent'anni li hanno già compiuti. Comunque è vero, anche per me l'estate più bella è stata quella.

Una delle ultime scoperte talentuose del mercato americano, beh, non proprio ultime scoperte, già da qualche anno Phoebe Bridgers fa sentire belle cose di sé. Esce finalmente, dopo l'annuncio durato mesi, Lost Weekend, il suo terzo album, all'interno del quale c'è anche questa Lost Boy. Per lei, che ha aperto il mese con un sold out al Madison Square Garden, si è dovuta sbrigare perché poi è arrivato Taylor Swift con Travis Kelce, che si dovevano sposare. Però insomma, finalmente anche la musica, quella che fino a qualche tempo fa era considerata musica un po' di nicchia, lo voglio dire in maniera un po' semplice, popolare, sta avendo il successo che merita, e Phoebe Bridgers è sicuramente una di queste, insieme a lei in questo album anche Bright Eyes. Come dire, un po' chi si somiglia si piglia, ma qualche volta si piglia anche chi è tanto diverso che comunque funziona, perché riesce a mescolare più generi insieme, riesce a mescolare

fare talmente sonorità diverse da far uscire qualcosa veramente di innovativo. Mace, produzione strepitosa la sua per tanti artisti, adesso insieme a Salmo e Colapesce, Cattive.

Insieme a Salmo e Colapesce, la produzione di Mace per questa Cattive Abitudini. Buona abitudine ascoltare Radio 2, naturalmente, se lo state facendo adesso, questa è Radio 2 Lounge. Io sono Barbara, ancora buonasera. Insieme a voi fino alle 23, più tardi il collegamento col BCT Festival, che vi ricordo è questo festival a Benevento, di cui Radio 2 è la radio ufficiale, che fa una cosa per la prima volta, cioè è il decimo anno che c'è questo festival, ma per la prima volta 10 anni fa qualcuno pensò di fare un festival dedicato al grande e al piccolo schermo insieme, che ormai sono molto fusi tra loro, questo lo sappiamo, cioè i personaggi del piccolo e del grande schermo, non soltanto a livello internazionale, quindi negli Stati Uniti avete visto le serie TV, soprattutto quelle con attori importantissimi, o i film dal grande schermo dopo poco sono in streaming, ma anche la TV ci propone molto spesso attori, comici, interpreti e spettacoli che si mescolano. Proprio per questo il BCT Festival porta sul palco di ben 3 piazze nella città di Benevento tutti questi artisti, tutti questi ospiti del festival che si racconteranno tra pochissimo anche ai microfoni di Martina Martorano, e quindi avremo la possibilità, non vi voglio anticipare troppo, però di scoprire intanto chi c'è lì e poi che cosa significa ridere, che cosa significa essere stilosi, come si fa a guardare al cinema e alla TV contemporaneamente. Tante presenze tra poco.

Qui anche loro coronavano un loro sogno, The Lumineers, che vi ricordate erano usciti proprio quell'anno con quella Ho Hey così, così dirompente, che poi era diventata talmente tanto celebre da prendere possesso anche del mondo delle pubblicità, no? Ormai lo sappiamo, quando una canzone diventa davvero conosciuta o diventa colonna sonora della pubblicità o la ritroviamo nel gioco dei pacchi. Questo lo sappiamo, l'avevano fatto i Lumineers quell'estate lì, nell'estate del 2013, per poi uscire con un disco che invece era un vero e proprio omaggio alla loro passione per il rock più classico, il rock dei Deep Purple, i Led Zeppelin. E in questa Stubborn Love c'è tutta quell'ispirazione lì. Tra l'altro c'è una frase in questa canzone che dice che il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Ed è una cosa che, se ci pensate, fa molto riflettere. È successo a tutti, no? Quando magari una storia finisce, o anche in amicizia, o tra persone che si sono volute bene per un periodo, fino a quando ci si sta un po' antipatici, c'è un po' di rabbia, un po' di odio ancora, significa che qualcosa c'è. È l'indifferenza quella che invece fa il problema, fa la differenza e crea una situazione di rottura. È una cosa che succede anche con se stessi. Ci pensavo stamattina perché stavo leggendo questa intervista che il Corriere della Sera, anzi il settimanale 7, ha realizzato per il Corriere della Sera, Dito nella Piaga. Margherita Carducci, beh, questo è stato sicuramente il suo anno. In questa intervista lei si racconta e racconta questo periodo in cui si sentiva trasparente, quindi in un certo senso era indifferente a se stessa, per poi capire che doveva scavare un po' di più, conoscersi un po' di più e fare l'attrice. Sì, grazie al fatto che ha partecipato a Notte prima degli esami 3.0, lì lei interpreta Giulia, è riuscita nei panni di qualcun altro a conoscere meglio se stessa e allora a raggiungere un po' quelli che erano tutti i suoi obiettivi, anche un grande singolo che è il singolo suo di quest'estate 2026, Businessman.

0: come un vero businessman. E cos'altro? Dito nella piaga su Radio 2, voglio dirlo anch'io. Scusate, siamo in call. Sì, perché siamo in call, visto che adesso diamo la linea al BCT Festival, dove c'è Martina Martorano con già un ospite importantissimo. Ciao Martina, ben trovata, buonasera anche a te, buon festival. Chi sono i tuoi ospiti questa sera? Chi hai lì con te?
1: Ciao Barbara, beh, una ricca programmazione anche quella di oggi del BCT, questo festival del cinema e della televisione che ci sta facendo scoprire tantissimi protagonisti anche qui nel nostro corner di Radio 2, e abbiamo uno degli ospiti più attesi di questa edizione. Io vi farei anche sentire il calore del pubblico quando lo chiamo, fate un grande applauso, signore e signori, Gian Yaman, benvenuto a Radio 2.
2: Vi ringrazio ragazzi, è diventato un teatro qua.
1: Eh sì, esatto, vabbè, magari interagiamo anche col pubblico, se qualcuno ha qualche domanda e vuole suggerirmi, perché no? Come stai?
2: Sto molto bene, tu come stai?
1: Bene, bene.
2: Sei stanca?
1: No, perché la seconda... No, guarda, era solo
2: neanche,
1: la seconda giornata.
2: Neanche io di essere intervistato.
1: Ritorna qui l'ultimo giorno e poi ne riparliamo. Però da dove arrivi e dove andrai?
2: Ero a Miami, poi sono tornato, sono andato a Vico Equense per un altro festival il giorno dopo, che sarebbe oggi, sono venuto qua. Domani torno a Roma perché inizieranno le preparazioni della nuova serie che farò, una commedia per Prime Video. Il 27 inizia, quindi abbiamo queste due settimane per focalizzarci sul lavoro.
1: Come ci si focalizza sul lavoro? Diccelo tu.
2: Si fanno delle prove costume, lettura del copione, si studia, si memorizza. Io amico Giovanni Nasta girerò questa sera, con lui devo incontrarmi e dobbiamo fare delle prove.
1: Vuoi utilizzare questo spazio per fare delle prove con me? Vuoi vedere se sono una buona spalla per ripassare il copione?
2: Ora?
1: No, scherzo. No, senti, so che la tua carriera è iniziata, diciamo, un po' per caso. Hai studiato giurisprudenza, anch'io, e questo fa di noi degli amici, sì, poi abbiamo fatto tutt'altro nella vita, e diciamo meno male, soprattutto perché i tuoi grandi successi hanno confermato il fatto che avevi ragione, forse era giusto andare in quella direzione.
2: Vabbè, mio padre diceva fai prima giurisprudenza, poi decidi quello che ti pare, quello che vuoi fare nella vita, perché giurisprudenza ti dà quella nozione corretta di percepire la vita 100%. Infatti quando studiavo giurisprudenza capivo il mondo ancora meglio, quando sentivo le notizie capivo i termini, cosa volevano dire. Ti insegna comunque pensare analiticamente, che serve a te anche nella recitazione, perché quando leggi un copione lo capisci, lo memorizzi nella maniera diversa, la tua memoria si sviluppa di una maniera, diventi un mostro.
1: E poi c'è un po' di... devi avere un po' di qualità autoriali per essere un avvocato, no? Quindi sì.
2: Quando studiavo, quando eravamo nell'università, i professori spesso davano questo consiglio: fate un corso di recitazione, perché vi aiuterà nel vostro body language, nel convincere le persone, perché comunque si recita quando siete avvocati, e quindi era un consiglio che si dava da parte dei professori, e quindi mi era rimasto sempre nella mente, e un giorno devo fare questo per fare l'avvocato, però poi le cose sono andate diversamente.
1: E meno male, direi, per fortuna. Senti, cinema e televisione, questo è un festival che da 10 anni riesce a portare appunto qui a Benevento, ma anche in tutta Italia e forse direi anche in tutta Europa, questi due mondi che si uniscono. Se dovessi sceglierne uno, cioè, quale sceglieresti, cinema o TV?
2: Beh, sono due cose diverse. Ora, io ho spiegato anche questo prima nelle altre interviste, dopo Covid un po' l'epoca è cambiata, ci sono più piattaforme, ora appariscono un sacco di piattaforme che vogliono fare delle serie che all'epoca in America non si facevano. Io, ognuno di noi secondo me dobbiamo capire e considerare il fatto che l'epoca è cambiata. Le produzioni ora ti trovano con delle offerte di serie piuttosto, il 90% delle offerte che a me arrivano sono sempre serie, perché commercialmente sono molto più fruttuose, si può dire, lucrative, e sono convenienti. Il cinema comunque, se lo fai, nessuno ormai va al cinema, cioè è un po' diminuito, si è un po' ridotto dopo Covid, purtroppo. Un'osservazione questa, nessuna critica.
1: No, ma è chiaro, è un dato che ahimè abbiamo anche insomma raccontato in questi giorni con i tuoi colleghi. Senti, io ne approfitto che ci sei per tenerti un altro pochino. Barbara, mandiamo un brano con la promessa di trattenere qui Gian Yaman per un altro paio di domande e poi lo libero, perché la serata del BCT lo attende per i tanti interventi che dovrei fare qua a Benevento.
0: Ma sì, ma certo, Martina, torniamo subito da
1: torniamo
0: voi
1: tra pochissimo,
0: tra poco con Martina e con Shyamalan, giusto il tempo di ascoltarci Ladies and Gentlemen, James Brown.

0: Mr. James Brown, Get Up Off That Thing, canzone da ascoltare nel momento giusto, perché proprio in questi giorni compie 50 anni uno di quei pezzi veramente che potrebbe essere stato scritto ieri, come appunto 50 anni fa. Noi torniamo al BCT Festival, dove c'è Martina Martorano insieme a Shan Yaman. Martina, ti ripasso la linea, sentiamo ancora cosa ci racconta Jean. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ecco,
1: ma lo dividiamo volentieri. Allora, devi, ce l'ave, eccomi, eccomi, scusate. Allora,
0: si è interrotto il collegamento, mi confermate? Sì, eccola, tornata.
1: Cambiato. Mi confermate? Sì, eccola, tornata. Eccomi, scusate, riparto con la domanda. Dicevo che Sandokan è stato ed è sicuramente un personaggio importante nella tua carriera. Lo reputi quello più importante o c'è stato qualche altro personaggio che hai incontrato, che sai che incontrerai, che ti aiuterà, ti formerà e ti farà capire qualcosa magari di te che ancora non conosci?
2: Beh, Sandokan è stato molto, mi ha aiutato tantissimo a migliorare, comunque era una serie, tramite questo personaggio ho potuto affrontare tante emozioni, perché questa serie, questa stagione, ogni due episodi Sandokan si evolveva, no? C'avevo questa evoluzione, quindi ogni due episodi era come se fosse un film, quindi per me 8 episodi erano come 4 film, perché ogni due episodi Sandokan cambiava abbastanza, e quello faceva sì che io potessi interpretare Sandokan in maniera tridimensionale. È stata un'università per me a livello emotivo, a livello fisico, a livello di poter affrontare tutte queste emozioni con questa varietà. Queste emozioni, poter interpretare tutte queste emozioni tutti insieme, mi ha fatto ancora più poliedrico. Tutte le cose che fai grazie a Sandokan, sicuramente come l'attore, mi porterà, mi aiuterà tantissimo quando avrò altri ruoli. Grazie a Sandokan li posso sicuramente interpretare ancora meglio. E come dico, è stato molto educativo il set di Sandokan.
1: Allora, io ti ringrazio e ti auguro veramente il meglio per tutto quello che ti accadrà prossimamente, con però la promessa di ritrovarti a Radio 2. Lo so che è la tua radio preferita, tra l'altro dobbiamo fare un saluto a Fiorello. Fai un saluto a Fiorello, salutiamolo.
2: Salutiamo Fiorello. Fiorello, non mi chiami più.
1: Come non ti chiama più?
2: Mi ha chiamato un paio di volte e poi ha smesso.
1: Volevi chiamare adesso?
2: Vorrei che mi chiamasse ancora di più.
1: Fiorello, fai questa chiamata a Shan Yaman. Il numero è 33. Vabbè, scherzo. Grazie ancora per essere stato qui con noi. E ritorni a Radio 2?
2: Quando?
1: Che ne so, ora ci mettiamo d'accordo.
2: Va bene, parliamone.
1: Parliamo io, te e Fiorello. Va bene, dai. Intanto do la linea allo studio, io mi organizzo un attimo con Chan, così lo riporto.
0: Grazie. Grazie, grazie Martina. Devo dire, insomma, per un istante ci abbiamo quasi creduto che stesse dando il suo numero di telefono a tutti, o almeno a Fiorello, e poi, insomma, Fiorello l'avrebbe distribuito equamente, o comunque ce l'avrebbe chiamato lui in diretta. Il BCT Festival torna più tardi con Martina Martorano e i suoi ospiti. Questa è Radio 2 Lounge.

0: Bella bella, prima stanza a destra, questo producer giovanissimo, solo 22 anni, l'unico ricordo, la canzone che stiamo ascoltando in quest'estate, che state ascoltando su Radio 2 nel corso di questa Radio 2 Lounge. Ci colleghiamo nuovamente col BCT Festival, dunque io chiamo a gran voce Martina Martorano per sapere chi c'è lì con lei, per scoprire ancora un po' dei suoi ospiti. Ciao Martina, di nuovo!
1: Di nuovo qui pronti, prontissimi ad accogliere gli ospiti di questa edizione e sono molto felice. Tu parlavi di un giovane produttore che abbiamo appena ascoltato su Radio 2, che ha fatto un percorso veramente eccezionale. Lo vorrei paragonare, poi magari glielo racconto meglio così capisce il paragone, con il percorso della nostra ospite. È per me un grande piacere avere Irene Maiorino qui con noi a Radio 2. Allora, questo non funziona ancora, ma noi adesso facciamo funzionare, riprova.
2: Grazie.
1: Esatto. Adesso, okay. No, parlavo di un percorso fatto di piccoli grandi step. Sei una di quelle attrici che abbiamo potuto apprezzare da cortometraggi fino a cinema e TV. Parlo delle ultime esperienze, magari tanti i nostri ascoltatori si ricordano L'amica geniale.
2: Certo,
1: che è stata una grande, immagino, scuola.
2: Amore. Eh
1: sì.
2: Un grande amore.
1: E poi sono fan dell'ultimo di Bellocchio Portobello, che è stato veramente un capolavoro.
2: Sì.
1: Vabbè, poi mi racconterai magari se ti va entrambe le esperienze, certo. Però intanto ti chiedo come sta andando qua al BCT e che vuol dire per te essere in un festival che racconta il cinema e la televisione.
2: Ma intanto sono molto contenta di incontrarti. Prima facevamo uno sketch sulla solidarietà femminile perché stavamo cadendo, però in realtà mi collego a questa piccola cosa perché mi interessa sempre molto conoscere, no, nuove persone, quello che faccio andando nei festival, ed è sempre molto bello perché io credo fermamente che in questo momento manchi tantissimo incontrarsi, quindi che sia oggi questo festival, che sia domani un'altra piazza, che sia il teatro, però purtroppo, ahimè, ultimamente, cioè, viviamo in un momento un po' di crisi, cioè un po' grande crisi, per cui i format, come dire, più istituzionali sono appunto messi in crisi, quindi noi, tu, con questa trasmissione, l'organizzazione del festival sta facendo qualcosa di grandioso. Vedo tantissima gente che si muove, le piazze sono piene, si vedono dei film, si incontrano degli artisti, abbiamo tantissimo bisogno di questo, ma lo dico veramente, cioè, a me emoziona incontrare le persone.
1: Sono perfettamente d'accordo con te, è uno dei temi che abbiamo affrontato anche ieri con gli ospiti, di quanto gli spazi aggregativi, i terzi luoghi, come si suol dire, sono quelli più importanti affinché l'arte riesca a prendere le sue prime forme, no? Immagino che tu, dove ti sei formata per esempio, hai avuto degli spazi anche pubblici dove hai potuto magari testare quelle che erano le tue i tuoi primi monologhi, non so.
2: Certo, sì, ma diciamo che poi anche proprio tutto il teatro, prima di prendere il nome e la forma di teatro, che per me è la comunicazione proprio primaria, quindi anche, come dire, quella che supporta anche la recitazione cinematografica, che spesso si tende a separare, però la recitazione è una, è quella che ti ingaggia totalmente, no? E, il teatro altro non è che la polis, cioè la gente che si riunisce, quindi è questo che succede, cioè in questo caso noi non stiamo recitando, però raccontare delle storie, dare un'alternativa alla realtà, portare un'immaginazione, dare un'alternativa. È questo, un confronto, e mi piace sempre pensare che le persone che oggi sono qui, che ci stanno ascoltando, così come quando vanno a teatro o a cinema, escano dalle sale o dalle piazze con un dubbio in più, in modo tale che possano spostare un po' le idee che a volte sono granitiche e che ci portano appunto a essere un po' solipsistici, no? E quindi a pensare che abbiamo ragione o che quella cosa si fa così. Invece secondo me l'incontro con l'altro è fondamentale, cioè è attraverso l'altro che tu capisci chi sei.
1: Irene, non potevi portare testimonianza migliore, anche detto solistipsici, quindi secondo me meglio di così non poteva andare. Grazie ancora, non vediamo l'ora di vederti, quando, dove, perché.
2: Allora, intanto al cinema c'è ancora Grazia Deledda, che è un film che è un film
1: Grazia
2: Deledda, che ricordo perché purtroppo mi sembra ancora non troppo celebrata, è l'unica donna italiana ad aver vinto il Nobel, quest'anno sono i 100 anni. Dopodiché adesso andiamo a Giffoni a presentare una serie per Netflix che si chiama La Scuola, e altre cose che non posso dire.
1: Vabbè, sicuramente saranno anche cose Rai, quindi noi saremo pronti a raccontarle.
2: Sì.
1: Grazie ancora Irene, vi do la linea in studio, ma noi torniamo tra pochissimo.
0: Grazie, grazie. Martina Martorano, bellissimo questo pensare all'incontro come unica possibilità per davvero crescere insieme in tutti i settori. E la radio cos'è se non un luogo di incontro? A proposito di incontri, Angelina Mango incontra Marco Mengoni in questa qui che è la loro canzone, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La sua è una voce meravigliosa, incredibile, è bellissimo questo ritorno di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, quindi non poteva andare meglio di così. No, invece va anche meglio, perché Nina canta nei teatri d'estate il suo tour, che partirà il 17 luglio dal Teatro Romano di Verona e poi attraverserà un po' la penisola in posti bellissimi, teatri all'aperto, luoghi storici. Ci saranno spazi in cui la musica non è soltanto un concerto ma anche un'atmosfera, un po' quello che sta succedendo con il Festival del Cinema e della Televisione a Benevento, dove Radio 2 è la radio ufficiale. Allora io torno subito al BCT Festival, dove c'è Martina Martorano. Martina, ti ripasso la linea per sentire ancora le tue chiacchiere con gli ospiti.
2: Grazie mille, allietati dalla musica di Radio 2, perché eravamo qui anche a cantare e a ballare. Io do il benvenuto a Paolo Conticini, benvenuto.
3: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
2: Come va?
3: Ciao,
2: bravi, ciao. Fatelo l'applauso. Facciamo sentire che siamo proprio in una delle piazze che ospita questo festival itinerante, che raccontavamo anche con il suo organizzatore, riesce a far vivere questo spazio a tanti turisti, a te cittadini, in una maniera diversa, no? È un festival diffuso. Che te ne passi?
3: Io sono rimasto sbalordito dall'affluenza, dalla gente. Ma dove eravate tutti?
2: Stavano qui perché c'era Gianni Aiman.
3: Ah,
2: hai capito?
3: Ho capito.
2: Non stanno qui per me.
3: Quindi insomma, se qualcuno è rimasto è
2: buon segno. No, veramente c'è tantissima gente. No, sono venuti anche per te.
3: Ah, vedi che la signora.
2: Quanti anni sono che fai televisione?
3: Si deve dire per forza.
2: Dai, diciamolo.
3: Più di 30? Sì.
2: Dai 30 non
3: si. No, più di 30 nel senso 31, no?
2: Ok.
3: Dal 95, quindi.
2: Quindi chi meglio di te può rispondere a una domanda?
3: No, mi fa domande difficili.
2: Dai, una sola, una te la devo fare. Si chiede a chi ha tanta esperienza. Quanto è cambiata? Guarda, è facile, però la più scontata che potessi fare. Quanto è cambiata la televisione, visto che siamo qui a raccontare anche questo, da 30 anni ad oggi, e secondo te cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo guadagnato?
3: Beh, è cambiata decisamente tanto. Oggi le cose sono tutte più veloci, c'è più offerta. Credo che prima ci fosse un pochino più qualità, ecco, cose più scelte, diciamo, e ricercate. Adesso è un pochino più, non vorrei usare un termine brutto, ma un pochino più tutto superficiale. Non lo so,
2: Vabbè, avrai però un sogno, ancora una trasmissione che ti piacerebbe condurre, magari cerchi una co-conduttrice.
3: Parliamone.
2: Dici un'idea, una qualcosa che ti piacerebbe fare.
3: Allora, al cinema mi piacerebbe fare un cattivo.
2: Ok.
3: Ho fatto sempre fare personaggi che fanno ridere.
2: Registi all'ascolto.
3: Femmine.
2: Dai.
3: Adesso
2: vogliamo vedere
3: un
2: Paolo Conticini cattivo, un delinquente. Ok. E il primo appello ai registi, alle registe d'Italia l'abbiamo fatto. In TV?
3: In TV anche, sì.
2: Sì, no, un programma TV. Sei anche un conduttore.
3: Ma mi piacerebbe tantissimo continuare a fare quello che faccio, che è Cash or Trash.
2: Certo, che sta andando alla grande, tra l'altro.
3: Sta andando alla grandissima, fortunatamente facendo anche i dovuti scongiuri.
2: Ma perché sei bravo? Perché
3: sono bravo?
2: Sì, c'hai il mestiere.
3: Si è sparsa la voce. Dai.
2: Va bene, io ti ringrazio per essere passato qui a Radio 2. Cosa farai questa sera al BCT?
3: Ma cercherò di rispondere a delle domande, spero più facili possibili.
2: Più facili di quelle che ti ho fatto io, dai.
3: Beh, sicuramente dopo andrò a prendere un bel gelato, perché ho visto delle gelaterie buone.
2: Pare di sì, continueremo anche ad esplorare l'aspetto culinario di questa splendida città che ci sta ospitando. Se vuoi tornare a Radio 2, ti facciamo rientrare, promesso.
3: Vabbè, a fare l'intervista, poi torno.
2: Vai, torna, che ho anche altri ospiti,
3: grazie,
2: magari fai una chiacchiera anche con loro. Barbara, ti ridò la linea e ritorniamo tra poco, che sta arrivando già il prossimo ospite, ma intanto mandiamo un po' di musica, quella bella che abbiamo solo
1: Bene, Martina, tra poco torniamo da te, subito Nirvana.

siamo tornati alle atmosfere un po' stropicciate del 1994, anzi in questo caso 1991. Mi è venuto da pensare al 1994 perché un nostro ascoltatore al 3487 300 200, poco fa, quando parlavamo degli eventi che hanno segnato un'estate, ci ricordava l'estate del 1994 tra grandi concerti in quel dell'Arezzo Wave, e quella è stata la prima estate senza Kurt Cobain. Un modo diverso sicuramente di vivere i live, anche un po' forse di vivere la musica, per quanto il modo più attuale di vivere i live, di vivere l'evento musicale, è quello del grandissimo evento, primo fra tutti forse quello di Harry Styles alla Wembley Arena. 12 date, l'unico artista che ha avuto 12 date di filato tutte in un tour per appunto la Wembley Arena, concerto molto importante perché è stato un po' un concerto di famiglia, ha ringraziato gli One Direction che naturalmente sono stati all'inizio della sua carriera, ha fatto salire sul palco sua sorella e poi ha cantato una canzone d'amore pensando a una sua ex fidanzata che si chiama appunto Taylor Swift, e lì anche lì è scoppiata ovviamente la soap opera.

0: Jet, Dance No More, Harry Styles, visto che parlavamo di lui su Radio 2, noi torniamo al BCT Festival. Martina.
1: Siamo pronte, prontissime per raccontarvi cosa succede qui dal BCT. Parlo al plurale perché ho una co-conduttrice che è venuta qui per fare un po' un pezzo di trasmissione con me. Benvenuta Giulia Salemi a Radio 2.
2: Grazie mille, sono riuscita ad accendere il microfono.
1: E già mi sembra un'ottima partenza.
2: Ci si sente, quindi siamo in diretta.
1: Siamo in diretta, sì.
2: Ciao a tutti, ciao allo studio di Roma,
1: sì.
2: Ciao a chi ci sta seguendo. Ah, facciamo partire un applauso.
1: Brava, vedi, l'ho detto, la co-conduttrice.
2: Dai, facciamola subito televisiva. Ma più caldo, più caldo.
1: Ma sulle mani! Ciao Radio, fagli fare Radio 2!
2: Radio 2, viva Radio 2!
1: Se io dico radio, voi dite Radio 2!
2: Okay.
1: Radio!
2: 2!
1: Radio!
2: 2!
1: Brava, puoi venire a lavorare da noi? Ci hai pensato a fare anche un programma radiofonico?
2: Direttore!
1: Sì.
2: Volentieri! Quando volete, ho un passato da speaker.
1: Vuoi fare un'altra cosa, visto che quest'anno hai condotto quanti programmi? 2.
2: Sì,
1: più il tuo podcast che sta andando benissimo.
2: Sì, quest'anno è stata una bella annata,
1: te?
2: The Cage, Pechino Express, non lo faccio per moda.
1: Sì.
2: Perché noi non lo facciamo per moda. Ma
1: lo sai che tu non lo faccio per moda implica perché lo fai?
2: Non per soldi, perché non si guadagna niente,
1: diciamolo.
2: No, perché mi dà molta soddisfazione, devo dire. Io amo chiacchierare, sono una grandissima logoroica, infatti quando facevo radio era proprio il mio habitat, perché avevo 3 ore di diretta ogni giorno. Amo conoscere le storie degli altri, approfondire, far vedere dei lati inediti, e poi ho quell'animo un po' spicy. Quindi mi piace.
1: Lo sappiamo,
2: sì,
1: ti seguiamo.
2: Sono peperina. E quest'anno abbiamo introdotto il processo al pop. Ciao!
1: Processo al pop, come sta andando?
2: Bene, abbiamo tante condanne, tantissime. Ed è solo l'inizio, perché ci rivediamo a settembre.
1: Ottimo, non vediamo l'ora. BCT è il festival che mette insieme il cinema e la televisione. Dobbiamo mettere insieme anche il web, perché te, come tantissimi altri tuoi colleghi, arrivate da lì. C'è secondo te ancora del pregiudizio da chi arriva dal web? Cioè ti guardano un po' come a dire sì, sei adesso in televisione, ma tu arrivi da Instagram.
2: Sì, c'è sempre. La parola influencer, tu hai visto Harry Potter?
1: Certo.
2: Ok, tipo Voldemort, è il nome che non va nominato.
1: Ma non si dice più infatti influencer, si dice content creator,
2: esatto.
1: Ok, perché
2: quindi,
1: non ho detto influencer
2: faccio come Valeria Marini, sono una conduttrice,
1: sì,
2: podcaster, content creator,
1: ballerina,
2: attrice, speaker radio.
1: Vabbè,
2: Valeria.
1: Meno male.
2: Le faccio tutte e male, però amo farle tutte.
1: Ma non è vero, l'ho detto soltanto così ti diciamo, non è vero Giulia, sei bravissima a fare tutto.
2: No, io mi diverto, amo buttarmi. Poi secondo me quando fai come lavoro ciò che ami, quindi ti svegli al mattino felice. Poi tutto questo, c'è il mio bambino, il mio compagno, insomma sono nel mio habitat. A volte mi presento al lavoro con delle occhiaie veramente profonde, quindi a volte ci sono delle grandi notti in bianco, però mi piace molto questa dimensione che sto creando.
1: E noi siamo felici di seguirti in questo tuo splendido percorso.
2: Grazie.
1: Non posso chiederti che cosa arriverà domani, perché mi hanno detto non chiedergli progetti futuri, perché non si può dire
2: allora,
1: niente.
2: C'è una cosa che si può dire, anche se ho firmato delle costosissime.
1: No, vabbè, adesso non ti vogliamo mandare in
2: però
1: in
2: l'ha annunciato Prime Video e farò parte del nuovo cast di The Traitors.
1: Sì. Vabbè, non vediamo l'ora anche di seguirti là, ma soprattutto di
2: Mamma
1: risentirti
2: mia.
1: A Radio 2. Visto
2: quando
1: che...
2: volete.
1: E
2: io
1: ti ospito
2: sono.
1: Io nella prossima trasmissione.
2: Vengo
1: sei già prenotata.
2: Ricky,
1: eccolo, il manager.
2: Vai.
1: Da quant'è che tu e il tuo manager siete insieme?
2: Tanti anni.
1: Dall'inizio.
2: Lo conosco.
1: Mi ricordo di lui l'inizio quando ti ha conosciuto, avete iniziato a lavorare insieme, che parlava di
2: male.
1: Te no, benissimo, ha sempre parlato bene e ci aveva visto lungo, lo sapeva che saresti arrivata qui proprio con me oggi al BCT Festival.
2: Infatti me l'ha detto ed
1: il
2: era
1: punto
2: molto
1: più
2: felice.
1: Alto
2: sì era molto felice
1: grazie
2: di trovarci insieme.
1: Grazie Giulia Salemi, fate
2: abbiamo
1: un applauso.
2: Voi lo sapete che lei si è appena sposata,
1: ma non lo dovevi dire, non si dice, non si dice.
2: Ha fatto un matrimonio pazzesco, super indie, fotonico.
1: Queste cose non si dicono, devo rimanere sempre su piazza.
2: Tutto di me, raccontiamo.
1: Hai ragione, hai ragione. Va bene.
2: Allora
1: la prossima volta facciamo così: a Roma tu vieni e intervisti me.
2: Ok.
1: Vuoi lanciare un brano che non sai quale sarà su Radio 2?
2: Cesare Cremonini?
1: Boh, a caso. No, può pure dire qualcosa. Un brano incredibile.
2: Un brano incredibile.
1: Linea
2: Barbara. Direttamente da.
1: L'etere.
2: Esatto, linea a Barbara.
1: E a Radio 2.
2: E a Radio 2. Ciao!
0: Ciao, ciao Giulia,
1: grazie,
0: ciao Martina.
1: Grazie.
0: Guarda, in realtà Giulia non c'è andata tanto lontano, perché ci ascoltiamo davvero un brano incredibile. Quello che forse, ma non lo so se questa è un'opinione personale o meno, però quando mi chiedono qual è il miglior brano femminile R&B, io dico questo qua.

Usciva negli Stati Uniti nel settembre del 1997 insieme a Q-Tip, Janet Jackson, Gutless Gone, riprendendo naturalmente il verso di una celebre canzone di Joni Mitchell. Adesso sono un po' indecisa, ora che ci ho ripensato, sì, forse la miglior canzone R&B questa o forse un'altra di Janet Jackson. That's the way love goes. Janet Jackson, immancabile e imperdibile anche in quest'estate 2026, visto che stiamo parlando degli eventi che caratterizzano un'estate, sarà presente al Sandringham Festival nel Norfolk in Inghilterra il 19 luglio. Questo è un festival particolare, molto importante per gli inglesi, perché si tiene in questo posto meraviglioso, che è un posto reale, una tenuta proprio dei reali, che viene aperta appunto in occasione di grandi concerti, e siamo un po' nel tema dei grandi festival europei che caratterizzano le stagioni, no? Che caratterizzano l'estate: Primavera Sound a Barcellona, Glastonbury quando c'è Glastonbury, il Roskilde, insomma quei festival ai quali partecipare non significa soltanto andare a vedere un concerto, ma proprio scegliere un abbigliamento, scegliere un'atmosfera, fare un viaggio con gli amici, e in quel caso probabilmente sì, che davvero l'estate è una di quelle estate da ricordare. Sono le 22:28, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Lounge, io sono Barbara Venditti, tra pochissimo ancora collegamenti col BCT Festival, questo festival che si tiene a Benevento, dove Radio 2, da radio ufficiale, vi porta qui direttamente i protagonisti.

Quanti pensieri dentro una canzone per una generazione che non solo è in grado di tante emozioni, ma di un indie pop che veramente ci sta piacendo moltissimo. Lui si chiama Galeone, l'abbiamo scoperto con Fiammiferi e adesso lo stiamo approfondendo anche con quest'altra canzone intitolata Sale. È una serata impegnativa questa qui, una serata impegnativa calcisticamente parlando, a quello sto pensando io. Infatti ve lo ricordo, alle 23 ci sarà questo quarto di finale che stiamo aspettando, questo scontro al vertice tra la Norvegia, che sembra essere veramente la sorpresa di questo mondiale, e l'Inghilterra, che lì parliamo di calcio storico, per quanto un po' tutte le regole del calcio più storico sembrano essere state stravolte, no? In questo mondiale qui, forse ad iniziare dalla mancata partecipazione dell'Italia, la voglio ancora pensare così, lo voglio ancora dire così, cioè il fatto che l'Italia non partecipi a un mondiale è una cosa strana, una cosa assurda, anche se poi è una cosa che purtroppo succede ormai da diverso tempo, ecco, diciamo così. L'ho detto un po' con rammarico, si sentiva il rammarico, sì, c'era, ce n'era, ma sono anche contenta allo stesso modo di poter godere di un mondiale che veramente è sorprendente. Quindi l'appuntamento è per stasera alle 23, Rai naturalmente vi porta anche questi mondiali direttamente in casa, quelle emozioni lì. Alle emozioni in musica ci pensa Radio 2.

1919 Luftballons in tedesco, la versione del 1984 inglese era più alla mia portata. 1990 Balloons per Nina, una canzone che sì, ci riporta a quegli anni lì, a quelle stalle lì, bella colorata da ballare, ma che poi ha una storia che tanto divertente non è. Erano un po' così le canzoni degli anni Ottanta, no? Ci facevano divertire, ce le ricordiamo nei momenti più spensierati, e poi invece magari parlavano o di storie d'amore terribili, disastrose, o di cose davvero importanti, come nel caso di questa canzone che era venuta in mente al suo chitarrista per aver assistito a un concerto nel 1982, concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest. A un certo punto dal palco, questo Rolling Stones lo facevano spesso, vengono lanciati dei palloncini rossi nell'aria, immaginando che fossero 99 o comunque 100, pensò: ma se quei palloncini vengono visti al di là del muro, se uno di quei palloncini supera il muro e arriva a Berlino Est, possono essere considerati una minaccia di guerra? Magari dall'altra parte inizierebbero a sparare, pensando chissà a un'invasione, a nuove armi. E da quel pensiero nacque una canzone che appunto è bella, allegra, ti fa ballare, colorata, tra l'altro portò Nina ai vertici di tutte le classifiche, ma ha sempre questo punto interrogativo su quali follie possono esserci quando si pensa alle guerre, a una guerra in generale. Questo per quello che riguarda il passato, per quello che riguarda il presente invece si intitola Los Angeles ed è il nuovo singolo di Blanco.

Ed è già disco d'oro, Ma, che è il terzo album di Blanco. Questa è una canzone che veramente ti strappa l'anima. E, se l'avete ascoltata bene, ha a che fare con la guerra, è un altro tipo di guerra, quella che può essere la guerra tra due persone o tra una persona con se stessa dopo la fine di una relazione. E sì, se vi è sembrato di sentire un'ispirazione a Lucio Battisti, alla famosa Vendo Casa, in cui appunto lui, rimasto da solo, decideva di disfarsi, per così dire, della casa dove c'era stato un amore, sì, è proprio così, l'ha ammesso Blanco, assolutamente quella è stata l'ispirazione per questa sua Los Angeles. Torna con un tour, torna con il tour estate 2026, quindi assolutamente da una di quelle tournée da seguire, da vedere. Parte il 21 luglio e per tutto il mese fino ad agosto, insomma, avrà la possibilità di incontrare il suo pubblico. Questa è Radio 2 Lounge. Nella lounge di questa sera c'è la musica, naturalmente ci siete voi al 3487 300 200. Ci sono le chiacchiere che legano gli eventi alle estati assolutamente da ricordare, il BCT Festival, di cui Radio 2 è la radio ufficiale, per andare anche a scoprire dalla voce dei protagonisti del festival quali sono le cose che possiamo aspettarci dalle nuove stagioni cinematografiche e televisive.

Questo è il sound di Radio 2 Lounge Zerb Wacky. Io sono Barbara, ancora una buona sera, ben trovati insieme fino alle 23 in questo appuntamento che stasera aveva e ha come filo conduttore l'estate, i suoi eventi, i motivi per ricordare un'estate piuttosto che un altro. Beh, abbiamo parlato, domani parleremo di cinema, abbiamo parlato di musica, di concerti, stiamo conoscendo meglio i protagonisti del BCT Festival a Benevento, ci manca di parlare di libri, di letteratura, perché non è un'estate che si ricordi se non c'è un libro da leggere in modo particolare, magari che ce la segna, e allora come ogni anno magari possiamo lasciarci suggerire, far arrivare qualche suggerimento dal premio Strega. Io sono molto incuriosita dal vincitore di quest'anno, quindi forse il vincitore del premio Strega non è proprio il libro da ombrellone, però sicuramente è uno di quei libri che ti ricordi, quindi se state per partire per le vacanze magari come me sarete incuriositi dal vincitore di quest'anno, Michele Mari, I convitati di pietra, perché è una storia che è perfetta per l'estate, perché parla di una cosa che solitamente in primavera e in estate succede davvero, e cioè la famosa cena di ex compagni di classe che magari non vedete da un po', che avete contattato sui social. Queste rimpatriate che a volte ci lasciano sempre un po' di amaro, di tristezza addosso, e che è appunto una specie di gioco protagonista in questo romanzo qui, perché prende questa cosa della rimpatriata, il romanzo, e la porta un po' più in là. Questi sono degli ex compagni di liceo che si ritrovano ogni anno, sempre il 22 luglio, quindi siamo perfettamente in tema, e inventano una specie di gioco macabro, cioè ognuno versa una quota durante questa cena e alla fine questo fondo comune dopo ogni anno andrà agli ultimi tre compagni rimasti in vita. Quindi oltre all'ironia anche un po' di mistero, sicuramente una bella storia da leggere, e quindi abbiamo inserito all'interno delle cose buone per cui si ricorda l'estate anche il titolo d'un libro.

0: cosa si intitola Earrings, lui è Malcolm Todd su Radio 2. Torniamo al BCT Festival dove c'è Martina Martorano. Martina, a te, quando sei pronta, so che sei con un ospite che vuoi chiacchierare un po' con lui, facci entrare nel festival.
1: Direi, ci è venuto a trovare signore e signori Neck.
2: Ciao a tutti.
1: Con tutti Buonasera. Questi amici che ti sei portato dietro.
2: Hai visto?
1: Fai così.
2: Mi sono organizzato.
1: Sì, non giri mai senza.
2: Mai, non riesco a farne a meno.
1: Come stai? Finalmente un musicista con cui parlare dell'importanza della musica nel cinema e nella televisione.
2: Ah, cavolo. Oh. Una scena memorabile di un film diventa memorabile perché c'è la colonna sonora. C'è il tema giusto al momento giusto, secondo me.
1: Ma anche secondo me, non vedevo l'ora di dire questa cosa con appunto qualcuno che potesse dirmi: eh sì, è così, deve essere così.
2: Penso solo a Mission, per esempio, con la musica di Ennio Morricone.
1: Senza non sarebbe stato
2: Oppure
1: lo stesso.
2: Oppure C'era una volta in America.
1: Certo. Hai mai composto per un film o per.
2: No, infatti oggi in intervista.
1: Prego, cominciamo.
2: Fosse così semplice. Riuscire a farlo seduta stante, avrei una qualità in più. Però diciamo che dare voce alle immagini è sicuramente uno dei desideri che ho e che vorrei, un sogno che vorrei che diventasse realtà.
1: Lo facciamo cadere, manifestiamo, come si dice, no?
2: Io lo sto manifestando, nota di
1: sì,
2: questo.
1: Sì, sì, io mi sono, insomma, poi dopo ci scambiamo anche due indicazioni in più, che tipo di film, metto una buona parola per te perché girano tanti registi,
2: bravo,
1: ieri è passato Garrone. Domani ce ne saranno altri.
2: Però io sono un apprendista, quindi non. Come dici tu, sono un musicista al servizio.
1: Secondo me ce la puoi fare, anche perché quanti anni di carriera festeggiamo?
2: Più di 30, però insomma, dai.
1: Siamo
2: qua.
1: Siamo qua.
2: Credo che sia la cosa più bella riuscire a festeggiare ogni volta con la gente.
1: Lo stai facendo con un tour in tutta Europa che credo sia già terminato.
2: In Europa sì, terminando in Italia.
1: Quante date ti mancano?
2: Qualcuna manca ancora per un totale di 75 concerti.
1: Come va la vita dopo 70 concerti?
2: Ma io mi sento, sono pronto a ricominciare, onestamente. È il mio lavoro, cioè è il mio mondo, è il mio universo, quindi non farei fatica a fare altro.
1: Beh, e meno male che c'è la musica live e gli spazi che
2: Meno male che c'è la musica live e loro alla fine premiano la verità. E quindi sul live non puoi essere artificiale.
1: No, ancora lì no, per fortuna, no? Si troveranno magari dei modi, ma noi cercheremo comunque di starne lontano, se non utilizzarli magari in una maniera utile semplicemente, ma non a servizio e non al posto.
2: Esatto.
1: No?
2: Io cerco di mettercela tutta in questo contesto, poi a volte funziona, a volte meno, insomma, è la vita questa.
1: Ma tu sei anche un conduttore, ormai.
2: Provo a fare anche quello. In quel frangente sto imparando un linguaggio e una gestione del tempo diversa da come sono normalmente abituato a farlo quando sono sul palco e canto, ed è molto affascinante.
1: Ormai i tempi sia radiofonici che televisivi ce l'hai totalmente.
2: Diciamo che ci sto arrivando. La radio e Radio 2, io ho avuto bellissime esperienze anche in radio ed è stata una scuola che mi ha arricchito tanto, proprio, ripeto, nella gestione dei tempi, nel riuscire a distrarre le persone solo con l'ausilio della voce e non con il canto, per esempio, ma solo con la voce parlata, che ne so, dando delle notizie o comunque cercando di intrattenere le persone, gli ascoltatori, magari che sono in viaggio, per esempio.
1: Certo, come in questo momento che ci stiamo ascoltando su Radio 2, e sono certa che hanno riconosciuto la tua voce. Perché
2: la
1: poi,
2: mia S?
1: Sì, mia no, S, ma questa è una grande. È un tratto importantissimo, sia nella musica che nella radio, no? Se hai una voce molto riconoscibile, rimani.
2: È un'identità.
1: È un'identità,
2: porti, certo.
1: Pensa a quanto è stato importante nella tua di carriera,
2: bravo,
1: no?
2: Hai
1: Se
2: ragione.
1: Tu attacchi comunque, magari non conosci il brano, ma si riconosce.
2: È
1: vero,
2: è un privilegio.
1: Neck Hits, giusto?
2: Neck Hits.
1: Ne vuoi cantare una al volo?
2: Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via.
1: Accorciamole. Nelle lunghe attese tra noi.
2: Io non ho confuso mai. Braccia sconosciute con le tue.
1: Quando mi ricapitava, scusami se ti ho fatto cantare. Grazie Neck per essere passata a Radio 2. Ti aspettiamo anche a Via Siago, eh? Non fare che vai solo in giro per il mondo e ti dimentichi.
0: L'abbiamo persa così. Non so se adesso magari torniamo tra poco a collegarci almeno per i saluti. Intanto facciamo così, Luca, ce la vogliamo ascoltare? Ah no, eccoli.
3: È andata via. Laura non
1: siamo. Dove
0: eccolo,
1: andate?
0: Ci sono.
1: Saluti di Neck.
0: Appunto.
1: Barbara.
2: Ciao Barbara.
0: Ciao Neck.
1: Ci siamo, rifacciamoli, scusami, c'è stato un...
2: Non ti preoccupare, Barbara, io ti abbraccio e saluto tutti gli amici di Radio 2 che ci stanno ascoltando.
1: E ci vediamo a Via Seago.
2: Certo, assolutamente.
1: Beh. Neck, ciao. Signore e signori, BCT Festival, torniamo tra pochissimo per i saluti finali, eh?
0: Intanto Laura non c'è.

0: data importante da festeggiare quest'anno, anzi nel 2027 a febbraio questa canzone compirà 25 anni. È stato bello sentire parlare da Neck proprio della sua carriera. Io ripasso la linea a te, Martina, dal VCT Festival per i saluti, anche se poi noi ci sentiamo anche domani.
1: Perché tu non abbia detto che è stato bello sentire anche il mio duetto con Neck, veramente?
0: Sì, hai ragione.
1: Come sia possibile dopo questa... Diciamo che le abbiamo fatte tutte questa sera al BCT, ma l'appuntamento è per domani. Saremo sempre in vostra compagnia, sempre se mi ridate la linea, qua da Benevento, per raccontarvi tutto quello che accade in queste giornate di festival, il cinema, la televisione e Radio 2.
0: Allora, grazie Martina Martorano dal BCT Festival. Io saluto i nostri curatori Pietro Lucchetti, Linda Critelli, Luca Cucchetti invece in regia, Luca De Ioris alla parte tecnica. Io che sono Barbara Venditti vi auguro una splendida serata. Noi torniamo con Radio 2 Lounge naturalmente domani qui sempre su Radio 2. Ah, una cosa importante, sono le 22:59:48, significa che tra poco si gioca, nonostante le previsioni, visto che questa sera visto il grande caldo in quel di Miami, al Miami Stadium, addirittura sembrava che la partita potesse essere annullata, invece no. Calcio d'inizio tra poco, intanto buona serata.

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.